che ha, diciamo così, dato conto al pubblico, di quanto avvenuto nel corso di questi incontri, dove si è parlato a lungo della progressiva e molto preoccupante situazione della libertà di Starport. Che ha, diciamo così, dato conto al pubblico, di quanto avvenuto nel corso di questi incontri, dove si è parlato a lungo della progressiva e molto preoccupante situazione della libertà di stampa e della libertà di espressione, nel paese.

0: qualcosa, ma d'altra parte non sapremmo dove altro andare a trovare ulteriori motivazioni. Massimo poi ha lavorato anche per altre realtà nel corso degli anni. Ma il suo lavoro è sempre stato collegato a diritti umani, diritti di espressione e libertà di stampa. Quindi, anche se non fosse direttamente collegato alla missione, come noi riteniamo, in realtà quello è il suo ambito di lavoro e quello sembra essere il rischio inaccettabile per la sicurezza del paese. Sicuramente, come Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, la richiesta immediata è il ritiro di questo provvedimento che dal nostro punto di vista non ha alcun senso. Il tema non riguarda solo il suo lavoro, ma anche la sfera umana e personale.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo in Africa con questo diario da Capo Verde a cura di Sara Milanese. Questa è la prima puntata.
1: Delle 10 isole di Capo Verde, una però è disabitata, due sono considerate le più turistiche. L'isola di Sal, famosa per le sue spiagge bianche, ma anche per i suoi villaggi all inclusive, e l'isola di Boa Vista, molto conosciuta tra i turisti italiani e considerata un vero e proprio santuario per le tartarughe caretta caretta. Gran parte del territorio dell'isola è riserva naturale, proprio perché le tartarughe vengono qui a deporre le uova. Uno dei loro luoghi prediletti è la spiaggia di João Barroso. A poche centinaia di metri da questa spiaggia c'è il campo di monitoraggio di biologi e volontari dell'ONG BIOS. Qui abbiamo incontrato Elton Neves, coordinatore del campo.
2: Well, sou Elton Neves e sou membro da organização BIOS Cabo Verde, que é a ONG que trabalha aqui na Boa Vista, fazendo.
3: Mi chiamo Elton Neves e sono un membro di BIOS Cabo Verde, ONG che a Boa Vista si occupa della conservazione di tartarughe, uccelli, squali e balene. Sono il coordinatore del campo di monitoraggio di João Barroso. Lavoriamo soprattutto di notte perché le tartarughe sono molto sensibili al sole. Monitoriamo una spiaggia estesa 5 chilometri. Tutta Boa Vista è un'ottima zona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la zona sud-est, proprio dove si trova il nostro campo.
2: Toda è una isola molto buona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la parte sud-est. E justamente onde estamos, a nossa praia de João Barroso.
4: Quando chega uma tartaruga para depor.
1: Quando arriva una tartaruga a deporre le uova, voi cosa fate? Qual è il vostro lavoro?
3: L'obiettivo principale è proteggere le femmine, ma facciamo anche un lavoro di conservazione, quindi raccogliamo i dati biometrici come misure e peso. Poi marchiamo le tartarughe con un microchip, anche per poter continuare a monitorare anno dopo anno la popolazione di tartarughe qui a Capo Verde. Purtroppo, senza il nostro monitoraggio, il processo di incubazione ha un indice di successo molto basso a causa dei predatori, della marea e di altri fattori. Quando identifichiamo dei nidi che si trovano nei posti sbagliati, li spostiamo nell'incubatoio, che è una porzione di spiaggia recintata per tenere lontani i predatori e che controlliamo quotidianamente. In questo modo riusciamo ad aumentare il successo dell'incubazione. Faccio questo lavoro da oltre 10 anni e la situazione è migliorata moltissimo. Il numero di femmine nidificanti è aumentato notevolmente e ora possiamo dire che Capo Verde è il sito principale al mondo per la nidificazione delle tartarughe della specie. Caretta caretta. Dal 2018 in questa spiaggia abbiamo in media sempre più di 10.000 nidi. Prima ne avevamo 2.000.
2: Ma sempre più di 10.000 nidi sono in questa praia.
4: Ah.
2: Sì. E antes tínhamos 2.000.
4: Mas ainda tem desafio.
2: Claro.
1: Quali sono le sfide che ancora incontrate nel vostro lavoro di tutela delle tartarughe?
3: Penso che ora una delle sfide più grandi sia la

0: pesca, soprattutto a causa dei grandi pescherecci, spesso di compagnie internazionali. Quasi sempre si tratta di pesca accidentale, che però causa la morte di molte tartarughe. Un'altra sfida è l'inquinamento. C'è molta plastica nell'oceano, non sappiamo bene da dove arrivi, e le tartarughe mangiano molta plastica perché la confondono con le meduse. Anche l'aumento delle temperature è una minaccia, perché influisce sul sesso della tartaruga. Se la temperatura della sabbia supera i 30 gradi, nascono più femmine. E il timore è che sulle nostre spiagge nascano solo femmine, e questo non è affatto un bene per il futuro della specie. Quindi qui abbiamo già fatto alcuni esperimenti per permettere anche la nascita dei maschi, anche semplicemente facendo ombra ai nidi. Ma dobbiamo studiare ancora di più per poter tutelare al meglio le tartarughe.
1: Già fizemos alcuni esperimenti per produzir mais maschi, già sabemos tutto come fazer. Mas temos que estudar ainda mais.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Infine la rubrica sulla mondialità di Alfredo Somozza, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
1: Gli appassionati di fantascienza trovano molti punti in comune tra la realtà odierna e gli scenari immaginati dagli scrittori 40, 50, 60 anni fa. Un mondo nel quale il lavoro dell'uomo viene progressivamente svolto da robot, l'umanità regredisce intellettualmente davanti all'onniscienza dell'intelligenza artificiale, la narrazione sulla realtà nella quale non si riesce a distinguere il falso del vero, il clima terrestre è definitivamente cambiato, con grandi deserti dove l'acqua vale più dell'oro, le classi sociali ridotte solo a due, gli straricchi che vivono la loro bolla dorata evitano le conseguenze del tracollo e la massa degli altri, gli esclusi, sia del sistema sia dei suoi benefici. Senza voler essere apocalittici, nel documento pubblicato qualche giorno fa da Dario Amodei, già vicepresidente della ricerca di OpenAI e fondatore di Anthropic, si trovano diversi allarmi che rimandano appunto alla fantascienza degli anni 50-60 e non è l'unico. Da anni Bill Gates avverte sui rischi che la perdita di lavoro dovuta all'interazione tra robot e intelligenza artificiale possa generare un'ondata di disoccupazione mai vista, proponendo quindi di tassare i robot per mantenere eserciti di persone espulse dalla vita produttiva. Provando a uscire da questi pronostici fatti non da anonimi catastrofisti, ma dai baroni dell'intelligenza artificiale, è meglio tornare con i piedi per terra. Lo scenario in realtà è molto più tradizionale. I signori della Silicon Valley paventano catastrofe per aizzare la pubblica opinione, ma in realtà guardano allo Stato, quello statunitense ovviamente, perché continuano a investire nel settore a tutelarli in giro per il mondo. La novità è che ora chiedono anche regole, cioè delle barriere d'ingresso nel settore che impediscano, ostacolino, la nascita di nuove start-up che possano un domani farle concorrenza. E chiedono anche che non si vendano microchip alla Cina, il concorrente più temibile, perché grosso modo alla pari dal punto di vista tecnologico, ma con dietro lo Stato, che sostiene le loro aziende nel fare politica di dumping sui prezzi, come tra l'altro la Cina fa regolarmente su tutti i comparti industriali. Da non sottovalutare, OpenAI e Anthropic si stanno preparando per quotarsi in borsa a breve e hanno bisogno di una spinta emotiva forte per spingere il prezzo delle loro azioni. Gli scenari della fantascienza sono quindi appunto fantascienza. Affermare che c'è un 10% di probabilità che l'intelligenza artificiale elimini l'umanità o che possa prendere il controllo di internet è appunto suggestione letteraria, ma da giorni tutti parlano come se fossero scenari probabili. È invece molto più terra a terra ciò che chiedono gli oligarchi della Silicon Valley: sovvenzioni, defiscalizzazione, tutele contro la concorrenza interna ed esterna, il solito ritorno alle logiche di sempre, dalla distribuzione del tessile indiano per favorire le filature di Manchester all'agricoltura comunitaria europea del dopoguerra. Ma alla fine dei conti, l'intelligenza artificiale ha bisogno di regolamentazione? Probabilmente sì, ma difficilmente in questa fase iniziale caotica. Per ora, gli annunci apocalittici vanno interpretati all'interno di una nuova puntata dello scontro per la supremazia delle attuali potenze, tra le quali non c'è l'Europa.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: A chi fa paura il debito pubblico degli Stati Uniti? Stiamo parlando di una montagna straordinaria per il suo valore, 40.000 miliardi di dollari, pari al 124% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Da dove arriva questa montagna di debiti, appunto? L'amministrazione americana spende più di quanto incassa e per questo i suoi conti pubblici vanno in rosso, cioè a dire si crea quello che viene chiamato il deficit. Ora, il rapporto tra questa entità, il deficit e il PIL, previsto per quest'anno negli Stati Uniti, è del 5,8%, un livello che è quasi il doppio, ad esempio, rispetto a quello italiano. Un deficit che ogni anno si aggiunge quindi al totale del debito pubblico accumulato, facendo così appunto crescere la pila dei debiti del debito pubblico degli Stati Uniti. Un debito di tale entità, ripeto, 40.000 miliardi di dollari, va finanziato. Ci vuole dunque qualcuno che sia disposto a dare soldi al tesoro americano attraverso l'acquisto di titoli di Stato, di obbligazioni pubbliche, e il tesoro su quei soldi, su quei titoli, paga poi un interesse. Il totale degli interessi sul debito americano ha raggiunto la cifra di 1.250 miliardi di dollari. Ora, questa cifra è importante per diverse ragioni, ma una in particolare che vi dirò adesso è che è superiore al totale della spesa militare annuale negli Stati Uniti. Quindi oggi al presidente americano Donald Trump costa di più finanziare i debiti, il debito pubblico, che non finanziare la guerra e la difesa in generale. Ora, poiché i titoli del debito pubblico americano sono il punto di riferimento un po' della finanza mondiale, quando il loro rendimento aumenta, ad esempio, aumenta il costo del capitale un po' ovunque, anche da noi in Europa finiamo per pagare di più i mutui per la casa oppure i prestiti che ci servono per sostenere l'attività del nostro negozio, della nostra attività economica oppure per far studiare i figli. Da che cosa dipende invece il livello dei tassi di interessi sul debito pubblico americano in questo caso? Chi li fa salire e scendere? Allora, da un lato c'è il Tesoro degli Stati Uniti, il governo di Washington, che fissa i tassi, ad esempio, quando emette delle nuove obbligazioni. Dall'altro poi ci sono i mercati finanziari, cioè la domanda e l'offerta di quei titoli di Stato, chi li vuole comprare e chi li vuole vendere. E poi la banca centrale degli Stati Uniti, la Fed in questo caso, quando fissa il livello ufficiale dei tassi di interesse. Ed è proprio nelle ultime ore che la banca centrale degli Stati Uniti ha modificato quel livello dei tassi di interesse ufficiali, che sono un po' la base di tutto il sistema. Li ha aumentati dello 0,25%, portandoli ad un livello, ad una forbice tra il 3,75 e il 4%. Ora, è accaduto che per la prima volta, con quella decisione di ieri, negli ultimi 3 anni, la Fed abbia aumentato il costo del denaro negli Stati Uniti, e il capo di quella istituzione finanziaria come la Banca Centrale Americana, Kevin Warsh, ha detto che entro la fine dell'anno ci potrà essere anche un ulteriore aumento. E allora, ritorniamo alla domanda iniziale. Vista l'importanza del debito e l'enorme proporzione assunte negli Stati Uniti, spaventa a qualcuno il debito americano? Fa paura, ad esempio, a Donald Trump, che ha definito stanotte infelice la decisione della Banca Centrale Americana, appunto, di aumentare il costo del denaro negli Stati Uniti e quindi aumentare i tassi di interesse di riferimento? Anzi, Donald Trump ha chiesto che i tassi vengano tagliati anziché aumentati. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Paola Subacchi.
1: Buongiorno.
0: Economista, docente a Sciences Po a Parigi, fondatrice del centro di ricerca indipendente Essential Economics, che si occupa di governo, gestione del sistema monetario e internazionale. Dicevamo, professoressa Subacchi, 40.000 miliardi di dollari, il 124% del PIL americano, una spesa per interesse superiore a quella militare negli Stati Uniti, proprio in un momento in cui le guerre si moltiplicano un po' ovunque, e poi la Casa Bianca che litiga apertamente con il capo della Banca Centrale Americana, che intanto aumenta il costo del denaro dicendo che l'inflazione è troppo alta. Allora, è un gioco delle parti, cominciamo da qui, professoressa Subacchi, quello tra Trump e Warsh, il capo della Fed, oppure c'è uno scontro su visioni diverse alla base di quelle decisioni?
1: Beh, insomma, se fosse uno scontro su visioni diverse, allora potremmo essere più tranquilli, nel senso che potrebbero esserci appunto visioni basate su analisi, fatti, dati, eccetera. Invece qui abbiamo da un lato Trump, che è strutturalmente avverso ai tassi di interesse, all'incremento dei tassi di interesse, ma questo da sempre, e è un suo chiodo fisso da sempre, senza capire chiaramente le dinamiche della politica monetaria. E quindi Trump avrebbe ostacolato qualsiasi aumento del tasso di
0: Cioè,
1: interesse.
0: in pratica, a poche settimane dalle elezioni importanti di midterm, Trump non vuole far diventare più cari, ad esempio, i mutui per le case negli Stati Uniti.
1: Certo, anche perché l'economia americana è molto sensibile ai tassi di interesse, perché appunto famiglie, individui, aziende hanno debiti appunto, che può essere il mutuo sulla casa, che possono essere i debiti contratti per le spese generali usando le carte di credito. Poi magari questo non significa bancarotta assolutamente, significa però che i tassi di interesse più alti aumentano il costo del denaro, quindi del mutuo, della rata del mutuo, della rata sulla carta di credito, eccetera. E quindi è un'economia sensibile ai tassi di interesse. Quindi chiaramente Trump, da buon populista, dice: teniamo i tassi bassi, così tutti hanno questo effetto, come dire, monetario in tasca, non si sentono più ricchi. E soprattutto questo è importante in un momento in cui c'è questo appunto il tema forte, ed è un tema economico ma anche politico, è il costo della vita. Quindi è chiaro, Trump dice: abbassiamo i tassi di interesse, così le persone si sentono più benestanti, più ricche, meno colpite dal costo della vita. Però c'è l'altro lato della medaglia, che chiaramente il costo della vita significa inflazione, e la ragione per la quale Kevin Warsh, che è nuovo alla presidenza, alla Fed, perché è stato eletto nella primavera di quest'anno,
0: Evoluto comunque da Trump.
1: voluto da Trump, anche qui probabilmente una fondamentale, come dire, incomprensione, nel senso che Trump, come era già successo col predecessore di Walsh, Powell, alla Fed, Trump non capisce qual è il ruolo del presidente della Fed, e in generale qual è il ruolo della banca centrale, che è quello di mantenere i tassi di interesse, cioè di usare lo strumento della politica monetaria, cioè i tassi di interesse, per mantenere la stabilità dei prezzi. E quindi, dal momento che l'inflazione è oltre al 2%, che è il mandato della Fed, la Fed interviene per calmare, per appunto mandare un messaggio e dire: guardate che adesso aumentiamo il costo del denaro, perché vogliamo colpire, vogliamo, come dire, far scendere il livello dei prezzi. Quindi siamo allerti alla questione inflazione. Questo è il ruolo della Fed. Quindi Kevin Warsh, nuovo alla Fed, all'inizio sembrava, molti avevano dubbi sulla sua, come dire, sulla sua potenziale efficacia come capo della Fed, tra l'altro come capo presidente della Fed, ma è comunque la decisione collegiale sui tassi di interesse, non è la decisione del presidente. Allora gli si chiedevano: ma sarà un uomo di Trump, farà quello che Trump vuole? In realtà ha dimostrato che c'è una credibilità sua e della Fed che deve essere difesa, e quindi l'aveva già detto un paio di settimane fa Jackson Hole, e l'ha ripetuto ieri con l'aumento dei tassi.
0: Un'ultima domanda le voglio fare, professoressa Subacchi, ed è una domanda generale: se questa montagna di soldi che è il debito pubblico americano, 40 mila miliardi di dollari, dicevamo più del 120% del PIL americano, spaventa qualcuno? Abbiamo visto quale può essere la percezione che ne ha Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, quello che è il comportamento del presidente della Fed, ma in giro per il mondo e comunque anche negli Stati Uniti fa paura quell'enorme debito, oppure nessuno si preoccupa perché.
1: No, direi fa paura decisamente no, paura è una parola un po' forte. E diciamo che c'è attenzione adesso come dire, alle dinamiche sia della politica monetaria americana, e quindi Walsh ha mandato il segnale corretto, no? Dicendo: teniamo d'occhio le aspettative e quindi noi siamo qua a difendere il livello dei prezzi, cioè non vogliamo che l'inflazione diventi più, i prezzi si surriscalino. E dall'altro la politica fiscale invece che è dell'amministrazione Trump, è la competenza dell'amministrazione Trump, dove qui invece va una politica fiscale molto disinvolta e con Trump che veramente oramai usa la politica fiscale addirittura per fini elettorali. E ricordo la promessa dei 5.000 dollari a tutti gli elettori nel caso di vincita dei repubblicani nelle elezioni di novembre.
0: E
1: Quindi chiaramente
0: chissà quanto crescerebbe in quel caso lì il deficit e
1: questo
0: quindi la
1: sarebbe un
0: pila del
1: disastro.
0: debito pubblico. Professoressa Subacchi, grazie per averci dato una mano a decodificare quello che sta succedendo e non solo negli Stati Uniti. Buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: Paola Subacchi è economista, diciamo, insegna all'Università di Sciences Po a Parigi, è fondatrice del centro di ricerca indipendente Essential Economics, che sta a Londra.

0: Buongiorno al professor Emiliano Brancaccio. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Economista dell'Università Federico II di Napoli. Ricordo questo suo ultimo e fortunato libro che è Liber Comunismo, pubblicato da Feltrinelli, e pare da quello che lei stesso ci diceva, no? Anche che ha avuto un'attenzione abbastanza ampia e larga. Allora, a proposito di questioni ampie e larghe, torniamo al punto da cui eravamo partiti questa mattina, la questione che riguarda l'accumulo di un enorme debito da parte degli Stati Uniti. Siamo arrivati a 40 mila miliardi, dicevamo oltre il 120% del PIL. Professor Brancaccio, comincerei da qui. A chi fa paura quell'enorme debito americano, se fa paura a qualcuno?
1: Beh, è un sintomo della crisi dell'ordine americano, quindi è chiaro che fa paura al mondo, perché può avere effetti di carattere sistemico. Però io farei chiarezza su un punto, e cioè qui dobbiamo intenderci su un fatto: non si tratta semplicemente di debito pubblico americano, come vari commentatori e analisti dicono.
0: Anch'io l'ho chiamato così. No.
1: Ah, ok, no, allora chiariamo la questione. Si tratta in realtà di debito pubblico e privato, e soprattutto si tratta di debito in mani estere. E quello è il problema principale. Cioè, il problema principale dell'America è che una parte importante del debito totale americano, sia pubblico che privato, è in mano a investitori stranieri.
0: Giusto per chiarezza, cito le fonti: i 40 mila miliardi di debito pubblico di cui ho parlato nel corso della prima parte della trasmissione sono numeri presi dal Sole 24 Ore, una qualunque ricerca sul web permette di verificarla. Ecco,
1: sì,
0: prego.
1: Sì. No, ma infatti, ma io non sto negando il fatto che quella cifra sia corretta. Quella cifra è corretta. Il punto è che non si tratta di quello, non è quello il problema principale. Se fosse soltanto debito pubblico e fosse tutto nelle mani degli americani, il problema si risolverebbe con la politica monetaria espansiva. Il problema vero è che è in mani estere, per oltre, con un picco storico di 30 mila miliardi di dollari. Che cosa succede nel momento in cui è in mani estere? Che si creano contraddizioni negli indirizzi di politica economica, soprattutto tra obiettivi esterni e obiettivi interni.
0: Perché sono quei detentori in qualche modo ad indirizzare ad esempio il livello dei tassi di interesse, nel senso...
1: Vanno blanditi, guardi, vanno assecondati. Cioè, qual è il problema del presidente della Fed, Warsh? Il problema non è tanto di controllare l'inflazione. Questa storia che le banche centrali controllano l'inflazione, insomma, è una narrativa che è stata più volte smentita dalla ricerca scientifica di avanguardia. No, il problema vero di Warsh è che lui alza i tassi di interesse perché deve convincere gli investitori esteri che il debito americano è ancora appetibile, perché altrimenti quelli se ne vanno su altri lidi, su altre strade, almeno finché vige libera circolazione internazionale dei capitali, e in parte quella ancora vige, quelli si spostano, e quindi se non vedono che i tassi di interesse sono appetibili negli Stati Uniti, rischiano di, diciamo, lasciare un po' da parte gli investimenti in America, con problemi grossi trattandosi di un grosso debito estero americano. Per questo Warsh alza i tassi. Questo obiettivo esterno però entra in conflitto con gli obiettivi interni, che sono gli obiettivi di Trump, perché Trump sa benissimo che se aumentano i tassi di interesse, non solo aumentano le insolvenze dei piccoli imprenditori che egli cerca sempre di blandire, di sostenere e così via, ma soprattutto se aumentano i tassi di interesse si scontano di più i dividendi futuri attesi, e quindi il mercato azionario rischia di crollare, e questo Trump assolutamente non lo vuole. È in questa gigantesca contraddizione che l'America si agita, e con lei il mondo.
0: Lei quindi diceva: aumento dei tassi di interesse giustificato, fatto dalla banca centrale, è giustificato con la necessità di rendere appetibile l'acquisto da parte nostra, non americani, dei titoli di Stato americani. Ma questa cosa non rischia poi di aggravare ancora di più l'equilibrio dei conti? Dicevo prima che la spesa per interessi negli Stati Uniti, quello che appunto devono pagare proprio per farsi finanziare il debito, è diventata superiore al totale della spesa militare e per la difesa, sempre negli Stati Uniti.
1: Sì, la famosa legge di Ferguson, quella è una una considerazione importante, il fatto che la spesa militare sia ormai superata dalla spesa per interessi. Certo, ma guardi, lo vogliamo chiamare gatto che si morde la coda, lo vogliamo chiamare instabilità dinamica, come dicono gli economisti. È chiaro che gli Stati Uniti d'America si sono, diciamo, avviati lungo un cammino che potrebbe rivelarsi di insostenibilità del debito. Il Fondo Monetario Internazionale fino a qualche anno fa continuava a dire tranquilli, i fondamentali americani sono a posto, non c'è nessun rischio di questo tipo. Oggi diciamo lo dice con molta più incertezza e alla fine non lo dice praticamente più. Quindi ci rendiamo conto che anche ai vertici delle istituzioni monetarie internazionali il rischio che gli Stati Uniti, diciamo, cadano in una crisi debitoria con ripercussioni internazionali imponenti è un rischio ormai contemplato.
0: Le faccio un'ultima domanda e le chiedo se è più, adesso semplifico forse un po' troppo, ma comunque se è più pericolosa la montagna del debito degli Stati Uniti, quei 40.000 miliardi, oppure invece la bolla speculativa su cui siamo seduti ed è la bolla speculativa generata dalle big tech, le società tecnologiche con annessi e connessi che riguardano l'intelligenza artificiale. C'è un rischio, come dire, lei prima diceva sistemico, di questo tipo da tutti e due i fatti, oppure sì, ce n'è uno che è immensamente più, virgolette, pericoloso dell'altro?
1: No, è un terrificante mostro a due teste, per le ragioni che le dicevo prima, cioè il debito va finanziato, quindi c'è bisogno di alzare i tassi di interesse per convincere gli investitori a finanziarlo, ma l'aumento dei tassi di interesse determina uno sconto maggiore sui dividendi futuri attesi e quindi rischia di far scoppiare la bolla speculativa. Un mostro a due teste, teste che si mangiano a vicenda e che ci mangiano, rischiano di mangiarci.
0: Professore Emiliano Brancaccio, grazie, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata al professor Brancaccio, ricordo autore di Liber Comunismo, un libro di cui abbiamo parlato anche a più riprese qui a Radio Popolare nei mesi scorsi. Attraverso anche il motore di ricerca interno al sito di Radio Popolare potete andare a recuperare le chiacchierate, le interviste fatte con Brancaccio anche su quel libro, su quel testo. 11:19, Radio Popolare, questa è Pubblica.

0: Chiudiamo la puntata di oggi, cambiando completamente argomento, con un annuncio. Intanto saluto anche questo nostro prossimo ospite. Buongiorno e benvenuto a Federico Varese. Buongiorno professor Varese. Non la sento?
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Eccoci qua, ecco, adesso la sento. Sociologo, criminologo, insegna all'Università di Oxford e a Sciences Po a Parigi. Allora, oggi e domani, due giorni di incontro a Roma, Palazzo Giustiniani, sede, diciamo, distaccata del Senato, comunque dove ci sono uffici collegati al Senato, un convegno dal titolo Capire e combattere la criminalità organizzata, dialoghi sulle politiche pubbliche. Professor Varese, perché è importante questo convegno? Non la sento. Allora dobbiamo fare, vediamo se ci riusciamo nei prossimi minuti. Il professor Varese deve spostarsi in maniera anche consistente, se può, perché altrimenti così non riusciamo a sentirci. Si sposti intanto, se può, di qualche metro, che vediamo se guadagniamo un po' più di segnale. Vediamo.
1: Un po' meglio adesso?
0: Mica tanto. Allora, si prenda pure un minuto. Ok? Riesce a spostarsi?
1: No,
0: non va così non va bene. Diamoci un minuto di tranquillità e poi ritorniamo a vedere se riusciamo a sentirla meglio.

0: Intanto, mentre il professor Varese si sposta e cercando di guadagnare un po' di segnale, di connessione, ritornando all'argomento di prima, gli Stati Uniti, la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse, c'è un commento originale, potremmo dire, da parte di Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore di questa mattina. Donato Masciandaro è un collega della professoressa Subacchi che abbiamo sentito poco fa, e questo suo articolo parla non di vera, dice: quella della Fed non è stata una vera e propria restrizione monetaria, non è un vero e proprio aumento dei tassi di interesse, anzi è un provvedimento che alla fine può piacere sia a Trump che ai mercati, quindi non c'è questa dicotomia tra mercati da un lato, Casa Bianca dall'altra e Fed dall'altra ancora. Comunque, vediamo adesso se il professor Federico Varese è all'ascolto, ma soprattutto se è ascoltabile. Professor Varese, buongiorno ancora.
1: Mi sente un po' meglio?
0: Oh, perfetto, perfetto.
1: Perfetto, grazie.
0: Allora, ripeto, dico, questa due giorni di convegno che c'è a Roma, Palazzo Giustiniani, capire e combattere la criminalità organizzata, dialoghi sulle politiche pubbliche, perché è importante, le chiedevo questo convegno.
1: Sì, grazie dell'attenzione. La motivazione di base del convegno è un senso di frustrazione grandissima, perché la gran parte delle politiche di contrasto della criminalità organizzata hanno fallito, e ne possiamo parlare della guerra contro le droghe cosiddetta lanciata dagli Stati Uniti. E il nostro tentativo è quello di ripensare la criminalità organizzata e soprattutto distinguere chi fa cosa nei mercati illegali, cioè distinguere gli attori e le funzioni nei mercati illegali. Non possiamo pensare che il contadino che sta sulla fattoria in Colombia, che raccoglie le foglie di coca, sia esattamente uguale al boss che traffica la droga o al boss dell'andrangheta che vive in Calabria. E quindi dobbiamo distinguere almeno chi produce beni e servizi illegali, chi li trasporta e quindi guadagna in realtà moltissime soldi, e chi governa i mercati illegali, che sono le mafie classiche. Quindi, se poi vogliamo contrastare queste tre attività fondamentali che ci sono nei mercati illegali, dobbiamo avere delle politiche diverse a seconda dell'attività che viene fatto. Ovviamente mai dimenticando che ci sono delle tragedie umane, che la criminalità organizzata uccide e che rovina l'ambiente, ad esempio. E quindi nel nostro lavoro anche accademico abbiamo sempre la consapevolezza che parliamo di persone, insomma, di esseri umani. Questa è un po' la motivazione di questi due giorni. Il convegno dura due giorni, sarà ripreso dalla televisione del Senato, quindi è possibile seguirlo anche online.
0: Ok, quindi questo è possibile appunto già a partire da questo pomeriggio, quando sono previsti gli incontri. Comunque, se andate sul sito del Senato trovate poi anche riferimenti di dettaglio. Lei diceva ripensare la criminalità organizzata, detta così sembra una cosa, come dire, chiarissima ed evidente. Immagino per il lavoro che voi avete fatto, è un lavoro di ridefinizione anche dei fondamenti teorici, no? Quando parliamo di criminalità organizzata oggi nel 2026, che cosa intendiamo e che cosa volete voi con il vostro studio intendere per il prossimo futuro?
1: Sì, esatto, è una ridefinizione teorica, ma la teoria ovviamente ci serve a capire poi la realtà, cioè non è teoria per il piacere di fare teoria. E quindi, per esempio, noi abbiamo fatto uno studio ad esempio sulla criminalità informatica, che uno penserebbe la criminalità informatica è distribuita in maniera normale in tutto il mondo, eppure no, vi sono dei paesi specificatamente specializzati in tipi diversi di criminalità organizzata. E non sono tanti questi paesi. Ecco, quindi ci sarà una ragione per cui alcuni paesi specializzano e altri no. Anche il tipo di criminalità che esiste in Italia, cioè quella delle mafie, del controllo del territorio in alcune parti del paese, ecco, quello c'è anche in altri paesi, ma non c'è dovunque. E quindi dobbiamo dividere, distinguere e capire perché certi fenomeni avvengono in certi posti e non in altri.
0: Professor Federico Varese, grazie per essere stato questa mattina. Quindi diamo appuntamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori che hanno sentito e si sono interessati a questa questione, questo convegno che lei ci ha presentato, professor Varese, sul sito del Senato, è senato.it, trovate i riferimenti al convegno e poi c'è la diretta del sito di Palazzo Madama a disposizione di tutti gli utenti. Grazie e buon lavoro per i prossimi due giorni. Anche per i prossimi giorni.
1: A
0: presto.
1: Grazie a voi.

11:27 minuti. Si chiude qui la puntata di Pubblica di oggi, si chiude qui anche la seconda settimana di Pubblica dalla ripresa del palinsesto 2026-2027. Su radiopopolare.it trovate tutte le puntate di Pubblica, così come tutte quelle puntate delle trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. La linea adesso va a dire a Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero di telefono a cui potete scrivere con WhatsApp, Telegram o con un SMS per commenti, richieste di informazioni oppure anche segnalazioni. Allo stesso modo ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o a diretta@popolarenetwork.it con una mail. Naturalmente ci sono anche i social, dove naturalmente ci potete scrivere in varie maniere, peraltro lo fate spesso e vi ringraziamo, e ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Con gli argomenti di quest'oggi ritroviamo Antonio Serra, la rubrica di fumetti del venerdì. Sentiremo Marta Marangoni a proposito di una serata speciale dedicata ai Duperdue e ai loro colossal teatrali, ma in questo caso si svolgerà al cinema, ma insomma poi ce lo dice lei. Parleremo con Bruno Fornasari perché insomma periodo di stagioni, tra l'altro anticipo che la prossima puntata del Suggeritore lunedì prossimo alle 21.30 sarà tutta dedicata alle nuove stagioni che aprono proprio nelle prossime settimane. Quindi Bruno Fornasari ci racconterà quella del Teatro Filodrammatici. Tiziana Ricci, nello spazio delle arti visive del venerdì, ci parla nel suo servizio del MUNAF, il Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo, che ospita da questo pomeriggio la seconda edizione del festival Ubiqua. La prima voce che ascoltiamo è quella di Barbara Sorrentini, che tra l'altro appunto ci ha mandato pochissimo tempo fa questo suo vocale, che perché appunto aveva un problema ferroviario, avremmo dovuto sentirci in diretta, ma si sta spostando, quindi ecco Barbara Sorrentini da Ancona, si trova lì per l'Odissea Adriatica Festival. E allora questo piccolo festival dedicato ai confini del mare, alle migrazioni, insomma temi che ci stanno molto a cuore, sentiamo cosa ci racconta Barbara Sorrentini in questa corrispondenza.
1: Buongiorno Ira, buongiorno a chi all'ascolto. Lo dico subito, dal rumore che sentite in sottofondo, sono alla stazione di Ancona, dove ogni 3 secondi ovviamente si sentirà la voce dall'altoparlante e i treni che passano. Sono costretta a registrare qualche minuto prima perché il treno per Milano è già in ritardo. Faccio un inciso: ieri il treno che doveva arrivare qui ad Ancona ci ha messo 1.5 ore in più, anche lì di ritardo. E vabbè, tanto ormai la situazione dei treni è questa. Dopo questo mini editoriale assurdo sulla questione dei treni, perché mi trovo ad Ancona? Perché c'è un festival molto interessante che si chiama Odissea Adriatica. È un festival di cinema e umanità con questo titolo, che è abbastanza particolare perché ci sono miliardi di festival di cinema in Italia, in Europa, ovunque, ma la parola umanità, che ovviamente dice tanto, raramente è all'interno di un festival, o meglio, raramente è associata al cinema, quando in realtà tantissimi film parlano di questo. Ieri sono stata invitata alla serata inaugurale dedicata a Marjan Satrapi, con la proiezione di Persepolis, il film del 2007 che ha consacrato un po' il successo di Marjan Satrapi a partire dalla sua graphic novel, e questo dà un po' l'idea di quello che è questo festival. Nei prossimi giorni, a partire da questa sera, ci sono vari film, non sono conosciuti, lo dico subito, perché questo festival raccoglie un cinema che racconta i campi profughi, racconta i centri di accoglienza, racconta le città virtuose che accolgono, così come racconta anche quelle che invece non accolgono. Dico dei nomi perché è giusto dirli. Questa sera ci sarà Le 3 stagioni di Selanik. Ci sarà il Filippo Biagianti, che è il regista, a raccontare questo lavoro. Ci sarà Geografia del passaggio di Giacomo Maroni e Laura Rosina. Sono tutti film, appunto, come dicevo, che si occupano di accoglienza, fondamentalmente di accoglienza. Sabato ci sarà una serata dedicata a donne, resistenza e libertà. L'autrice Angela Jantoska, che parlerà di questo libro, e con Chaisa Karimi, una rifugiata afghana e operatrice umanitaria, per cui appunto anche il tema Donna, vita e libertà, ieri ne abbiamo parlato tanto parlando anche di emergenza tra qui, anche questo resta un tema che in tutte quelle zone e non solo rimane caldo. E poi domenica la chiusura è con un classico dell'animazione Principe e Principessa e Viescelò. Poi si parla anche di cucina con Gideon Kabiri che racconta una cucina etnica, una cucina fatta anche questa per accogliere, per conoscere il mondo attraverso i sapori, e poi la chiusura con l'orchestra di Piazza Ugo Bassi Live, che è un'orchestra multietnica. Questo è un piccolo festival della prima edizione, la direttrice artistica Matilde Migliosi è molto giovane e si è veramente cimentata, ha voluto con forza riuscire a cogliere così, insomma, l'interesse della città, del cinema Italia, che è un cinema particolare, che fa anche un cinema d'essai, non è una multisale, è uno di quei cinema che lottano. A Milano abbiamo tanti esempi come il Beltrade, il Mexico, ecco, è un po' questo tipo di storia raccontata attraverso questo festival. Volevo segnalare un'altra cosa a Milano, perché in questi giorni c'è Visioni dal Mondo, il festival del documentario diretto da Maurizio Nichetti. Proprio questa mattina c'è un incontro con Maurizio Nichetti e Silvio Soldini, perché un cinema che porta il documentario. Milano è una città che fa tanti documentari, molti dei documentaristi che vediamo nei festival italiani arrivano da Milano, e Visioni dal Mondo, insomma, da un po' di anni è un po' un presidio. Io invito ad andare a vedere il programma sul sito di Visioni dal Mondo, ma anche sulla pagina Instagram, perché ogni giorno viene pubblicato quello che ci sarà. Noi lo terremo d'occhio anche nel fine settimana, però insomma è un appuntamento che ci teniamo a rinnovare ogni anno. Saluti a tutti con il rumore del treno.
0: Allora, un po' come in Frankenstein Junior, arriva il treno, grazie a Barbara Sorrentini, ve lo ricordo, ci ha parlato di alcuni dei temi che si sono affrontati e anche del tipo di titoli che sono stati presentati ad Ancona per l'Odissea Adriatica Festival. E adesso in realtà restiamo un po' al cinema.

0: Ci teniamo in sottofondo gli Eels con Cup in Hand per introdurre la nostra prossima voce. Parliamo, come vi dicevo, di teatro, ma parliamo anche di cinema, perché il prossimo martedì 22 settembre alle ore 19 al cinema Ariosto il Colossal Making Off dal palco allo schermo di un lavoro di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi. Coinvolti sono i due per due, ma saranno coinvolte moltissime persone. L'appuntamento appunto parte dalle 19 con un talk e poi ci sarà la proiezione. Il simbolo è un gigantesco orso rosa. Tutto il resto ce lo racconta Marta Marangoni. Bentornata Marta, ciao.
1: Ciao Ira, grazie per l'invito, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare, affezionatissimi.
0: Allora, ci avete abituati ai vostri colossal teatrali ormai, che appunto vanno in scena all'Elfo e coinvolgono una vasta comunità di performer che arrivano da tante esperienze e appartengono a tanti mondi, no? In questo caso però l'appuntamento è al cinema, raccontaci.
1: Sì, dai quartieri complessi, dalle comunità vulnerabili nel nord Milano noi raccogliamo delle esperienze espressive, teatrali, artistiche, musicali che sfociano e approdano sul grande palco della Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini, santificato sia Elio De Capitani e Cristina Crippa, che ci accolgono con amore ogni anno. E lì questi, diciamo, 80 cittadini e cittadine attrici della nostra compagnia inclusiva sono un po' la punta dell'iceberg di una vitalità nelle periferie di Milano che è veramente notevole, popolata da eroi ed eroine metropolitane come gli educatori, gli psicologi, gli psichiatri che seguono queste persone e che con noi lavorano per il welfare culturale nella nostra città. Questa esperienza è stata filmata, videoripresa con un montaggio, devo dire, notevole, anche con l'aiuto tecnico del Cinema Ariosto, che ringraziamo per l'accoglienza, e quindi per la prima volta arriva sul grande schermo. Noi ogni anno lo proiettiamo, perché noi lo spettacolo non lo vediamo mai, noi lo facciamo ma certo, poi non lo vediamo, ci rivediamo in video. Il video girerà come sempre fra gli oratori, i laboratori, i sottoscala di tutte le nostre periferie milanesi a beneficio di coloro che non sono riusciti a venire a vederci a teatro per motivi anche economici, se vogliamo, di mobilità, e quindi comunque il film gira nelle periferie, ma la visione ufficiale avverrà proprio in questo cinema prestigioso. Affrettatevi perché si sta già riempiendo la sala, e in sala chi troverete? Anche tutta la compagnia inclusiva in costume, che nella migliore tradizione del cine teatro d'avanguardia, o meglio del Rocky Horror Picture Show, sarà interattiva con lo schermo, e quindi vi troverete un cadavere di fianco a voi mentre
0: non abbiamo, sai che non abbiamo ricordato lo spettacolo di cosa parlava, cioè a cosa era ispirato?
1: Certo, lo spettacolo è ispirato al Frankenstein di Mary Shelley, e quindi tutte le sue versioni cinematografiche e non, partendo dall'ossatura del romanzo, quindi dalla tematica della creatura, che fa cortocircuito con la nostra esperienza, perché anche noi siamo un po' dei pezzi assemblati insieme di tante diversità che insieme dimostrano che la convivenza, caro Vannacci, è possibile, ma non solo è possibile, ma è anche fruttuosa. Noi condividiamo i nostri valori, uniamo pezzi e cicatrici, pur anche con dei conflitti, cioè, perché nella agorà politica che ci piace formare ci sono anche opinioni differenti, sensibilità differenti, identità differenti. I nostri cittadini sono di età, abilità, provenienza, genere, fragilità differenti. L'incontro con queste diversità ci fa interrogare intorno al concetto di normalità, così come Mary Shelley lo ha fatto con questo personaggio veramente iconico che ha attraversato tutti i tempi. Il Frankenstein Junior è molto noto, ultimamente abbiamo salutato il protagonista di Rocky Horror Picture Show, che è Tim Curry, e quindi insomma rievochiamo anche questa presenza con questa, diciamo, appunto proiezione interattiva con i nostri cittadini presenti in sala. Ci sarà anche un talk all'inizio, quindi in cui raccontiamo un po' tutte queste cose, ma breve. Colossa, la durata del film è 2 ore e mezza, quindi preparatevi a un'esperienza veramente immersiva e totalizzante. Prima c'è appunto un talk, un racconto, insomma una piccola discussione alla presenza di Sergio Oliva, il presidente dell'Antiospazio Cinema, Mattia Abbu, che è il presidente del Municipio 1, grazie al cui contributo riusciamo a realizzare l'iniziativa, di Rajab Zaz, che è una delle nostre attrici, reporter italo-marocchina, Ginestra Paladino, l'attrice, un'attrice conosciuta credo anche dal pubblico del Teatro dell'Elfo, ci sarò io a moderare, e abbiamo la presenza anche della nostra Ira Rubini, che ringrazio qua in diretta.
0: Sì, sì, grazie, ma insomma non sarò marginale, anche se diciamo è importante anche raccontare alcune cose, tutti quanti avranno delle cose da dire sul vostro lavoro. Dunque, noi rinnoviamo l'invito per il prossimo martedì 22 di settembre al Cinema Anteo, che appunto, come tu hai detto, è stato l'Anteo Spazio Cinema, però di via Ariosto. Attenzione, non andate agli altri Anteo perché altrimenti non ci trovate, a partire dalle ore 19 con il talk, e poi ci sarà la proiezione del Colossal. Come si fa a prenotare, Marta?
1: Non si prenota. La regola in questo caso è chi prima arriva meglio alloggia, chi arriva un po' prima avrà anche l'opportunità di fare un brindisino, quindi cerchiamo di attirare con l'alcol.
0: Va bene, allora no, niente, semplicemente veniamo tutti lì un po' verso le 19 e poi sì, appunto ci sarà la proiezione.
1: Sicuramente faccio un'altra battuta delle mie. Dani Guardese Doc, l'ingresso è libero, liberissimo, ma l'uscita è a pagamento, cioè noi approfittiamo per mettere un banchetto, per sensibilizzare le persone sul nostro lavoro, e quindi potete acquistare dei bellissimi bouquet di cerniere, che è stato il simbolo della cicatrice di Frankenstein, e quindi ci sono questi bouquet di cerniere molto belli che potete accaparrarvi, o comunque tante informazioni su di noi. In questo momento siamo anche attivi a Zelig Cabaret, quindi guardate anche lì se volete incontrarci, le date di Prove TV Zelig Cabaret, se anche lì troverete i bouquet di cerniere, per dirti ci presentiamo un po' sul palco e diffondiamo la nostra raccolta fondi, quindi siamo in piena campagna di crowdfunding, quindi partecipate.
0: Sì, e poi ricordiamo che è attiva ancora la raccolta fondi per la sede più accessibile, no?
1: È questa, esatto, la raccolta fondi per la sede accessibile, perché grazie al magico intervento del Mago Forest, Raul Cremona e Giovanni Storti, siamo riusciti a creare il bagno disabili, ci manca l'ascensore disabili, proprio per quello siamo presenti appunto su questi palchi della città, in questo caso con la proiezione bellissima del Colossal, e a Zelig Cabaret con un'apertura, un'introduzione nelle Prove TV, quindi allargando anche un po' il bacino di pubblico che magari frequenta meno i teatri, e siamo molto contenti di questa accoglienza, sta andando benissimo per andare appunto avanti con la nostra raccolta fondi.
0: Va bene, allora ci vediamo martedì, Marta, grazie, a risentirci, ciao.
1: Martedì, ciao a tutti, grazie, ciao.

0: Forse every day is not like Sunday, come canta Morrissey, cioè non proprio tutti i giorni sono come domenica, ma insomma si può tentare di trasformarli. Intanto saluto Mauro che dice: anch'io niguardese doc col cuoricino. Insomma, sappiamo che i niguardesi sono molto affezionati al loro quartiere, che infatti è un quartiere vivace, molto bello, pieno di storia e di attività. Saluto Diego che mi ringrazia per aver trasmesso la stima a Giovanni Chiodi ieri, che lui aveva manifestato scrivendoci. Addirittura propone una rubrica di 15-20 minuti dedicata a Giovanni. Sarebbe bello, ce lo segniamo, Diego, sicuramente. Grazie comunque, insomma, di ascoltarci anche oggi. Il MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia, che ha sede a Villa Ghirlanda, scusate, Cinisello Balsamo, ospita da questo pomeriggio la seconda edizione del Festival Ubiqua, un evento che porta mostre di fotografie e musica e tanti incontri nel museo e nel suo bel giardino. Il programma è sul sito www.munaf.it. Tiziana Ricci ne ha parlato con il direttore artistico Matteo Balduzzi.
1: La fotografia e la musica, ma non solo. Sì, mostre
0: il suo bel giardino. Il programma è sul sito www.munaf.it. Tiziana Ricci ne ha parlato con il direttore artistico Matteo Balduzzi.
1: La fotografia e la musica, ma non solo. Sì, mostre di fotografia, performance, concerti.

0: fotografia a confronto, in dialogo con le altre discipline. E quest'anno la seconda edizione è dedicata al rapporto tra fotografia e musica. E succede un po' di tutto quello che accennavi. La mostra, diciamo, principale, quella da cui nasce il festival, è proprio incentrata sul rapporto tra fotografia e musica. È stata realizzata a partire da un bando strategia fotografia. Ci sono sei artisti italiani, sei
1: Quindi
0: artiste.
1: sono giovani fotografi e fotografe?
0: Ah, sono di generazioni diverse, che vanno da giovani, c'è Vincenzo Castella, quindi un grande maestro, Laura Pugno, e anche dei giovani come Francesca Todde, e non sono nemmeno tutti strettamente fotografi, ma sono artisti che lavorano soprattutto con l'immagine e che in questo caso provano a sperimentare anche i collegamenti con la musica.
1: Come viene sottolineato questo rapporto con la musica?
0: Allora, il mostro prende direzioni diverse, nel senso che a volte si sta più verso l'immagine, a volte confina proprio nella musica. Sono state scritte anche delle sinfonie. Jacopo Benassi ha realizzato una performance. E, nel festival, diciamo, oltre alla mostra, prevale la dimensione quella performativa, quella dal vivo, per cui alcuni di questi progetti verranno visti in una versione live in cui musicisti, suonatori, insomma, vari tipi di sperimentazioni sonore incroceranno aspetto quello fotografico e video.
1: Come mai il museo ospita eventi come questi? Cioè, qual è l'obiettivo?
0: Ma l'obiettivo, il festival nasce da un'idea del presidente Davide Rondoni con l'obiettivo principale di mettere in dialogo, oltre che discipline diverse, anche pubblici diversi. Quindi è un modo anche, non dico per fare festa, sembra un modo un po' banale, ma è senz'altro un modo per aprire il museo anche a momenti diversi. Il festival, infatti, non è tutto strettamente legato alla mostra, ma prevede anche concerti nel parco, dialoghi con gli artisti, alcune lezioni, alcuni seminari molto brevi. Quindi sono anche tipi diversi di attività, tipi diversi, crediamo, di pubblico, e un'offerta che va davvero da una parte, se vogliamo, più godibile, più immediata, performativa, a una parte più di studio, di approfondimento.
1: Ma che tipo di pubblico si rivolge? Ai giovani o a tutti?
0: In questo senso speriamo, poi quando si lavora col pubblico e soprattutto con un progetto nuovo come questo festival, c'è sempre anche una grande incognita, no? Per cui intanto invitiamo sempre tutti
1: No,
0: a
1: ma siccome,
0: venire, curiosare.
1: siccome siamo alla seconda edizione, la volta scorsa com'è andata?
0: È andata molto bene, diciamo, per essere la prima, infatti stiamo facendo la seconda, e ha avuto un pubblico abbastanza eterogeneo, cioè una parte del pubblico che conosciamo di più, che siamo abituati a vedere, è più legato alla fotografia, ma ha risposto anche un pubblico generico, sia di cittadini di livello basso, ma molte persone venute da Milano, sia di appassionati di arte, quindi nuovamente un po' specifico, ma anche tanti curiosi che sono venuti agli incontri, ai concerti, anche solo per vedere qualcosa di diverso, di nuovo.
1: Ah, ecco. No, te lo chiedevo perché effettivamente negli ultimi anni, negli ultimi tempi, c'è questo sforzo dei musei per renderli vitali, no? Più interessanti, perché di solito tu vai a vedere un museo e poi l'hai visto, ciao, basta, l'hai visto. Invece succedono delle cose, poi voi fate anche mostre temporanee, no? Per esempio, queste mostre di cui tu ci accennavi, intanto quante sono e quanto durano?
0: Allora, le mostre sono questa della musica, di cui abbiamo un po' parlato, c'è poi una mostra che si apre sempre venerdì all'interno del museo su fotografia e sacro, quindi indagare il rapporto dell'immagine con l'idea di sacro nella società, curata da Gabriele D'Autiglia, che presenta circa 100 opere, alcune delle collezioni, altre che sono state richieste appositamente, ed è proprio una sorta di grande passeggiata, no, tra le immagini nelle varie accezioni che quest'idea di sacro può avere nella società contemporanea. E poi ci sono due mostre che riportiamo dopo alcuni anni nello spazio pubblico, sono legate alla musica. Una è Mattia Zoppellaro, che ha fotografato delle icone del rock, quindi una mostra molto immediata, molto fisica, in Piazza Confalonieri, diciamo vicino al museo. E poi una mostra di Lelli e Masotti, che hanno
1: Teatro.
0: fotografato musica, musica
1: Ah,
0: sinfonica,
1: musica.
0: teatro, sì, diciamo loro hanno raccontato
1: Spettacolo,
0: la scena,
1: insomma, sì.
0: esatto, della performance, dello spettacolo a Milano per tantissimi anni e ci sembrava importante includere anche loro in questo discorso sulla musica. Quindi sono due mostre che portano, sempre anche per quanto quello che dicevi tu prima,
1: Sì.
0: tendono a portare nuovamente il museo poi fuori dalle proprie sale e sono

0: stabili per un mese.
1: E renderlo vivo, sì.
0: Cioè avvicinarlo il più possibile al
1: alla gente. Fino a quando dureranno le mostre? Il festival dura solo il weekend, giusto?
0: Il festival sono 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Venerdì sera c'è un concerto gratuito, molto bello. Una cantante si chiama Amille, una giovane cantante che fa una versione acustica, sarà molto, credo, emozionante. E poi un DJ set di Cocca Puma.
1: Mm-hmm.
0: Quindi nell'arena del parco c'è un fatto, diciamo, il festival apre con l'inaugurazione della mostra sul sacro venerdì e è un concerto legato a Battiato che ha molto riflettuto, no, sull'idea di sacro e di spiritualità,
1: sì,
0: nel pomeriggio alle 7 e poi venerdì sera c'è proprio un concerto molto più da concerto, da festa. Poi sabato appunto ci sono le performance legate alla mostra fotografia e musica e ci sarà poi un live podcast in cui sono invitate alcune persone a parlare insieme a Lupo Rini, tra cui Guido Arari, che è un altro dei fotografi che hanno lavorato.
1: È un grande fotografo.
0: Da sempre, esatto, okay, con la musica, quindi non si poteva, siamo molto contenti di averlo qui. Quindi questo sabato e poi domenica c'è una serie di incontri, lezioni, ancora 2 concerti, chiuderà Sentieri Selvaggi e aprirà Vincenzo Zitello. Insomma, immaginando che tra parco, Villa Ghirlanda, sia per tutti una bella, c'è
1: un bel weekend,
0: un picnic con gli artisti,
1: sì,
0: è un modo per vedere le mostre, stare bene, vivere il parco, sentire della bella musica e avere a che fare anche col mondo dell'arte e della fotografia.
2: E allora dunque questo era il direttore artistico del MUNAF, il Museo Nazionale di Fotografia, che ha sede a Villa Ghirlanda Cinisello Balsamo, che parlava con Tiziana Ricci del Festival Ubiqua, lui era Matteo Balduzzi. Pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.

0: Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30, l'ultima puntata della settimana, seconda settimana del palinsesto autunnale di Radio Popolare. Allora, io ne approfitto per ricordarvi che come sempre ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare o in diretta al 3316214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS oppure con una mail a diretta@popolarenetwork.it. Adesso, come vi accennavo da sommario, scopriamo una delle stagioni 2026-2027 dei teatri italiani. Il Teatro Filodrammatici ha presentato la propria stagione proprio ieri sera, compie 230 anni, è uno dei teatri più antichi d'Italia e la sua accademia è la più antica d'Italia. Apre una stagione che parla di guerra, però per evocare la pace. Si chiama Tra parole e cose. Anche questa stagione è diretta con direzione artistica da Tommaso Amadio e Bruno Fornasari e dunque diamo il benvenuto proprio a Bruno Fornasari. Bentornato Bruno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, intanto spieghiamo appunto la suggestione che avete dato sia nel titolo che in quello che dicevo prima, insomma, nei contenuti, no, di questa stagione. Sì. Importante perché 230 anni non sono pochi.
1: Sì, infatti ci abbiamo tenuto ad aggiungere al numero 230 anni umano artigianale dal vivo, perché in qualche modo è una premessa che per noi resta cruciale e segnala il grande valore che può avere il teatro in tempi di amanti dell'intelligenza artificiale e quindi di persone che cominciano a dare più fiducia a uno strumento che alla relazione. Per cui abbiamo pensato di intitolare la stagione Tra parole e cose, volendo sottolineare come mai come in un periodo come questo ci sia un iato tra le due. Le parole sembrano non significare più nulla, sembra che si possano dire e possano essere rimangiate in un attimo senza che ci siano conseguenze, e invece le cose sono le conseguenze che poi le persone pagano. Per cui la guerra di cui parliamo è appunto questo mostro che cerchiamo di combattere e di esorcizzare attraverso l'incontro e il dialogo.
0: Bene, allora raccontiamo le produzioni prima di tutto.
1: Ah sì, allora, le produzioni, ce n'è una in particolare che raccoglie perfettamente il tema ed è un testo che debutterà il 25 febbraio, che abbiamo scovato tra i candidati al premio Pulitzer nel 1987, quindi è un testo che ci parla di passato ma è tremendamente attuale. Si chiama A Walk in the Woods ed è un testo di Lee Blessing ispirato a un fatto reale. Due negoziatori nell'83, un negoziatore statunitense e uno sovietico, lasciano il tavolo delle trattative antiatomiche a Ginevra perché c'è uno stallo che blocca tutti e decidono di fare una camminata nel bosco per mettersi d'accordo tra persone. Da questa camminata tornano con un po' di punti da proporre sul tavolo su cui loro si sono accordati e comunque puntualmente le due diplomazie li fanno saltare. Però la metafora di questo incontro tra persone è scelta da Lee Blessing per raccontare qual è la difficoltà del negoziato, che è prima di tutto la difficoltà di incontrarsi senza scontrarsi. Per cui ci sembrava attualissimo come argomento e quindi sarà la nuova produzione del 25 febbraio. Poi abbiamo la ripresa di Caccia al tesoro, che è un testo che ho scritto io qualche anno fa, che ha a che fare invece col tema dell'inclusione, il fatto che si desideri, si voglia essere tutti inclusivi, ma se è possibile è meglio che succeda con l'impegno degli altri più che col nostro, anche economico. Per cui in questo senso c'è una provocazione sociale che vuole di nuovo non puntare il dito, ma mettere l'attenzione sul fatto che dovremmo appunto pensare bene che cosa significa fare le cose più che a raccontare come dovrebbero essere.
0: Ecco.
1: Poi abbiamo due belle riprese che sono Tape, di Steven Belber, che è stato un bellissimo successo dell'anno scorso e che sarà qui a Capodanno e poi sarà prossimamente in tournée. E una cosa nuova fatta da giovani che si chiama Elio Gabalo, una storia romana, uno spettacolo fatto da giovanissimi che è arrivato in finalissima al Fringe Festival di Milano e che ci è piaciuto molto e quindi abbiamo deciso di produrre.
0: Beh, insomma, bravi. Che dire, anche perché il Fringe ormai, insomma, propone davvero cose sempre molto interessanti. Parlavamo di guerra e quindi ci sono una serie di titoli che affrontano proprio questo, no? La guerra in senso lato, come si diceva prima.
1: Beh, ce n'è uno in particolare che abbiamo voluto, perché anche questo ha una risonanza con la realtà fortissima, che è Sette bambine ebree, un'opera per Gaza. È un testo di Carol Churchill che è stato scritto non adesso, è stato scritto nel 2009 durante l'operazione Piombo Fuso, di altri bombardamenti sempre su Gaza, e sono sette dialoghi veramente inquietanti tra adulti ebrei che cercano di raccontare a bambine ebree qual è stata la genesi dello Stato di Israele, e a partire dalla persecuzione nazista. E quindi il modo in cui queste cose vengono raccontate avranno un effetto deflagrante, se pensato proprio oggi. Tra l'altro in scena avremo anche proprio un attore palestinese, Anas Arkawi, che viene proprio dallo storico teatro Freedom Theater di Jenin.
0: Sì, che insomma che rimpiangiamo
1: Infatti. Abbiamo poi Causa di beatificazione, che è un testo di Sgorbani. Anche questo cerca.
0: E mi piace sempre ricordare, perché era davvero un mio grande amico fin dai tempi in cui eravamo veramente molto giovani, e ci manca molto, perché insomma drammaturgo non simile ad altri, no?
1: No, esatto, è estremamente raffinato, e in questo testo abbiamo queste tre donne che la guerra in qualche modo ha trasformato quasi in sante attraverso il sacrificio, quindi sempre questa battaglia anche sul corpo della donna è un po' protagonista. Ma poi abbiamo anche la lotta che accade dentro una stanza tra un carnefice e una vittima, in cui i ruoli possono anche rovesciarsi, di chi si è vittime e di chi si è carnefici quando si sta chiusi in una stanza con la possibilità di poter disporre della vita di qualcun altro. E poi abbiamo altri tipi di lotta, di guerra, la lotta in Lady Grey, che è uno spettacolo che siamo contenti di riuscire ad ospitare finalmente con Alice Giroldini e la regia di Amico Comune, Marco Macceri, perché è uno spettacolo che racconta la lotta per riuscire a capire chi si è. Il pretesto è interessante: in una scuola americana una maestra chiede alla classe di portare a scuola un oggetto che rappresenti ognuno dei ragazzi, quindi ogni ragazzo può scegliere l'oggetto che lo rappresenti di più, e questa ragazza va in una crisi nera, perché dice: ma se davvero devo rispettare questo compito, che cos'è che mi rappresenta, e quindi di conseguenza chi sono? E la battaglia per capire chi siamo forse è una delle battaglie più radicali che conviene cominciare a combattere in tempi come questi.
0: Bene, ci sono anche molte altre cose da raccontare, no? Anche perché ci sono le guerre non dichiarate, abbiamo detto, si parla anche di pace, e quindi magari diamo un accenno anche di queste altre linee guida della stagione, e poi ritorniamo all'inizio e raccontiamo delle aperture, delle prime cose.
1: Sì, tra le non dichiarate appunto c'era questo Lady Grey che citavo. Poi abbiamo un classicone che sono Le serve di Genet, in questa battaglia di status di due domestiche che recitano a turno la parte della loro padrona, cercando nella finzione di capire una nuova forma di realtà, partendo sempre da un fatto di cronaca anche questo. Poi abbiamo una commedia estremamente provocatoria e divertente che si chiama Una cena d'addio, di Alexandre de la Patellier e Mathieu Delaporte. C'è queste commedie francesi abbastanza spiazzanti, in cui praticamente una coppia decide di liberarsi di amici che non sopporta più o che non sceglierebbe più, e per farlo li invita a cena a turno. Quindi in queste cene esilaranti ci sarà, secondo me, tanto da scoprire di noi e del modo in cui siamo insieme. Poi c'è uno spettacolo molto interessante di Magdalena Barile con la regia di Aldo Cassano, che è Anima Nera, si chiama Schiavo d'amore, e qui è il rapporto e la pacificazione, battaglia pacificazione che si crea tra una badante e il figlio di una persona di cui lei si prendeva cura, che alla morte del padre le chiede di ti puoi prendere cura anche di me, però in realtà questo figlio, questa persona è incapace di essere autonoma, ma evidentemente ha bisogno di qualcuno che faccia quel lavoro. Abbiamo poi Moniovadia, che porta un titolo folle, che è Sorridere, ridere, sganasciarsi, scompisciarsi, ridere per conoscere e per ridere, che insieme alla violoncellista toccherà tanti temi critici dal punto di vista però dell'ironia e della provocazione. Bianco, poi, di Giuseppe Tantillo, un testo che ci mette di fronte a un avversario che è difficile combattere, difficile vincere, cioè il tempo che ci resta, perché due ragazzi giovani si ritrovano in sala d'attesa, si conoscono in una sala d'attesa finché devono aspettare di fare una chemioterapia. Il testo è pieno di ironia, ma allo stesso tempo affronta un tema molto doloroso, quindi sarà interessante vedere questa giusta posizione che è stata prodotta da Accademia Perduta e sostenuta anche da Best Friend Teatro e Teatri Molisani. Poi abbiamo un altro testo interessante. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna di poter lavorare con Cecilia Sala sul tema dell'Iran e quest'anno, per coincidenza, abbiamo scoperto che una nostra attrice italiana, italo-iraniana, che si chiama Isabella Nefar, che è affiliata in Paolo Grassi, tra l'altro, da voi.
0: Da noi.
1: Da voi. È stata protagonista di un testo che si chiama My English Persian Kitchen, che ha debuttato alla Soul Theatre di Londra con la regia di Chris White. Ci siamo sentiti, incrociati grazie a Kronos 3 e quindi abbiamo portato lo spettacolo in Italia, per cui avremo anche questa cucina dal vivo in cui questo personaggio ricorda la sua fuga, il suo allontanamento dalla madre patria, cercando di ricostruire i piatti tipici che la madre le cucinava, e quindi cucinerà dal vivo sul palco nostro, il tutto ispirato dal romanzo proprio autobiografico From a Persian Kitchen di Atusa Sefer.
0: Io l'ho visto a Edimburgo 3 anni fa questo spettacolo, quindi vi dico che è bello. E poi è anche buono il cibo che poi lei ti dà.
1: Ecco.
0: Cioè, quindi se non è cambiato, insomma, vabbè. Allora, apertura.
1: Che in finale di stagione abbiamo una cosa invece sul tema proprio dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo Andrea Cosentino, che è il premio Hugo, che è molto bravo, provocatorio, che con una produzione del Teatro Metastasio di Prato ci porta Trash Test, in cui lui, insieme al pubblico e a un'intelligenza artificiale, cercherà di costruire lo spettacolo ogni sera.
0: Lui sempre sperimenta e prende in giro gli sperimentatori. Apertura della stagione, invece, ci sono un po' di appuntamenti.
1: E l'apertura, classica, che cerchiamo di ripetere ogni anno, è Contesto, che è questo nostro format in cui prendiamo le notizie della settimana e chiediamo a un gruppo di 35 artisti tra nazionali e internazionali di trasformarle in uno spettacolo di un'ora da presentare al pubblico, come se dovessero creare una testata giornalistica improvvisata in cui ci danno il loro punto di vista sulla realtà più stringente. E poi una novità di quest'anno che segue a ruota subito ed è un festival che abbiamo chiamato ASAP, Altri Sguardi, Altre Possibilità.
0: ASAP poi è per noi, che lo sappiamo, è as soon as possible, di solito è quello che si trova in fondo a qualunque comunicato stampa, invito, insomma, o comunque diciamo comunicazione quando bisogna rispondere.
1: Esatto, il messaggio, l'acronimo in sé vuol dire cerchiamo di farlo il prima possibile, e noi abbiamo usato, come abbiamo fatto anche negli altri anni alterando un po', Altri Sguardi, Altre Possibilità, perché l'abbiamo affidato completamente, senza influenzare minimamente, a una direttrice artistica molto giovane che è Giulia Di Sacco, della sua compagnia, che è stata in residenza da noi l'anno scorso, e lei si è scelto 4 spettacoli che saranno in scena dal 29 settembre all'11 di ottobre. E sono 4 spettacoli, quindi scelti da giovanissima generazione, creati da giovani generazioni, ma per tutte le generazioni. Abbiamo voluto invertire un po' i pesi con questo piccolo progetto dedicato.
0: D'accordo, allora poi ovviamente ci saranno anche gli appuntamenti consueti, le Citevisioni, dal 4 all'8 maggio, e poi ci saranno i concerti della domenica, che prenderanno il via a gennaio, e di cui parliamo molto spesso, e molte altre cose.
1: Le storie che fanno storie, la storia, diciamo, la relazione tra memoria e attualità, quindi tra parole e cose, è per noi estremamente focalizzante e centrale anche in questa stagione.
0: Grazie a Bruno Fornasari e, per interposta persona, Tommaso Amadio, condirettori della stagione 26-27 del Teatro Filodrammatici di Milano. Buona stagione, ci vediamo in teatro, a risentirci.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie mille. Ciao.

0: Caro Antonio, buongiorno. Oggi c'è bisogno di un po' più di spazio.
1: Sì, bisogna di un po' più di spazio, perché questa è una storia lunga che comincia molti molti anni fa. In parte l'abbiamo già raccontata a puntate in episodi precedenti, diciamo. Ah. Oggi raccontiamo un finale, diciamo così. Allora, quando si comincia? Si comincia nel 1980. Nel 1980 gli albi degli X-Men, che noi da questo momento in poi chiameremo X-Men, come è inevitabile essendo qui, gli albi degli X-Men sono gli albi di maggior successo della casa editrice Marvel, che tutti conosciamo, casa editrice di supereroi come Superman, come l'Uomo Ragno, i Fantastici 4 e così via. Però gli X-Men sono al top, sono quelli che vendono di più. Le storie sono scritte da un autore che si chiama Chris Claremont, i disegni sono fatti da un disegnatore che si chiama John Byrne. Lo staff di questi due autori è, come dire, al primo posto nella classifica del gradimento di tutti i lettori. Le storie sono emozionanti, l'idea anticipatrice, stiamo parlando della fine degli anni 70, di avere un gruppo di giovanissimi eroi, sono tutti, diciamo, tra il minorenne e l'appena maggiorenne, di giovanissimi eroi di etnie e cultura completamente diverse, che sono costretti non solo a convivere insieme all'interno di una scuola che gli insegna ad amministrare i loro poteri, che chiaramente ci fa pensare a Harry Potter, ma Harry Potter doveva ancora arrivare.
0: Sì.
1: quindi devono imparare a rispettarsi, a capirsi e così via, eccetera, ma anche sono odiati perché hanno questi poteri che li rendono diversi da tutti gli altri, quindi c'è del razzismo nei loro confronti da parte di tutto il resto dell'umanità. Con questo miscuglio di elementi, questa serie esplode. In particolar modo c'è una protagonista che si chiama Jean Grey. Questo nome l'avrete già sentito, chiunque sia andato al cinema recentemente e ha visto l'ultimo film dell'Uomo Ragno saprà chi è Jean Grey. Però diciamo che qui parliamo della Jean Grey dei fumetti, in particolar modo c'è questa giovane ragazza che gli autori divertono a tormentare, è la figura centrale attraverso i suoi amori, i suoi dubbi, le sue incertezze appunto riguardo al proprio futuro, di futura donna adulta, viene coinvolta in una storia complicatissima dove i suoi poteri, che in termini Marvel definiremo cosmici, cioè la capacità telepatico-telecinetiche al di là di ogni possibilità di valutazione, la conducono a trasformarsi in una sorta di divinità cosmica che involontariamente, diciamo, commette un genocidio stellare distruggendo un intero sistema planetario e un'intera civiltà, gli D'Bari.
0: Gli?
1: D'Bari. Di apostrofo Bari,
0: scusa.
1: Bari come Bari,
0: certo.
1: Questo non è il finale della storia, perché la storia ci racconta poi di come lei venga processata per questo delitto, di come i suoi amici cerchino di difenderla, di come la contraddizione della sua vita diventi una insostenibile. Insomma, tutto questo è super emozionante, a rileggerlo anche oggi è straordinario. Se non che si arriva finalmente a un albo conclusivo, alla fine di questa sorta di processo per gli autori, Chris Claremont e John Byrne, lei viene lobotomizzata. Gli vengono estratti i superpoteri, mentre la sua umanità viene mantenuta.
0: Che male,
1: lei dovrà ricostruire la propria vita, e questo sarebbe stato il racconto dei prossimi episodi, ma si distingueva tra i suoi poteri e la persona. Questo perché a un certo punto l'idea era che lei fosse stata posseduta da una qualche tipo di entità aliena.
0: Va bene.
1: Aspetta.
0: No, io infatti sono qui.
1: Se non che il direttore della Marvel dell'epoca, Jim Shooter, dice: ma no, ma non esiste, non abbiamo mai detto che era posseduta, non si capiva assolutamente, ha fatto tutto di sua volontà perché è una tizia un po' confusa, quindi deve essere punita, e un genocidio si punisce con la morte. Deve essere uccisa. Contrasto tra la produzione, diciamo, tra la Marvel e gli autori, che si conclude con la scelta che lei si suicida alla fine di questa fatidica avventura, generando l'albo più venduto della storia del fumetto e creando un mito insuperabile. L'albo si intitola Figli della luce e delle tenebre, quindi tanto per dirne una. Però rimane il contrasto. Cioè, quindi c'è un contrasto con l'editore, ma c'è anche un contrasto tra gli autori, perché secondo John Byrne, sì, lei era posseduta da un'entità maligna, mentre invece secondo Chris Claremont lei era posseduta da un'entità benigna, ma siccome è un essere umano, è l'essere umano che è maligno. Non
0: vero,
1: so se mi spiego.
0: Vero, vero.
1: I due si litigano e pochi mesi dopo abbandonano la serie, cioè John Byrne abbandona la serie, va a fare tutt'altro per tantissimi anni. Ora il tempo scorre fino a che alla fine del 2018, attenzione, eravamo nel gennaio del 1980, nel 2018 John Byrne, anziano, che ha praticamente smesso di lavorare, quasi andato in pensione, una sera si siede davanti alla sua scrivania e disegna una prima tavola di un episodio successivo, che però chiaramente dice che lei è stata lobotomizzata, non che lei è stata uccisa o si è suicidata. Comincia a disegnare, disegna 600 tavole di una nuova storia che tra l'altro pubblica una volta alla settimana, una tavola alla settimana sul suo sito, come una fanfiction, no? Diciamo, quindi la Marvel non può fermarlo, lui da anziano continua a disegnare. Questa cosa succede proprio quando scoppia il Covid. E questa storia diventa uno dei punti di riferimento degli appassionati di fumetti, cioè avere tutti chiusi in casa. Sì. Quando arrivava la pagina della settimana della storia di Jean Grey, eravamo tutti, diciamo, mamma mia, cosa succederà questa settimana? E quindi è stata un'emozione grandissima.
0: Per tutta la vostra generazione, per tutta la nostra
1: più di una generazione, ma diciamo per la nostra tantissimo. Se non che, chiaramente tutti ci chiedevamo, vabbè, ma tu le stai disegnando a casa tua, erano tutte a matita, sì. Dice, ma non le pubblichiamo queste qui, non diventano un libro? E lui dice no, perché non...
0: No,
1: lo sto facendo per i cazzi miei, non mi interessa.
0: Risponde proprio così.
1: Sì, insomma. Sì, era uno così. Se non che sta male, come abbiamo detto, ha problemi di vista, è costretto a fermarsi, si ferma per 2 o 3 mesi, quando ritorna gli succede quello che succede a tutti, anche a me, lo dico sempre, rilegge tutto e dice, ragazzi, ma no, ma basta, cioè, non so neanche dove cosa stavo facendo, non mi ricordo neanche
0: non mi piace
1: continua,
0: più.
1: Non mi piace più niente, lasciamo perdere, e si ferma. 6 mesi fa la Abrams Editore, che è una casa editrice che si sta occupando di risvegliare certe cose perdute, diciamo, ma questa operazione culturale molto anche raffinata da un punto di vista anche editoriale, va da lui e gli dice, senti, ma perché non lo pubblichiamo? E si decide che questa volta sì che lo pubblichiamo, viene realizzato anche un breve finale, che ancora non abbiamo visto perché è segreto per il momento, e finalmente ecco qui il primo volume di una cosa che si intitola X-Men Elsewhere, cioè altro quando, traducendo secondo Tiziano,
0: in un altrove temporale,
1: temporale, dove viene raccontata questa storia che ci racconta la vita di Jean Grey dopo che è stata, come dire, che ha perso i suoi poteri e che li deve in qualche maniera ritrovare, deve ritrovare se stessa, chiaramente circondata da tutti i suoi amici, gli X-Men appunto, che qui appaiono in dosi massicce. È un treno che corre questa roba, è straordinario a leggerlo per chi c'era all'epoca, secondo me è straordinario a leggerlo anche per chiunque apprezzi i buoni fumetti, questo lungo pregresso che ci ha rubato quasi 7 minuti,
0: molto interessante,
1: però come dire, non inficia la lettura del volume. Ora, per il momento il volume è edito solo in edizione americana, però io, come dire, non potevo trattenermi dal parlare.
0: Ah, certo, quindi uno lo ordina.
1: Lo può ordinare tranquillamente, qualsiasi venditore online di libri ce lo ha disponibile, dopo che è andato esaurito già 2 volte, ma adesso la terza tiratura chiaramente ci sono un po' regolati, diciamo. Però io stesso non sono riuscito a procurarmi la prima tiratura, cioè è andato esaurito.
0: Incredibile, tu di solito ci riesci.
1: Al colpo, ma sì, ma non è importante, l'importante è leggere le storie. Comunque è in corso di traduzione anche per un'edizione italiana che verrà pubblicata inevitabilmente da Panini, che è l'editore italiano dei volumi della Marvel e anche della Abram, quindi arriverà un'edizione italiana, ve la segnaleremo al momento opportuno, ma intanto per chi voglia essere curioso può andare a cercare tutta questa complessissima storia, dove un autore ancora più anziano, perché era anziano già nel 2018, John Byrne, è addirittura irriconoscibile, qui c'è una sua foto e quest'uomo
0: con la barba bianca.
1: Con la barba bianca io non lo riconosco, l'ho conosciuto, ho avuto modo di conoscerlo 20 anni fa, non lo riconosco, è un altro. Però, come dire, è un lieto fine questo, diciamo, per noi che abbiamo seguito quella storia, chi lo sa, per certi versi qui la differenza si vede molto. il contrasto tra Clermont e Bern era, c'erano le ragioni evidenti, questa storia non va sicuramente come l'avrebbe scritta Chris Claremont. Basta.
0: Ricordiamo allora.
1: Gli estremi sono X-Men Elsewhere, edito da Abram Edizioni, il costo è di 30 sterline, perché tra l'altro questa è un'edizione inglese, però lo trovate chiaramente online e appena ci sarà un'edizione italiana ve lo segnaleremo.
0: Grazie davvero ad Antonio Serra per questa appassionante, questo incontro, diciamo, ritrovamento di un grande autore con questo inedito, e quindi grazie davvero, o meglio adesso è edito. Grazie e appuntamento a venerdì prossimo con la rubrica di fumetti. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buon fine settimana, adesso ci sono le notizie delle 12.30, scriveteci come sempre. Un saluto da Ira Rubini, a presto.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, con un pelino di delusione, volevo condividere con voi il pensiero che questo è il prossimo che arriva. Ero convinto fossero i miei due weekend preferiti dell'anno, in totale, in assoluto. Cioè, quali sono i due weekend preferiti dell'anno? Questo è quello che viene. Su quello che viene mantengo ancora delle speranze. Vi informo che venerdì prossimo, tra la sera e la notte, si terrà l'annuale asta del Fantabasket, che per chi partecipa è più o meno il Capodanno, il compleanno, il Ferragosto e il Natale, tutto insieme. Poi dopo, il giorno dopo, Masada. Ma questa è un'altra storia. Perché questo weekend doveva essere uno dei miei preferiti dell'anno? Perché è il weekend di Pontida. Domani c'è Pontida Giovani, domenica è il Pontida Ufficiale. Io ero tutto carico per una bella contestazione al capitano in diretta dal prato di Pontida. Voi ce l'avete l'amico che vi smonta sempre gli entusiasmi? L'amico, tu sei carico su una roba, passa l'amico e ti smonta tutto? O l'amica, uguale. Passa Braga ieri, allora vai! Alessandro Braga qua, uno che vive, ha vissuto più in via Bellerio che a casa sua nella sua vita, tutto vero. Vai, sì, vado, eh. Allora, succederà un casino? Lo butteranno giù? Rivoluzione? No, ma come no? No, guarda che non faranno niente, non... Gli altri, tutti Fedriga, Fontana, Rome, non ce l'hanno la stoffa per metterlo sotto. Ma no! Ma come? Poi tra l'altro oggi De Geo Repubblica diceva che pare che si siano messi d'accordo evitare fischi durante il comizio di Salvini. Cioè, tra luce e vino. Vabbè. Allora Braga mi smonta sulla questione di Pontida e penso tra me e me, glielo dico anche. Beh, meglio, perderanno altri voti se si tengono Salvini. Beh, peggio, perché quei voti lì andranno a Vannacci. Quindi come ti giri male, va. Oggi cominciamo così.

Sì, bello sto pezzo, come scrive Laura, ottima scelta. Beh, facile, pezzo da 50 miliardi di copie vendute. Bello sto pezzo, basta, il sax alla fine, dai. E non mettere questa musica che uno accende e pensa che ci sia in conduzione Sciauche o Minella. Il sottotesto è gente che sa fare le conduzioni musicali, lo so. Loro fanno le conduzioni musicali o la confusione musicale. Perché ce l'hai con Salvini? I leghisti sono tutti uguali. Ma non è che ce l'ho con Salvini in sé, ascoltatore che non ti firmi. Ma è un po' l'arcinemico di una vita. È una vita che è lì... un po' come un nemico dei cartoni animati, il cattivo dei cartoni animati, il mostro finale dei giochi... delle console. A un certo punto va battuto. E che si battano fra di loro fa un po' più ridere.

Manco queste le ghisi sono buoni a fare. Scrivete al 331-6214013, il numero per comunicare in diretta con musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare, sono le 13.25, oggi 38 minuti di musica. Per chi? Per chi capisce che sono con l'eleganza, la bellezza e l'essere sofisticati del brano d'apertura, non dovete illudervi che sia una bella puntata, perché è proprio cominciando così che poi si va a finire. E un po' meretrice, insomma. Con la musica. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Andiamo avanti fino alle 14. La seconda cosa di oggi, Out of My Hands, dalla cartella Tiremin Nance. La cartella che contiene canzoni che vanno avanti più di una settimana.

Allora scrive Alberto 331-621-4013. Bello l'inizio da supermercato. Ma questa è quella di prima, perché tutte e due, eh? E poi Poldo in fabula, colui che chiede sempre il Ruggero dei timidi. Ciao, ti sono mancato molto. Sappi che questa sera dividerò la serata anche con Ruggero dei timidi al live di Trezzo, ne parliamo dopo. Allora, florilegio di commenti per la rubrica che ha visto il suo inizio ieri. La rubrica del collega leggerissimo. Avete sentito Luigi Ambrosio? Leggerissimo. È una rubrica che tornerà tutte le settimane, con un giornalista serio che farà il leggerissimo all'interno di questa trasmissione. Pentito subito, visto che è Luigi Ambrosio ieri ha scelto i ricchi e poveri. E vabbè. Ciao, sta roba è una merda. Mark, speriamo ti piaccia la prossima. Bello, fatti leggere tutti i messaggi, mi piace molto. Facciamo una roba molto veloce, di microfono scritto. La notizia è carina, ve la rigiro. Pronti a raccontare le vostre esperienze? Non è una roba che tireremo tanto in lungo, eh. Io ci provo, vediamo se arriva qualcosa. Qui a Musica Leggerissima, Radio Popolare, le 13:30. La notizia è questa qua. In questa settimana si è tenuto a Silverstone la sfida di go-kart Max contro 100, dove Max e Max Verstappen. Max Verstappen, campione del mondo per 4 volte in Formula 1, ha sfidato 100 avversari in go-kart. Lui partiva per ultimo, cioè in 100 davanti in go-kart, lui 101esimo. Lui aveva a disposizione 30 giri per riuscire ad arrivare primo. Gliene sono bastati 14. 14 gliene sono bastati. Va bene, per cui quella volta che avete vinto contro tutti, o meglio anche quella volta che avete vinto contro ogni pronostico, quella volta che li avete battuti tutti, tutti quanti li avete, tipo al torneo di ping pong di Pinarella di Cervia, e non mi davano 2 lire e li ho battuti tutti. 2 lire non mi davano. A un certo punto mi era maldeggiato contro uno perché era tifoso della Virtus Bologna. Lo so, non si fa. Poi davanti ai bambini non si fa. Tra professionisti non si fa, però è andata così. 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta @popolarenetwork.it. Quella volta che li avete battuti tutti, oppure quella volta che avete vinto contro pronostico, però in principio la prima. C'è anche il muro di Facebook di Musica Leggerissima, Radio Popolare.

Brano si chiama Golden Touch, loro sono i Razorlight, arriva direttamente da quel decennio tra il 2000 e qualcosa e più o meno il 2010, in cui c'è stata tutta quell'ondata di musica indie inglese, nel senso indie come lo dicono loro, quella degli Arctic Monkeys per essere chiari, tra gli altri. Niente, ho scoperto che si fanno un tour per il ventennale di quest'album qua, il Razorlight. Ho preso un po' di così, un po' di anguria. Allora, mi avete scritto in diversi al 331-621-4013. Devo dire molto modesti, non è da voi. Non ho mai battuto nessuno contro Allora, la domanda era: quella volta che avete battuto tutti o avete vinto contro pronostico, come fatto Verstappen con i 100 go-kartisti? Mai successo, Fulvio. Battuti tutti, mai successo. Al massimo riescono ad arrivare ultimo. Claudia. Madonna, Claudio. Ciao, io ho battuto Jacobs nei 100 metri, però lui aveva 9 anni e io 30. E tra l'altro probabilmente ha vinto di poco. Attenzione, vittoria contro ogni pronostico ai campionati italiani di danze standard, pure tu, Acervia. Quest'anno, quando ho annunciato il mio nome e quello di mia moglie, ho iniziato a piangere dallo stupore. Ancora oggi mi emoziono tantissimo. Che bello avere questi ricordi con la compagna. Ciao, io sono troppo umile per parlare delle mie challenge. Oh mio Dio. Fai le challenge? Aura? 6-7? Allora, l'altro boss che fa sta cosa è Pogacar, il ciclista, forse il ciclista più forte di tutti i tempi, con la Poga Challenge. È una sfida per ciclisti non professionisti a fare in montagna, in alta montagna, per di fare la X montagna per X metri partendo con 5 di ritardo. Non ti firmi, ma quanto? 5 minuti? 5 ore? Cioè io se vado in montagna contro Pogacar ho bisogno di un vantaggio di 5 giorni. Perché va sta roba di moda di fare le sfide contro i professionisti in cui hai un grosso vantaggio? Per esempio quella sfida del tennis che fanno in Australia dove ti basta fare un punto contro Sinner, e quello ha fatto il doppio fallo, gli ha fatto vincere un sacco di soldi al concorrente non professionista, giusto? Così? Io ho vinto tutti in Colonia, credo che sia, a fare il limbo. Ah, gara di mini basket, realizzare due canestri opposti con corsa. In palio due biglietti per Mobilgirgi Varese Jugoplastica Spalato. Li ho battuti tutti e sono andato a vedere la partita con mio fratello maggiore. Nicola, io ti invidio veramente, veramente tanto. (ride) 1989. Camping Piomboni. Sarà Piombino? Camping Piomboni, vinto torneo del campeggio al gioco elettronico Space Invaders. Va bene, lo dicevo poco fa, insieme a Ruggero dei Timidi, questa sera al live di Trezzo ci saranno i Pancreas, gli Shandon, tra gli altri, ci sarò anch'io, prima serata. E domani ci saranno i Ministri, poi Savannah Funk, i Meganoid in versione acustica. Domenica Vito War ai piatti, ma anche Cisco, la banda Bardot, Folkstone, Ganjamama. Questa sera ci sono anche Modena City Ramblers. Tutto questo all'interno della festa per i 30 anni del live di Trezzo, qui ci lega un sinistro affetto da sempre, da 30 anni, da quando sono nati. Banda Bardot è domenica in live, appunto. Oh, chi suona al live di Trezzo? E certo, Enriquez non c'è più alla voce, ci sarà anche Cisco, già Modena City Ramblers.

Madonna, sì, ve lo dico io prima che lo scriviate voi. Enriquez manca a tutti. È sempre bello comunque andare a vedere, a sentire la banda Bardot nella nuova formazione. Un po' canta loro, un po' canta Cisco. Va bene, un weekend di festeggiamenti al live di Trezzo. Per quanto riguarda i messaggi di poc'anzi, Marco al 331-6214013. Quello che ha vinto il torneo di Space Invaders lo invito io. Lo sfidi? Lo sfidi, Marco? Oh, io non ho mai vinto niente. Vale, vale, ma figurati. Allora, arriva un messaggio adesso che verosimilmente... messaggio che leggo per trasparenza, che non vorrei leggervi, probabilmente possiamo chiudere tutto con il messaggio che sta per arrivare. Prima però vi invito a sentire quella che arriva, è un pezzo nuovo, vi invito anche a provare a capire di chi è la voce di uno dei cantanti in questo brano che stiamo per sentire, che si chiama Jungle. Prima però l'SMS di qui sopra, 331-6214013. Comunque, Facco, ho scoperto, chiacchierando col parentame, coi parenti, che te la facevi con la zia della mia fidanzata. Non so cosa dire. Il resto è materiale informativo secretato, nel senso di segreto. Vabbè, comunque, se tu sei giovane, perché più o meno, vuol dire che abbiamo anche ascoltatori giovani, no? Vabbè, forse non dovevo leggere. Chi è? Di chi è questo pezzo qui? Chi è che riconosce la voce?

Non ci piace per niente questa qua, eh? Allora, avete provato a dirle di ogni? Molto bello, molto il messaggio che arriva da Monica. Questi sono salentini. Brava Monica. Portiamoci avanti, importante avere poche certezze, qualcuna sì. C'è chi ha scritto Madaschi. Terron Fabio, no, né, è Don Rico di Sudson System, insieme a Bisk e Rimshot. Credo che abbia pochissime migliaia di visualizzazioni questa, ancora nuova, eh? Questa finisce diretta nella cartella Tira e Minnas, ce la portiamo avanti. Non so quanta roba ci riesco a far stare. Bomba questo pezzo, com'è che è? Mi stupisco che non l'avessi ancora messo in onda. E poi ha scritto quello della zia. Scoprirò al prossimo pranzo se il parentame era in ascolto e accolto. Vabbè, ma ormai. Ormai quella roba lì è andata. Cioè, mettiamo un'altra roba nuova in questo caso. Suona vecchio, ma è nuova. Si chiamano The Beaches.

Bella questa, l'ho shazammata. Allora Claudio, sì, a un certo punto sul finale si perde un po' troppo nel pop da serie televisiva teenager, però non è male. Beaches, nel senso delle spiagge. Piaciuto molto Jungle di poco fa. Quando l'ho sentito ho fatto un commento tipo: se ne sentiva il bisogno? No, ma fa sudare, quindi va bene.

Andiamo a chiudere qua la settimana e la puntata di oggi di Musica Leggerissima. Vi ricordo il podcast da www.radiopopolare.it, dove potete ascoltare tutte le 10 puntate andate in onda quest'anno. Che fortuna che avete, pure quelle degli anni scorsi. Torniamo lunedì in diretta a partire dalle 13.15, tra poco c'è volume. Per cui ci sarà della gente competente che metterà della musica adeguata con competenza. Peraltro è di loro competenza mettere musica competente, per cui...

Buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici. Ciao da Nicola Vecchia, sono le 14 in punto, l'ora in cui dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Popolare prende il via Volume. Oggi non fa eccezione da quel punto di vista, fa eccezione per il fatto che a condurre ci sono io. Un saluto, anche se non credo mi stiano ascoltando, a Dario Grande ed Elisa Graci, che conducono regolarmente Volume, che torneranno a condurre Volume a partire da lunedì per tutta la prossima settimana e tutte le settimane che verranno successivamente. Oggi insomma è davvero una puntata particolare, dato che per un motivo o per l'altro, che ovviamente non sveliamo perché noi alla privacy anche dei nostri conduttori ci teniamo, in una puntata del venerdì come oggi ci sono soltanto io, perché appunto Elisa e Dario sono uccel di bosco entrambi. Ma questo non ci impedirà, cari tutti voi, di portare a termine anche oggi una gran bella puntata di Volume con un paio di ospiti, uno che arriverà in studio a raccontarci delle cose, un altro che sarà in collegamento telefonico a raccontarcene delle altre, nello specifico in ordine di apparizione Manuel Agnelli e Enrico Gabrielli. Avremo anche una ultima parte di Volume dalle 15.35 circa, insomma subito dopo il GR breve delle 15.30, che invece ci farà ascoltare la voce di Elisa Graci impegnata a chiacchierare con Alice Cucchetti, quindi sapete di che cosa si parlerà, di serie TV eccetera. Se avete voglia di mandare messaggi durante la puntata, il numero è sempre il 331-6214013, lo potete utilizzare per WhatsApp, lo potete utilizzare per Telegram, per i messaggi vecchio stile. La puntata si apre con l'album della settimana. Ho deciso di partire così per salutare Nate Amos, che è un musicista polistrumentista americano. Il suo progetto solista, lanciato nel 2012, è This Is Lorelei. The Singer in My Band è l'album che abbiamo deciso in questa settimana di mettere in particolare luce per via della qualità della scrittura, soprattutto di questo musicista, di quest'autore, che riesce a utilizzare un approccio cantautorale ma in modo estremamente pop, leggero, originale, personale. In alcuni accenni ogni tanto mi ricorda certe cose di Elliott Smith, senza voler, come dire, caricare il paragone, che è sicuramente ingombrante.

Nitamos ha raccontato che questo è un disco che parla di maturità personale, di vulnerabilità, un disco influenzato dalla sua strada, dal suo percorso verso la sobrietà. Un disco che è nato soprattutto in viaggio. Il brano che voglio farvi ascoltare si chiama Hey Sarah, Is It Gonna Rain Forever? Che, visto anche la posizione del verbo, è una domanda, ma pioverà per sempre, Sara? È un brano che parla di dipendenze, di incertezza per il futuro, tutte cose con cui forse molti di noi hanno a che fare, e il brano Hey Sarah, Is It Gonna Rain Forever? È anche il modo per darvi tutti voi il benvenuto a questa puntata di volume.

Non so se Sara abbia tutte le risposte che This Is Lorelai si aspetta da lui. Hey Sara, is it gonna rain forever? È una delle canzoni, secondo me, meglio riuscite anche per quanto riguarda l'arrangiamento di The Singer in My Band, che salutiamo, è stato il nostro album della settimana per tutti questi giorni. Da lunedì ne troveremo un altro. E credo che possa essere un concorrente, un aspirante a questo posto d'onore l'autore del prossimo disco che credo conosciate tutti o quasi. Lui è Beck, che ritorna con il suo 15° album in studio, un disco che è uscito proprio oggi. Oggi è il venerdì, il giorno delle uscite, e Ride Lonesome è quindi questa nuovissima uscita per Beck. Parlavamo di vulnerabilità già raccontando il disco di This Is Lorelai. Anche per quanto riguarda Beck, questo nuovo disco è stato descritto come uno dei suoi lavori più intimi e appunto vulnerabili. Racconta Beck di averlo composto in un periodo piuttosto solitario, uno di quei momenti in cui ti fermi a riflettere, dice, su dove sei stato e dove stai arrivando. Quando attraversi momenti difficili, spesso devi farcela da solo. Ma poi aggiunto che ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio di essere così diretto e emotivo. A volte la mia musica è persino troppo intelligente. Credo che il massimo sia scrivere qualcosa di semplice e universale che non richieda sforzi per essere decifrato. La semplicità è il traguardo supremo. In questa ricerca di semplicità e vulnerabilità e sincerità, Beck si è riaccostato ai musicisti con cui aveva lavorato per due dischi che hanno molto a che fare anche con il suono di questo Ride Lonesome, i musicisti di Sea Change e di Morning Phase, con Nigel Godric al missaggio. Nigel Godric, che ovviamente sapete essere il principale architetto del suono della storia dei Radiohead, ma ovviamente ha lavorato con altri molti artisti di grande livello, come appunto Beck. Il pezzo che voglio farvi ascoltare da questo nuovo album appena arrivato, Ride Lonesome, è If You Don't Know What Love Is.

If You Don't Know What Love Is, Beck dal suo nuovo appena uscito Ride Lonesome, un brano scritto da Beck insieme a Eli Husom, che per molti potrebbe essere un carneade, è il frontman degli Inhaler, ma è soprattutto, così poi dite ah ok, quello lì è soprattutto il figlio di Bono degli U2, che ha una sua carriera diciamo discografica con questa band, ovviamente provate a immaginare piuttosto spinta anche dalle case discografiche, però dopodiché è un bravo musicista e ha scritto insieme a Beck questo pezzo in cui c'è una splendida pedal steel guitar invece affidata a Greg Lice, che è sicuramente un strumentista dalla carriera straordinaria e sconfinata, uno dei tanti ospiti di questo nuovo disco di Beck, su cui avremo modo, credo, di ritornare. Mentre invece alle 14:17 minuti volume continua con un pezzo che si chiama Like a Hurricane ed è un brano che arriva dal repertorio di Neil Young, in questo caso però è interpretato dai My Morning Jacket, un pezzo che arriva da un tributo alla musica di Neil Young pubblicato per beneficenza. Uscirà il 6 di novembre questo album Heart of Gold, The Song of Neil Young volume 2 Out of the Blue. Proventi del disco verranno devoluti alla Bridge School, quella fondazione cofondata da Neil Young che ha portato poi alla lunga e fortunata serie dei Bridge School Benefit, concerti spesso incredibili e straordinari. Il pezzo è un brano che, se ricordate l'originale, è certamente molto elettrico, è uno dei pezzi fatti con i Crazy Horse nel 1977, venne pubblicato e registrato nel 75, American Stars and Bars, il titolo del disco in cui si trovava questa canzone nella sua versione originale. I My Morning Jacket la rifanno a loro modo, giustamente non facendo una copia a carbone. Insieme a loro c'è anche la Preservation Hall Jazz Band, una leggendaria formazione jazz che ci riporta direttamente a New Orleans, insieme Like a Hurricane per questo tributo a Neil Young.

Per nulla facile portare a casa una cover come questa, Like a Hurricane. Il brano viene interpretato dai My Morning Jacket con una partecipazione, secondo me, davvero notevole della Preservation Hall Jazz Band, che si accosta alla chitarra distorta elettrica che accompagna il solo che non si può togliere da Like a Hurricane, pensando ovviamente alla versione originale pubblicata nel 1977 da Neil Young. Questo brano, insieme a molti altri dedicati appunto al repertorio di Neil Young, disco che viene pubblicato in beneficenza, The Songs of Neil Young volume 2, Heart of Gold, uscirà il 6 novembre. Abbiamo citato Neil Young, oggi è uscito il nuovo disco di Neil Young, il disco si chiama Second Song e viene realizzato da Neil Young insieme alla sua attuale band di supporto, i Chrome Hearts. Il pezzo è un brano acustico che vi faccio ascoltare immediatamente, si intitola Day After Day, è un brano che racconta, diciamo, di una situazione domestica e ci accompagna all'intervallo pubblicitario, poi torneremo con una seconda parte con diversi ospiti.

0: Sono le 14.36 minuti, Radio Popolare, volume in diretta, oggi eccezionalmente con me in conduzione, Elisa Gracci e Dario Grande, entrambi assenti giustificati, ma la trasmissione va avanti e va avanti con un brano molto bello che si chiama Hurt People, un brano che arriva da una ragazza italiana che si chiama Vittoria Donda. Mentre ascoltavo questo brano pensavo a come, se fosse stato pubblicato da una cantautrice del Wisconsin, probabilmente io l'avrei trovato su qualche magazine d'oltreoceano e ve l'avrei presentato come, sentite che talento cantautorale, e Vittoria Donda merita ugualmente, anche se non è del Wisconsin, anzi forse ancora di più, fa parte di una generazione di musicisti, musiciste, autrici, autori, interpreti, band che possiamo definire suoni dal futuro. Più che altro li hanno definiti suoni dal futuro l'incontro nato tra Manuel Agnelli, il collettivo di Germi, Luogo di Contaminazione e la SIAE per questa nuova edizione di Suoni dal Futuro. È la seconda il secondo tour che parte per questo progetto, che già avevamo raccontato con Manuel Agnelli nei nostri studi qualche mese fa. Lo troviamo Manuel in collegamento. Ciao Manuel, grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, riprende con un tour autunnale questo progetto Suoni dal Futuro, che nasce da qualcosa che altrettanto abbiamo raccontato ad ascoltatori e ascoltatrici nelle stagioni passate, cioè quella prima rassegna che avete fatto da Germi con il nome di Carne Fresca. Suoni dal Futuro nasce poi da questo sodalizio con SIAE, che vi porta a riempire una serie di locali in giro per l'Italia con questa generazione che tu ci hai raccontato, insomma, nelle chiacchierate passate di aver trovato in maniera molto coerente e concreta. Parliamo di effettivamente un movimento di ragazzi, ragazze, di giovani artisti che meritano dei palchi, e questo un po' mi sembra l'obiettivo principale di Suoni dal Futuro.
1: Assolutamente, noi abbiamo tre obiettivi, diciamo, nel nostro piccolo, perché non basteremo certamente noi a rappresentare una nuova generazione, però vogliamo contribuire un po' ad alimentare questa nuova energia. Il primo è far fare delle esperienze a questi ragazzi, e cioè farli crescere professionalmente, ma anche a livello di consapevolezza rispetto a quello che riescono a trasmettere al pubblico, rispetto al linguaggio che riescono a sviluppare. Insomma, fargli fare esperienza senza dover fare per forza 20 anni di gavetta, o senza dover cambiare mestiere perché non si adattano agli standard di mercato. L'altro è quello di rivitalizzare un po' la scena dei posti culturali, i live club, i festival, le associazioni culturali che ospitano musica, che negli anni 90, negli anni 2000 erano centinaia e centinaia in giro per l'Italia, e poi piano piano purtroppo sono morti per diversi motivi. E poi c'è anche quello di creare una nuova comunità, o di contribuire a creare una nuova comunità, perché questi ragazzi in qualche modo rappresentano una vera e propria scena che è indipendente dal genere musicale, dallo stile, eccetera, ma è una scena di vedute comuni, è una scena che ha una visione comune, e infatti fra di loro, indipendentemente appunto dalle differenze musicali, in realtà collaborano, si aiutano, si scambiano indirizzi, esperienze, strumenti, eccetera. Questa è una delle cose più forti che ho visto. Ci tengo a sottolineare, magari anticipando la tua domanda, che noi non stiamo facendo selezione per trovare il nuovo grande talento, non stiamo facendo scouting, non ci interessa fare scouting, ci interessa contribuire, ripeto, nel nostro piccolo, a cambiare un attimo le dinamiche che negli ultimi 20 anni hanno un po' distorto il mondo della musica, ridando tempo ai ragazzi per crescere, per sbagliare, per confrontarsi, per rifare le cose, dandogli tempo, riguadagnando un attimo la concezione di tempo, ecco.
0: Diciamo che per ribadire questo concetto, facendo un po' anche lo spiritoso, non vi chiedete se questi artisti abbiano un profilo discograficamente interessante.
1: Non ce ne frega un cazzo, per usare il francese.
0: Esattamente.
1: No, Assolutamente no, per noi è chiaro che è importante il talento, facciamo una selezione, certo. C'è una squadra che seleziona centinaia, ormai lo possiamo dire, di proposte che ci arrivano a Germi. Ci tengo a dire due cose, è il nostro punto di vista, il punto di vista di questa squadra, non può essere altrimenti e noi non possiamo essere i soli a portare avanti questa attività, facciamo tutto il possibile, ma la scena sta diventando veramente molto grande e speriamo con questa fiammellina in realtà di accendere, di contribuire ad accendere un incendio per cui altre situazioni in giro per l'Italia che ci sono, magari che non hanno il mio faccione mediatico, ma ci sono, che alla fine ricostituiscono una sorta di rete con la quale collaborare e che sia quasi indipendente dai media, ecco.
0: Questa nuova infornata di concerti che partirà il 1° ottobre dai Candelai di Palermo e poi proseguirà toccando Roma, toccando al Wishlist Club, lo Spazio Porto di Taranto, l'Auditorium 900 di Napoli, lo Spazio 211 di Torino, il Urbica Velostazione di Pesaro, Germi a Milano e il TPO di Bologna, ci sono nuovi artisti tra cui appunto Vittoria Donda che abbiamo appena ascoltato, poi ci sono i Whistling Heads, i Mass Demonstration, i Per Asperax, i Limonca, i Dubi Snack. Questi gruppi sono il frutto di questa selezione e anche di una serie di serate che continuano mensilmente da Germi, è corretto?
1: Assolutamente, tutti questi gruppi sono già passati da Germi, alcuni anche più volte, attraverso Carne Fresca, attraverso l'altra rassegna che continueremo a fare a Germi, ma tutti questi gruppi in più hanno partecipato anche ad altre cose, al festival che abbiamo fatto, Germi Festival adesso al Nama a Milano pochi giorni fa, che è stato fantastico, il sabato sera sono passate quasi 3.000 persone, è stato veramente molto bello vedere tutta questa gente, per lo più ragazzi molto giovani, ma non solo, che venivano a vedere gruppi sconosciuti. Questa è una delle cose che ci piacerebbe riuscire a rivitalizzare, la curiosità nei confronti di questi gruppi. È chiaro che per scegliere chi va in tour abbiamo dei parametri che sono per forza personalistici, nel senso che scegliamo spesso quelli che noi riteniamo più rappresentativi o più pronti o più maturi, ma anche quelli più ricettivi rispetto a una cosa del genere, cioè che possono ricevere più benefici a livello di esperienza, non tanto, perché dopo il tour non è che cambi niente, non diventi famoso, non diventi ricco, non c'è niente da vincere, non è un concorso, è un'esperienza di vita, un'esperienza di lavoro, un'esperienza creativa. Con la prima parte del tour, gli altri sei gruppi nel giro di 2 mesi e mezzo sono cresciuti in maniera incredibile. Se li senti suonare adesso è veramente un'altra cosa, ma fra di loro soprattutto hanno cementato un sodalizio che per me è la vera natura di tutte queste operazioni, si sono sentiti veramente parte di una comunità e questo è quello che noi, non per carità, non spingiamo più di tanto, ma speriamo che succeda anche questa seconda volta.
0: Questo progetto, come dicevamo, adesso vede la collaborazione con SIAE, nasce da un luogo che è Germi, luogo di contaminazione che hai fondato insieme a Francesca Risi e Gianluca Segale. Tu, Manuel, hai evidentemente, oltre al faccione mediatico, anche un ruolo in qualche modo centrale, credo, come zio, persona che può dare...
1: No, no.
0: Non volevo dire. No, ma volevo chiederti, ma ci sono delle domande che ti vengono fatte più spesso, in maniera più intensa da questi ragazzi con cui entri in contatto, che evidentemente immagino abbiano delle cose da chiederti, dei consigli che vorrebbero da te? Cioè, ci sono, dal tuo punto di vista, degli interrogativi che ritornano incontrando questi ragazzi?
1: Guarda, in realtà sono molto disponibili a sentire opinioni e consigli, ma non ne chiedono di precisi, nel senso che dopo una data, dopo un concerto, vengono a chiedermi cosa ne penso, che cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, è sempre molto generico. Io in realtà sono molto felice quando mi chiedono che cosa ne penso. Ad alcuni do consigli molto tecnici, ad altri invece un po' più attitudinali o generali, poi sono loro liberi di utilizzare questi consigli o di buttarli via, devo dire che rispetto a un altro tipo di esperienza, quella del talent, per esempio, dove purtroppo la maggior parte dei musicisti mi chiedeva buttarli via, devo dire che rispetto a un altro tipo di esperienza, quella del talent, per esempio, dove purtroppo la maggior parte dei musicisti mi chiedeva come si fa a diventare famosi, che è una cosa abbastanza terribile.

0: perché suonare è già sufficiente. Quindi quello che mi chiedono è comunque contorno. È per questo che io non ho problemi a parlarci, anche alle volte a criticarli anche pesantemente, ma devo dire che hanno un'attitudine, già il fatto di suonare a Germi o di venire selezionati per loro è una piccola conferma e questo ci rende molto orgogliosi, ecco.
1: Un'ultima cosa che volevo chiederti, tu citavi giustamente prima anche questi luoghi, luoghi di cultura, luoghi di spettacolo, di incontro, sono live club che certamente non stanno vivendo il periodo più positivo, la salute di alcuni di questi posti. Merita un po' di attenzione, forse anche da parte del pubblico. Dopo il primo tour, la prima parte del tour di Suoni dal Futuro, ti sei fatto un'idea, essendo andato in giro in alcuni di questi luoghi che tu conosci molto bene, perché ovviamente li hai frequentati anche nel corso della tua carriera come musicista, ma insomma, hai colto qualcosa che riguarda l'oggi per questi posti?
0: Sì, è un discorso non semplicissimo perché nessuno può obbligare giustamente il pubblico a fare delle scelte, no? Per cui le cose devono nascere perché c'è un'energia che in qualche modo viene condivisa e che crea curiosità e che crea altra energia. Negli anni 80, anni 90 è successo questo, mentre il mercato andava da una parte e spingeva da una parte, si è formata tutta una nuova generazione. Che poi è cresciuta e ha consentito che aprissero centinaia di posti, decine di festival, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa deve ricrearsi più o meno così in questo momento, è auspicabile che si ricrei così, cioè dalla base, mettendoci del tempo, perché non possiamo illuderci che fra 6 mesi una situazione cambi, e non andando contro qualcuno, ma cercando di costruire qualcosa in più. Qualcosa che non c'è, diciamo, invece di andare a distruggere e criticare quello che c'è, che è energia sprecata quella. Per cui quello che dovrebbe succedere, che noi ci auspichiamo succeda, è che semplicemente i ragazzi che adesso hanno bisogno di incontrarsi fisicamente, di bypassare o comunque di non considerare più i social come il punto d'incontro, ma solo come quello per cui sono stati creati, cioè il mezzo per incontrarsi, e vedo che questa generazione sta cominciando a farlo questo, quindi che ritornino a incontrarsi fisicamente, che ritornino a scambiarsi fisicamente, delle opinioni, a crescere, a confrontarsi, anche a criticarsi, a abituarsi a criticare. Vis-à-vis, no? Di
1: Certo.
0: persona, che è una cosa molto sana. Ecco, in questo senso questi posti tornano ad avere adesso un significato molto molto forte. Io sto già vedendo questo fenomeno. I ragazzi che vanno ai concerti, se tu guardi i tour che ci sono stati in Italia, l'ultima data dei Geese, per esempio, a Milano era piena di ragazzini con un gruppo sul palco che aveva un approccio anarcoide come non vedevo da anni, con una libertà creativa fantastica, come da anni non si vedeva. Negli ultimi anni ci hanno abituati a ballerine, esplosioni nucleari, luci intergalattiche, gente che fa finta di suonare, fa finta di cantare, spettacolo, insomma, non musica. Questa cosa per noi è un ritorno, ma per i ragazzi non è un ritorno, non ci sono mai stati, li scoprono la potenza di un palco vero, scoprono la potenza di essere lì fisicamente con altri, scoprono anche la pressione sociale dell'esserci. Non voglio fare l'analista dei poveri, ma se pensi alle manifestazioni studentesche di questi ultimi mesi, c'è una nuova consapevolezza sul fatto che esserci fisicamente crea pressione sociale e stare a casa a schiacciare tastini crea solo tendenza. C'è una nuova consapevolezza perché questi ragazzi stanno male, stanno sicuramente male, è una generazione che sta peggio dei propri genitori e questo li ha portati a reagire in questa maniera.
1: Manuel Agnelli, ricordiamo, oltre a quello che ci hai detto, che il tour, la seconda leg, la seconda parte di questo progetto Suoni dal Futuro, che porta in giro sei nuove band, partirà dai Candelari di Palermo il 1° ottobre. A Milano gli appuntamenti sono da Germi il 13 e il 14 di novembre. Trovate ovviamente molte altre informazioni.

0: online. Io ti saluto, ti ringrazio Manuel, oggi parliamo con te e non di te, ci saranno delle cose da raccontare che riguardano una band chiamata After Hours, ma lo faremo in un'altra occasione. Io invece voglio chiederti se hai voglia di dirci, questa è una sorpresa, non lo sapevi, qualcosa sui Whistling Heads, che sono una delle band che suoneranno in questa seconda parte del tour di Suoni dal Futuro. Ho una canzone pronta che si chiama Well I Mean, e però, visto che tu li conosci meglio di me, magari volevi dire una parola ai nostri ascoltatori a riguardo.
1: Sono un gruppo siciliano, c'è sempre stata una scena molto fertile in Sicilia, negli ultimi anni si era un po' assopita, ma adesso sta rinascendo. Sono stati scelti perché sono molto maturi da una parte, sul palco soprattutto, hanno un afflato internazionale, sono credibilissimi anche al di fuori dei nostri confini e sanno scrivere dei pezzi. Chiama le canzoni, chiama i pezzi, però sanno scrivere, non c'è solo attitudine, non c'è solo suono, quindi hanno secondo me tutti gli ingredienti per poter diventare qualcosa di interessante, già lo sono per carità, però per poter crescere ancora tanto.
0: Grazie Manuel, a presto, alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie, ciao a tutti.

Well, I Mean, erano i Whistling Heads che, come vi ricordo, saranno tra i protagonisti di questa nuova rassegna di Suoni dal Futuro, di cui abbiamo parlato poco fa con Manuel Agnelli. Tra poco proseguiamo con un altro ospite che questa volta verrà a trovarci qui in studio in via Olearo 5. Mentre lo attendiamo, io vi faccio ascoltare una canzone nuova che arriva da Benjamin Clementine. Il pezzo si chiama In fact, you gotta go.

Ha pubblicato una serie di tracce inedite in questo 2026, Benjamin Clementine, questa è l'ultima, In Fact You Know, You Gotta Go, Go. La prossima canzone non è una novità, la prossima traccia non è una novità, arriva da una colonna sonora di un film che si chiamava They Live e si chiama Back to the Street, questo brano, e poi vi dico perché l'ho messa. Voilà, bellissimo.

0: Mi immagino qualcuno di voi a casa che improvvisamente sente un rumore non meglio identificato e si spaventa. No, tranquilli ragazzi, non ci sono là fuori i protagonisti di Essi Vivono, dei Live, ma invece in studio e quindi anche attraverso i vostri diffusori radiofonici c'è Enrico Gabrielli con me. Ciao Enrico, benvenuto.
1: Ciao carissimo, ciao, ben trovato. Ciao.
0: Ben ritrovato, parliamo con te di una cosa che si chiama Puntuale, Puntuale 4, quarta edizione di una rassegna dedicata a una musica di ricerca, possiamo definirla così, che viene curata dal collettivo 19 primi 40 secondi. Vogliamo fare un piccolissimo riassunto delle puntate precedenti. Collettivo 19 minuti 40 secondi che ormai è insieme da diversi anni. Vuoi raccontarci come è nato e soprattutto quali sono gli obiettivi di questo collettivo?
1: Allora, è un collettivo adesso di quattro persone, che è composto da me, Sebastiano De Gennaro, che è un percussionista-compositore, Francesco Fusaro, che è un compositore DJ e anche musicologo, e Marcello Corti, che è uno dei direttori principali della Sinfonica di Milano, nella parte giovanile e anche altro. E questo manipolo di quattro persone è l'incarnazione recente, cioè più recente degli ultimi anni, di una cosa che è nata nel 2016, che compie esattamente 10 anni quest'anno. E che a novembre faremo all'interno, si spera, adesso devo capire un attimino, nella Music Week, una retrospettiva, mostra, performance, qualcosa, okay, che celebrerà i 10 anni di attività di stampa di attualmente 30 dischi, arriveremo a 31 dischi poi fisici, CD, uh-huh, quel vecchio coso che si chiama CD,
0: quali, sì,
1: sempre presente, no? Per cui qui abbiamo uno storico molto ampio. E ci siamo occupati principalmente di musica scritta, nelle varie versioni, non so, sabotaggio, trascrizione, reinterpretazione o esecuzione pura. Questa prassi ha portato poi anche a fare festival, un po' in giro. Uno dei primi fu il Bloom, si chiama Fuck Bloom Alban Berger, la prima incarnazione, un grande titolo, per giocare su Bloomberg, tra l'altro.
0: Certo.
1: E poi ne abbiamo fatte altre. Facciamo un primo esperimento di Puntuale in un circolo arci bello marcione a Firenze che si chiama Arci Progresso. E poi negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, dopo aver fatto Contemporanei di Sessanteria, che è stata un'altra grande fucina creativa per noi e per l'ensemble che si chiama Esecutore di Vitale su Carta, che è un po' l'emanazione,
0: certo,
1: che suona insomma sul campo, siamo approdati al Bico, dove Otta ci ha accolto a braccia aperte e abbiamo impostato questa, boh, chiamiamola stagione, adesso la chiamiamo così perché, uh-huh, non abbiamo mai chiamato né rassegna né altro, perché in realtà è una collezione di appuntamenti dall'alto tasso divulgativo, diciamo così.
0: Okay.
1: Cioè, musica sì, sperimentale, facciamo anche cose particolari, abbiamo fatto una serata su Cowell, una serata su Morton Feldman, però l'idea è quella che ci venga gente che non è inside alla musica contemporanea, che non ascolta quello, che non debba sborsare tantissimi soldi e che, certo, comunque venga con uno spirito da circolo, vieni lì, ti bevi la birra e ti vedi una roba inedita, spesso corredato con un apparato multimediale, per cui i concerti sono spesso o con un disegnatore o con dei visual o con una parte documentativa. Quest'anno è tutto un pochino più, come dire, tutti gli appuntamenti sono abbastanza a fuoco, anche un pochino più mainstream rispetto al nostro standard, perché appunto cominciamo adesso il 23 di settembre con, già l'abbiamo fatto, però questa volta facciamo in versione d'ensemble con Plantasia, che è un capolavoro di Mort Garson, uno dei dischi forse più rivalutati dopo la ristampa della Sacred Bond di ormai una decina d'anni fa, in quanto disco pensato per far crescere le piante,
0: okay,
1: nel lontano 76, per cui c'era questa specie di strana idea alla Mancuso, ante litteram, che la musica potesse in qualche maniera avere a che fare con Gaia, col grande pianeta, con la natura. Era completamente per aria questa cosa. Ma stesso Mancuso, il grande scienziato, ha detto che una volta incontrò Mort Garson, che gli dette il disco, e lui poi lo perse, tra l'altro, questo grande incontro che poi non è venuto nel migliore dei modi, però insomma, ogni volta che lo suoniamo vedo che c'è molto interesse, per cui verrà anche il buon vecchio Baronciani a fare i disegni dal vivo. E quindi il 23 settembre lo facciamo al Bico come prima serata di questo festival che proseguirà.
0: Le date appunto sono il 23 di settembre, il 28 di ottobre, il 16 dicembre, il 20 gennaio, il 17 febbraio, per dare agli ascoltatori insomma un po' l'idea della scansione di questa quarta stagione di Puntuale. Abbiamo sentito John Carpenter perché il 28 di ottobre ci sarà una retrospettiva notturna sulle colonne sonore di John Carpenter.
1: Esatto, faremo una scelta, una selezione con video a fronte di questo repertorio interessantissimo. L'abbiamo scelto di fare proprio perché quel periodo lì è Halloween.
0: Certo.
1: E cosa c'è di meglio per celebrare una festa che io devo dire abbastanza detesto
0: sì?
1: da sempre.
0: Concordo.
1: Mi spiace, io proprio l'ammetto, faccio, io preferisco la Befana piuttosto.
0: Sì.
1: Per cui insomma, abbiamo deciso di tramortirla così. Qualche giorno prima della vera e propria Halloween facciamo questa serata live con appunto il nostro ensemble. Probabilmente ci sarà Alessandro Graziano aggiunto alla chitarra. Però eseguiremo una collection di brani, adesso stiamo ancora cercando di capire la tracklist possibile.
0: Anche perché è sconfinato, diciamo, il repertorio.
1: Però probabilmente inizieremo anche dall'inizio, insomma, quindi uno dei miei film preferiti di Carpenter resta Dark Star.
0: Certo.
1: In assoluto, un esperimento che è un incrocio tra un film di fantascienza di serie Z ed Eccebombo. Sta proprio lì in mezzo, perché i personaggi sono usciti dalla controcultura impegnata di sinistra, che potrebbe tranquillamente sembrare lo Zavattini presente nel film di Moretti, o anche addirittura io sono un autarchico, perché di fatto loro sono dei astronauti autarchici lanciati nello spazio che devono distruggere i pianeti inutili, questa è un'idea senza senso, e il film finisce con il capitano che da buon firchettone si mette a disquisire con una bomba intelligente se è il caso di, insomma, il caso di farla finita lì oppure no. Per cui quel film là per me rimane ancora un caposaldo della sua filmografia, perché probabilmente faremo anche altre cose, insomma, tra cui quello che abbiamo sentito poco fa e Si vivono, poi chissà, insomma. Poi invece il concerto successivo buca novembre, appunto perché in novembre avremo probabilmente la retrospettiva in una galleria che adesso sarà in zona Loreto, ne daremo contezza maggiormente più avanti.
0: E il 16 dicembre invece ci sei tu sostanzialmente a interpretare un colosso.
1: È un colosso che ho fatto tra l'altro a Piano City questo maggio, destando, devo dire, piuttosto interesse, perché probabilmente non capita spesso di sentire dal vivo, non è pensato per quello.
0: Parliamo di Music for Airports di Brian Eno.
1: Esatto, che è il caposaldo dell'ambient music, probabilmente è considerato il primo grande album, il primo grande concept album in materia di musica ambientale, tanto con, si avvale anche all'inizio dell'album, il primo brano in particolare, della collaborazione con Robert Wyatt.
0: Certo.
1: Il tema che prosegue sul pianoforte è suonato dall'amico Robert, per cui è un concentrato anche di intelligenze molto, molto particolare anche per l'epoca. È stato fatto utilizzando ampiamente i looping su nastro storti, perché a quanto pare uno dei nastri è attaccato ad una gamba ad un tavolo, quindi ci sono delle irregolarità naturali, c'è lo spirito minimalista americano che chiaramente prorompe, e quindi lo eseguirò in maniera piuttosto fedele, cioè l'ho eseguito appunto quella volta a maggio e lo farò in maniera identica. Saremo io e Carlo Zolo in sound design, però fondamentalmente cercherò di renderlo così, insomma, quindi.
0: Com'è come partitura? È una prova difficile tecnicamente?
1: No, è una prova semplicemente di astrazione temporale, come alcune cose di Satie, come Vessassion. Mi ricordo che è un brano molto molto famoso di Satie che eseguiva spesso John Cage, un brano in realtà che sarebbe da ripetere, un brano breve da ripetere un so centinaia di volte.
0: Uh-huh.
1: Per cui no, è un po' da pratica da mistico dell'Occidente, come direbbe il vecchio Bianconi Francesco, per cui entri un po' in uno stato di autoconservazione dei pensieri. Stai attaccato alla materia e la, insomma, la tua performance chiaramente è quella di renderla il più fedele anche come tempi, proprio come tempi di durata possibile dell'originale. Per cui, quindi cioè, uno può venire lì, ascoltarla come uno sleeping concert, ascoltarla all'attacco con molta attenzione, oppure anche perdersi. L'ambient music ascoltata dal vivo, come insegna anche Nils Fram, è comunque una roba che ha più livelli di ascolto.
0: Poi arrivano il calibro 35 il 20 gennaio.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: ci può giurare, dottore?
1: Io?
0: No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te?
0: Sì, senz'altro.

lezione tutti gli anni. Fan? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release. O se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tutta la gente

Un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, sono le 7 in punto, questa mattina insieme fino alle 8:30, io Barbara Sorrentini, come sempre musica e oggi cominciamo così.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Lo so, incominciare con Lucio Dalla, Stella di Mare, è bello, infatti lo avete già scritto, grazie già di una bella canzone, buon mattino, grazie a te Olia, che è Olia, che sei già sveglia anche tu, beh, le 7 è un orario decente, io mi sono un po' fasata sulle 6 del mattino delle settimane d'agosto e luglio che abbiamo passato insieme, ma in realtà appunto è già un orario decente per svegliarsi. Che bello questa mattina, finalmente vacanza nella meravigliosa Comacchio, dice Martina. Ascoltare Lucio, grazie Barbara, buon sabato, partito bene con la tua voce, grazie, grazie, grazie. Chiaramente io vi ridò il numero perché poi voi scrivete e probabilmente ce l'avete memorizzato nel vostro telefono per mandare messaggi velocemente. Comunque è il 331 6214013. Se ci fosse qualche nuovo ascoltatore o ascoltatrice all'ascolto, scrivetemelo. Ovviamente io sono sempre contenta di ritrovare voi che mi raccontate le vostre mattine, però se ogni tanto ci fosse qualcuno di nuovo che casualmente per la prima volta si è messo all'ascolto perché in macchina, perché la sveglia si è spostata, magari qualcuno che ascolta sempre Radio Maria e stranamente la frequenza si è spostata su Radio Popolare. La vedo difficile, di solito è il contrario, però insomma qualcuno volete scrivere. Cominciare con te, grande, ciao Barbie Anna, ciao a te Anna, buongiorno. Cosa fate oggi, questo sabato che si preannuncia? Mi sembra bello, perché ieri sera si era un po' rannuvolato, ma questa mattina il cielo mi sembrava limpido, fresco, tanto il caldo arriverà dopo, però intanto mi sembrava interessante che un mattino fresco è sempre piacevole.

I Rolling Stones a Radio Popolare, She's a Rainbow, canzone bellissima che tra l'altro ha usato Nanni Moretti anche nel suo ultimo film. Deve avermi copiato perché questa canzone l'ho già messa nelle aperture estive, beh, è sempre bella. E buongiorno a chi si fosse svegliato adesso, state già scrivendo al 331-6214013 come Gianni che ci saluta da Firenze. Se volete raccontarci come sarà il vostro sabato, che previsioni o meglio che programmi avete, uscire, riposare, stare a casa, oppure chi è andato a Comacchio in vacanza, che tra l'altro Comacchio, beh no, deve fare fresco adesso. Avete sentito di Mazzola, è morto a 83 anni. Tra l'altro sul Corriere della Sera, in internet, nelle pagine, diciamo, con i giornali, c'è ancora la vecchia prima pagina del Corriere di oggi, con i nuovi azzurri di Mancini e i ragazzi del futuro, con il pezzo che poi viene riportato dentro. Invece la versione in edicola, almeno quella che è arrivata qua in redazione, quindi direi che è l'ultima, alla foto di Mazzola, addio Mazzola, la storia dell'Inter, gli anni d'oro con Moratti e Herrera, 1942-2026, addio a Sandro Mazzola, il grande campione di Inter e nazionale, aveva 83 anni, con i nerazzurri è stato protagonista di un'epoca indimenticabile per il calcio italiano, ha vinto scudetti e coppe dei campioni con la guida del presidente Angelo Moratti e in panchina il mago Elenio Herrera. La sua rivalità con Gianni Rivera ha entusiasmato e diviso l'Italia. Diciamo che il Corriere è l'unico che ce l'ha in prima pagina. Stavo guardando se qualcun altro ha fatto in tempo a inserirlo, ma il Corriere credo che sia proprio l'ultimo a essere stampato. Beh, ovviamente la Gazzetta dello Sport ce l'ha quasi listato a lutto, il baffo di tutti, che derby con Rivera, strastaffette, sindacato, dinastia di fenomeni, da Valentino a Sandrino c'è una sua grande foto, bandiera dell'Inter, leggenda nazionale, se n'è andato un pezzo di storia nel nostro calcio. Questo è invece la prima pagina della Gazzetta dello

sport, vediamo se lo trovo su qualche altra prima pagina, perché probabilmente poi sarà domani. No, in realtà sono Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport che sono riusciti a inserirlo di nuovo in prima pagina. Gli altri giornali, poi ascolterete la rassegna stampa con Danilo De Biasio alle 8:45 in prima piano, in prima pagina. Oltre ovviamente ad Alessandro Mazzola, che è comunque una bella foto grande. Golfo, l'Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento UE. Gli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato l'aereo, nessun militare ferito. Poi, sempre in prima pagina, sul Corriere della Sera, prof accoltellata da un tredicenne, sono pronta a perdonarlo, in una scuola media di Roma il ragazzo aveva la telecamera. Poi di nuovo si parla del bollo. Salvini, Euro 5, rinvieremo lo stop. Bollo, dubbi, UE sul taglio. Giorgetti coperto con fondi nazionali. E poi Ernesto Galli della Loggia in prima pagina, nell'editoriale, la pace è una cosa seria. La pace è una cosa seria, sì, decisamente, peccato, non per tutti è chiaro. Sulla Repubblica bollette il conto è salato. Crosetto per Aspides, più navi e fondi. Raid in Arabia, colpito un jet italiano. Vi sto leggendo proprio così come vedo. Niente armi all'Ucraina. La base 5 Stelle vuota il programma. Anche qui c'è la notizia: la tredicenne coltella la prof per un debito. Lei ha avuto paura. Vorrei abbracciarlo. C'è una foto, notizia con dei ragazzi appoggiati a un cancello davanti a una scuola. Renzo Piano, la mia età, sogno ancora di costruire ponti, l'intervista di Antonio Gnoli, e questo su Repubblica. La stampa, attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto nessun ferito, anche qui in centro pagina sulla stampa, 13 anni, accoltella la prof, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti, l'insegnante salvata da uno studente del Congo, abbraccerà il ragazzo che mi ha colpito. La città delle esecuzioni, anche qui una foto notizia con le tombe dei detenuti morti nel carcere di Huntsville in Texas, nel silenzio di Huntsville in Texas, mentre un detenuto viene giustiziato. Modena, poi c'è l'attentatore, a Modena era capace di intendere di volere, e sempre in primo piano Europa più sola senza lo scudo USA. Questo sulla stampa, vediamo ancora adesso qui c'è tutte le pagine sport, ma appunto tra i tre, tra Corriere dello Sport, Tutto Sport e Gazzetta, è l'unico che è in primo piano e in prima pagina Mazzola, gli altri hanno chiuso prima evidentemente. Va bene, insomma, vabbè, per adesso ci fermiamo qui, poi andiamo avanti anche con altre prime pagine, poi nell'ultima parte vedremo anche degli articoli in mezzo e vi farò intervenire. Guardo ancora il Fatto Quotidiano. La base 5 Stelle vota il programma Armare Kiev è un fallimento, in guerra senza dirlo agli italiani al colle, contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia, colpito il nostro jet, la milizia yemenita c'entra Eurofighter, italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari di questo, apre così scusate, il Fatto Quotidiano. Si parla di Maigret, un Maigret femminista, un musical sul Fu Wok e l'Ungheria comunista. Questa è la pagina degli spettacoli del Fatto, poi andremo a vederla. Tra l'altro vi ricordo che oggi alle 14 c'è Chassis, per cui di cinema parleremo lì con molte voci. E va bene, ho fatto anche un richiamo, insomma, ci sono un po' di interviste legate ai film di Venezia usciti in questi giorni, praticamente da Venezia in avanti. Poi magari qualcosa lo avete già visto. Però insomma, vabbè, poi ne parliamo. Intanto leggo qualche vostro messaggio che stanno arrivando al 331 62 14013. Grazie Tiziana, ben risveglio, grazie per il messaggio. Eleonora, da Firenze anch'io suonerò con la mia banda i fiati sprecati per una festa di associazioni popolari in un quartiere della città. Ah, che bello, grazie Eleonora. Quindi insomma, a Firenze siete un po' a sentirci, mi fa piacere. Ma cosa usate, Alexa? Mi sta ascoltando la vostra Alexa? Alza il volume. No, scherzo. No, scherzo, Alexa, scherzo. Andiamo avanti con un po' di musica. A tra poco.

Billie Eilish sulle frequenze di Radio Popolare, When the Party's Over, con questa sua dolce voce soave, quindi buongiorno a chi avesse messo la sveglia alle 7:21 minuti e quindi ha avuto la fortuna di svegliarsi con questa sorta di ninna nanna, perché più che risveglio fa dormire. Guardiamo ancora le ultime tre prime pagine. Ovviamente, se avete voglia di scrivere un ricordo, qualcosa legato a Sandro Mazzola, legato alla vostra vita, non necessariamente calcistico, ma insomma Sandro Mazzola è una di quelle figure che sono state accanto a una generazione, insomma tanti anni, insomma legate un po' anche a tutte le nostre vite. Se avete un qualche ricordo interessante legato anche alla sua presenza in TV o in campo, insomma potete scriverlo, mi fa piacere, scrivetelo al 331 6214013. Il Domani apre con un pezzo di Renzo Guolo, Caos nel Golfo, tutti i nodi irrisolti di una missione, e al centro pagina l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi alla UE, anche qui naturalmente se ne parla, c'è una foto di Crosetto che da un oblò vede un, non so, cacciabombardiere, no? Una nave, diciamo una nave da guerra, ecco, mettiamola così. I timori per inflazioni e bollette, Giorgetti promette una manovra non conservativa. E poi a scuola è l'ora della violenza, Roma, insegnante accoltellata, si torna sulla questione dell'insegnante accoltellata dal ragazzo di 13 anni, la diretta social di questo accoltellamento. Oggi un po' di tosse, ve lo dico. La Calabria è sottovalutata, Cosenza l'è ancora di più, se ne parla all'interno di Idee, sempre sul Domani. E poi il Manifesto. Il Manifesto ha la stessa foto che c'è sul Domani in centro pagina, con Crosetto davanti all'oblò e la nave da guerra, Salpo subito. Dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas, Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab al Mandeb, ma se la UE vuole protezione paghi. L'opposizione riferisca in aula. Tra poco ci sono le notizie, vado a bere dell'acqua così almeno spero di non tossire più. In Yemen si sgretola il sogno di potenza del principe MBS, così sempre il Manifesto. Poi parla di CPR violenti, lo diciamo da sempre, intervista Nicola Cocco, accusato di essere capo della banda dei dottori. Va bene, allora metto un po' di musica, noi ci ritroviamo tra pochissimo, insomma dopo le notizie, però volevo darvi ancora la prima pagina dell'Avvenire, così con le prime pagine dei quotidiani, poi lasciamo alla rassegna stampa di Danilo De Biasio. In prima linea, ha colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile. Qui, no, stavo guardando se per caso qui ha messo Mazzola. No, c'è San Siro, un secolo di calcio e non solo. Lo stadio compie 100 anni, futuro incerto. In prima pagina sull'Avvenire. Va bene, vado con la musica. Però ci vuole una canzone di almeno 4 minuti per riuscire ad arrivare. Mettiamo questa. Se va. Eccoci.

0: Un breve stacco e poi le notizie di Popolare Network. Noi torniamo subito dopo.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: agosto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.30. Bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale italiana, è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori nella storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter elencando i suoi successi, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965, secondo nel pallone d'oro nel 1971 dietro a Johan Cruyff, figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga quando Sandro era solo un bambino. Vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni con la squadra nerazzurra, vinse tutto e diventò il simbolo della grande Inter della presidente Angelo Moratti e dell'allenatore Elenio Herrera. Finita la carriera da calciatore, intraprese quella da dirigente e direttore sportivo con il colpo più celebre, portare Ronaldo il fenomeno all'Inter.
1: Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, la CNN, Politico e MS Now, sostenendo che diano notizie false per screditare il Partito Repubblicano. Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto le stesse accuse anche al New York Times e al Washington Post, facendo intuire che anche i due quotidiani potrebbero essere cacciati. La CNN ha reagito parlando di attacco illegittimo alla libertà di stampa, mentre Politico ha dichiarato che difenderà con forza i propri diritti e che continuerà a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future.
0: Nella notte italiana Trump ha annunciato anche un accordo con la Groenlandia e la Danimarca. Secondo il presidente degli Stati Uniti, il patto assicurerebbe al suo paese il controllo permanente sulla sicurezza in Groenlandia. D'ora in avanti nessun nostro avversario potrà mai stabilire una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra approvazione, ha dichiarato Trump, aggiungendo che la presenza militare statunitense sarà rafforzata. La prima ministra della Danimarca, cioè il paese di cui la Groenlandia fa parte, ha confermato l'accordo definendolo positivo, rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando vantaggioso anche per la NATO e l'Europa, e allo stesso tempo riconosce la sovranità e l'integrità territoriale della Danimarca e il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione, ha detto la prima ministra Frederiksen.
1: A proposito di Ucraina, Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington pochi giorni fa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump e ha denunciato la morte di almeno 2 persone in un attacco russo che avrebbe colpito un condominio nella città di Sumy. Mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11% da quelle di Kiev.
0: I militanti del Movimento 5 Stelle avranno tempo fino a domenica per votare online il programma in 20 punti da proporre poi alla coalizione progressista. Tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Intanto oggi a Milano all'Assemblea 5 Stelle dal titolo Nova Parola all'Italia, spazio ai dibattiti su pace, clima, politica interna, prima dell'intervento di Conte previsto nel tardo pomeriggio. Sono le 7.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 8.30.
2: Popolare Network.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
2: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.

Scrive Olia, oh my god, immagino The Strokes, grazie, beh prego, figurati, sempre sono, beh sempre bello, poi questo brano è pazzesco, Odeon the Myth. Intanto voi avete scritto, perché ci eravamo lasciati con Mazzola, al 331-6214013, avete scritto un po' di insomma vostri ricordi, e Martina scrive: Mazzola, un uomo gentile, venne nella mia scuola elementare in via Pisacane a Milano, mi chiese: a chi tieni? Io risposi: io faccio la ballerina, e mette la faccina che ride, ma lo ricordo come fosse ieri e ho 60 anni, grazie. Poi qui invece Andrea scrive di The Scar Lab, che è ancora in marcia con Marina e Andrea verso il corteo di Roma per Spin Time e tutti gli spazi sociali, sempre e per sempre. Chi sta andando? Beh, se, ecco, ovviamente, se volete raccontarci, intanto immagino che siate in un, sono partiti dei pullman, come siete in treno, come state andando per la marcia per lo Spin Time, naturalmente, che è una situazione che stiamo seguendo, che è abbastanza assurda come quello che sta succedendo a Roma. Hanno mandato via un sacco di gente da lì che ci viveva in pianta stabile. Invece Franco cambia discorso: Sarti, Burgnic, Facchetti, la filastrocca mi ha seguito tutta la vita e ora viaggia con me e il mio camper, e lì c'è la foto del camper. Visto che il tema, no? Parlavamo prima di Sandro Mazzola e poi abbiamo parlato anche di San Siro. Tra l'altro adesso vorrei recuperare un attimo, ecco qui, che mi scrive, non so chi, perché c'è solo il numero: ci vediamo sabato 19 settembre alle ore 15 alla pista Maura. Poi raggiungeremo San Siro per festeggiare i 100 anni del Meazza. Preparate cartelli, manifesti, striscione. Salvare il Meazza significa salvare Milano dal baratro. E poi c'è una foto di Carlo Monguzzi con in mano il cartello Giù le mani da San Siro. Ricordiamo la grande battaglia che ha fatto Carlo Monguzzi per non vendere. E poi Carlo ovviamente sarà insieme a noi, al nostro fianco, come sempre. Poi in questi giorni c'è stata la questione del Famedio, della sua non iscrizione nel Famedio. Ne abbiamo parlato con diversi anche consiglieri, con la Presidente del Consiglio Elena Buscemi, Consiglio Comunale naturalmente, e insomma la situazione adesso è ancora così in alto mare, ma insomma c'è un po' tutti spiazzati questa decisione di non iscriverlo nel Famedio. Tornando invece a San Siro, su Repubblica, pagina 20, c'è un articolo di Gianfelice Facchetti che racconta, c'è un racconto: un secolo di luce a San Siro, il teatro del pallone, custode di sogni impresi. Inizia così, non ve lo leggo tutto perché sono quattro colonne, e arriveremo alla fine di questa trasmissione. Oddio, potrebbe essere anche un modo, ma non so se ci arrivo senza tossire. Allora, partiamo. C'era una volta a Milano, in zona Porta Vercellina, e ancora c'è, una chiesetta documentata sin dal IX secolo che dava il nome al borgo rurale che le sorgeva vicino. Era la chiesa di San Siro alla Vepra, canale che convogliava in città le acque dell'Olona. Quando nel 1926 Piero Pirelli, presidente del Milan, decise di regalare al proprio club uno stadio tutto suo, scelse un terreno da quelle parti per far nascere a proprie spese San Siro, un impianto in perfetto stile inglese. Il progetto, firmato dall'ingegnere Alberto Cugini e dall'architetto Ulisse Stacchini, vide la luce in poco più di un anno e venne inaugurato con il primo di tanti derby. L'Inter a quel tempo era di casa altrove. Ricomincio, l'Inter a quel tempo era di casa altrove, ma l'invito non si fece attendere, come del resto il primo gol arrivato dopo solo 11 minuti. Furono i rossoneri a passare in vantaggio grazie alla rete, per restare in materia di santi, di Sant'Agostino detto Pin, diminutivo tronco di Giuseppe. Al fischio finale la vittoria per 6-3 andò ai nerazzurri, che avrebbero trovato casa nello stesso stadio solo dal 1947, migrando all'Arena Civica. Al momento della condivisione, il Tempio del Pallone si presentava ancora come nella versione iniziale, un solo anello e nemmeno tutto intero. Ancora non esistevano le curve, ma quattro tribune di diversa altezza, qualcuna coperta, qualcuna no. Ancora un pezzettino: le luci, rese leggendarie dalla penna di Roberto Vecchioni, si sarebbero accese solo poco dopo l'avvento del secondo anello nel 1955, grazie a un calciatore che di nome faceva Amleto e di cognome Frignani. E qui poi parla del primo marcatore italiano e va avanti con questo racconto dedicato a San Siro. Quindi ricordiamo insomma i 100 anni
dello stadio Meazza, e oggi c'è anche questo corteo a partire dalle 15 dalla Maura che va verso San Siro. Quindi insomma un grande compleanno, direi. Leggo ancora qualche messaggio. A Borgotaro la festa del fungo porcino, va bene, sappiatelo. A Borgotaro c'è la festa del fungo porcino. Abbiamo parlato di San Siro, abbiamo parlato di Lucia San Siro, e vabbè, un po' telefonata, però insomma questa canzone anche per svegliarsi soavemente ci sta sempre. Beh, buon compleanno San Siro.

0: quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Eh sì, alle 7.51 ci siamo commossi con Lucio San Siro. Io leggo Guido che dice: 100 anni di San Siro, se n'è andato Mazzola, poi Vecchioni con Lucio San Siro, mi avete fatto emozionare sul serio a 70 anni, immagino. Ciao Guido, ciao, grazie Siri. Questa canzone è pazzesca, perché poi con questo finale veramente è stata quasi un po' premonitrice. Comunque, 100 anni di San Siro, oggi alle 15 dalla Maura c'è un corteo, insomma, per festeggiare San Siro i suoi 100 anni, e sperando che ce ne siano altri 100. Certo che è allucinante veramente che si spengano le luci a San Siro quando compie 100 anni. Boh, speriamo, continuiamo e continuate a lottare perché cambi, insomma, perché succeda qualcosa, perché resti. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Oggi la manifestazione pro-Palestina si unisce con il corteo contro i licenziamenti discriminatori, quello di Margherita Napoletano, in prima fila, partenza ore 10 da Palestro. Grazie Luz. Ricordiamo anche questo appuntamento, quindi questa mattina tra un paio d'ore da via Palestro. Intanto Tiziana dice: mi scuserà il vicino, luce a San Siro a tutto volume. Vabbè, l'hai svegliato dolcemente su. Poi in occasione del centenario, mi chiede Tiziana di leggere Volare a Milano. 20 settembre, in occasione del centenario dell'annessione di Lambrate al comune di Milano, si presenta l'emergenza dello sgombero imminente delle storiche case di ringhiera di via Conte Rosso 20 e di un centro sociale. L'associazione degli abitanti ha organizzato una giornata in quartiere in cui affrontare la questione abitativa in modo trasversale partecipato, e quindi c'è anche questa giornata domani. C'è anche una locandina a partire da domani alle 10.30 e va avanti fino alla sera con installazioni, mostre, la sfilata di bande, giocolieri, c'è un microfono aperto anche a un certo punto alle 16, insomma tutta la giornata di Alambrate contro gli sfratti. Se posso chiarire, oggi la manifestazione alle 15 dalla pista La Maura è soprattutto per la ristrutturazione di San Siro e la salvaguardia ecologica del quartiere contro l'abbattimento dello stadio. Esatto, è quello che abbiamo detto prima, che aveva già scritto qualcun altro. Marco da Bergamo mi manda una foto, un video anzi, di Aldo Giovanni e Giacomo con Giovanni alla guida, credo che sia Tre uomini e una gamba, che dice: non ce la faccio, troppi ricordi. Sì, è vero, oggi troppi ricordi. Prima di ascoltare il prossimo brano, però, a proposito di ricordi, intanto vi ricordo ancora una volta che c'è Chassis. Alle 14 parleremo di cinema con le uscite di Venezia. Se vi siete persi lo speciale da Venezia, è in podcast, realizzata completamente da là, per cui ci sono voci miste di film. Oggi giovedì è uscito anche Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Avete sentito Marco Bechis la scorsa settimana e anche a Calte, ma la prossima ascolteremo invece un'intervista molto più lunga, perché per adesso avete sentito un estratto, e anche ad Adriano Giannini. Torna Strano Amore, la lezione di Kubrick per smontare il potere, ne scrive Alberto Crespi oggi su Repubblica. Il mondo sull'orlo della guerra nucleare, le regole assurde delle catene di comando, in sala 62 anni dopo in versione restaurata, il capolavoro sempre attuale del regista. Una delle molte leggende che circondano il cinema di Stanley Kubrick riguarda Ronald Reagan. Pare che il neoeletto presidente degli Stati Uniti, alla sua prima visita del Pentagono, avesse chiesto di vedere la War Room, la sala della guerra, in cui è ambientato il dottor Stranamore. Dovettero dirgli che la War Room al Pentagono non c'è. Kubrick e il suo geniale scenografo Ken Adam l'avevano inventata, e Reagan, che nella sua prima vita era stato un attore di Hollywood, avrebbe potuto e dovuto immaginarlo. Anche fosse inventato, ci sembra l'aneddoto perfetto per ricordare il film di Kubrick che tornerà il 12 ottobre, distribuito dalla Lucky Red, perché rivedendo o vedendo il dottor Stranamore molti si chiederanno: è un film o un documentario? E soprattutto, è un film di oltre 60 anni fa, uscì nel 64, o è un film di oggi? A distanza di decenni rimane di straordinaria attualità, e non solo perché sembra sia tornata la guerra fredda, anche se con schieramenti diversi. Il saluto nazista che Peter Seller, nei panni dello scienziato tedesco che dà il titolo al film, esegue quasi involontariamente, è ancora più impressionante da pochi giorni a questa parte, da quando i neonazisti sono tornati al potere in un angolo per quanto angusto e spopolato, della Germania. Vi consiglio, intanto di vederlo, di rivederlo dal 12 ottobre al cinema e di leggere questo pezzo di Alberto Crespi, grande appassionato e studioso di Kubrick, che ne dà una lettura, ovviamente, come non è possibile non fare, anche politica. Un breve stacco, noi torniamo subito dopo, ma prima la voce di Nina Simone.

0: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
1: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, nuovo cinema paradiso, Il buono, il brutto e il cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
2: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

Eh sì, la voce di Ornella Vanoni, bell'amore, mi scrivono che, chi è che scrive? Elisabetta, no, aspetta, allora vado con ordine perché ci sono un po' di messaggi. Allora, Marco da Bergamo, ah sì, è vero, aveva mandato Aldo Giovanni Giacomo. Eleonora Barbieri scrive: grazie, ottima musica, grazie, grazie a te. Poi Luciano P, splendida questa canzone di Ornella Vanoni, non la conoscevo, Luciano, grazie. Però scrive anche: mi sono perso chi non verrà iscritto al Famedio. E stavamo parlando di Carlo Monguzzi, che quando sono usciti i nomi delle nuove iscrizioni nel Famedio, lui non è stato inserito. Elisabetta scrive: che bella questa canzone, stiamo parlando di Bell'amore di Ornella Vanoni. Stamattina ci si inebria di Milano. Sì, è vero, abbastanza vero, perché poi la storia di Strano Romazzola e ovviamente il compleanno, insomma, i 100 anni di San Siro ci fanno, insomma, ricordare la bellezza di Milano, forse, insomma, quello che di Milano c'è ancora di bello, perché c'è ancora qualcosa di bello a Milano. Facendo invece un salto sul Corriere della Sera, c'è un'intervista a Laura Morante, perché ha scritto un libro in cui parla, oggi lo presenta proprio a Pordenone Legge, si chiama 10 storie pop, edito dalla Nave di Teseo. Racconta tutta la sua esperienza d'attrice, la sua esperienza anche d'attivista, la zia Elsa, che le faceva paura, dura, perentoria, metteva giudizi apodittici e feroci, spesso fondati sul nulla. Questo era quello che lei racconta di Elsa Morante, che era appunto sua zia. Il marito Alberto Moravia, il marito, uno zio acquisito. Non sarà stato facile mettersi a scrivere, visto che adesso scrive. Lei dice: scrivevano pure mio padre Marcello e mio fratello, il terreno era ingombro, il timore c'era, sì, e senza Elisabetta Sgarbi, la sua tenacia, la sua cura, non avrei mai pubblicato niente. Chiaro che avevo paura dei confronti, però alla fine ognuno è un individuo a sé. Di Moravia dice: con lui era più facile, insomma, Elsa era più dura. Gli piacevano i giovani, era curioso, mi poneva tante domande, andavamo insieme al cinema e sistematicamente si addormentava. A un festival di Venezia era lì per caso, mi presentava affettuoso: questa è mia nipote. Di Elsa un giorno mi disse: quando ho conosciuto tua zia aveva tutte le qualità, era bella, intelligente, aveva talento, ma era cattiva. Beh, insomma, questa cosa su Elsa Morante, Laura Morante l'ha già detta in altre occasioni. Eppure ha scritto dei libri anche molto belli, ovviamente. Poi parla di Nanni Moretti, lo conosceva già prima di lavorarci insieme. Sì, veniva nei teatrini off, dove ogni tanto mi divertivo ad andare in scena. Gli chiede che tipo era, dice: intelligente, sveglio, spiritoso. Mi portava a cena fuori, ma in macchina dovevo restare a testa bassa e occhi chiusi per non guardare la strada fino al ristorante. Diceva: non voglio che poi ci torni con un altro. E ogni tanto sbirciavo di nascosto. La domanda di Giovanna Cavalli sul Corriere della Sera è: non è che tra voi c'è mai stato qualcosa di sentimentale? Passa qualche istante, Laura Moranti risponde: un feeling ci sarà anche stato, comunque il nostro è stato un rapporto di lavoro e di amicizia. A momenti, Nanni per 3 mesi ti cercava di continuo, poi di colpa non ti voleva più vedere. Ma perché? Mai saputo perché. Si sa che sul set sfianca gli attori facendo ripetere le scene all'infinito. E Morante risponde: anche con me, nella stanza del figlio c'è una scena in cui entro in camera e apro l'armadio, me l'ha fatta rifare tante volte, poi al montaggio confidò: ho messo la prima. Infine, nel 2001, a Cannes non la invitò sul palco per la Palma d'Oro, c'era tutto il cast e lei no, Nanni non mi ha voluto, non siamo più amici. Dopo 25 anni ha capito perché? No, ma ormai pazienza, è andata così, ne riparlo solo perché me lo chiede lei, non lo faccio passare per un altro sfogo. E questa è un po', insomma, la storia. Poi c'è ancora, boh, vabbè, insomma, qui poi c'è anche una storia. Jasmine Trinca, alla presentazione al Sacher, al suo posto schierò Jasmine Trinca, la scusa, Laura è timida. E lei risponde: ma non vi parlate più? No, siamo litigati, ci sentiamo ogni anno per gli auguri di compleanno, festeggiamo a pochi giorni di distanza. Ho lavorato con tanti attori e registi, capita che qualcuno sia un po' strano, più spesso uomini, però ho una notevole percentuale di buoni rapporti. E qui, insomma, chiude l'argomento Nanni Moretti, che, insomma, non è che le piaccia molto ricordare. E intanto avete scritto ancora al 331-621-4013. Luciano dice: grazie, grazie a che cosa? Così, grazie, grazie.
Comunque Lucia San Siro non si riferisce allo stadio, dice Ale. Beh sì, però comunque si riferisce, sì, cioè, c'è tutta un'altra storia dietro, è vero, però ormai è passata per quello e difficilmente si potrà dimenticare che quello sia il significato di quella canzone. Quello sia il significato di quella canzone.

Billy Joel, Vienna, alle 8 e 12 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Un buongiorno, magari qualcuno ha messo la sveglia adesso. Cosa state facendo? Come passerete il vostro sabato? È comunque presto, in effetti, per essere sabato. Sabato c'è la possibilità magari di dormire un po' di più, ma anche per svegliarsi presto e fare altre cose. Per esempio, oggi, da Scomodo, a Milano, c'è il Festival di Scrittura di Belleville, della scuola di scrittura Belleville, lo spazio sulla Martesana, uno spazio relativamente nuovo, bello ampio, dove c'è appunto un palco per potersi esibire, per ogni tanto c'è stand up comedy, ogni tanto c'è musica. Adesso ospita il festival appunto della scuola di scrittura Belleville. Comincia oggi alle 15 con Christian Raimo, poi c'è la sociologa Francesca Cohen sulla partecipazione sociale, poi alle 18 una lezione di Domenico Starnone, Guardare per scrivere. Ci sono diversi ospiti, come l'olandese Tiemen Himstra con V della Delphi, saggisti americani, Grafton Tanner su nostalgia ed esorcismo, Polly Barton su amore e OnlyFans, poi comica e critica sulla società statunitense con Madeline Cash, che presenta alle 19.30 il suo libro Pecorelle smarrite, uscito per Gramma, Feltrinelli. E poi insomma ci sono due serate, alle 21 c'è Claudia Durastanti con Vincenzo Latronico sul romanzo Una splendida rovina, domani alle 19 c'è sempre Latronico, presenta la raccolta di saggi Falsi amici di Durastanti, della nave di Steseo. Insomma ci sono diversi incontri, immagino che ci sia un sito di Belleville, così come la pagina Instagram di Belleville con il programma. Luciano si ringraziava perché l'ho aggiornato sul fatto che non sapeva chi non fosse iscritto al Famedio e appunto era dedicato al fatto che Carlo Monguzzi non viene iscritto al Famedio. Poi Luciano dice: non condividevo tanto le sue idee, ma avevo un grande rispetto perché lui comunque è un personaggio protagonista di decenni di politica milanese e lombarda. Eros scrive che ci

Ascolto ogni mattina dalla Corsica, da Porto Vecchio, le mie vacanze insieme a voi. Ma che bello! Com'è? Com'è il clima lì? Fa caldo o è bello fresco anche? Cioè fresco, adesso non è che a Milano sia fresco, diciamo che si è abbassata la temperatura rispetto ai gradi altissimi che ci sono stati quest'estate. Aldo dice alzarsi presto al sabato per fare i mestieri, per esempio. Ti capisco. Benedetta, abbonata, grazie per l'amabile accompagnamento musicale. Oggi gita in Franciacorta per cantine aperte. Wow, un caro saluto, non bere troppo, non esagerare. Foto di Egidio Carlino. Perché fa Egidio Carlino con gli spritz? Mamma mia, vabbè, così. Non lo so perché un quadro. Oddio, che quadro è questo? Mamma mia, un quadro famoso comunque, certo, famosissimo, con la damigella che riempie gli spritz. Ora apriamo insomma anche di questo. Se ne è parlato tanto questa settimana. Macklemore, basta un nome per capire di cosa stiamo parlando. Il concerto con Ed Sheeran, insomma, è stato allontanato e poi si è ammutinata tutta la banda che stava andando in tour. Noi ci ascoltiamo In Soul, che Macklemore, diciamo che è uno dei quegli artisti coraggiosi che sul palco non si vergogna a dire da che parte sta.

Macklemore, appunto, uno che sul palco non si vergogna di dire Palestina libera, come lo dice in questa canzone Hinds Hall, dedicata a Hinds, ricordate, della voce di Hind Rajab, la ragazzina uccisa dagli israeliani, chiusa in una macchina a cui hanno ucciso tutta la famiglia, i parenti e le cugine con cui si trovava, lei sopravvissuta. E poi c'è stato anche il film che ne ha raccontato insomma la storia, il film di Kauter Benania. Avete già prenotato per Nazza, che uscirà al cinema il 28, il 29 e il 30 di settembre, per ora soltanto 3 giorni, e poi credo che se farà il tutto esaurito sarà indispensabile, ma comunque sarà fondamentale lasciarlo e fare in modo che si veda ancora per altro tempo. So che si possono organizzare delle proiezioni al cinema, tendenzialmente al cinema, però insomma adesso staremo anche un po' dietro alla sorte di questo film, alla sorte dei due autori, Yuval Abram e Rachel Zohar, che sono finiti insomma un po' nel mirino del governo israeliano. Rachel Zohar che vive ancora in Israele, sono andati a casa sua. Yuval Abram, anche lui ha subito minacce. La prossima settimana ascolteremo l'intervista che abbiamo fatto a Venezia con loro due per l'uscita del film. Insomma, adesso questa settimana lasceremo, appunto, ne riparleremo. L'intervista forse l'avete già sentita, che è andata già in onda a Esteri subito dopo la proiezione a Venezia, ma poi ve la riproporremo perché quello che dicono è veramente importante. Non so se avete già prenotato, so di molta gente che lo ha già fatto, proprio perché il tempo, insomma, bisogna, il tempo al cinema è quello che è, poi magari ci sarà ancora, ma per sicurezza meglio prenotare.

E con i Gorilla sei della Soul siamo arrivati quasi alla fine di questa mattina insieme, sono le 8:23 minuti, poi il GR, poi la rassegna stampa a cura di Danilo De Biasio. Vi segnalo ancora sul Corriere della Sera, hanno fatto in tempo a inserire una doppia pagina dedicata a Mazzola, il baffo vinse tutto con l'Inter, era figlio di Valentino, il leggendario capitano del Grande Torino, un pezzo di Carlo Baroni con tante foto in bianco e nero, comunque appunto come vi dicevo nell'edizione che c'è ancora online non c'è Sandro Mazzola in prima pagina, ma in quella invece in edicola evidentemente sì, almeno quella che ci è arrivata in redazione. E sempre sul Corriere della Sera, pagina 61, 100 San Siro, la scala del calcio compie oggi un secolo di vita, storie di sport e non solo prima dell'addio, e anche qui paginona con foto. Devo dire che oggi, insomma, se vi interessano queste due notizie di cui abbiamo parlato un po' tutta la puntata, lì ne trovate, vabbè, a parte la Gazzetta dello Sport, ma sul Corriere sono decisamente molto ampie. Saluto Alejandra che scrive: buongiorno, al cinema Troisi a San Donato proietteranno Nazza il 28, il 29 e il 30 settembre, e lì non c'è bisogno di prenotare. Beh, grazie per l'informazione, insomma, almeno si sa che lì si può arrivare anche senza prenotazione. Invece Patrizia che dice: stamattina andrò all'Anteo con amici a vedere I figli della scimmia, guarda, se poi vuoi ascoltare Chassis, c'è un'intervista al regista Landucci e a Riccardo Scamarcio, che ha pure vinto un premio nella sezione Orizzonti come migliore interpretazione, lo puoi ascoltare dalle 14 alle 15, oppure Chassis lo ritrovi in podcast anche con queste interviste. Ci salutiamo con gli Oasis, il documentario Don't Look Back in Anger è al cinema. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini e buon sabato. Ciao.

0: sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.

0: La leggenda della nazionale morto Sandro Mazzola aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori italiani della storia, simbolo della grande Inter di Herrera con cui vinse tutto. Ha scritto pagine memorabili anche in maglia azzurra. Trump annuncia un patto con Groenlandia e Danimarca. Avremo il controllo permanente della sicurezza sull'isola artica, dice il presidente degli Stati Uniti. Il governo di Copenaghen conferma il patto. Washington riconosce la nostra sovranità e il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. E intanto Trump caccia dalla Casa Bianca tre testate scomode: Politico, MS Now e la CNN, che parla di attacco illegittimo alla libertà di stampa. A Riyadh nella notte sono suonate le sirene di allarme. Ieri l'annuncio del ministro Crosetto su un aereo italiano colpito da un attacco contro una base saudita. Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8:30. Bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale italiana di calcio. Nella notte è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto nel messaggio di addio l'Inter, elencando i suoi successi: 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965, secondo nella Pallone d'Oro nella 71 dietro a Johan Cruyff, figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga. Sandro vestì la maglia dell'Inter da giovanissimo, per la prima volta a 8 anni con la squadra nerazzurra vinse tutto e diventò il simbolo della grande Inter del presidente Angelo Moratti e dell'allenatore Elenio Herrera.
1: Gol! È solo l'ultimo per il momento di una lunga serie. È un gol di Sandrino Mazzola, segnato domenica scorsa contro il Venezia. In questo campionato è il 9° gol di Mazzola, il primo realizzato a San Siro. Viene dopo altri 64 segnati in campionato, 13 nella Coppa dei Campioni, 15 in nazionale. Anche in nazionale Mazzola iniziò al suo debutto con un rigore contro il Brasile.
0: E quello che avete sentito è uno spezzone della trasmissione Rai Sprint del 1966. Ascoltiamo un ricordo di Sandro Mazzola con Paolo Maggioni, giornalista Rai.
2: Sandro Mazzola è stato un fuoriclasse dell'Inter, è stato un fuoriclasse della Nazionale, è stato soprattutto un figlio d'arte, perché il padre Valentino, capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere a Superga, lo aveva portato già da piccolissimo sui campi da calcio. Ci sono delle fotografie meravigliose, dei video meravigliosi di loro due sul campo del Philadelphia, dove giocava appunto il grande Torino, e confessava anche in questi anni finali della sua vita Sandro Mazzola di rincontrare quasi ogni notte suo papà Valentino nei sogni. E tutta la sua vita un inseguimento a questo papà straordinario, morto molto giovane, da traghettare nella Milano nerazzurra. Il giovane Sandrino Mazzola fu Benito Lorenzi, che era stato centravanti dell'Inter qualche anno prima, e poi è stato una delle colonne della grande Inter di Elenio Herrera. Lui e Giacinto Facchetti, due giovani del vivaio, scelti non solo perché di straordinario talento, ma perché due giocatori di grande innovazione. Aveva un dribbling straordinario, molti tifosi se lo ricordano per un gol meraviglioso in Coppa dei Campioni in cui scarta praticamente tutta la difesa, e aveva avuto suo suggello con la maglia dell'Inter nella finale della Coppa dei Campioni, la prima vinta dai nerazzurri contro il Real Madrid.
0: È finita la carriera da calciatore, Mazzola intraprese quella da dirigente e direttore sportivo con il colpo più celebre: portare Ronaldo il fenomeno all'Inter. Poi Mazzola diventò anche commentatore delle partite di calcio in Rai. Nella notte italiana Donald Trump ha annunciato un accordo con la Groenlandia e la Danimarca. Il patto è stato confermato dal governo di Copenaghen, ma è da capire cosa contenga esattamente e come sarà applicato. Sentiamo il servizio da New York.
3: Dopo mesi di minacce di prendersi la Groenlandia con la forza, Donald Trump ha annunciato la scorsa notte un accordo con la Danimarca che dovrebbe proteggere la sovranità danese sull'isola e al tempo stesso rafforzare in modo significativo la presenza militare statunitense nell'Artico. Trump ha detto che gli Stati Uniti avranno un controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia e che Washington inizierà immediatamente a sviluppare una presenza militare più ampia. L'accordo impedirebbe inoltre a paesi non NATO, in particolare Russia e Cina, di costruire basi proprie o fare alcuni investimenti strategici sull'isola. Il testo completo però non è ancora pubblico, almeno non lo era nella notte di venerdì, e diversi dettagli restano da chiarire e, come gli annunci bilaterali sui dazi ci insegnano, sorprese o divergenze potrebbero emergere nelle prossime ore. Dal canto suo la premier danese Mette Frederiksen ha detto che l'intesa riconosce la sovranità e l'integrità territoriale di Danimarca e Groenlandia. L'accordo dovrà essere ora firmato e approvato dai parlamenti danese e groenlandese. Gli Stati Uniti hanno già una base militare in Groenlandia, fondamentale per il sistema americano e NATO di allerta missilistica e sorveglianza dello spazio. L'accordo della scorsa notte sembra promettere una significativa presenza militare americana in più in un territorio posizionato in modo strategico fondamentale e in bilico tra le potenze del mondo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E nelle ultime ore Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, la CNN, Politico e MS Now, sostenendo che diano notizie false per screditare il Partito Repubblicano. Il Presidente degli Stati Uniti ha rivolto le stesse accuse anche alla New York Times e al Washington Post, facendo intuire che anche i due quotidiani potrebbero essere cacciati. La CNN ha reagito parlando di attacco illegittimo alla libertà di stampa, mentre Politico ha dichiarato che difenderà con forza i propri diritti e che continuerà a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future. E a proposito di Ucraina, Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington pochi giorni fa e il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump. Poco prima aveva denunciato la morte di almeno 2 persone in un attacco russo che avrebbe colpito un condominio nella città di Sumy, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11 da quelle di Kiev. Dal campo di battaglia intanto arriva la notizia di una controffensiva ucraina nella zona della città di Liman. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, che segue dall'inizio il conflitto.
4: Di questa operazione si parlava già da un po' di tempo, era partita molto in sordina verso la metà di maggio. Gli ucraini a bella posta avevano cercato di tenerla segreta, ma chiaramente è difficile tenere segrete ormai nell'era dei droni, dei satelliti, delle osservazioni dal cielo. Pure sono abbastanza riusciti e la novità è che avevano contribuito involontariamente i generali russi. A fronte delle notizie anche preoccupanti che arrivavano dai loro uomini, i generali non ne avrebbero parlato, queste sono fonti dei blogger russi, per paura di Putin, cioè classici signor sì, come all'inizio della guerra avevano rassicurato Putin dicendo che l'operazione militare speciale sarebbe durata pochissimo e entrare a Kiev sarebbe stato come un coltello nel burro. Così ancora sembra che ha permesso agli ucraini di continuare i loro attacchi, lasciando che i russi in qualche modo non lanciassero delle offensive, delle controffensive particolari, a dimostrazione che la guerra, non dico che sia una svolta, ma certamente non va così bene dal punto di vista delle truppe di terra come invece Putin vorrebbe farci credere.
0: Nella notte è suonato l'allarme aereo nella capitale saudita Riyadh, nel contesto della guerra che coinvolge il regime del paese arabo e i ribelli Houthi dello Yemen. Ieri il ministro della difesa italiano Crosetto aveva annunciato che in un attacco contro una base saudita era stato colpito un aereo militare del nostro paese, nessuna persona è rimasta ferita, ma le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento a proposito della sicurezza dei militari italiani che si trovano in quella base e della loro missione, che inizialmente sarebbe stata destinata al contrasto del terrorismo islamico, per poi venire dirottata sulla difesa dello spazio aereo saudita, dopo che il regime iraniano ha iniziato a prendere di mira gli altri paesi dell'area in risposta alla guerra avviata da Stati Uniti ed Israele. Crosetto nei giorni scorsi aveva anche annunciato una scorta militare italiana alle navi del nostro paese che passano nel Mar Rosso, minacciato dai ribelli Houthi, e ieri ha chiesto alla Commissione europea di rafforzare la missione marittima Aspides, già presente in quell'area, dopo aver detto che in ogni caso la Marina italiana si sarebbe mossa senza aspettare un ok da Bruxelles. A conferma di questo, ieri proprio la Marina ha fatto sapere di aver scortato un mercantile del nostro paese. Enrico Borghi è senatore di Italia Viva e fa parte del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa di servizi segreti.
5: Si tratta di capire a questo punto se il mandato che il Parlamento ha dato diversi mesi fa nell'ambito della cosiddetta missione Aspides è il perimetro giusto e corretto all'interno del quale immaginare quello che il governo ha annunciato. Agire da soli non è mai in generale una buona iniziativa. Noi dovremmo innanzitutto muoverci come Europa, e questa tentazione di un ritorno alla presenza nazionalistica in materia militare, a mio giudizio, è una suggestione illusoria.
0: I militanti del Movimento 5 Stelle avranno tempo fino a domenica, domani, per votare online il programma in 20 punti da proporre poi alla coalizione progressista. Tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato, e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Ascoltiamo Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto.
6: Il nodo politico è il mandato pieno a Giuseppe Conte, non abbiamo motivo di dubitare che, anche perché tra l'altro non c'è un quorum, tutto verrà approvato a maggioranza semplice, non abbiamo motivo di dubitare che questi 20 punti programmatici verranno ampiamente approvati. Dalle stanze del Movimento 5 Stelle fanno sapere che il vero tema, il vero nodo è quello sulla guerra in Ucraina e sulla fornitura militare a Kiev. E quindi questo mandato consegna a Conte una linea abbastanza netta e abbastanza rigida. Conte a questo punto si trova davanti a un problema politico non da poco, cioè si trova davanti con un mandato pieno a sedersi al tavolo della coalizione, che viene riconosciuta come l'orizzonte politico del Movimento 5 Stelle, ma anche delle rigidità che deve fare rispettare. Qui si vedrà la vera partita che il leader si gioca è tutta in questo passaggio. E dunque, se 2 anni fa Conte aveva il problema di riscrivere le regole del Movimento 5 Stelle e liberarsi definitivamente di Beppe Grillo, adesso si trova ad avere un mandato pieno e a giocarsi una partita politica che deciderà non solo del futuro della coalizione che cerca di mandare a casa il governo delle destre, ma anche del suo futuro politico.
0: A distanza di quasi 2 mesi dai sigilli allo Spin Time, oggi a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie, per affermare un'idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Chiara Caciotti fa parte di Spin Time.
7: La parola d'ordine principale è riprenderci il palazzo, quindi a seguito del naufragare, diciamo, della trattativa nella primissima settimana successiva allo sgombero, la richiesta che facciamo al comune e in un certo senso anche alla proprietà è che si rendano conto appunto del valore che questo palazzo ha prodotto per la città, valore inteso non in senso economico-finanziario ma in senso puramente sociale e politico e relativo al welfare comunitario. Però la nostra intenzione col corteo è quello di accentrare tutto attorno alla vertenza di un singolo palazzo, ma provare a usare questa situazione per aprire una breccia nelle politiche abitative e urbanistiche romane. Sappiamo che a Roma c'è un problema relativamente a quella che è la gestione del patrimonio pubblico e non solo, e ci auguriamo che, creando in un certo senso un precedente, si possa aprire un varco rispetto proprio a un modo diverso di percepire la gestione del patrimonio a Roma, visto che è una città che continua a espellere piuttosto che includere, alla faccia di Roma città aperta.
0: In Germania, alla vigilia delle elezioni locali a Berlino e nella regione del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, il voto è particolarmente atteso dopo il clamoroso successo dell'estrema destra due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Il vincitore Ulrich Siegmund e i capi nazionalisti del partito, compresa Weidel e Krupalla, ieri sera hanno partecipato all'evento di chiusura della campagna dell'AfD. Sentiamo il servizio da Berlino.
8: Standing ovation, bandiere tedesche e cori uli uli. A noi Brandenburg, il vero protagonista della chiusura della campagna elettorale dell'AfD sembra quasi Ulrich Siegmund, l'uomo del 43,8% conquistato appena due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Sul palco ci sono anche Alice Weidel e Tino Krupalla. La sala è piena, altre centinaia di persone seguono il comizio da un parcheggio sotterraneo trasformato in public viewing. Fuori, invece, manifestano contro l'AfD circa 1000 persone. Il messaggio dal palco è quello di un partito convinto che il risultato in Sassonia-Anhalt possa essere solo l'inizio. Domenica scriveremo la storia, promette Weidel. Ma qui, in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, la partita si è complicata. Dopo mesi passati a inseguire, la SPD della governatrice Manuela Schwesig ha recuperato terreno e l'ultimo sondaggio fotografa ormai un testa a testa con l'AfD. Molto peggio va la CDU, ferma al 6% e pericolosamente vicina alla soglia di sbarramento. È proprio nel Land, che per oltre 30 anni è stato il territorio politico di Angela Merkel. Domani si vota anche a Berlino, dove Die Linke è prima, la CDU seconda e l'AfD terza, ma quasi raddoppiando i voti delle ultime elezioni, secondo i sondaggi. E Weidel guarda già al giorno dopo. Secondo lei queste elezioni avranno conseguenze sul governo federale e Merz terrà la prossima settimana il suo ultimo discorso da cancelliere. Merz intanto ha cancellato il viaggio all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e per domani sera ha convocato una riunione straordinaria della presidenza della CDU. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 10.30.
9: Popolare Network.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
13: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
14: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
15: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
14: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
15: ma imparano a sopravvivere insieme.
14: Informazioni su www.oies.it.
16: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
17: Per la prima volta a Lecco.
16: Incontri, mostre, prodotti e storie dal mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
17: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
16: Associazione e Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
17: assobvm.it.
18: Aden, Aden, Aden, 2, 3, il titolo è...

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Popolare Network. Danilo De Biasio al microfono. La guerra. Se non avessi il calendario davanti, direi che ci troviamo occhio e croce nel settembre del 1914, con dei dispacci che arrivano direttamente dalle sedi centrali dei ministeri della guerra, con agenti ideologici e grandi interessi economici che danno dei vigliacchi a chi rifiuta il bellicismo. E sappiamo come è andata dopo il 1914. Di questo ne parleremo fra pochissimo, ma oggi appunto è la giornata dello Spin Time, la manifestazione che c'è a Roma, e volevo segnalarvi una cosa che non troverete nelle edicole, ma è un giornale, anzi sono ben due giornali. Uno è Scomodo, questa rivista mensile scritta da ragazzi molto giovani, che a sua volta ha un altro prodotto che si chiama Claim, sempre fatto, diciamo così, in collaborazione con Scomodo, che si può trovare nella manifestazione oggi a Roma, ma anche altrove dove normalmente trovate questi giornali. Perché? Beh, perché è interessante proprio l'operazione che si fa. Vi leggo un pezzo dell'editoriale dedicato allo Spin Time. In questi 13 anni Spin Time ha sviluppato un modello di welfare di comunità che si stacca dalla teoria della carta e prende vita nelle scelte, nell'organizzazione e nelle pratiche, cercando di esplicitare di esercitarle, non solo all'interno del palazzo, ma inserendole su un territorio, quello dell'Esquilino. Insomma, una pratica che dovrebbe superare le forme tradizionali dell'assistenzialismo. E su Claim c'è un altro prodotto di Scomodo interessante. Qui è una testimonianza, quella di Sara Mutawakil. «Sono Sara, ho 18 anni e volevo solo studiare architettura. Poi una sera sono uscita di casa con i miei amici e quando sono tornata non sapevo se avrei mai potuto più prendere, rivedere le mie cose. Non so se preoccuparmi del mio passato, rimasto bloccato dietro quella porta, o del mio futuro». La manifestazione oggi alle 14 in Piazza della Repubblica, sono oltre 200 le associazioni che hanno aderito, dicendo che quella vicenda riguarda appunto tutte e tutti, ma spiccano alcune assenze critiche che vale la pena di segnalare, tra cui l'Arci di Roma. Perché? Perché dicono che, sto semplificando un po', che il sindaco vuole svendere ai privati molti pezzi di Roma, non solo lo Spin Time, e dunque non si può da una parte contestarlo, il sindaco, e dall'altra chiedere di collaborare per una mediazione. Il prodotto editoriale è quello di Scomodo con cui abbiamo cominciato e adesso invece mettiamoci veramente l'elmetto, come diceva il nostro amico Alessandro Robecchi quando faceva la rassegna stampa, perché apriamo la prima pagina de Il Foglio. I titoli, vi leggo solo i titoli per il momento. Yemen, Lituania, Gaza, l'Italia non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia. L'unica diserzione che serve è dal pacifismo farlocco. Sotto, l'Europa si prepara alla guerra di Putin. Sotto, una missione UE senza UE è monca. Crosetto scrive a Callas più mezzi ad Aspides per un obiettivo comune. E sotto ancora, lo stato d'allerta della NATO. Ok? Editoriale del suo direttore Cerasa, che dice: il partito del pacifismo farlocco tende a definire guerra fondai politici che cercano di tutelare i propri interessi anche con la forza. Varrebbe forse la pena di ribaltare il tavolo e squadernare in faccia ai finti pacifisti una verità necessaria e difficile da digerire. I veri guerrafondai non sono coloro che scommettono sulla sicurezza armata per tutelare i propri interessi, ma sono coloro che spacciano la vulnerabilità per neutralità, predicando la retorica della bandiera bianca, che con l'illusione di allontanarci dai pericoli rafforza coloro che minacciano con la forza la nostra libertà. La vera diserzione che servirebbe non è dalla difesa della nostra sicurezza, ma è dal partito del pacifismo farlocco che, vendendo l'illusione della pace facile, non fa altro che incoraggiare gli sponsor del terrore e non fermare i loro orrori. È ora di smascherarli, no? Dice il direttore de Il Foglio. Ma a dare, diciamo così, contenuto ideologico, pseudo pregnanza, diciamo così, è il Corrierone, è il Corriere della Sera, che fa scendere in campo il leader di queste teorie, no? Ernesto Galli della Loggia. L'editoriale è veramente da leggere quasi, quasi al completo. La sinistra italiana scherza col fuoco. Essa rischia per la seconda volta nella sua storia, cioè vi rendete conto, per la seconda volta nella sua storia, di dare un contributo decisivo a consegnare il paese ad un marasma irto di pericoli. E lo fa di nuovo a proposito della questione cruciale della guerra, come già fu nel 1919-1920. Quando la sua azione contribuì a produrre la nascita e la vittoria del fascismo. Cioè, il biennio rosso. Se c'è stato il fascismo è colpa della sinistra, dice Galli della Loggia, che dovrebbe anche insegnare storia, se non ricordo male, ma forse mi sbaglio io. E tutto questo nasce da che cosa? Nasce da Virginia Libero, la 28enne segretaria nazionale dei giovani del Partito Democratico, fedelissima della Schlein. Non saremo i soldati delle vostre guerre, alle guerre andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Per noi patria significa ripudiare la guerra. Una voce isolata? Per nulla! A rincalzo ecco infatti un altro membro della segreteria dei giovani democratici, Marco Rocco De Luca, che sempre in un comizio a Reggio Emilia, dopo aver rivendicato la propria qualifica di nipote del comunismo italiano, ha dichiarato di voler distruggere questo capitalismo e liberarci dal giogo imperialista statunitense, dal giogo sionista e dall'oppressione dei potenti. Continua a pagina 38. Andiamo a pagina 38, perché qui la cosa si fa interessante. Cosa dice il professore su Il Corrierone della Sera? Sono soprattutto parole stupefacenti sulla bocca dei militanti del PD, perché incompatibili con qualsiasi opposizione che miri ad assumere responsabilità di governo in una democrazia parlamentare come quella italiana. Niente da dire, un'opinione, ci mancherebbe. Non da ultimo, vero segretario Schlein, punto interrogativo, per il piccolo particolare che esse sfidano apertamente il dettato di almeno 2 o 3 articoli della Costituzione. Lì devo dire che io qui sono rimasto bloccato. Quali articoli? Boh. Galli della Loggia, se ci sei batti un colpo, quali articoli della Costituzione vengono violati? Ciò che tuttavia dei comizi di Libero e di De Luca deve colpire di più l'opinione pubblica è qualcos'altro, a me pare. È il loro valore di sintomo, di spia, di un orientamento politico che negli ultimi anni ha conquistato parti significative della gioventù italiana, di quella gravitante non solo nel mondo della sinistra, diciamo così, tradizionale. Sappiamo dai giornali, ad esempio, attenzione a questo passaggio, che Virginia Libero, oggi anche convinta militante pro-PAL, è stata una scout. Cioè, vi rendete conto? Ah, è stata una scout, oh. Cioè appartenente ad un mondo giovanile proprio del mondo cattolico. Che cosa si agita dunque nella mente di questa gioventù? Che cosa c'è dietro questo straparlare eccitato, potenzialmente pronto però a divenire o comunque ad alimentare l'esaltazione violenta cui abbiamo assistito in tanti cortei negli ultimi anni? Essenziale mi sembra una vasta ignoranza del passato e della storia. Galli della Loggia, Corriere della Sera, uno dei principali giornali italiani, no? Giusto? Repubblica. Beh, insomma, diciamo che lo fa in modo leggermente diverso. Prima pagina, il dovere di sostenere Kiev, Massimo Giannini. Libero, ci va giù duro, sempre come al solito, no? un po' pesante, eh? Fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. E allora che cosa significa tutto questo? Beh, certo, c'è una lettura che prova a dare dignità, secondo me non riuscendoci minimamente, come quella dell'editoriale di Galli della Loggia, ma c'è anche poi dopo una ricaduta politicista, perché siamo nei giorni degli incontri del Movimento 5 Stelle che deve decidere insomma il suo programma e dunque il tema della pace, guerra, in particolare dell'Ucraina, è fondamentale, viene usata naturalmente da tutte le parti politiche e dai giornali che se ne fanno portavoci. Il Fatto Quotidiano, la base 5 Stelle vota il programma, armare Kiev è un fallimento, ho solo qualche secondo prima di un blocco pubblicitario, allora vi dico soltanto veramente il titolo di Van Damarra, il Dem in Unione Europea, cioè Bonaccini, non saranno le bombe a portare la pace. E quindi segnala anche il Fatto Quotidiano che dentro anche il PD si stanno agitando degli altri elementi che prendono con più interesse, diciamo così, una svolta o una posizione pacifista. Ci sentiamo fra poco.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al Giardino Baden-Powell.
5: Il programma su spaziocinema.info.

Sono le 9 in punto, siete all'ascolto di Popolare Network, la rassegna stampa, qui con voi al microfono Danilo De Biasio. Di mestiere non faccio più radio, o meglio ne faccio molto poca, e dirigo la Fondazione Diritti Umani, ed è per questo che naturalmente alcuni di questi temi, come quelli sulla guerra, mi, come dire, emozionano particolarmente, come avrete scoperto. Ce n'è ancora su questo tema dopo il blocco pubblicitario, per esempio Avvenire, che dice a tutta pagina in prima linea e fa veramente una Macedonia, perché parla di Germania. Merz, cioè il cancelliere, rischia con le elezioni di domani, ma i fondi per la difesa già dice che non si toccheranno. Colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia, così come sul Messaggero. Torniamo invece alla politica politicante, perché l'editoriale di una delle colonne di questo giornale, Mario Aiello, parla di quelle fantasie fascio-comuniste. Mi è venuto un coccolone nel leggerlo, poi ho scoperto che in realtà si riferiva alle manifestazioni, da una parte appunto dei giovani di estrema destra, dall'altra del PD, e le metteva tutto in un unico grande calderone di radicalismo che non piace. Siamo sostanzialmente, possiamo dare per chiusa questo capitolo, e ci dobbiamo invece avvicinare a un altro tema che, ahimè, in qualche modo strumentalizzato dalla politica, e vale a dire la professoressa che è stata accoltellata ieri a Roma. La Stampa intitola "A 13 anni accoltella la prof", e già in questo caso La Stampa fa notare che questa professoressa Marsiglio, che insegna da oltre 40 anni, come emerge dal suo profilo su Facebook, in cui campeggia anche una foto di Giorgio Almirante e una lunga serie di post in cui esprime opinioni in favore della remigrazione, condivide pensieri contro la società multietnica che fa schifo, e proprio in virtù di quel post sul suo profilo sono iniziate a comparire centinaia di commenti, di accuse, di critiche. Lei resta ferma sulle sue opinioni, così dice l'articolo di Irene Famà, e dice che davanti a chi sottolinea le origini del giovane che l'ha soccorsa e che probabilmente le ha salvato la vita, che è un adolescente originario del Congo, dice: beh, non c'è nulla di incongruente tra un'idea che esprime sui social e applaudire a un ragazzino che mi ha salvato, le mie idee non cambiano. È una famiglia che si muove in quell'area, perché suo figlio Stefano Tersigni, dice, il governo prima delle elezioni aveva sbandierato il tema, aveva annunciato il metal detector, e poi: quanto è accaduto a mia madre è intollerabile. Ex dirigente romano di Fratelli d'Italia, una decina di anni fa candidato a sindaco di Nemi, e dice, a proposito del ragazzino che l'ha salvato, che è appunto un ragazzino del Congo, dice: quello è uno scarto della società e, vista l'età, non gli succederà nulla. E questo è il... no, scusate, ho sbagliato io però. Ah no, giusto, no, lo scarto della società non è chi l'ha salvato, ma naturalmente, scusate, ecco, come non detto, il ragazzo che ha accoltellato la professoressa. Chiedo scusa per questa gaffe che ho fatto. Il Messaggero è interessante perché va con Asia Buconi a intervistare proprio il ragazzino che ha, mettendosi in mezzo, no, e bloccando l'accoltellatore, ha impedito il peggio. Ovviamente il nome inventato, Karim, e dice così: ero entrato a scuola leggermente in ritardo e mi sono seduto in fondo alla classe, racconta Karim. La lezione di storia della professoressa Isabella Marsiglio era appena cominciata quando, attorno alle 9:30, Tommaso, anche questo è un nome di fantasia, ha fatto irruzione nell'aula con addosso, racconta il giovane, una maglia bianca con la scritta TMD, è un casco verde sul quale aveva fissato il cellulare. Quella sigla significa Total Muslim Death, una frase islamofoba che rimanderebbe agli ambienti estremisti frequentati online dal giovane. Quando è stato portato fuori dall'aula, urlava a tutti i presenti il suo nome e cognome, come a rivendicarne pubblicamente il gesto. Questo è il Messaggero, così viene raccolta la testimonianza del ragazzino che ha impedito che succedesse il peggio, e questi particolari sono interessanti
per quello che scrive Christian Raimo su Il Domani, che va segnalato per un aspetto, al di là del contenuto, che non butta subito in politica, cioè no, ah sì, ma quella è remigrazionista, come mai, come si concilia, quelli di Fratelli d'Italia parla. No, Christian Raimo, dalla sua cattedra, visto che insegna in una scuola, vuole provare a capirci qualche cosa di più, e dice: del ragazzo che ha aggredito con un coltello la sua prof di lettere, Isabella Marsiglio, ieri mattina in una scuola di Centocelle sappiamo poco. Descritto come tranquillo, senza particolari problematiche, avvicinatosi di recente a siti violenti, non sappiamo che cosa abbia voluto dimostrare, chi lo stesse guardando, ma la scena sembra una replica dell'episodio del 25 marzo a Trescore Balneario, provincia di Bergamo, e che è stato poi replicato a fine maggio a San Vito Lo Capo, quindi in Sicilia. Tre episodi in sei mesi con tre ragazzini non imputabili, con la stessa piattaforma, con la stessa dinamica, confermano che non si tratta dell'emergenza di quella classe, di quella scuola, di quel contesto. È evidente che ci sia un genere, se non un coordinamento, almeno una chiara emulazione. Continua Christian Raimo. Leonardo Bianchi, sia su Domani sia sulla sua newsletter Complotti, ha ricondotto Trescore e San Vito alla categoria dell'estremismo violento nichilista. È la categoria su cui lavora l'Institute for Strategic Dialogue, che definisce nichilista la violenza priva di movente ideologico e mossa da una visione misantropica. Questo è un punto centrale quando si cercano le ragioni. È l'estetica a prendere il posto dell'ideologia. Dopo Trescore, il ministro Giuseppe Valditara invocò norme più severe. Dopo San Vito si diede la colpa agli smartphone. Oggi chiede di impedire ai minori di 15 anni l'accesso ai social e di ripristinare il rispetto dell'autorità dei docenti. Sarebbe davvero augurabile che ci potessero essere soluzioni immediate per una tragedia educativa come questa, ma la realtà sembra molto più complessa. A Trescore il movente dichiarato era una nota e un brutto voto. A San Vito forse un 4. A Roma, dicono i compagni, un'insufficienza ritenuta ingiusta. Oggi sembra che questo tentato accoltellamento sia una reazione a un debito. I rituali di umiliazione di cui parla Larkin per un adolescente hanno spesso la forma di un registro. La scuola è il bersaglio perché è il luogo dove questi ragazzini si sentono giudicati e insieme l'unico palcoscenico pubblico che hanno per vendicare quella che vivono come un'ingiustizia. La comunità nichilista offre a questi ragazzi un codice terribile per la mancanza di un riconoscimento nel contesto scolastico. Chiude l'articolo di Christian Raimo sul Domani. Invece del rispetto dell'autorità, è evidente che questi ragazzini non hanno, occorrerebbe il senso di un amore per se stessi e per il gruppo che sostituisca il rancore. La prevenzione, forse più che nei tornelli, come scriveva su Domani Giulia Addazzi, è nei legami tra pari. In una scuola dove ci si senta davvero parte di una comunità, prima che la mitologia della strage diventi l'unico posto accogliente. Mi è sembrato uno degli interventi più sani, quello di Christian Raimo oggi sul Domani, e che, ahimè, potrebbe non riguardare soltanto il caso di cronaca di cui abbiamo parlato oggi. Prima di tornare alla politica, alle notizie dagli esteri, un paio di argomenti che sono a cavallo tra sport e cultura. Mazzola, lo avete sentito nel giornale di poco fa, è morto ad 83 anni. Il Corriere della Sera è stato in grado di mettere una sua fotografia molto bella in prima pagina, a differenza della Gazzetta dello Sport, che non ha neanche una riga. 83 anni, il Corriere della Sera è stato in grado di mettere una sua fotografia molto bella in prima pagina, a differenza della Gazzetta dello Sport, che non ha neanche una riga. Avviene questa

fa, lo ritrovo, eccolo qua, un attimo solo. San Siro, un secolo di calcio e non solo, c'è addirittura in prima pagina e giustamente nel sommario c'è scritto: si aspetta la decisione sul ricorso al TAR contro la cessione ai club della proprietà dell'impianto. Sulla questione indaga anche la Procura, c'è poi la contestazione storico-artistica sui progetti di abbattimento e ricostruzione. E questa è, diciamo così, la cronaca che giustamente prende il sopravvento, perché quello che succederà a San Siro è anche notizia di cronaca, di politica. Ma è interessante, sempre ammesso che la ritrovi, quello che troviamo su Repubblica. Anche qui non faccio in tempo, anzi, non è che non faccio in tempo a leggerlo, è che rovinerei probabilmente la prosa, però se vi capita, quello che scrive Gianfelice Facchetti, figlio anche lui, appunto, di cotanto padre, su San Siro. Un secolo di luce a San Siro, il teatro del pallone, custodi di sogni e imprese. Il 19 settembre 1926 apriva le porte dello stadio diventato simbolo del calcio italiano, lo celebra un testimone d'eccezione, figlio di un grande capitano, Giacinto Facchetti, e la sua prosa è veramente molto, molto poetica. Vi consiglio, se volete, se fate in tempo, a leggerlo. Buttiamoci invece nelle cose un po' più, se vogliamo, non saprei che aggettivo utilizzare, me ne vengono solo di terribili, perché parliamo della politica italiana. Allora, politica italiana, primo dato interessante, Corriere della Sera. Corriere della Sera, pagina 16-17, una marea di dati, sono il sondaggio di Pagnoncelli, quindi di Ipsos. Io non riesco a leggervelo tutto perché ci sarebbe da andare a sfrugugliare su tanti numeretti, quindi riassunto. La sindaca Salis prima nel gradimento, campo largo spaccato sulle armi a Kiev, favorevoli al 36%, mentre il 38% è contrario. Il 41% chiede una coalizione allargata, ma solo il 47% vuole che ci sia Italia Viva. Il giornale... Arrivo, eh? L'ho messo da parte. Il giornale su questo tema, cioè cosa succederà alla manifestazione, congresso, convegno dei 5 Stelle, fa un titolo che sembra veramente uscito da il male. Cannabis, sesso e Putin, il programma di Conte. Devo dire che a pagina 14 è leggermente diverso il titolo, perché sparisce Putin. Ecco il programma di Conte, canne libere e sesso a scuola. Vabbè, è la sintesi che ognuno può fare, insomma, a suo modo. Tra la politica, naturalmente, c'è un signore che è entrato con gli anfibi, con gli stivali chiodati, ed è Vannacci. Noi andiamo a prenderlo da La Stampa, perché Vannacci ieri era a Torino, quindi La Stampa ovviamente ci fa un pezzone a pagina 16. Vannacci, il comizio delle polemiche, attenzione, e i poliziotti urlano remigrazione. Allora, finché lo dice Vannacci, ok, se lo dicono i poliziotti, la cosa comincia a essere un pochettino più preoccupante, non pensate? Francesco Munafò e Giulia Ricci scrivono: non vogliamo governare ad ogni costo, cori, ma vogliamo governare bene, applausi, i nostri propositi non sono negoziabili, quello che vi ho appena detto fa parte del programma, saremo sempre vicini alle forze dell'ordine. A parlare Roberto Vannacci, quando una contestatrice si alza in piedi e urla «siamo uno Stato laico», dalla platea intonano «generale», poi fanno partire il coro «remigrazione». Nel pubblico circa 200 persone, il 60-70% sono agenti, assicurano dal sindacato di polizia. Gli altri sono stati portati da Futuro Nazionale. In prima fila ci sono Mario Borghezio, il coordinatore piemontese Emanuele Pozzolo, il leader torinese Enrico Forzese. Alla fine arriva anche Vittorio Feltri, che pronuncia parole di miele. Si è magnato la Lega e il pranzo non è finito, lo seguirò. Ed effettivamente pare sia proprio così, perché su Libero, no? Sì? No? Dov'è? Ah, ecco, sì, su Libero

0: Si parla di Vannacci dicendo il vannacciano lo ammette, vogliamo che la destra perda, e capite quindi che dentro le dinamiche della destra, dei giornali, bisogna stare attenti chi sta con Vannacci, chi lo vuole dentro e chi lo vuole fuori. Sembra di capire che Libero non lo voglia dentro, il vannacciano lo ammette, vogliamo che la destra perde, e questo articolo lo firma Pietro Senaldi, mentre La Verità sembra ragionare al contrario. Feltri scende in campo per Vannacci, il giornale ti attacca, darò una linea diversa. La verità è da prendere in considerazione anche perché ritorna su una, come dire, un cavallo di battaglia che ha già utilizzato diversi anni fa, perché se la prende con Garofani. Allora, siete autorizzati a non ricordare chi era Garofani, ammetto che l'ho fatto anch'io quando questa mattina intorno alle 6 ho aperto il giornale. Allora, l'uomo che sussurra Mattarella ci riprova col suo piano. Prima pagina della Verità, e Maurizio Belpietro spiega che appunto questo Garofani, che è un ex deputato della Margherita, vado a memoria, già in passato parlò liberamente della necessità di uno scossone per cambiare il quadro politico. Poi ricorderete che questa cosa era stata rubata in una cena in cui si parlava da amici, ma pare che Garofani sia ricaduto nell'errore e si sia affidato, cioè, di Augusto Minzolini. Ma Augusto Minzolini è conosciuto da tutti, perché è una persona che ovviamente quando tu gli dici mi raccomando questa cosa non la scrivi, la scrive raddoppiando, cioè lo sanno tutti. E pare insomma che questo Garofani, consigliere di Mattarella, ci sia ricascato un'altra volta. Ieri sulle pagine del giornale è comparsa una conversazione con Augusto Minzolini, ex direttore del quotidiano fondato da Indro Montanelli, ma soprattutto cronista parlamentare di lunghissima esperienza. Con il collega Garofani si è lasciato andare ad una serie di considerazioni del poco inopportune, come ad esempio alcune valutazioni sulla scelta delle prossime elezioni. Se la Meloni vuole il voto a scadenza naturale, non lo sa neppure lei. Garofani, spiega Minzolini, fa intendere che sul Colle non si prende sul serio la conclusione anticipata, considerando che il segretario del Consiglio Supremo della Difesa, cioè Garofani, non può non sapere che lo scioglimento anticipato, come la fissazione della data del voto, è questione che attiene esclusivamente al capo dello Stato, viene sospetto che si tratti di una trappola, ovvero di una spintarella per indurre Meloni a dimettersi, con la convinzione di votare al più presto, per poi apparecchiare il solito governo tecnico o del presidente. E questa è la notizia di apertura della Verità. Ma se vi ricordate, c'è questa parte che vi dicevo, segnatevela bene, pare che a il convegno dei poliziotti di un sindacato di polizia, Vannacci sia andato lì, e questi abbiano cominciato a gridare remigrazione, remigrazione. E allora vale la pena di capire cosa sta succedendo dentro le forze di polizia. Per esempio a Rozzano, e aprendo nuovamente il Corriere della Sera con Matteo Castagnoli e Cesare Giuzzi, andiamo a leggere qualche cosa. Aperte virgolette. A me non siete mai stati simpatici. Non ho paura a dirlo, ho avuto i miei problemi, ma oggi so che siamo dalla stessa parte, vi siamo grati. Voi avete le mani legate, arrestate le persone e poi i giudici le rimandano fuori. Noi le mani le abbiamo libere, questa gente ve la portiamo noi. Chiuse virgolette. Chi parla ha meno di 40 anni, una bambina e una vita piena di problemi. Davanti a lui ci sono i carabinieri schierati. È ormai passata la mezzanotte, dagli organizzatori delle ronde è arrivato il rompete le righe. Prima di tornare a casa un gruppetto si avvicina ad alcuni investigatori. Là, vicino all'ospedale, c'è un capannone abbandonato. Dormono tutti lì. Noi ve lo diciamo, andateci voi prima che ci vadano altri. Capito? Andateci voi prima che ci vadano altri. Scrivono ancora Matteo Castagnoli e Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera. C'è l'esasperazione per la microcriminalità, il degrado fuori controllo, ma anche altro. Lo dice a mezza voce chi, qui, negli anni 90, ha partecipato alle guerre, a suon di Kalashnikov, per le piazze di spaccio. Questa storia può finire soltanto in due modi, qualcuno in galera e qualcuno in cimitero. Il sospetto di polizia e carabinieri è che dietro la strumentalizzazione della sicurezza, con la politica in prima fila, anche se il sindaco Matteo Ferretti ha preso le distanze dalle ronde, ci sia il tentativo di liberare le piazze dai nordafricani e riprendersi il mercato. Ma chi l'avrebbe mai detto? Incredibile. Meno male che c'è anche dalle parti delle forze di polizia qualcuno che comincia a capire qualche cosa, perché il questore di Venezia dice che gli influencer della sicurezza sono un pericolo per le città. Sbordone questore di Venezia dopo le risse, troppe azioni plateali. Anche qui complimenti, mi sembra che insomma sia sempre meglio di niente. Mancano 8 minuti alla fine di questa rassegna stampa, c'è il tempo di occuparci di diverse altre cose interessanti. A proposito di questo clima mefitico, Il Manifesto, prima pagina, apertura: CPR violenti, lo diciamo da sempre. Intervista a Nicola Cocco, accusato di essere il capo della banda dei dottori. So che la radio da cui state ascoltando questa rassegna stampa ne ha già parlato, ha già sentito lo stesso Nicola Cocco, ma vale la pena di segnalare quello che c'è scritto sul Manifesto con Mario Di Vito e Giansandro Merli. Delle ultime 48 ore Nicola Cocco ne ha passate 36 in questura. Infettivologo e membro della SIM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, e anima la campagna Mai più lager no CPR. La procura di Ravenna lo ha scritto nel registro degli indagati insieme ad altri 3 medici per associazione a delinquere e a scopo di falso ideologico. Cominciamo da qui, chiedono i giornalisti. Cosa dicono le accuse? In sostanza sostengono che esista un sistema di medici che produce falsi certificati per bloccare gli ingressi dei migranti nei CPR. Domanda: questi certificati di non idoneità al trasferimento nei CPR erano falsi? Risposta: personalmente non ho mai fatto nemmeno un certificato di questo genere, anche perché non lavoro nei luoghi in cui si fanno. Seguo da tempo la questione dei CPR e ne ho visitati parecchi. Ho denunciato più volte le condizioni di questi luoghi e da qui è nata la campagna animata da medici che si pongono problemi anche etici e deontologici al riguardo. Io sono coinvolto a questo titolo. Mi accusano di essere il capo di un'associazione a delinquere. Quale, in ogni caso, dice l'infettivologo Nicola Cocco, il problema resta un altro. Quale? Che molte persone vengono messe nei CPR anche senza una vera visita medica. Di fatto le certificazioni di idoneità sono dei nulla osta. La perquisizione è andata per le lunghe, è stata estenuante. Passare tutte quelle ore in questura, alla fine erano stanchi anche gli agenti, ma sono stato assolutamente collaborativo. Penso di non aver niente da nascondere. Hanno controllato a fondo il mio telefono e il mio computer. E cosa hanno trovato? Soprattutto chat con medici che mi esponevano i loro dilemmi etici derivanti dal dover sancire l'ingresso di persone nei CPR, che sono luoghi patogeni, psicopatogeni e torturanti. Uso termini già usati in letteratura scientifica a questo proposito. E viene veramente ancora una volta di dire che forse Vannacci non ha tutti i torti quando ha scritto quel libro, no? Il mondo è il contrario, perché se viene accusato un medico di fare il suo mestiere, devo dire che veramente è al contrario. Come avrete notato dalle pagine dei giornali, è quasi sparita l'economia, al punto che, pensate un po', io devo andare sul Le Monde per trovarla. Budget 2027, 54 miliardi da trovare. Ovviamente si riferisce alla Francia, al governo francese, e allora proviamo a vedere se lo troviamo da qualche altro giornale. Sì, lo troviamo sulla prima pagina di Repubblica, a cui va dato merito, perché dice: bollette, il conto è salato. Il ministro Giorgetti, due punti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese. Dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per l'abolizione del bollo. Ecco, questa notizia sui giornali della destra, cioè quelli che appoggiano il governo esplicitamente, non c'è. Mentre invece si trova da altre parti, cioè l'UE dice: ma scusa, ti ho dato i soldi per il PNRR, per costruire asili nido, eccetera, eccetera, e tu li dai alle regioni per coprire il buco del bollo dell'auto? C'è qualcosa che non torna. Devo dire che mi sembra effettivamente molto razionale. Le notizie dall'estero, sempre da Repubblica, ci sono elezioni molto, come dire, attese, domani anche in Germania, ci mancherebbe altro, ma tra poco anche quelle in Russia e quelle in Israele. Allora, due flash su queste due elezioni. Repubblica, pagina 13, Fabio Tonacci intervista Nikolaj Rybakov, leader di Yabloko. Il potere ha paura, quest'estate i sondaggi ci davano tra il 18 e il 24%, e infatti questo partito è stato letteralmente buttato fuori dalla corsa per la Duma, dalla Corte Suprema. I giudici sostengono che Iablocco abbia violato le norme sul finanziamento elettorale. E le dico solo che durante una pausa ho chiesto al rappresentante della Procura Generale di spiegarmi cosa c'entrasse il finanziamento estero e mi ha risposto: non ne ho idea. Quindi perché siete stati esclusi? Iablocco si batte per la pace, la libertà, il cessate il fuoco. Nessuno dei 10 partiti sulla scheda elettorale fa opposizione? Risponde Rybakov: tutti sostengono la politica di Putin. Interessante quello che dice alla fine, perché Tonacci dice: ma insomma, cosa non hanno capito noi cittadini dell'Unione Europea di voi russi? La Russia è il paese più vasto, con enormi risorse, una popolazione abituata alle difficoltà. Le sanzioni economiche non influenzano le decisioni del potere, servono solo a giustificare la politica e come prova del fatto che l'Occidente è ostile. Cercare di sconfiggere la Russia economicamente o sul campo di battaglia senza considerare le perdite umane è un tentativo destinato al fallimento. Altra notizia, dicevamo, altre elezioni sono quelle di Israele, e il Sole 24 Ore, pagina 9, ci fa sapere che è Sufyan Abu Zaida, ex ministro dell'autorità palestinese, la fonte dell'inchiesta pubblica pubblicata 10 giorni fa dal quotidiano israeliano Haaretz, che affermava che il primo ministro israeliano era stato avvisato più volte prima del 7 ottobre del rischio di un attentato di grande portata contro Israele, ma aveva ignorato l'allarme. E qui questo ex ministro aggiunge altri particolari e dice appunto la giornalista Rosalba Reggio che questa informazione complica ulteriormente la campagna elettorale, dove Netanyahu potrebbe addirittura essere battuto. Non ci credo finché non vedo, mi verrebbe da dire, ma su questo basta aspettare più o meno un mese. Chiudo questa rassegna stampa, perché manca un minuto e mezzo circa, con il Fatto Quotidiano, che merita di essere segnalato, sempre ammesso che lo ritrovi, porca miseria. Infatti era finito dietro, perché bisogna dare atto che ha fatto due belle pagine, pagina 10 e pagina 11, le magistrate antimafia sotto il tiro dei clan. Giustizia, Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, ma anche Veneto, Emilia e Lombardia. La mappa delle donne sotto scorta per indagini o sentenze contro Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta o Sacra Corona Unita. Davide Milosa da Milano ci racconta che addirittura la dottoressa Cerreti, Alessandra Cerreti, che è insieme all'altro pubblico ministero, di cui non ricordo il nome, ma che adesso Rosario Ferracane sta rappresentando l'accusa al processo Idra, no? Il processo che vede assieme sostanzialmente la congiura delle varie mafie che si sono spartite dalla Lombardia. Beh, anche recentemente l'ultimo episodio dice: nella notte tra lunedì e martedì i colpi al vetro blindato dell'auto di scorta all'interno del tribunale. Per quel che risulta, le telecamere non hanno ripreso alcun individuo, per questo si suppone che il fatto possa essere avvenuto nei giorni precedenti. Le foto mostrano la volontà di spaccare il vetro dell'auto dove erano riposti i giubbotti antiproiettile. Di certo chi ha agito voleva colpire proprio l'auto del PM antimafia. Ecco, merita sicuramente di essere segnalata questa doppia pagina del Fatto Quotidiano, ma soprattutto che serva da monito anche noi di non stare solo a vedere quello che sta succedendo, perché è veramente parte della nostra vita. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è domani sempre alle 8.45, rimanete su queste frequenze.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Devo confessare che non sapevo nulla della guerra del whisky. Magari voi sì, io invece proprio no, sarà che sono astemio. Detta così, in forma di titolo, Guerra del Whisky mi evocava un conflitto da stagione coloniale, da cannoni dell'impero britannico, o in alternativa una battaglia da saloon pieno far west, o al massimo una scena da gangster, sventagliate di mitra ai tempi del proibizionismo. E invece la guerra del whisky non c'entra nulla né con il west, né con il colonialismo, e nemmeno con la Chicago di Al Capone. C'entra invece con una spelonca che si chiama Isola di Hans, o nella lingua degli Inuit, Tartapaluk. Tartapaluk è uno scoglio artico di 1 km² dove passa l'unico confine terrestre diretto tra l'Europa e il continente nordamericano. La storia di quel confine, che attraversa l'isola scoglio e lo divide in due metà quasi perfette, comincia quasi mezzo secolo fa. È una storia che appunto non conoscevo e che ho incrociato per caso e per la quale ringrazio Jack Daniel per averla raccontata, perché quell'isola scoglio, così geograficamente evanescente, è diventata uno dei centri geopolitici del mondo ora che Europa e Canada, costrette dalle ragioni della storia, stanno provando a immaginare legami e destini comuni. Torniamo però a mezzo secolo fa, quando danesi e canadesi si trovarono a stabilire dove dovesse passare il confine tra la Groenlandia e il Canada e decisero che doveva passare in mezzo allo stretto di Nares, quello stretto canale che separa il Canada dalla Groenlandia. Benissimo. Solo che proprio in mezzo a quel canale c'è lo scoglio, c'è Tartapaluk, grande come un grosso iceberg, ma che al contrario dell'iceberg non segue la corrente e se ne va via. No, lui resta lì, esattamente in mezzo, fermo. Quindi, ok il confine, ma lo scoglio di chi è? A chi appartiene? Nel Canada, nella Danimarca, erano particolarmente interessate a definirne l'attribuzione. Lo decideremo dopo, si dissero, ma non decisero, e la cosa venne lasciata allo spontaneismo. Cominciò quindi il Canada. Nel 1984 un equipaggio canadese sbarcò sullo scoglio, ci piantò una bandiera con la foglia d'acero, ne prese possesso e lasciò sul posto una bottiglia di whisky Canadian Club. Passa qualche settimana e arrivano i danesi, rimuovono la bandiera canadese, piantano la bandiera danese, rivendicano lo scoglio al proprio regno e brindano al successo militare, scolando il Canadian Club che avevano lasciato i canadesi, e al posto lasciano una bottiglia di cognac. Passa ancora un po' di tempo e ritornano i canadesi, riprendono possesso dell'isola, si scolano il cognac, quello rimasto, metà se l'erano bevuto i danesi che l'avevano lasciato lì, ripiantano la bandiera e lasciano dell'altro whisky, e la cosa va avanti così per decenni. Salpano, approdano, bevono le bottiglie lasciate dagli altri, lasciano le proprie, cambiano bandiere e se ne vanno. L'unica variazione significativa che si registra è che a un certo punto i danesi cominciano a lasciare bottiglie di patriottico schnapps al posto del cognac, cognac che comunque apparteneva a una casata francese discendente dei vichinghi, e quindi in ogni caso tutto torna. Sta di fatto che a un certo punto si decide il cessate il brindisi. Danimarca e Canada si accordano per un trattato specifico che viene firmato a Ottawa nel 2022. 4 anni fa, trattato che stabilisce in termini molto ecumenici che lo scoglio sarebbe stato diviso in due, metà al Canada e metà al Regno di Danimarca. Al momento della firma, manco a dirlo, vengono scambiate due bottiglie, una di whisky e l'altra di schnapps, che però non vengono aperte e scolate come le innumerevoli bottiglie precedenti, ma vengono opportunamente destinate a dei musei. Ed è questa la storia della guerra del whisky e di quel confine terrestre condiviso tra Europa e Canada. Una storia che non ha direttamente a che fare con il discorso di Mark Carney a Strasburgo o con la proposta al Canada di von der Leyen perché diventi un membro associato dell'Unione Europea, status che peraltro ancora non esiste. Una storia che rappresenta però, per dirla con la geopolitica dei Tiro Mancino, quasi l'espressione geografica di due destini che si uniscono di fronte alle mattane dell'ex amico americano. Ed è comunque una bella storia, dai, una storia di marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar, e sempre in cerca, in questo caso, di un whisky da scolare.

0: senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà.
1: Fosse stata anche semplicemente la scusa per poi mettere questo pezzo, la storia della guerra del whisky valeva la pena di essere raccontata. Alle 9:37 minuti del mattino, al Demone del Tardi, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, e comincio con un grosso, grosso rammarico, perché scopro solo ora che oggi, proprio oggi, viene pubblicato il libro di Rosaria Boccia dedicato al suo Sigfrido Ranucci. Guai a chi lo tocca, io Sigfrido e le tempeste, in cui Maria Rosaria Boccia celebra il suo Sigfrido privato, un Superman, lo chiama, che sbaglia. Purtroppo me ne sono accorto adesso e quindi non farà parte del carrello della puntata, ma troveremo modo di rimediare. Intanto salutiamo Dalla, salutiamo De Gregori e andiamo avanti. E sembra che sia una cosa poco allegra, ma in realtà non è così. Da bambini i morti non esistono, o meglio esistono, ma solo in senso figurato. Come personaggi da racconto, e in quanto personaggi dicono, parlano, urlano, fanno e si mostrano come i vivi, hanno le fattezze dei vivi, magari con qualche trasparenza fantasmatica in più, ma figurativamente rimangono riconoscibili nelle loro forme umane. Mi ricordo che da bambino non avevo paura dei morti, curiosità sì, quella sì. Una sera, per esempio, sentì che i miei genitori, con altri genitori, avrebbero giocato a poker con il morto. What? Ovviamente drizzai le antenne, perché mi ero fatto l'idea che un morto si sarebbe presentato lì a casa del mio amico Massimo e si sarebbe seduto al tavolo, avrebbe ricevuto le carte e si sarebbe messo a giocare a poker insieme ai genitori. Quando venimmo messi a letto, mi ripromisi di restare sveglio fino a quando il morto non fosse arrivato lì al quarto piano di quella casa in Viale Monza. Volevo vederlo, capire che aspetto aveva, ma il progetto, mannaggia, andò in fumo, completamente in fumo, perché mi addormentai. L'occasione si ripresentò però di nuovo, e si ripresentò la sera della seduta spiritica. La casa non era la stessa, era quella di un altro amico, l'amico Massimiliano, ma protagonisti gli stessi genitori del poker con il morto, perché ai tempi si faceva sempre tutto insieme. Non ricordo esattamente che anno fosse e non so nemmeno se tutto questo accadesse prima o dopo il rapimento di Aldo Moro. Cosa c'entra? C'entra perché, vi ricorderete, la celebre seduta spiritica a casa di Romano Prodi, quella che fece trascimare il trascendente nella storia del paese, strappando alla reticenza dei fantasmi l'indirizzo di via Gradoli. Comunque torniamo a quella seduta spiritica. A occhio doveva essere prima, ma la datazione non è così importante. Più importante è che quella volta, non so perché, ci fecero restare svegli e potemmo quindi assistere a quel tentativo generoso, goffo e straordinariamente strampalato di far parlare gli spiriti dei morti. Tutti palesemente, ma palesemente baravano, tutti i genitori, nessuno escluso, che non è un esempio che dovresti andare a dare ai bambini, ma andò così, baravano tutti, ognuno spingeva sul tavolo il piattino con il dito, provando a indirizzarlo verso i foglietti su cui erano state scritte le lettere dell'alfabeto, così da provare a formare parole di senso compiuto che dessero voce alle anime dell'aldilà. Ma siccome le spinte e controspinte delle diverse dita genitoriali si elidevano a vicenda, passata un'ora il piattino aveva fatto giusto un po' di avanti e indietro, restando di fatto fermo al centro della tavola in un tripudio di afasia spirituale. Ed è stato in quel momento esatto che di colpo il piattino ha cominciato a scivolare. D'improvviso filava leggero sul tavolo come una pattina su un pavimento con la cera. Si è diretto prima sulla lettera A, poi verso una F, quindi roteando di nuovo verso un'altra F. A, F, F, quanto bastava al papà di Massimiliano per alzarsi dalla sedia ed esclamare con gesto eloquentissimo: affanculo a te e alle mummie, chiudendo così la carriera alla seduta e pure al misticismo. Quello che posso dire è che questa cosa è accaduta veramente, che l'avevo rimossa e che mi è tornata in mente l'altro giorno quando mi sono imbattuto in quello che considero il capolavoro giornalistico dell'anno, roba da Pulitzer istantaneo. Stiamo parlando di Capezzone che intervista un morto. Mercoledì 16 settembre, sulla prima pagina del quotidiano Il Tempo da lui diretto, Capezzone è entrato in contatto con le anime dei trapassati. Aiuto, chiamate un esorcista. Nel 20° anniversario della morte di Oriana Fallaci, Capezzone contattava lo spirito di Oriana che sulla minaccia islamica diceva: vi avevo avvisato. Allora, la seduta spiritica di Capezzone che evoca la Fallaci comincia così. Il paradiso, a quanto pare, tollera il tabacco. Una nuvola di fumo bluastro sta ferma sopra una poltrona e da quella nuvola esce una voce che è ancora il raschio di Firenze e l'urgenza di New York. Il raschio di Firenze e l'urgenza di New York. Vabbè, spettacolo. Siamo a metà tra l'Alighieri più ispirato e il Rampini più lisergico. Il raschio di Firenze, l'urgenza di New York. Oriana Fallaci tira una boccata e mi guarda, scrive Capezzone, come si guarda un inviato arrivato tardi. Capezzone, direttore, finalmente siediti, qui non si fa la veglia, qui si parla. Ma questa roba è meravigliosa, sembra un trip di Syd Barrett, datemi subito quello che ha preso lui. E poi comincia l'intervista vera e propria, il cui modello immagino volesse essere quello delle interviste impossibili, quello in cui Umberto Eco intervistava Muzio Scevola, Arbasino intervistava Oscar Wilde, Calvino intervistava Montezuma. Solo che tra Eco, Arbasino, Calvino e Capezzone c'è la stessa distanza che corre tra Cristiano Ronaldo e mio zio Mario, che una volta all'oratorio si involò sulla fascia e invece di colpire il pallone con le tre dita prese in pieno la gradinata laterale, fratturandosi e male un metatarso. Signora, 20 anni, da lassù come ci vede? Ci vede rammolliti? Chiede Capezzone. Comincia così il dialogo con l'anima della Fallaci. Rammolliti è una cortesia, risponde lei. Siete fatti di panna montata, avete scambiato la pietà con la resa, la tolleranza con il suicidio. Io l'avevo scritto quando ancora fumavo di sotto e mi chiamavano razzista. Gli islamisti non vogliono convivere, vogliono la nostra sottomissione, e voi invece di difendere la casa avete messo il tappeto all'ingresso e ci avete scritto welcome. Che schifo questo occidente che si scusa di esistere. Così lo spirito di Oriana, che pare Vannacci coi capelli lunghi, una botta agli islamici e si passa a New York. L'altro giorno, dice Capezzone bluffando clamorosamente, il sindaco Mandami e la Ocasio Cortez ridevano mentre leggevano i nomi dei morti dell'11 settembre. E qui la tragedia, come sempre, si fa farsa con il fantasma della Fallaci che risponde: li prenderei a borsettate tutti e due, lei soprattutto, quella pazza della Ocasio, e prenderei a borsettate pure lui fino a fargli cadere l'aureola di vittima professionale. Borsettate in testa, prima a lei, poi a lui. Sembra una puntata dei Griffin ambientata in purgatorio. Fantastico. Poi la Fallaci immaginaria ne ha per tutti, parla di Trump, spende parole di miele per Alternative for Deutschland, esalta Meloni come una rockstar, dice che Salvini è un fantastico paccioccone, schifa la von der Leyen, incorona Elon Musk come il Leonardo dei tempi moderni e chiude dicendo che in televisione vede solo comunisti e filoislamici a tutte le ore. L'ultimo messaggio però è per Il Tempo e anche per il suo direttore. Bravi! Siete un giornale vivo, non spegnete mai il registratore. Oriana, scrive Capezzone, tira l'ultima boccata, la nuvola si chiude come una tenda. Diglielo, diglielo ai vivi, io vi avevo avvisato. Non è colpa mia se avete spento il registratore. E qui cala il sipario e 92 minuti di applausi, perché questa roba qua è meglio della corazzata con Tionkin. Vabbè, che dire, spettacolo! Ed è un genere che ultimamente va tantissimo, quello dell'intervista con il morto. Forse qualcuno lo ricorderà, quest'estate addirittura la Gazzetta aveva intervistato Varenne morto, il cavallo morto avevano intervistato. Scusi Varenne, ma lei parla? Domandava la Gazzetta, e lui che rispondeva sì, il dono della parola l'ho avuto appresto. Poi specificava che lui parla quattro lingue, oh cazzo, tre più di italiani. Questo però non l'ha detto Varenne, lo aggiungo io. Varenne è politicamente sempre stato bipartisan. Lo stesso Varenne che poi il ministro Lollobrigida aveva pubblicato in un selfie con se stesso, salutandolo con parole di miele: addio Varenne, figlio del vento, semplicemente il migliore, ciao capitano. Le 9:47, cerco di andare un po' spedito perché oggi tanta roba, troppa roba al Demone del Tardi, e allora ne approfitto intanto perché 30 anni fa usciva questo disco qua. E che la presento a fare? Lei è Electrolight e il disco era New Adventures in Hi-Five. Hi-Fi, che è Hi-Five? Ed era il 1996.

0: Beh, dateci le ali di questa canzone e fateci volare in alto, sopra il mondo, che ultimamente non è esattamente un bello spettacolo. New Adventures in Hi-Fi, 30 anni dalla pubblicazione nel 1995. Diceva Lollobrigida, salutando Varenne, ciao capitano. E a proposito di capitani e anche di morti, politicamente morti, o quasi, parliamo di Salvini da vivo. Salvini, lo si sa, sta attraversando un momento di grandi difficoltà. E come fanno tutti i maschi cinquantenni che attraversano un momento di grande difficoltà, che cosa ha fatto? Ha provato a rifugiarsi negli affetti, quelli più cari, ovvero i russi. Qualche giorno fa si è presentato di fronte alle telecamere della TASS, l'agenzia di stampa moscovita, e ha rilasciato un'intervista che non è semplicemente un'intervista, ma passerà probabilmente alla storia come il grande discorso dei brasiliani e dei ballerini.
1: Il mio dovere è parlare con i giornalisti di tutto il mondo, quindi con i russi, con i cinesi, con gli americani, con gli israeliani, con i brasiliani, con chiunque. Non siamo in guerra contro nessuno. L'atteggiamento del governo italiano in questi anni è stato il più equilibrato possibile, magari a differenza di altri che sono più schierati. E anche le parole hanno il loro peso. Conto che questo maledetto conflitto finisca il prima possibile e non si porti delle code che coinvolgono cittadini che non hanno niente a che fare con la guerra, perché quando ce la si prende con gli attori, con i cantanti, con gli sportivi, con gli intellettuali, con i musicisti, con i ballerini, vuol dire che...
0: Allora, dice Salvini, è mio dovere parlare con i russi, con i cinesi, con gli americani, con gli israeliani, con i brasiliani, aggiungerei anche con gli aborigeni, i turkmeni, gli ugonotti, i fenici. Non si capisce peraltro perché dici che deve parlare con loro da giornalista, ma vabbè. Ma la domanda vera è: ma che cazzo avrà mai da dire Salvini ai brasiliani? Ma di che cosa parla con i brasiliani? Di calcio, di samba? Lui è uno che dovrebbe occuparsi di treni. Con i brasiliani al massimo può parlare, che ne so, di Trenino, Brigitte Bardot, che poi sarebbe esattamente la cosa sua, il ministro per i rapporti con il carnevale. In quello cazzo sarebbe bravissimo, bravissimo. Comunque, i brasiliani, ma anche i ballerini. Spero, dice, che questo conflitto finisca al più presto e smetta di avere un impatto sui cittadini che non c'entrano nulla, come cantanti, attori, sportivi, musicisti e appunto ballerini. Eccole le vittime della guerra in Ucraina di Salvini: cantanti, attori, sportivi, musicisti e ballerini. Intervistato dal Sole 24 Ore, il giorno dopo però ha aggiunto che tra le vittime ci sono anche le imprese italiane. Oh, ecco, perfetto, adesso sì che ci siamo. Le eroiche imprese italiane, ha detto, che ancora operano in Russia nonostante tutto. Quindi, riassumendo, nel pantheon degli eroi di guerra di Salvini troviamo la Marcegaglia, Ronaldinho e anche Don Lurio, e naturalmente gli italiani, oppressi dal prezzo del gas, ma soprattutto martoriatissimi dalla tirannide del bollo auto, almeno fino a ieri, perché adesso tac,
2: promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027. Tac, si parla della Panda, della 500, della Clio, della Yaris e di 7 milioni di moto. Promessa mantenuta, niente bollo, prima auto e prima moto per tutto il 2027. Tac.
0: Ora, ma come cazzo ti viene in mente di fare tac? Ma ve lo immaginate, non dico Berlinguer, ma Fanfani, Carlo Azeglio Ciampi, Gino Giugni, che presenta per la prima volta lo Statuto dei Lavoratori. Questo è lo Statuto dei Lavoratori, tac! Ma che roba è? Cioè, non è vero che questi hanno portato la politica su TikTok. La verità è che questi hanno portato TikTok nella politica. Di più, la politica è diventata TikTok. Un caso spaventoso di possessione. Il metodo del guitto su TikTok che governa con il metodo TikTok. E vale per tutti, mica solo per lui. Vale per tutti e soprattutto vale tutto.
3: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck, però non è andata così.
0: Non è andata così. Cita Ottone von Bismarck, Giorgia la qualunque, che il governo finisce per dire e fare l'esatto contrario di ciò che faceva e diceva all'opposizione, che si tratti del bollo, delle trivelle, delle accise, non è una novità, balle spaziali, bolli spaziali, funziona così e funziona pure bene finché funziona. Ma la domanda è: che credibilità può avere una classe politica che dice il cazzo che gli pare e poi l'esatto contrario del cazzo che gli pare, e senza fare un plissé e soprattutto senza che nessuno gliene chieda conto? Ecco, scusate se ho ceduto un po' nei tecnicismi, ma ogni tanto amo ostentare anch'io le letture giovanili di Norberto Bobbio. Ma tornando al punto, il problema è quello lì, il fatto che nessuno chieda conto mai. E no, si potrebbe obiettare, gliene si chiede conto e come, altrimenti come si giustifica l'onda del voto di protesta, giusto? Ma in una frase come questa, la parola chiave non è protesta, la parola chiave è onda, un'onda dietro l'altra di fenomeni che prendono il 30%, che per un po' intrattengono finché non funziona più e si passa al prossimo. È successo con Renzi, poi con Grillo e Conte, poi con Salvini, con Meloni, domani chissà toccherà a Vannacci, perché la verità è che ormai non si protesta. Si scrolla come su TikTok, quando il vecchio numero da circo ha stufato si passa un altro e un altro ancora, saltando da demagogo a giocoliere, da trapezista a virago, da nuovo che avanza un altro nuovo che avanza. L'algoritmo tanto ha sempre pronto qualcuno in canna, funziona esattamente come su TikTok, perché questa non è politica, questa no, non è politica, questo è entertainment e soprattutto gestione della noia. Perdonatemi, ho divagato, mi è scappata la teoretica, mannaggia a me, torniamo al bollo, perché mica possiamo sempre far la parte di quelli che si lamentano, dai! È una tassa in meno, di che ci lamentiamo? È mica una semplice tassa, la più odiata dagli italiani, insomma il lato oscuro della Cuccarini, hanno stabilito così, la più odiata. Al governo devono avere un termometro dell'odio fiscale che a giugno infilano nei 7,30 e che certifica la classifica delle tasse più odiate. In testa abbiamo visto il bollo. Quindi forse siamo noi che abbiamo sbagliato analisi, forse abbiamo fatto, al di là dello sbaglio, un'analisi un po' triste di questa misura.
4: Vedo un'analisi un po' triste di questa misura, che invece farà festeggiare gli italiani, perché si è alla ricerca di difetti di questa soluzione che può avere il sapore elettorale, ma che, cioè, io credo che questa dovrebbe essere una misura che dovrebbe portare a un festeggiamento bipartisan.
0: Ecco, io credo che abbia ragione Bocchino. Ha ragione Bocchino, perché sì, mannaggia, bisognava festeggiare. È incredibile che gli italiani non siano scesi in piazza a fare pazzi caroselli attorno alle sedi dell'ACI, girotondi, fuochi d'artificio, frecce tricolori, carri allegorici, elefanti, perché adesso diventeremo tutti Marajà, tecno a palla fino alle 6 del mattino come se fosse Ibiza, perché da oggi niente sarà più come prima, niente sarà più come prima, ABDB, come avanti Cristo dopo Cristo, avanti bollo dopo bollo, una nuova era di Age of No Bollo, che sarà tipo la Golden Age di Trump, ma con punti dal posto del Wyoming. Lo profetizza il senatore Borghi. E ripartiamo da lì, tra poco, perché adesso c'è un blocco pubblicitario, ma non perdete il filo del discorso della Golden Age, perché il senatore Borghi ci racconta perché è così e soprattutto come andrà, tra un attimo.
5: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it. Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
6: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
7: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
8: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
9: Regia di Marta Marangoni.
8: Con le canzoni originali dei Duperdue.
9: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
10: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
8: E con Rajave Zazzi.
9: Ginestra Paladino.
8: Elio De Capitani.
9: Cristina Crippa.
8: E Loris Fabiani.
11: Coro Ipazia.
12: Piccola Accademia.
13: Collettivo Clown.
9: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
8: Ore 19.30, ingresso libero.
14: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.

0: Se New Adventures in i5, ancora questo i5, oggi mi viene così. Se New Adventures in i5 usciva esattamente 30 anni fa, pensate che True Stories dei Talking Heads usciva esattamente 40 anni fa. Ma sulle note dei Talking Heads torniamo all'imminente Golden Age che sta arrivando anche da noi grazie alla scomparsa del bollo, sì, ma non solo. A profetizzarlo è stato, come dicevo, il senatore Borghi. Borghi che venerdì è uscito improvvisamente da Twitter per andare nel mondo, che è un'esperienza molto insolita per lui. È andato in televisione ed è andato ad annunciare agli italiani una verità, come dire, solare, ovvero che sono ricchi.
1: Quindi tutta la storia che l'inflazione sta erodendo i salari non è vera, perché quello che è stato riconosciuto ai salari è l'inflazione più 40 euro in media i salari, e se ne rendono
2: 40
1: conto.
2: 40 euro l'anno, ha detto.
3: 40 sì, euro in mezzo.
1: 40 euro.
2: L'anno, non al mese.
1: No, no, no, ma lascia perdere. No. Sto dicendo che significa che gli stipendi sono in più rispetto, sono hanno recuperato rispetto all'erosione dell'inflazione, perché sennò altrimenti non ci sarebbe il beneficio reale. Beneficio reale significa inflazione, salari, qualcosa in più, quello è il beneficio reale.
2: I salari sono aumentati.
1: Quindi, certo, i salari sono aumentati per la prima volta. Il salario reale, attenzione, per la prima volta da tanto tempo sono migliorati. Ma se ne rendono conto milioni di italiani che
3: li
1: hanno avuto rinnovi.
3: Ma sono
1: insegnanti, infermieri,
2: sportiello,
1: medici,
2: caprarica,
1: forze dell'ordine, e pensionati. Quanto tempo era che i pensionati
2: punto,
1: avevano?
2: Punto chiaro, perché poi dobbiamo andare avanti.
1: Avevano le pensioni bloccate.
0: Inflazione, salari, qualcosa in più, la sostanza, ci dice il senatore Borghi, è che non avevamo capito un cazzo. Non sono aumentati i salari nominali, sono aumentati i salari reali al netto dell'inflazione. Eravamo ricchi e non lo sapevamo, ma come abbiamo fatto a non accorgerci? Ecco, avete presente quando in termini retorici si descrive la distanza siderale che separa la politica dal paese reale? Bene, il senatore Borghi ne è l'esempio elevato a potenza, il caso di scuola, il paziente zero del ma che minchia sta dicendo? Ecco, penso che il canale che collega Borghi alla realtà sia chiuso come lo stretto di Hormuz ed è una tra le cose più generose che si possano immaginare. Ma c'è da capirli, sono confusi, sono spaventati, perché all'orizzonte c'è, nata vuota, il generale dietro la collina. Oh, spiace, ma tocca parlare di Vannacci, perché Vannacci si è messo in testa una nuova idea meravigliosa. Pensate un po', fare della Calabria la sua Sassonia. Per chi non lo sapesse, il prossimo weekend in Calabria si vota, si tengono elezioni supplettive e Vannacci ha colto l'occasione per fare un primo crash test elettorale. Con il guizzo da incursore e l'audacia dell'ardito, ha ciulato a Forza Italia il capogruppo in regione e si presenterà da solo al voto per la prima volta. Obiettivo dichiarato: vincere. Obiettivo realistico: far perdere il centrodestra, così da far capire chi d'ora in poi darà le carte. Obiettivo ideale, come si diceva, fare della Calabria la sua Sassonia, e dovesse andare bene, far poi del Molise il suo Palatinato, praticamente alternative fur Catanzaro, una sorta di menefrego con l'Anduia. Sarebbe la prima pietra di un progetto più ampio e visionario che metterebbe poi nel mirino l'oblast di Campobasso e la tutela delle minoranze russofone in Molise, cui seguirebbe la denazificazione della Basilicata e la creazione di un corridoio da Cosenza a Kaliningrad, perché la Calabria possa avere accesso al Baltico. Per quanto riguarda il ponte sullo stretto, ponte sì, ma levatoio, così da poter sollevare il lato calabro qualora la Sicilia dovesse entrare nella NATO. Infine, lungo tutti i confini regionali, giganteschi bronzi di Riace con il volto del generale, al fine di intimidire i nemici e gli invasori, perché come intimidisce Vannacci, non intimidisce nessuno. Per avere un'idea, se ancora non l'avete, di come intimidisce Vannacci, basta vedere gli spot che fa girare sui social network e che dimostrano come l'intelligenza artificiale, prima di annientare tutti noi, annienterà tutti i nostri neuroni, così nemmeno ci accorgeremo di essere annientati il giorno in cui l'intelligenza artificiale deciderà di farlo. per capirci e per darvi un'idea, ve ne faccio sentire uno, così, uno a campione, e poi ve ne descrivo il visual. Prendiamo questo qua.
3: L'Italia è nostra. Nessuno ti salverà.

0: ribellatevi.
1: Allora, avete sentito l'audio, vi do un attimo due informazioni sul visual. Nello spot c'è un giovane, naturalmente arianissimo, che in un vicolo viene aggredito da chi? Dai Maranza. Niente lo può salvare, tranne il generale Vannacci, che piomba dal cielo come un Avenger, sgomina a calci e pugni, avete sentito, pim pum pam, come nei film di Bud Spencer, i malfattori, e invita poi il popolo a ribellarsi alla dittatura criminale del Maranza invasore. Gli spot identici a questo ce n'è una serie. Oltre a quello contro i Maranza, c'è quello contro le relazioni etnicamente miste, ce n'è uno terrificante contro l'aborto, ce n'è uno contro l'Odissea di Christopher Nolan, ce n'è persino uno contro gli psicologi che distruggono le famiglie perché invitano le donne ad andare a sollazzarsi in Congo per distrarsi. Giuro che è vero. Cioè, magari ve lo faccio sentire, perché se no, altrimenti non mi credete.
2: Sento di essermi stufata del mio ragazzo.
3: Dovrebbe lasciarlo. Si faccia un viaggio in Congo.
1: Questo è Vannacci che entra alla finestra e spacca tutto. Questo è uno schiaffo, poi vi dico.
0: Torni dai suoi gatti.
4: Kali Yuga, chi lo fermerà? Il generale Vannacci che marcia.
1: Almeno così credete a quello che vi dicevo. Dunque, gli spot hanno tutti la stessa struttura e declinano lo stesso pattern comunicativo. Le costanti sono fondamentalmente queste: l'introduzione in scena della minaccia che deve essere debellata, l'apparizione del generale vendicatore che piove dal cielo come Thor, il dio del tuono, il momento Kali Yuga, che è il momento gutturale che fa da grido di battaglia per mandare in sollucero un po' di fascistoni e qualche pirla su TikTok, e infine quella voglia pazza e inesausta di schiaffeggiare continuamente le donne. Perché di Riffo e di Raffa, alla fine, è sempre colpa di una donna a cui il virile generale negli spot assesta uno schiaffone, che si tratti della ragazzina che flirta con uno straniero, che sia la psicologa che spezza i matrimoni, che sia la donna che vuole abortire, o che sia la dea Atena nera come i luoghi, o addirittura, questo non l'avevo citato, le ragazze che vanno alla perisushi perché giammai bisogna mangiare italiano. Ora, io mi domando se in mezzo a questo schifo non ci siano magari gli estremi per configurare il reato di incitazione alla violenza, ma voglio stare un gradino più basso, facciamo anche due gradini più bassi, insomma voglio stare l'italiano. Ora, io mi domando se in mezzo a questo schifo non ci siano magari gli estremi per configurare il reato di incitazione alla violenza, ma voglio stare un gradino più basso, facciamo anche due gradini più bassi, insomma voglio stare lì, e voglio rivolgermi

Allora, prendere a schiaffi le donne deve essere evidentemente un esempio di patriarcato mediterraneo, che è uno tra i gadget più straordinari che affollano la vetrina di Futura Nazionale. C'è quello, c'è la radice cristiano-germanica che se la fai bollire e poi la bevi diventi Giulio Cesare, c'è il coprifuoco per i gay in TV dalle 6 del mattino fino alle 23, c'è il mutuo tricolore e c'è persino la tassa sulle bestemmie, la più amata dagli italiani, altro che il bollo. Titolo: Vannacci e la tassa sulle bestemmie, applicare il codice penale. Oh, d'ora in poi sarà finalmente il Veneto a finanziare il welfare, le pensioni e anche la sanità grazie alla tassa sulle bestemmie. Ora, capite che in un mondo normale, un mondo che ancora non è stato inghiottito dal multiverso, Vannacci sarebbe un personaggio di Drive-In, farebbe parte di quella gallery lì dove c'è il Paninaro, Vito Catozzo, il Bocconiano e il generale Vannacci. Sarebbe quello e invece pare Voldemort. E dunque qual è l'antidoto? Cazzo, sarà mica il campo largo. Allora, il campo largo sarebbe in quella condizione in cui devi solamente appoggiare la palla in porta, basta un tocco, non puoi sbagliare. E invece sta lavorando alle condizioni per poter poi urlare dopo il voto: scusi, chi ha fatto palo? Prendiamo la politica estera, aia! Riprovo, prendiamo la politica estera, aia! Perché tocca prenderla la politica estera, perché circondati come siamo dalla guerra, finisce che da lì passa molto se non tutto. E il problema è che in politica estera il campo largo ha più posizioni dell'intero Kamasutra. Se si prende un giorno campione dai giornali di questa settimana, i titoli che troviamo sono questi: Avvenire, la spaccatura del campo largo sull'Ucraina ormai è inequivocabile; Corriere, Conte attacca Schlein, ci dipinge come dei guerrafondai; Sole 24 ore, Conte terremota l'alleanza, mai con chi manda armi a Kiev; TG La 7, Conte sfida Schlein, primarie subito no alle armi all'Ucraina, il campo largo si spacca. Ecco, al di là dell'enfasi da titoli, perché l'occhio vuole la sua parte, figuriamoci il clickbait, al di là delle ragioni degli uni e delle ragioni degli altri, il dato di realtà che ci viene restituito è che l'unità del campo largo sia al momento paragonabile a quella dei senesi alla vigilia del palio. E allora ci si rifugia nella cortina fumogena delle parole a caso, nelle metriche non misurabili, tipo le armi a go-go, per poi mediare magari sulle armi ye-ye e chiudere con le armi cia-cia. Ci si rifugia anche negli eufemismi del sostegno sì, ma solo al popolo. Si dice, insomma, e non si dice, si lascia intendere perché altri intendano. E questo è il dramma di non poter essere onesti fino in fondo, pena l'implosione anticipata dell'alleanza. È il dramma di non poter dire fino in fondo cosa si pensa davvero l'uno dell'altro, come i quattro ristoratori di quattro ristoranti, come i quattro albergatori di quattro hotel, come le quattro spose di quattro matrimoni. Nel format ora ci sono i quattro alleati di quattro posizioni sull'Ucraina, con Alessandro Borghese che potrà confermare o ribaltare il risultato, e intanto noi continuiamo così e facciamoci del Malox.

0: Dal nuovo album dei Kiwi Junior, questa canzone si chiama Pure Michigan. Quando siamo arrivati già alle 10-18 minuti, ancora una decina di minuti, staremo insieme. Si diceva delle quattro posizioni sull'Ucraina, mica che dall'altra parte sia diverso. La differenza, come sempre, è che dall'altra parte c'hanno questo maledetto senso delle priorità, per cui l'obiettivo prioritario è vincere, quindi che ce frega poi, che gli frega poi di tutto il resto. Restiamo però sui temi elettorali, perché questo weekend si vota in Russia. Poco fa leggevo il sottopancia di un TG che diceva: voto per il rinnovo della Duma, Putin favorito. Devo dire che al giornalismo italiano non manca il senso dell'umorismo. Putin favorito. È come se in una teca ci fosse un pitone con 10 topolini e il titolo fosse Pitone favorito. Ma attenzione, perché non è mica detto che vinca. Sai com'è, nel segreto dell'urna non si può mai sapere. La sorpresa è sempre dietro l'angolo. Va detto però che Putin cazzo è fortunato. Pensate che il suo partito Russia Unita ha ottenuto il primo posto nelle schede elettorali in 21 regioni su 39. Ora, la probabilità di un risultato del genere in una normale estrazione, è statistica e non è politica, era dello 0,00000378%, cioè una possibilità su 26 milioni e l'ha azzeccata. D'altra parte, quando uno c'ha culo, c'ha culo. Nel dubbio, per restare favorito, ha fatto fuori Yabloko, l'unico partito che si era espresso a favore della pace e che era stimato attorno al 25% dei consensi. Il suo leader, invece, è stato condannato a 11 anni per aver pubblicato sui social una copertina del Daily Mirror critica nei confronti del regime. Insomma, è così che si fa per rimanere favoriti. Ma della correttezza delle elezioni in Russia non c'è evidentemente da dubitare. In assenza di osservatori internazionali, a certificare il voto ci saranno osservatori italiani di pedigree come il professor Dorsi al Cremlino con amore, che ancora prima di partire ha annunciato che le elezioni in Russia sono le più libere del mondo, e come Ugo Rossi, l'inviato del generale Vannacci, l'uomo che ha definito Putin un grande leader, forse il migliore al mondo, e che pensa che il generale possa essere per l'Italia quello che Putin è stato per la Russia. Bene, siamo in una botte di ferro. Il modello elettorale di Putin, peraltro, è quello che piace tantissimo anche a Trump, che deve giusto liberarsi di quei due o tre ostacoli istituzionali che, mannaggia, gli pone la democrazia, tipo la Corte Suprema traditrice che gli ha bocciato le restrizioni che voleva imporre sul voto postale. Ma midterm si avvicina e le cose non si mettono benissimo. Al netto dei sondaggi, ora ci sono pure i bookmaker sulla piattaforma di scommesse Polymarket, quella in cui, per capirci, puoi scommettere anche sul giorno e l'ora in cui si presenterà l'anticristo e se la zecchi vinci. La possibilità che i democratici vincano non solo alla Camera ma anche al Senato in questo momento viene data al 58%, cioè tanto. Ecco perché bisogna inventarsi qualcosa. Si può cominciare per esempio dalla CNN e da Politico, sbattuti fuori ieri sera dalla Casa Bianca, come già era accaduta la Associated Press, che si era rifiutata di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Si potrà magari proseguire mandando l'ICE ai seggi per fare gli scherzi agli ispanici che si mettono in testa magari di votare pure loro. Nel frattempo però si lavora su una scontistica che Giorgia se la sogna, perché i 5.000 euro a cranio promessi da Trump se vai a votare per lui stracciano, proprio senza concorrenza, il bollo auto della Meloni.
1: I can make this promise to you, and here is my promise: if the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Lo senti l'entusiasmo? $5,000 a testa più 2.000 che aveva già promesso grazie ai dazi, fanno $7,000 per 260 milioni di americani. Praticamente siamo tra il trilione e mezzo e i 2 trilioni, e quindi toccherà invadere di nuovo il Venezuela per procurarseli. In alternativa, se proprio uno non si fa convincere dai $5,000, beh, a quel punto in alternativa c'è l'inferno.
2: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
0: Ecco, Trump dice: per favore, alzate la mano destra e ripetete: prometto solennemente al più grande presidente della storia degli Stati Uniti, cioè lui, presidente che vi ama così tanto da non riuscire nemmeno a respirare, siamo in totale delirio, Kim Jong Trump, prometto che uscirò e andrò a votare con la mia famiglia e i miei amici, e chi non lo farà andrà all'inferno.
2: I am going to go out and I'm going to get my friends, my family, and we are going to vote on November 3rd, or we are going to vote before that.
0: Ecco, a sintetizzare perfettamente il modello elettorale che piace ai MAGA, c'è stato il conduttore televisivo Bill Maher che tempo fa ha intervistato in diretta TV J.D. Vance e a un certo punto gli ha detto proprio dritto per dritto: sotto Trump voi vedete due esiti possibili per le elezioni. O vincete voi, oppure vuol dire che gli altri stanno barando. E poi gli ha detto: questa merda deve finire. Nel frattempo Trump in North Carolina ha minacciato la North Carolina di bloccare i fondi federali per i danni causati dall'uragano che ha colpito la North Carolina se quelli del North Carolina non voteranno per lui. Insomma, non fa una grinza. Ma più interessante ancora, per capire chi è Trump, è quello che ha detto il 21 agosto non in North Carolina, ma in South Carolina. Un anno fa ha detto: eravamo un paese stupido e idiota guidato da una persona molto molto stupida. Ora, sapete chi era il presidente un anno fa? Bravi, avete indovinato, era lui, Donald Trump. Che è poi lo stesso Trump che ha liquidato i rischi potenziali dell'intelligenza artificiale dicendo che basta un presidente forte e intelligente come lui per prendere a schiaffi l'intelligenza artificiale. Ricordiamoci che stiamo parlando di un ottantenne che non sa nemmeno come si stampano le email, che di intelligenza artificiale non sa evidentemente una minchia, ma che si vanta e si pavoneggia per aver avuto uno zio che ne sapeva più di tutti, dice, sull'intelligenza artificiale, lo zio John, che però è morto nel 1985, quando il principale nemico proveniente dalla sfera digitale era forse Space Invaders o Pac-Man, ecco, uno dei due. Intanto Trump dorme. L'altra sera Jimmy Kimmel ha fatto il riassunto di tutte le volte, o comunque del meglio delle volte in cui Trump ha dormito in occasioni ufficiali. Ha dormito durante la prima riunione del Board of Peace, durante la sua stessa cerimonia di insediamento, durante la parade dei fuochi d'artificio per i 250 anni degli Stati Uniti, durante il concerto per i 250 anni degli Stati Uniti. Ha dormito durante le finals NBA al Madison Square Garden, durante il Memorial Day, durante il funerale del Papa, durante il funerale di Lindsey Graham. Ha dormito nello studio ovale mentre venivano annunciati i suoi provvedimenti e ordini esecutivi, ha dormito durante numerose riunioni del suo gabinetto, durante le commemorazioni delle vittime dell'11 settembre dello scorso anno e anche durante la commemorazione delle vittime dell'11 settembre di quest'anno. Insomma, ha dormito più di Biancaneve e ogni giorno, non essendoci principi azzurri in giro, tocca a Vance e tocca a Rubio il bacio per risvegliarlo. Va detto che comunque questi sono i momenti migliori della presidenza Trump quando dorme, anche perché se non dorme fa spesso e dice cazzate, visto che le ultime volte che ha dormito erano proprio quelle in occasione dell'11 settembre. Vale la pena tornare per un attimo all'11 settembre, perché forse lo ricorderete, a un certo punto si è messo a raccontare storie palesemente false che non stavano in piedi, tipo che a un certo punto lui si trovava al World Trade Center in mezzo alle macerie, sono arrivati i pompieri, questi pompieri lo hanno sollevato e lo hanno portato via. Trump da una parte, come dire, guarda i pompieri come mio figlio quando aveva 3 anni guardava Sammy il pompiere, o forse con la stessa fascinazione con cui Bridget Jones guardava i pompieri, e quindi questo racconto fatato in cui lui tra le braccia dei pompieri andava via deve averlo portato a un momento di autoesaltazione. Ma non era così, e non era così perché Trump la mattina dell'11 settembre era in televisione, ed era in televisione a dire esattamente questa cosa qua.
3: Did you have any damage or did you know what's happened down there?
4: Well, it was an amazing phone call I made. 40 Wall Street actually was the second tallest building in downtown Manhattan, and it was actually before the World Trade Center was the tallest. And then when they built the World Trade Center, it became known as the second tallest, and now it's the tallest. And I just spoke to my people, and they said it's the most unbelievable sight.
0: Ecco, non è una fake fabbricata ad hoc, è successo veramente. Trump è andato in televisione subito dopo il crollo delle torri del World Trade Center a dire che adesso la torre più alta di New York era la sua. Nemmeno a un bambino pirla di Al-Qaeda sarebbe venuto in mente di dire in quel momento una cazzata del genere. Ecco, uno che dice quel giorno lì una stronzata di questo tipo doveva essere sparato nello spazio a calci in culo, doveva raggiungere il suolo di Marte molto prima di SpaceX, e invece è diventato presidente degli Stati Uniti, per dire della prevalenza del cretino. Noi ci sentiamo, ci ritroviamo tra due settimane, non la prossima, perché torna la direttrice Lorenza Ghidini. Grazie per esserci stati, una buona giornata da Gianmarco Bachi, questo era il Demone del Tardi, ciao.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Ucraina le autorità dicono che 4 persone sono morte in bombardamenti che hanno colpito la città di Balkilia nella regione di Kharkiv. Poche ore fa il presidente Zelensky aveva parlato di almeno 2 vittime in un'altra zona, quella di Sumy. Nella notte italiana Donald Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando ha iniziato il suo secondo mandato da presidente, mentre l'alto commissario ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra in Ucraina. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e luglio di quest'anno, commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11 da quelle di Kiev.
10: In Iran il regime ha annunciato che è stata eseguita la condanna a morte di un uomo. L'accusa era quella di aver fornito ai servizi segreti israeliani delle informazioni su siti missilistici iraniani durante la guerra avviata dallo stesso Israele e dagli Stati Uniti. Secondo Human Rights Watch, tra marzo e agosto di quest'anno in Iran ci sono state almeno 59 esecuzioni di persone uccise dal regime con accuse di natura politica e legate alla sicurezza nazionale.
9: Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha lanciato autonomamente degli attacchi contro 3 aziende durante un'esercitazione sulle proprie capacità in tema di sicurezza informatica. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla stessa Google alla BBC, Gemini avrebbe usato informazioni trovate su internet e avrebbe scoperto le credenziali per avere accesso a dei siti che pensava fossero coinvolti nell'esercitazione. Il fatto è avvenuto a maggio, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore e si somma agli allarmi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale lanciate in queste settimane dalle maggiori società statunitensi del settore.
10: Le autorità della Serbia hanno prolungato di 2 settimane il permesso di soggiorno nel paese al corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Massimo Moratti, di cui ieri lo stesso osservatorio aveva denunciato l'espulsione definendola apparentemente legata all'attività di Massimo in difesa dei diritti umani. Contro quel provvedimento è stato presentato un ricorso e in attesa della risposta è stata decisa appunto la proroga del permesso.
9: La senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, ha scritto al pubblico ministero che sta indagando sui medici nei CPR. Ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione. Ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco. Questo non mi fa paura, non ho niente da nascondere, ma la percepisco come un'intimidazione, ha scritto Cucchi, riferendosi al medico di Varese indagato per associazione per delinquere nell'inchiesta della procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. L'articolo 68 della Costituzione indica la necessità di un'autorizzazione del Parlamento prima di intercettare conversazioni o comunicazioni di una parlamentare.
10: Il mondo dello sport, a partire dai vertici del calcio italiano, sta rendendo omaggio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto poche ore fa a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter elencando i suoi successi. 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, tra i principali successi. Figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga, Sandro vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni e con la squadra nerazzurra vinse tutto. Celebre il dualismo in nazionale con Gianni Rivera del Milan. Finita la carriera da calciatore, intraprese quella da dirigente, direttore sportivo. Il suo colpo più celebre è portare Ronaldo il fenomeno all'Inter.
9: Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 13.
8: Popolare Network.
11: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. artedelnarrare.com 349-3206-832.
12: Una buona giornata a tutti e tutte, bentornati e bentornate a M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi per questa nuova puntata. Come ogni settimana raccontiamo Milano e la realtà che ci circonda attraverso più voci. Un secolo di partite di calcio, un'infinità di emozioni legate a un gol o a un concerto indimenticabile. Lo stadio di San Siro compie 100 anni, ma è un anniversario decisamente anomalo. Inter e Milan corrono per demolirlo, vogliono avere un impianto nuovo e soprattutto vogliono circondarlo con una maxi operazione immobiliare. Il via libera ai lavori deve ancora arrivare, ricorsi e indagini sono ancora in attesa di giudizio, ma alcuni interventi hanno già cominciato a cambiare il volto dell'area. Le proprietà dei club provano a stringere i tempi, mentre sullo sfondo resta sempre una domanda fondamentale. L'interesse pubblico attorno a questa partita può realmente coincidere con quello di due società private? Questa puntata di M7 si intitola Lo strano compleanno di San Siro, i 100 anni dello stadio che Inter e Milan non vogliono più.
13: San Siro esteticamente rimane storia, bellissimo, non lo cambierei con niente al mondo, onestamente.
14: Per i tifosi respirare il fascino di questo stadio qua è storia, è tanta roba.
15: Fare quello nuovo bisognerebbe capire che benefici potrebbe portare.
12: Le voci di questi tifosi le avevamo raccolte un paio d'anni fa fuori dal Meazza, all'indomani della manifestazione di interesse presentata da Inter e Milan per acquistare lo stadio e le aree vicine. Da allora, come sappiamo, la vendita è stata conclusa. Il Comune di Milano ha accettato l'offerta dei club. Lo stadio di San Siro, da ormai quasi un anno, è uno stadio di proprietà privata. È stata ed è ancora una delle operazioni più discusse accadute in città negli ultimi anni. Un passaggio epocale che è interessante rileggere come uno degli ultimi capitoli di una storia iniziata un secolo fa. Per toccare i punti fondamentali ci siamo fatti aiutare da Francesco Bogliari, autore del libro San Siro 1926-2026, i 100 anni della Scala del Calcio, appena pubblicato da Mind Edizioni. Con Francesco Bogliari siamo partiti dall'evento che ha segnato l'inizio della storia dello stadio di San Siro.
16: L'evento in sé è la prima partita giocata il 19 settembre del 1926 alle ore 15, un'amichevole tra Milan e Inter. Il Milan era proprietario dello stadio in quanto il presidente del Milan era Piero Pirelli. La prima partita finisce 6-3 per l'Inter, a consolazione degli amici milanisti. Bisogna dire che però il primo gol fu segnato da un giocatore del Milan, e questo avvenne di fronte alla presenza delle autorità civili, militari, che resero omaggio a questa grande idea di Piero Pirelli, perché allora in quegli anni il calcio era uno sport sì popolare ma non popolarissimo, e molti erano stupiti dal fatto che Pirelli avesse investito del denaro importante per costruire uno stadio allora da 32.000 persone. E Pirelli replicava: tranquilli, il calcio diventerà il primo sport popolare d'Italia. Il momento clou del cambiamento, della crescita, fu il 1934, campionati mondiali di calcio, quelli che l'Italia avrebbe vinto a Roma. A Milano si svolse la semifinale tra Italia e Austria, vince 1-0 l'Italia con gol di Guaita, sarebbe andata in finale. Lo stadio di San Siro si rivelò nettamente inadeguato, i 34.000 posti ufficiali divennero oltre 50.000 con gravi problemi di sicurezza, per cui si cominciò a porre il problema di ampliare questa struttura. E lì che per la prima volta entra la politica, che poi sarà il fil rouge di tutto i successivi 90 anni di storia del calcio, nel senso che il fascismo centrale, nella figura di Achille Starace, che era sia presidente del Partito Fascista ma anche presidente del CONI, impose sostanzialmente al podestà di Milano, Marcello Visconti di Modrone, di acquistare lo stadio per ampliarlo. Ci fu una certa resistenza, un po' di muro di gomma da parte del fascismo milanese, che invece era orientato nello sviluppo delle strutture sportive per la pratica sportiva. Sono gli anni delle grandi piscine, sono gli anni delle grandi piste di atletica, il Giuriati, la piscina Cozzi, la piscina Romano, e alla fine furono costretti a cedere, perché sostanzialmente il Duce voleva che Milano avesse uno stadio all'altezza dei grandi impegni internazionali di una nazionale che era diventata campione del mondo, e quindi la città dove era nato il fascismo non poteva non avere uno stadio di grandi ambizioni. E così nacque il primo passaggio di proprietà.
12: 100 anni fa San Siro aveva un aspetto completamente diverso da quello di oggi. L'evoluzione architettonica dello stadio, le sue trasformazioni, sono una parte fondamentale della sua storia. Ancora Francesco Bogliari.
16: Lo stadio del 1926 aveva uno stile architettonico molto lineare, lo stesso stile degli impianti calcistici inglesi a cui si rifaceva la filosofia calcistica del Milan e di Pirelli, per cui stile molto sobrio, molto semplice, senza fronzoli. Erano quattro tribune scollegate tra loro, due tribune orizzontali, una delle quali coperta, e due tribune di coda più piccole, non collegate tra loro. Quando il comune nel 1935 acquista lo stadio dai Pirelli e avvia la progettazione per il primo ampliamento, avvenne con il collegamento di questi quattro elementi scollegati tra loro e con l'innalzamento complessivo per arrivare fino a una capienza di oltre 50.000 spettatori. Lo stile architettonico dell'ampliamento del 1939 è la continuazione dello stile architettonico iniziale, quindi negli anni in cui il regime fascista stava incentivando un certo tipo di architettura molto roboante, la cosiddetta architettura littoria, lo stadio di San Siro non ebbe quella caratteristica architettonica e rimase uno stadio, diciamo, sostanzialmente di stile inglese, molto sobrio, molto funzionale, che poteva appunto contenere 55.000 spettatori circa.
12: E gli altri passaggi fondamentali sono poi stati negli anni 50 fino ad arrivare poi ai mondiali di Italia 90.
16: Ogni qualche decennio torna il problema: è adeguato San Siro, non è adeguato? E negli anni 50, subito dopo la guerra, già il sindaco Greppi, sindaco della ricostruzione, cominciò a porsi il problema. Dice: vabbè, però adesso dobbiamo prima cosa ricostruire la città bombardata, eccetera. Però non dimentichiamoci che comunque il calcio è un fenomeno importantissimo anche per la coesione sociale. Per cui nel 52-53 si svolsero nel Consiglio Comunale di Milano, di cui riporto ampi stralci nel libro, degli accesissimi contrasti sul futuro di San Siro. E si verificò tra l'altro una curiosissima alleanza politica fra i comunisti e i monarchici, che volevano l'abbattimento di San Siro e la costruzione di un nuovo stadio di San Siro con le piste per l'atletica. Anche questo, pista d'atletica, non pista di atletica, polifunzionale, è sempre stato un fenomeno di dibattito tra le forze politiche. Alla fine prevalse il progetto della giunta socialdemocratico democristiana, che decise l'ampliamento di San Siro affidando la progettazione a Calzolari e Ronca, che erano due architetti abbastanza famosi e che fecero quello che secondo me è il capolavoro architettonico: lo stadio di San Siro con le meravigliose scale elicoidali che danno una caratteristica architettonica unica, e non ce ne sono altri al mondo. Veramente un capolavoro dell'architettura, non solo per la sua funzionalità ma anche per la sua bellezza estetica. Questa struttura è stata salvaguardata dalla ultima ristrutturazione per i mondiali del 1990. La nuova struttura, le torri portanti delle grandi travi rosse sono esterne, per cui viene mantenuta la struttura delle scale elicoidali. L'architettura del terzo anello a molti non piace, a molti piace, io sono uno di quelli a cui piace sostanzialmente. Tra l'altro a pochi mesi fa è stato aperto la passeggiata sul tetto, la skywalk, e si cammina in mezzo a queste enormi travature rosse che sono impressionanti, e non solo si vede lo stadio da 55 metri di altezza, ma ci sono degli scorci sulla città che sono assolutamente strepitosi, per cui secondo me è un peccato buttarlo giù, ma questo è un altro discorso.
17: Qui stanno andando avanti da mesi opere di trasformazione che vengono dette come propedeutiche al nuovo progetto, che però deve essere ancora approvato, quindi propedeutiche a cosa? E temporanee, come la demolizione definitiva, ad esempio, della biglietteria sud, senza che nessuno proferisca A o B.
12: Enrico Federighini è un consigliere comunale di Milano del gruppo Misto. Con lui passiamo dalla storia al presente di San Siro. Lo abbiamo accompagnato fuori dallo stadio e ci ha mostrato come l'area all'esterno del Meazza stia cominciando a cambiare, anche se i lavori non cominceranno prima dell'anno prossimo.
17: Qui siamo nel Parco dei Capitani, proprio l'area sotto la quale corre il tunnel Patroclo, che nel progetto presentato dai club è la prima fase di intervento, con la contestuale demolizione del tunnel Patroclo, costruzione dei nuovi parcheggi interrati sotto lo stadio e costruzione del nuovo stadio. È l'opera di maggiore impatto.
12: Un parco che adesso è chiuso, recintato.
17: Sì, è l'unica area di verde profondo che tra l'altro ha un'importanza notevole per l'ecosistema dell'ovest di Milano, perché qui a poca distanza arriva il confine del Parco Sud con le piste ippiche di allenamento, e questo è un elemento di continuità, è un raccordo importantissimo, che abbiamo scoperto però essere inquinato. Ci sono delle analisi che sono state fatte stranamente solo dopo l'acquisto dell'area, solo dopo la cessione da parte del comune ai club dell'intera area, compreso il Parco dei Capitani, che hanno fatto emergere dei livelli di inquinamento sia in superficie che nel sottosuolo profondo, che richiedono interventi di bonifica.
12: E questo parco è chiuso per questo motivo qua o per altre ragioni?
17: Formalmente questo parco è chiuso per queste ragioni, perché ci sono livelli di contaminazione anche superficiali che rischiano di mettere a rischio la salute degli abitanti. La cosa da domandarsi è come mai si è attesi fino ad oggi per fare queste analisi. Come mai prima della vendita sono state fatte analisi ovunque, nelle aree cementificate, nelle aree di parcheggio, nelle aree a ridosso del Meazza, tranne che nel Parco dei Capitani? Come mai si sono tenute buone delle analisi che risalevano al 2015? Se oggi io vado all'ufficio bonifica del Comune di Milano e chiedo di fare un intervento di scavo in una mia proprietà e presento delle analisi che risalgono a 2 anni fa, mi danno un calcio nel sedere e mi dicono le rifaccia subito. Loro hanno presentato analisi di 10 anni fa, il Comune ha presentato il club analisi di... Come mai sono state tenute buone e non è stata fatta una verifica?
12: Tutta quest'area nei prossimi anni, per quanto è previsto al momento, sarà occupata dal nuovo stadio.
17: Dal nuovo stadio, dal rifacimento del tunnel Patroclo, tutti i lavori sotterranei, tutto il lavoro che prevedono una preventiva opera di scavo e di rimozione di tutto questo verde profondo che vediamo, e poi alla fine ci sarà la realizzazione dello stadio. Parliamo di oltre 50.000 metri quadrati dell'unica area di verde profondo presente da anni in questa zona. Il professor Pileri del Politecnico ha già fatto una stima attendibile. Pensate che solo i lavori di demolizione, non parliamo neanche dello scavo, del rifacimento del tunnel Patroclo, dei nuovi parcheggi interrati, eccetera. Solo la demolizione del Meazza farebbe arretrare Milano di 15 anni per quanto riguarda il livello di emissioni inquinanti. Questo riguarda l'intera città, riguarda in primis gli abitanti di questa zona.
12: Enrico Federighini lo ha già nominato più volte, il rifacimento del tunnel Patroclo è uno dei lavori previsti più discussi dell'intero progetto San Siro. Qui la questione su quali opere siano di interesse pubblico e quali vadano a vantaggio dei privati diventa particolarmente significativa.
17: Il tunnel Patroclo è stato realizzato nel 1990 con denaro pubblico, un progetto pubblico con un obiettivo ben preciso, quello di garantire un collegamento interzonale, interquartiere, nord-sud Milano nel quadrante ovest, che bypassasse, che evitasse interferenze col traffico di superficie proprio nella zona di San Siro, quando ci sono partite, quando ci sono concerti, quando è necessario che il traffico di puro attraversamento non congestioni ulteriormente, non venga rallentato a sua volta, qui abbiamo un ospedale vicino che è direttamente collegato al tunnel Patroclo, e non venga influenzato dalla mobilità di superficie. Sin da subito i club dicono che demolire e rifare il tunnel Patroclo è un progetto che serve al nostro intervento, funzionale al nostro progetto e di cui ci accolleremo noi le spese, perché serve a noi. Serve a noi in che senso? Perché loro realizzeranno il nuovo stadio con parcheggi interrati. Scomparirà in superficie tutti i parcheggi che vedete, non ci saranno più, perché tutta la superficie sarà ad uso commerciale. Ci sarà lo stadio, il nuovo stadio, nel 39% della superficie, nel restante 61% terziario, uffici, alberghi, servizi commerciali, eccetera, eccetera. Più del verde di arredo, verde pensile, come si usa adesso. Allora, questi parcheggi sotterranei devono essere raggiunti come? Attraverso il tunnel Patroclo. Il progetto di Cala prevede che il tunnel Patroclo non sia più una via di attraversamento nord-sud interquartiere, ma che sia un canale stradale di smistamento di destinazione verso i parcheggi interrati e poi di immissione dai parcheggi per andare a casa.
12: Perché questo elemento in particolare pone delle questioni significative nel rapporto tra pubblico e interessi privati di Inter e Milan?
17: Il tunnel Patroclo ad oggi ha svolto perfettamente questa funzione per cui è stato realizzato con denaro pubblico. La sua trasformazione è ad uso e consumo in funzione esclusivamente del progetto dei club, che lo dicono molto chiaramente. Ma perché deve essere realizzata a scomputo onere di urbanizzazione? Un'opera che costa 70 milioni di euro, che invece di essere incamerati dal comune come opera a scomputo oneri, quindi come opera pubblica, viene realizzata dai club. Ma è un'opera che serve ai club, non serve alla città. In 30 anni il piano della mobilità, il piano delle opere pubbliche non ha mai previsto un intervento nel tunnel Patroclo, perché funziona perfettamente così com'è. Io sono ancora in attesa di risposte. Ma chi ha deciso che rifare il tunnel Patroclo a servizio dei parcheggi privati sotterranei del progetto dei club è un'opera di interesse pubblico che si può realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dal privato? Nessuno mi ha ancora risposto.
12: In attesa di queste risposte si aspetta anche da Inter e Milan un progetto dettagliato del nuovo stadio. Alcune tempistiche sono già molto definite, almeno nelle intenzioni. Ne abbiamo parlato con Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport.
18: È giusto dare due date perché Milan e Inter sono molto decise. La prima data è molto vicina e l'altra è molto lontana. Quella molto vicina è l'autunno di quest'anno. Il progetto stadio, che ormai è sostanzialmente in via di definizione, verrà presentato, come detto, tra gli altri da Scaroni, ma anche da Marotta in questo autunno. Per ora è soltanto descritto e non presentato, non visto, vedremo qualcosa. E la seconda scadenza è molto lontana, è il 2032, perché c'è un europeo che l'Italia dovrà co-ospitare in 5 stadi per 5 città diverse, e Milano ovviamente corre per essere una di queste 5 città e corre col nuovo stadio, per cui l'idea è quella di avere al più tardi questo impianto nuovo pronto, diciamo il nuovo San Siro pronto per il 2031, per poi ospitare alcune partite dell'Europeo l'anno successivo.
12: Che cosa hanno fatto sapere Inter e Milan sulle caratteristiche che dovrebbe avere lo stadio, ma poi anche l'area che hanno acquistato l'anno scorso, e che cosa dobbiamo invece ancora scoprire con la presentazione del progetto?
18: Sappiamo dove sarà, ovviamente sarà di fianco allo stadio attuale, nell'area degli attuali parcheggi. Sappiamo che ci sono alcune caratteristiche di questo impianto ormai note, ad esempio i 72.000 posti, il fatto che avrà due soli anelli, non tre come lo stadio attuale, il fatto che ci saranno ovviamente molte aree hospitality, perché viene fatto anche per questo, per avere più posti corporate, più posti ben pagati, diciamo così, per aumentare il fatturato da stadio, e qui starà la difficoltà nel trovare un equilibrio tra i popolari, come si diceva una volta, e queste suite dedicate alle aziende. Sappiamo ad esempio che ci sarà un tunnel, diciamo, trasparente che permetterà, per chi avrà posti hospitality, corporate, di vedere i giocatori che entrano in campo, no? Piccola curiosità che c'è ad esempio nello stadio del Tottenham. Sappiamo la forma, che è, diciamo, un rettangolo ovalizzato, non ci saranno le grandi travi rosse che vediamo adesso, non sarà un impianto rotondo come ce ne sono nel mondo, non ci sarà un tetto retrattile, questa è una cosa che si è vista altrove ma non si vedrà, a meno di grandi sorprese in questo San Siro. Altre cose dobbiamo scoprirle, viene da sé che ci saranno ristoranti in abbondanza, quindi non più l'abitudine che io credo resterà per qualcuno, ma in diminuzione, di comprare il classico panino fuori, perché all'interno ci saranno, come negli stadi moderni, ristoranti, pub di ogni genere. Teoricamente sarà lo stadio italiano più moderno. Dobbiamo scoprire alcune questioni estetiche, quindi la scelta, come viene fatta la facciata, si chiama così, dello stadio, quali sono alcune caratteristiche magari inedite che sicuramente io credo ci saranno, magari abbiamo visto in altri stadi dei posti per degli spettatori in zone particolari dello stadio, si possono creare, non so, una zona di calcio d'angolo dietro le panchine, delle postazioni per alcuni spettatori privilegiati, e quindi tutto quello che è progettazione, architettura, design dello stadio.
12: Al centro delle attenzioni dei club di calcio c'è il pensiero di incrementare i ricavi attraverso un impianto nuovo e soprattutto grazie alla grande operazione immobiliare che cambierà completamente il volto di una parte di San Siro. Qui torna il tema fondamentale della regia di una trasformazione urbana di questo tipo. Ancora Enrico Federighini.
19: Da quando ho iniziato a occuparmi di questa storia e più ho cercato di scavare, di documentarmi, più ho visto degradare e scomparire l'interesse pubblico in tutta questa operazione. Non è un caso che oggi ci siano ricorsi al TAR, ricorsi alla Corte dei Conti e ricorsi anche in procure, sono procedure aperte. E non è un caso, credo, che il contratto, il rogito stipulato preveda delle clausole rescissorie che sono tuttora in corso e proseguono l'anno prossimo qualora ci siano delle inchieste. Io non ho nessuna particolare veemenza nel perseguire queste situazioni, anche se ho fatto un esposto al TAR perché mi è stato vietato come consigliere comunale di poter svolgere il mio lavoro istituzionante presentando degli emendamenti. Anche in quell'occasione io ho visto che è venuto meno la funzione di tutela dell'interesse pubblico da parte dell'amministrazione comunale di Milano, e questo è il vero tema centrale, che non credo che sia un aspetto di rilevanza penale o di altro tipo, è proprio un problema politico rispetto al quale noi dobbiamo fare i conti. Nel momento in cui io accetto che un fondo mi dice o fai come dico io o me ne vado, noi abbiamo ceduto uno stadio che ci dava 10 milioni di euro all'anno, 10 milioni di euro all'anno che servivano la metà a finanziare lo sport di base, è un'operazione, ripeto, la quale è molto chiara la convenienza dei privati, scompare a mio modo di vedere l'utilità pubblica da parte dell'amministrazione di sostenere questo tipo di operazione, ma spero che le cose non siano ancora chiuse.
12: La partita del futuro conoscerà il risultato finale dopo che San Siro avrà compiuto i suoi 100 anni. Un anniversario che anche nei nostri ospiti richiama ricordi ed emozioni, la vera eredità incancellabile dello stadio che ha fatto la storia di Milano.
18: Mi ricordo una partita vista con mio papà, non era un uomo di calcio mio papà, però lo è diventato con me. Lì poi ho visto tante partite, ho visto l'Italia, tanti ricordi personali, è un fascino unico. Io ho visto tanti stadi nel mondo, ma come San Siro pochi o forse nessuno.
19: Il traballante Meazza, il concerto di Bob Marley, con il Meazza che dimostrò sismicamente la propria tenuta ingegneristica. E poi le partite, ricordo i derby, le partite degli anni 60 del Milan, ma parlo ancora del Milan di Rocco, di Rivera, di Prati, quindi
17: archeologia calcistica.
16: Settembre 2004, prima giornata di campionato, Milan-Livorno. Sugli spalti ci sono 10.000 tifosi livornesi, tutti con la bandana, a prendere in giro Berlusconi, che pochi giorni prima aveva indossato la bandana in Sardegna nell'incontro con Tony Blair. E sono state un'ora e mezzo di sfottò, sembrava la copertina vivente del Vernacoliere. Tra l'altro la partita finì 2-2, due gol, il Livorno li segnò con il centravanti comunista Lucarelli, quello che sotto la maglietta aveva la maglietta del Che Guevara, tanto per intendersi. Quello secondo me è stato forse la cosa più divertente che sia mai vista a San Siro in 100 anni di storia, perché fu tutto molto divertente, senza violenza, senza volgarità.
12: Tutte le puntate di M7 sono disponibili in podcast sulla pagina della trasmissione, sul sito di Radio Popolare. Se volete inviarci segnalazioni e suggerimenti, la mail è metroregione@radiopopolare.it. È tutto, M7 torna la prossima settimana. Un saluto da Luca Parena, ciao!

0: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangform Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
1: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: BricoGay, okay, più vicino a te.
2: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it. Okay.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, questa è una nuova puntata di Terzo Tempo, io sono Martina Stefanoni. Con Terzo Tempo oggi andremo in Germania, torneremo in Germania alla vigilia di un'altra tornata elettorale importante, ancora più importante dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Poi andremo in Perù per vedere uno dei tanti effetti di un El Niño particolarmente fuori dal comune. E infine in Cina con una cartolina da Kashgar. Prima però partiamo da qui.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine. I said free Palestine.
0: Questo discorso ormai lo avrete sentito e letto un po' in tutte le salse, è quello che ha fatto Macklemore, rapper di Seattle, durante una delle uniche due date che ha potuto fare come artista di apertura del tour del cantante Ed Sheeran.
1: By the bravery of Columbia University students.
0: Lo avrete già sentito, ma è bene sentirlo nuovamente attentamente. Quello che dice Macklemore è: una delle ragioni per cui ero contento di partecipare a questo tour era quella di poter stare negli stadi degli Stati Uniti e dire due parole a cui tengo molto bene: Free Palestine, Palestina libera. Poi parla degli studenti universitari, dei gruppi della comunità ebraica che hanno coraggiosamente protestato contro il governo israeliano, contro l'invio di armi a Israele in solidarietà con la popolazione palestinese. E per evitare ogni tipo di fraintendimento, infine si rivolge a quelli che chiama miei fratelli e sorelle ebrei, dice: criticare il governo israeliano, l'apartheid e l'occupazione non è in nessun modo una critica a voi.
1: Human beings to be treated with dignity, respect and equality. So I say free Palestine.
0: Nonostante questo, le strumentalizzazioni e le accuse di antisemitismo sono arrivate, al punto che alla fine Macklemore è stato escluso dal tour. A questo punto è bene fare una specifica. La richiesta di escludere Macklemore dal tour è arrivata da Robert Kraft, multimilionario statunitense, proprietario di alcuni degli stadi in cui il tour sarebbe dovuto passare. Kraft è un grande sostenitore del governo di Benjamin Netanyahu, sia politicamente che economicamente, e ha donato diversi milioni di dollari di finanziamenti per associazioni ebraiche, attivandosi particolarmente contro il movimento BDS. È bene ricordare che, così per dire, tra le amicizie di Kraft c'era Jeffrey Epstein. Ad ogni modo Macklemore è stato escluso ed Ed Sheeran, che ha raccontato la vicenda come qualcosa di più grande di lui, ha lasciato essenzialmente che venisse escluso. Questo ha provocato un polverone. Tutti gli artisti che avrebbero dovuto accompagnare Ed Sheeran nel suo tour mondiale si sono ritirati. Oggi dunque Ed Sheeran, questa sera proprio, canterà al Lincoln Financial Field di Philadelphia da solo, senza la band che avrebbe dovuto accompagnarlo e senza Macklemore che avrebbe dovuto aprire il concerto. E così sarà verosimilmente, a meno di sorprese, ma insomma lo vedremo, da qui fino alla fine del tour mondiale. Ed Sheeran, giustificando l'esclusione di Macklemore, ha spiegato di non voler usare la sua piattaforma per la politica, ma che la sua musica è e deve restare, aperte virgolette, un luogo sicuro e un rifugio per mantenere la diplomazia e tenere aperti i dialoghi. In realtà in passato qualche posizione Ed Sheeran l'aveva presa, si è ad esempio esibito al concerto per l'Ucraina nel 2022, ha firmato una lettera aperta a Theresa May sulla Brexit, ha appoggiato Jeremy Corbyn e ha sostenuto l'Equality Act negli Stati Uniti. Detto questo, è comunque evidente come il cantante britannico sia essenzialmente inoffensivo da un punto di vista politico, non è divisivo né sfidante in alcun modo di alcun tipo di potere essenzialmente. È ovviamente una scelta legittima, ma una scelta che proprio in questo caso dimostra tutta la sua debolezza. Nessuna posizione è davvero neutrale e lo ha dimostrato la risposta invece che gli artisti spalla del tour di Sheeran hanno dato alla censura, perché questo è che è stata imposta a Macklemore. La loro presa di posizione ha ridicolizzato un po' quella di Sheeran, che aveva cercato di far passare l'idea di non poter fare nulla. Qualcosa invece si può sempre fare, a maggior ragione si può fare se sei ricco e famoso come Ed Sheeran, e non farla è già di per sé una scelta politica, forse la più forte che Sheeran abbia mai fatto.
1: None of us will be free until we are all free. This song is called Hens Hall.

0: Domani si vota ancora in Germania, nello specifico a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania Anteriore. Due elezioni locali che però sono osservate molto da vicino dal governo federale e dall'Europa tutta, a maggior ragione dopo la vittoria di AfD 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt, anche perché AfD è ben piazzata anche in Mecklenburg-Pomerania. E qui la polarizzazione del voto sembra ancora più forte che in Sassonia, perché in questi territori la destra estrema di AfD prende meno consensi e avanzano le sinistre. Luisa Nanni Pieri ha intervistato il co-presidente di Linke, Luigi Pantisano.
1: Quello che si vede è che in Mecklenburg-Vorpommern l'AfD non ha una opzione di maggioranza, anche se potrebbe diventare il primo partito con circa il 30% di voti per l'SPD, per noi e per i Verdi assieme, c'è una maggioranza stabile praticamente. Per questo si vede che un governo di centrosinistra almeno ha rallentato l'ascesa dell'AfD in una regione simile a quella del Sachsen-Anhalt. Abbiamo fatto una politica più versata sul sociale, per dire, negli ultimi 4 anni abbiamo fatto leggi che, come l'ultimo anno dell'asilo, non deve essere più pagato dai genitori, sono stati diminuiti i costi del mangiare alla scuola, si è stato fatto una politica versata più sulle famiglie.
2: Questo viene riconosciuto, quello che avete fatto?
1: Certo, viene riconosciuto, e lì si vede che c'è un gap tra il voto che sta per prendere l'AfD in Mecklenburg-Vorpommern, a differenza che in Sachsen-Anhalt, che sono direi questi 15-20% di persone che eleggono l'AfD per la rabbia che hanno in confronti del governo nazionale. E se si vede anche la posizione della candidata dell'SPD, che è stata ministra presidente adesso negli ultimi 4-5 anni in Mecklenburg-Vorpommern, c'è sempre una posizione di distanza e di critica in confronto del governo nazionale, anche in confronto all'SPD nazionale.
2: La candidata dell'SPD in Mecklenburgo, in effetti, quando si vanno a vedere i sondaggi, è molto più amata del suo partito, quindi corrisponde un po' a quello che mi stava raccontando.
1: È molto più amata perché fa una politica più dalla parte della gente in Mecklenburg-Vorpommern. Ha fatto del suo modello di governare una contrapposizione spesso in confronti della politica nazionale. Poi è una persona carismatica, sa governare a differenza di Merz. E poi se guardiamo a Berlino, lì la Linke è al primo posto nei sondaggi, abbiamo la possibilità di vincere le elezioni la domenica.
2: Avete già governato a Berlino dal 2016 al 2023, quindi adesso potreste tornare a vincere Berlino, però forse Berlino è un caso a parte in Germania.
1: Vabbè, abbiamo governato a Berlino, però in una posizione di minoranza. Il nostro partito è cambiato tantissimo negli ultimi anno e mezzo, e praticamente siamo in parte un partito nuovo. Avevamo 2 anni fa 40.000 membri, adesso siamo a più di 130.000 membri a base nazionale, specialmente a Berlino siamo cresciuti tantissimo, con un partito attivista, con un partito chiaro sul tema delle abitazioni, attivissimo con le persone, abbiamo degli uffici in quasi tutti i Bezirke di Berlino, dove le persone possono venire da noi. Specialmente a Berlino siamo cresciuti tantissimo, con un partito attivista, con un partito chiaro sul tema delle abitazioni, attivissimo con le persone, abbiamo degli uffici in quasi tutti i Bezirke di Berlino, dove le persone possono venire da noi, li aiutiamo e li sosteniamo con i

0: sia la campagna che la presenza in città. Mi ricorda quasi quello che in Italia era un po' quello che faceva il PC, no? Il partito di massa per eccellenza. Oggi, per esempio, in Italia è quasi inimmaginabile tornare a quella cosa lì. Come si riesce a ricostruire un movimento in un anno e mezzo, 2 anni, come avete fatto voi?
1: Direi che siamo un partito attivo nei luoghi, nelle città, nei paesi. Praticamente vogliamo essere un partito che si organizza sul posto dove le persone vivono e si organizzano con la società civile, con i lavoratori, indipendentemente chi è la persona capo del partito praticamente. Questa è, direi, la gran differenza dei partiti italiani. Il Parlamento è un elemento che ci abbiamo, ma l'altro elemento è che siamo attivi sul posto, e questo è il lavoro che stiamo facendo da 2 anni, che stiamo costruendo le basi di un partito che idealmente un giorno in ogni paese c'è una sede del nostro partito. È un modo molto più sano di fare politica, direi, dei veri porta a porta, bussando alla porta e non i porta a porta nei saloni della TV.

0: Il 24 agosto il governo del Perù ha proclamato 120 giorni di emergenza nazionale per il settore della pesca e dell'agricoltura per facilitare l'attuazione di misure emergenziali volte a mitigare gli effetti disastrosi di El Niño, un fenomeno meteorologico ciclico che quest'anno si presenta con un'intensità particolarmente forte. Eventi climatici estremi sono attesi in tutto il globo dai prossimi mesi fino alla primavera del 2027, ma le prime avvisaglie si registrano appunto sulle coste peruviane, dove l'oceano di 2 gradi più caldo rispetto alla media stagionale non permette alla stagione della pesca di svolgersi come dovrebbe. Il blocco della filiera della pesca si sta traducendo nella perdita di migliaia di posti di lavoro e nell'aumento chiaramente dei prezzi dei prodotti del settore come farina e olio di pesce. Il Perù, insomma, si prepara ad affrontare le conseguenze sociali di quello che sembra essere un El Niño di eccezionale portata, come del resto si troverà costretto a fare il resto del globo. Eleonora Sartirana ha raggiunto a Lima Carlo Prodezza, cooperante della ONG Terra Nuova, che ci ha raccontato proprio la situazione nel paese.
1: In questo momento i settori più esposti sono quelli produttivi, soprattutto quelli primari, in particolare la pesca. Nel caso specifico del Perù, la pesca dipende tantissimo dalla cattura dell'acciuga peruviana, che qua si chiama ancioveta, che in questo caso per il riscaldamento dell'acqua si trova a profondità maggiori rispetto a quelle ordinarie. E inoltre, proprio per il riscaldamento dell'acqua, il ciclo riproduttivo dell'acciuga peruviana è cambiato e quindi in questo momento che dovremmo essere in piena attività di pesca, in realtà c'è una presenza importante di pesci la cui misura è sotto la misura minima prevista dalla norma peruviana per la pesca. Quindi in pratica il settore è bloccato, ha una perdita intorno al 30% della produzione rispetto all'anno scorso, ma si prevede che l'impatto sia ancora maggiore nei prossimi mesi. Rispetto all'agricoltura, invece l'impatto è diverso, nel senso che ci sono coltivazioni che hanno un impatto negativo dovuto al periodo di siccità e alle alte temperature, e dall'altro lato invece alcuni ne hanno ricevuto dei benefici. Quindi sì, l'effetto è altalenante. Rispetto al settore tessile, lo stesso, c'è un problema di materie prime, per le fibre, soprattutto quelle andine, in un periodo in cui per la siccità è difficile gestire, diciamo, i greggi in zona, no? Quindi dal punto di vista economico, in questo momento questi sono i 3 settori un po' più colpiti. Dal punto di vista invece sociale è un po' diverso perché diciamo, il fenomeno del Niño chiaramente dipende dal riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico, quindi colpisce prevalentemente la costa peruviana. Però nella zona di transizione fra la sierra e la costa c'è la famosa Sierra di Lima. Lì ci sono un sacco di torrenti e fiumi che normalmente sono in secca. Il problema è che quando il fenomeno è così importante come in questi casi,

0: questi torrenti e questi fiumi vanno in piena, straripano, e il problema è che nel caso peruviano tutte queste zone, cioè i letti e le foci dei fiumi, sono abitate da centinaia di migliaia di persone. La gente viene la sera, non sa che questi fiumi si possono attivare quando ci sono fenomeni come quelli del Niño, acquisisce questi terreni, chiaramente il tutto è illegale perché non c'è un catastro in zona, quindi si stabiliscono e con delle costruzioni fatte con materiale locale, tipo bambù, canne da costruzione, no? O pannelli di compensato, e vivono lì permanentemente. Quando poi c'è il fenomeno del Niño, c'è un problema chiaramente direttamente sulle loro case, ma anche proprio esistenziale. Quindi l'emergenza
1: Certo.
0: principale sarà da più o meno ottobre-novembre, quando inizieranno le piogge.
1: La condizione climatica attuale del Perù dunque è straordinaria.
0: Effettivamente straordinaria. Si prevede, secondo il SENAMI, che è l'Istituto Meteorologico del Perù, arriveremmo tra 36 e 38 gradi tra novembre e gennaio, che sarebbe storicamente la temperatura più alta mai registrata in Perù. Nella zona della costa peruviana siamo praticamente sul deserto, quindi quando inizia a piovere le città non sono preparate per eventi atmosferici di questa natura. È sufficiente una pioggia di intensità media di 4-5 ore per allagare, per esempio, la capitale o le città principali della costa. E poi ci sono problemi ulteriori rispetto alla questione sanitaria, perché zone allagate con acqua stagnante a temperature alte nella costa peruviana significa l'inizio dell'epoca del dengue.
1: Finora avete già avuto dei disagi nella vita quotidiana o sono delle cose che ci si aspettano nel futuro prossimo?
0: Diciamo, per chi come me in questo caso vive prevalentemente in città, anche in questo momento non abbiamo avuto dei problemi importanti, però per esempio chi vive in zone rurali e dipende da settori come l'agricoltura e la pesca, come dicevamo all'inizio, evidentemente già ha sentito gli effetti diretti del fenomeno del Niño, no? Con il riscaldamento delle temperature.
1: Si stanno prendendo delle precauzioni per far fronte a questi eventi estremi che ci si aspetta?
0: Sì, diciamo, è da più di un anno che il governo peruviano di turno, lo Stato, avevano informazioni rispetto all'impatto del fenomeno del Niño. Il problema è che in Perù siamo passati da una crisi politica profonda con 5 presidenti in 3 anni a un governo che ha appena, diciamo, assunto dal 28 luglio, che è il governo della presidente Fujimori, che quindi non può realizzare nessuna attività, diciamo, di prevenzione, perché in pratica il fenomeno del Niño è già iniziato. Quindi si stanno facendo degli interventi diretti, soprattutto nelle zone dei torrenti e dei fiumi, ma in pratica si sta intervenendo mentre il fenomeno del Niño è già in corso. Quindi in realtà, da quel punto di vista, si può far poco. Si sta cercando di informare la popolazione su alcune attività che può svolgere per prepararsi in casa. E nel caso di quelle che sono più esposte e vulnerabili, che sono giustamente vicini ai torrenti, si sta cercando di favorire un processo di ritiro durante alcuni mesi dalla zona, ma è molto complesso perché la gente non avrebbe dove andare e quindi non c'è una politica chiara in questo caso. Quindi, diciamo, stanno facendo degli interventi però a livello di emergenza, già con il fenomeno del Niño.
2: Questa è Mary Ann, l'ultimo singolo dei Fontaines D.C. che anticipa l'uscita del nuovo album ad ottobre.

0: In chiusura andiamo in Cina, nella regione dello Xinjiang, per la precisione a Kashgar, da dove ci arriva la cartolina di Gabriele Battaglia.
1: Torno a Kashgar dopo 18 anni, in mezzo è successo di tutto. La città è la più occidentale della Cina, la più uigura dello Xinjiang, in un angolo remoto circondato da 5 paesi: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan e Pakistan. E circondato anche da 3 catene montuose: Tian Shan, Pamir, Karakorum. A est c'è il deserto del Taklamakan. Kashgar era una città oasi sulla via della seta, una tappa fondamentale per i contatti tra Cina e Asia centrale, e lo è ancora. Dal 2009 è stata investita da un enorme rinnovamento urbano. La città vecchia, che risale a 2000 anni fa, era una ragnatela di vicoli e di case di fango e paglia. Ci vivevano 200.000 persone. Dal 2009, si diceva, dopo il terremoto del Sichuan, il governo cinese ha deciso di ristrutturare l'intera città, vecchia, per ragioni di sicurezza abitativa. Portare fognature gas, abbattere le vecchie case e ricostruirle in cemento, ma per mantenere lo stile ricoprendole di fango e paglia. Pensavo di tornare e trovare una ristrutturazione desolante come in tante altre città cinesi, ma mi sbagliavo, non è fatta male. Il 2008 è anche l'anno della rivolta di Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, che rivelò il malcontento degli uiguri contro il governo di Pechino. Bisognava fare qualcosa, portare lo sviluppo e portare anche la sicurezza. I residenti sono oggi circa la metà di prima nella città vecchia. Le attività artigianali sono state sostituite da quelle turistiche. Ogni giorno alle 10:30 di mattina uno spettacolo allestito dal governo decreta l'apertura della porta orientale della città vecchia. Migliaia di turisti cinesi agitano gli smartphone per riprendere una coreografia che racconta una storia ben precisa. Kashgar è sempre stata Cina. La Cina ha portato civiltà e progresso a Kashgar. Suonatori in costumi tradizionali uiguri, comparse vestite da antichi guerrieri cinesi, riproducono la storia di una carovana sulla via della seta. C'è la fragrante concubina Xian Fei, che una ricca famiglia uigura concessa all'imperatore cinese Qianlong nel XVIII secolo. C'è Ban Chao, il governatore cinese che nel primo secolo d.C. guidò con giudizio le province occidentali. Cina e Xinjiang sono sempre stati una cosa sola. Lo Xinjiang è sempre stato Cina. Il progresso e il turismo sono lì, a ricordarlo. Si apre la porta orientale e migliaia di cinesi entrano passando da un metal detector gestito da giovani e svogliati addetti uiguri. Non serve a niente, perché tanto suona per ognuno che passa, ma trasmette un'idea di sicurezza che è quella che vogliono i turisti cinesi. Indirettamente anche l'idea che se non ci fosse il controllo portato da Pechino, Kashgar sarebbe insicura. La moschea Idka, la più importante della città, è l'unica rimasta operativa ed è soprattutto la principale attrazione turistica. Le altre, quelle piccole, sono state chiuse. La versione ufficiale è che non venivano utilizzate. Quando venni alla moschea nel 2008, intorno c'erano i vicoli e le case di fango, la vita. Ora c'è un grande piazzale, le statue di alcuni cammelli a cui è attaccato un cammello vero. Se paghi puoi farti fotografare con il costume da mercante sulla via della seta e naturalmente con i cammelli finti e con quello vero. Dopo gli attentati imputati ai separatisti uiguri tra 2013 e 2014, il governo cinese lanciò una grande campagna contro i tre mali: terrorismo, separatismo, estremismo religioso. Lo Xinjiang si trasformò per un certo periodo in uno stato di polizia. Oggi non ce n'è più bisogno. Anche la città vecchia di Kashgar è normalizzata, anzi armonizzata, come si dice in Cina, merito dello sviluppo che è stato portato da queste parti. uno sviluppo molto cinese in cui la cultura locale è stata senz'altro valorizzata come elemento folcloristico.
0: E con questa cartolina cinese chiudiamo questa puntata di Terzo Tempo, ma torniamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutte e tutte per l'ascolto, una buona giornata e un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia e bentornati, bentornati a Good Times, la trasmissione che vi racconta il fine settimana e che vi porta un po' in giro, tanto in giro oggi nei quartieri. Vedete, abbiamo tantissime segnalazioni che vi portano in giro per la città. La mia mail mordiglia@radiopopolare.it, se volete segnalare degli eventi, delle cose che succedono durante il fine settimana, mandatemi una mail. Se proprio non l'avete fatto prima, potete farlo in diretta 331-6214-013 per SMS, Telegram e WhatsApp, oppure diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vediamo se riusciamo a raccontare qualcosa in più oltre a questa fitta scaletta che ho in mano. Allora, cominciamo questa puntata, una puntata appunto molto cittadina, che ci porta molto in giro, in particolare nella città di Milano. Altre volte usciremo anche con le nostre segnalazioni. Oggi però stiamo tanto nei quartieri e vedremo che ci sono delle feste di quartiere. Cominciamo proprio con un evento, degli atti musicali poetici per la città, pensati proprio per la città. Stiamo parlando della quinta edizione del grande evento Si fosse fuoco, e abbiamo in collegamento con noi Camilla Barbarito. Ciao Camilla.
1: Ehi là, ciao.
0: Ehi là, bentrovata.
1: Grazie.
0: Bentrovata, bentrovata. Quinta edizione di Si fossi fuoco, una nuova edizione che è partita già lo scorso 16 di settembre, va avanti però fino al 27 settembre e coinvolge diversi luoghi dei municipi, in particolare 6 e 7. Senti, per introdurre questa iniziativa io ho detto che sono atti musicali poetici per la città, poi arriviamo al musicale poetici, ma concentriamoci sulla città e su questo piccolo per la città. In che modo questa iniziativa è pensata per e anche con, aggiungerei, la città di Milano?
1: Ma allora, dunque, questo oggetto misterioso, focoso, che è nato proprio nel post lockdown, quando eravamo serrati e chiusi dentro e quindi avevamo tantissimo voglia, ancora più del solito, di così creare occasioni di stare insieme attorno alle pratiche della cultura del basso, diciamo, con grande orgoglio. Quindi questa manifestazione, che oramai compie i suoi così qualche annetto di vita, ha sempre avuto questa caratteristica di non tanto atterrare nei quartieri e nelle zone della città come degli alieni, ma tessere in qualche modo dei percorsi che incrociano anche un po' la vita delle persone. Per cui quest'anno in particolare abbiamo iniziato partendo dalla canzone della vita, la canzone importante, e questa era la domanda che abbiamo fatto a tante persone diverse, davvero molto molto trasversali, tra San Siro e Barona. E le persone, quindi, partendo da quella canzone lì, finivano col raccontarci qualcosa di sé, però abbastanza focoso, abbastanza vibrante. E così è nato Canzoni Furenti di Vita, che è lo spettacolo concerto scritto insieme a Renata Ciaravino, che domani andrà appunto in scena e nella Cascina all'Interno, che è un posto meraviglioso di cui mi fa super piacere parlare.
0: Certo, magari adesso la raccontiamo un po'. È nel Parco delle Cave, domani alle 17 appunto ci sarà questo spettacolo, che abbiamo detto che è un po' il frutto di un percorso quindi più lungo, fatto non solo da artisti e artiste come te, chi si occupa di musica, ma anche chi si occupa di educazione, anche chi si occupa di mediazione culturale, perché i quartieri che tu hai nominato sono dei quartieri anche che hanno una grande ricchezza appunto culturale.
1: Sì, assolutamente. Allora, in particolare a San Siro devo dire che è nato un legame forte, perché sono anni, diciamo, che ci sentiamo accolti da questo quartiere, per cui è difficile non tornare, nel senso che nelle scorse edizioni siamo sempre anche penetrati proprio nei cortili A dell'edilizia popolare, Maratta, Micene, che oggi tra l'altro siamo contentissimi che si chiami Pinelli, ed altri, insomma, tra lì Marionio, Selinunte, insomma. Siamo sempre stati, devo dire, accolti da Ma così, un sorriso, una voglia anche di chiacchierare, di raccontarsi, per cui siamo, come dire, si è creato qualcosa che ci riporta lì volentieri. E siccome, come ti raccontavo, lo spettacolo quindi è proprio nato grazie a queste chiacchierate, queste interviste, che poi vedono appunto anche l'attore Manuel Ferreira, che poi appunto dà voce a tutti questi personaggi meravigliosi, che poi tra l'altro settimana scorsa poi abbiamo visto arrivare, per cui nell'occasione in cui poi lo spettacolo viene presentato c'è anche questo momento meraviglioso in cui le persone che poi sono un po' protagoniste delle nostre storie in qualche modo in questo strano gioco di specchi si rivedono anche un po' rappresentate, raccontate, e devo dire che lì è una bella bastonata, diciamo, molte emozioni che girano e certo. Accennare un canto magari ucraino e sentire dalla platea che il canto viene ripreso dalle voci in sala, insomma.
0: Certo. Senti, allora veniamo proprio un po' alla parte di canzoni, alla parte di musica. Le canzoni appunto sono musicate, interpretate dal vivo, dal collettivo Sentimento Popolare. Quali sono, dacci qualche anteprima su quali canzoni canterete?
1: Allora, è veramente una specie di varietà, nel senso che si va da Yerraya, quella grandissima canzone algerina che parla proprio dell'esilio, dello stato dell'esilio, e che poi curiosamente è un monito che dice a chi viaggia, emigra, dice tanti ingenui ci sono cascati in questa cosa di lasciare il proprio paese, e questo ci è stato suggerito da una giovane donna algerina che abbiamo incontrato, piuttosto che una canzone napoletana, Cuore Ingrato, meravigliosa, passando per una cumbia e attraversando un canto d'osteria romanesco, Fiori Trasteverini, piuttosto che arrivando a un anime giapponese, che è un genere come il manga, però quando si fa video, diciamo, e non è fumetto, io ho scoperto, perché naturalmente forse chi è più giovane all'ascolto conoscerà benissimo gli anime, e magari anche chi non è giovane ed è appassionato del mondo manga, per cui un ragazzo molto giovane ci ha suggerito questa musica strumentale appunto di un anime. Ecco, questa è un po' la linea. Vabbè. C'è un brano trap di Simba La Rue. Naturalmente nella nostra versione tutto viene in qualche modo personalizzato e rirespirato attraverso questo ensemble che è composto da me, Guido Baldoni, Eloisa Manera e Fabio Marconi, quindi voce, fisarmonica, violino e chitarra.
0: E allora sarà un grande spettacolo, ricordiamo appunto scritto da Renata Ciaravino. Voi sarete allora domani 20 settembre alle 17 al Parco delle Cave, alla Cascina all'Interno.
1: Alle 18. Sì, domani alle 18, scusami, sì. Alle 18, abbastanza reali, perché è comunque appunto un luogo, siamo sull'aia proprio di questa cascina meravigliosa che magari non tutti conoscono, perché non, perlomeno io fino a poco tempo fa non ne avevo neanche mai sentito parlare, ed è appunto in via Fratelli Zoia 194, quindi quarto Cagnino, diciamo, ed è un luogo vissuto, attraversato da tantissime diverse situazioni, non solo culturali ma anche apicoltura, agricoltura, ci sono animali.
0: Quindi tante ragioni per andarci questo fine settimana. Poi sarete il 26 di settembre invece a San Siro, alla Cascina Case Nuove, e il 27 di settembre alle 20 in Barona, invece a Villaggio Barona, via Ettore Ponti, al numero 21.
1: Anche lì è sempre alle 18.
0: Alle 18, sì. Ma io dove ho preso questi orari?
1: Ma
0: so,
1: guarda,
0: solo... vabbè.
1: Chissà, comunque diciamo che sarà sempre tutto alle 18. Ecco, tutti gli eventi sono alle 18 e
0: questo semplifica.
1: Sì, così è più un po' più semplice da ricordare, ma che dire, questo luogo in fondo a Via Paravia è una futura, quella che diventerà una biblioteca proprio del quartiere San Siro, perché poi come sappiamo i luoghi di prossimità, a volte basta una piccola, non so, la circonvallazione, così, e già cambia tutto da una parte all'altra di una strada. Invece certo, questo luogo sarà proprio lì dove finisce via Paravia, quindi sarà un luogo, uno spazio biblioteca.
0: Certo, luoghi anche un po' da riscoprire. Camilla, ci dobbiamo salutare perché io voglio ascoltarmi assolutamente un brano da sentimento popolare, quindi ci salutiamo e ci vediamo domani, allora abbiamo detto alle 18 al Parco delle Cave. Grazie Camilla Barbarito.
1: Evviva, grazie.
0: Evviva.
1: Infinite.
0: Ciao.
1: Ci aspettiamo.
0: A domani, ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Camilla Barbarito, questa Shayo Shukari, un celebre brano romani a proposito di viaggiare con la musica. E allora adesso andiamo invece a un festival che si intitola 2084, un piccolo festival per i tempi che corrono, e quindi credo che ne vedremo delle belle. È la quinta edizione del festival, ideato e organizzato dalla scuola di scrittura Belleville. Noi abbiamo in collegamento con noi la direttrice artistica del festival, Francesca Cristofanini. Ciao, benvenuta.
1: Benvenuti, ciao a tutti e a tutti.
0: Ciao. Allora, oggi e domani, domenica 20 settembre, qui a Milano alla redazione di Scomodo, quindi via Jean Jaurès numero 22. Che cos'è intanto la scuola di scrittura Belleville? Partiamo magari da voi.
1: Esatto, la scuola di scrittura a Belleville esiste da una decina d'anni e più ed è un luogo dove persone di età e diciamo background diverso si ritrovano durante la settimana, nel weekend, di sera, di giorno, in qualunque momento per scrivere insieme, lavorare sulla narrazione, sul racconto di sé, ma non necessariamente di sé. Ed è proprio per, come dire, anche ampliare un po' l'orizzonte narrativo dei nostri studenti che organizziamo ormai da 5 anni questo festival che appunto si propone di riflettere, di raccontare il presente e naturalmente il futuro o quel che ne resta attraverso il contributo non solo di scrittori ma anche di scienziati, divulgatori, sociologi, in questo caso ne abbiamo due addirittura a questa edizione. Proprio perché appunto la letteratura ci piace pensare che insomma debba e possa impicciarsi di tutto e occuparsi del mondo e delle tante emergenze che oggi affrontiamo.
0: Certo, soprattutto se l'idea è quella di cercare di creare dei mondi intelligenti, che è il titolo della quinta edizione di questo festival. Vi ispirate a una riflessione di Daniel Pennac che diceva: la letteratura popola la nostra interiorità e aiuta a costruire mondi intelligenti dentro di noi. Ne abbiamo tanto bisogno di mondi intelligenti, più intelligenti di questo. Che cosa sono questi mondi intelligenti, come si costruiscono attraverso i vari linguaggi che appunto avete scelto per questo festival? Hai detto appunto che c'è la sociologia, ma non solo.
1: Esatto, allora ci è piaciuta molto questa frase perché risponde proprio un po' all'esperienza che facciamo quando leggiamo, no? Questa sorta di intelligenza, forma di intelligenza collettiva a cui accediamo attraverso le storie, attraverso i pensieri degli scrittori e delle scrittrici. Sono dei congegni, libri diciamo autoportanti che ci consentono appunto di collegarci ad altri punti di vista e diciamo seminano un po' anche l'altro dentro di noi. Ci è sembrato proprio insomma il modo giusto di raccontare un'esperienza, quella della lettura, che oggi ahimè è un pochino in sofferenza e che invece secondo noi resta insomma uno strumento centrale. Mondi intelligenti, e quindi sì, e quindi bisogna riflettere su tante cose, dal futuro con Francesca Coin alla democrazia con il sociologo francese della Ganerì, passando invece per contributi proprio squisitamente letterari come quello di Domenico Starnone che ci racconta lo sguardo dello scrittore, per arrivare a Claudia Durastanti che ha appena pubblicato una raccolta di saggi dal titolo Falsi Amici, dove si occupa come sempre di dinamiche di potere, di genere e tante altre cose. Vincenzo Latronico, fresco di pubblicazione di un libro che riflette come sempre sui temi insomma della generazione millennial in un contesto come quello di oggi, dove persino la casa è diventato un sogno irraggiungibile, insomma tanti spunti e anche musica dal vivo, anche possibilità di bersi una birra e di stare insieme, che insomma ci sembra di per sé un valore in particolare di questi tempi.
0: Certo, tu hai citato appunto il sociologo francese Ganerì che sarà in dialogo con Roberto Festa, lo dico perché i nostri ascoltatori lo seguiranno sicuramente. Lui sarà domani alle 17:30 al festival, ci sarà anche Polly Barton, diciamolo, alle 14:30,
1: diciamo sempre domenica. Porno in diretta.
0: Oh, diciamo la parola porno perché lei ha scritto Porno, una storia orale, edito dalla Nave di Teseo nel 2023, l'avevamo presentato a Sui Generis con grande gioia. Domani mattina si comincia con Ferdinando Cotugno, un'altra voce che qui conosciamo molto bene, quindi si parla anche di ambiente. Insomma, sono tanti, veramente tanti i temi che avete scelto, e davvero il programma è molto, molto interessante. Si comincia oggi pomeriggio alle 15, giusto?
1: Esatto, alle 15 doveva esserci Alcide Pierantozzi, che purtroppo non potrà essere dei nostri. C'è Christian Raimo con Francesca Coin, abbiamo preso il toro per le corna, abbiamo chiamato il primo incontro Scegliere le nostre battaglie, proprio perché ci sembra che in un momento insomma in cui tanti si interrogano su cosa possiamo fare e non solo su cosa possiamo leggere, e quindi ragioneremo proprio di, non so, della forma da dare alla nostra partecipazione, che è appunto un'esigenza che sentiamo come individui e anche come scuola di scrittura. E questo insomma è un po' il panorama. Una cosa che ci tengo a dire: ci piace che in questa edizione abbiano spazio sia autori appunto affermati che un paio di esordienti. Abbiamo Tim Enemstra, pubblicato da Adelphi, con un romanzo filosofico sulla ricerca d'identità molto interessante. Abbiamo una giovane americana che ha scritto invece un romanzo comicissimo in un'America in cui appunto sembra esserci poco o niente da ridere, che si chiama Madeline Cash. E diciamo, abbiamo anche riservato uno spazio in particolare agli editori indipendenti, perché uno dei valori che ci piace insomma rappresentare è proprio diciamo l'importanza che questi attori hanno oggi nel portare, nel difendere la qualità di quello che viene pubblicato, letto e quindi scritto nel nostro paese. E quindi abbiamo Tlon, abbiamo FQ con il loro Grafton Tanner, abbiamo naturalmente Nottetempo che porta Federica Gregoratto e altri ancora.
0: Grazie mille, grazie Francesca Cristofanini.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.
1: Buona giornata, ciao.
0: Direttrice artistica del festival ideato appunto dalla scuola di scrittura Belleville, che si intitola 2084, un piccolo festival per i tempi che corrono, arrivata alla sua quinta edizione, non tanto piccolo perché appunto abbiamo detto solo parte del programma che è molto ricco. Ci ascoltiamo un brano fino a domenica questa all'Anfiteatro Martesana, sempre qui a Milano. C'è la quinta edizione di Fuori Asse Festival a cura di 4x4 in collaborazione con le Ninas Drag Queen. È molto, molto divertente, tra l'altro loro stasera fanno le Ninas fanno un DJ set a partire dalle 11:30, una cosa del genere. Prima ci sarà il concerto dei marsigliesi Bakir, che quindi ci andiamo ad ascoltare, è sempre una buona occasione per ascoltarli.

0: I Bakir questa sera all'Anfiteatro Martesana qui con la loro Taia Palestine. E allora andiamo invece a dare il bentornata e ci porta sempre a teatro alla nostra Ira Rubini. Ciao Ira.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, buongiorno Elena, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Allora, questo è l'ultimo weekend prima dell'inizio, anche un po' travolgente, anche se qualcosa è già iniziato, della fine dell'estate, prima che le stagioni partano in piena esplosione. Quindi parto subito dagli ultimi due giorni, oggi e domani, dell'Istrio Festival all'Elfo Puccini di Milano, un festival che nasce da una rivista teatrale molto, molto importante, che appunto è il trimestrale Istrio, forse la rivista più importante dal punto di vista della critica teatrale e di una visione generale sul teatro. Beh, loro prima facevano un premio e quindi c'era una serata in cui si assegnavano dei premi sia ad artisti di teatro che fossero già affermati, sia alle nuove vocazioni sostanzialmente, che vengono scelte con una serie di audizioni che sono anche aperte al pubblico. Ma adesso, da qualche anno, hanno trasformato il premio in un'intera settimana tutta dedicata agli under 35, quindi a artisti che siano emergenti o comunque che abbiano bisogno di visibilità, e devo dire che la qualità quest'anno è veramente alta, perché nel tempo poi i criteri anche di partecipazione e di selezione si sono definiti in maniera precisa. Quindi oggi, a partire dal primo pomeriggio, tutta la giornata, e domani c'è una mise en espace e poi la serata di premiazioni con tutti coloro che verranno premiati. Quindi andate sul sito dell'Elfo oppure di Istrio, scritto H Istrio con l'Y, insomma come appunto si scrive Istrione traslitterato nel nostro alfabeto dal greco, e trovate il modo di prenotare. Finisce anche con gli ultimi appuntamenti molto interessanti, tutti dedicati al quartiere San Siro, all'attualità, drammaturgia e laboratori applicati ai quartieri di Milano, il Festival Immersioni, che insomma è durato quasi più di due settimane e che appunto si sposta in questi giorni tra mare culturale urbano e il quartiere San Siro, con una serie di appuntamenti che si vedono in location, dove gli artisti, anche qui molto giovani, hanno lavorato a partire dalla realtà, dall'attualità. Quindi anche qui andate sul sito del Piccolo oppure sul sito Immersioni e lì trovate il modo per assistere in questo weekend a questi appuntamenti. Non posso non ricordare che alla Scala è tornata in scena La Traviata, che quindi torna in scena proprio questa sera La Traviata, e che quindi se uno insomma vuole andare alla Scala, c'è ancora, finché ce la lasciano, la coda per gli ingressi. Quindi si può andare a fare la coda nel pomeriggio o già da adesso sostanzialmente per cercare di entrare con i biglietti, che sono anche quelli più economici. E poi ovviamente non posso non segnalarvi che ci sono diversi appuntamenti, tra cui il Fuori Asse Festival all'Anfiteatro Martesana, Tendenza Clown al Parenti e tutta una serie di altri appuntamenti che sono legati al teatro di strada. Ovviamente vi suggerisco di rimanere in ascolto lunedì prossimo del Suggeritore alle 21.30, perché faremo proprio una panoramica di molte stagioni che partono.
0: Grazie mille, grazie Ira.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Aspetta sì. Elena, sì. C'è ancora un minuto?
0: Sì.
1: Ecco, allora scusatemi, in realtà fate ancora in tempo a fare una cosa che farò anch'io, che faranno in tanti: andare in triennale per la ripresa del Festival FOG. Mm-hmm. Venerdì abbiamo intervistato Lina Lapelite, che è una artista lituana che unisce scultura e azione scenica. In cosa consiste? Si va in triennale, ingresso gratuito, basta registrarsi sul sito di triennale, trovate facilmente il link, e dalle 15 per 5 ore lei è lì con i suoi performer e coinvolge anche il pubblico per costruire una scultura fatta di cubi di argilla che poi viaggerà fino alla Lituania, dove diventerà un'installazione. Quindi se volete provare a fare una durational performance in cui potete partecipare, questa è l'occasione, andate in triennale, che poi il giardino di triennale è proprio bello.
0: Grazie Ira Rubini, ciao, buon weekend.
1: Ciao.
0: Ciao. Io ho ancora tempo di dirvi che domani, domenica 20 settembre, a Rob de Matt, in via Annibale Butti, al numero 18, c'è una giornata di sostegno alla cittadinanza cubana. Si possono portare dei farmaci, trovate tutto online, c'è una mostra artistica, una lezione di danza, c'è la cena di autofinanziamento, poi c'è la musica. Oggi invece, per chi è a Milano, c'è un corteo contro i licenziamenti politici, in particolare ci si riferisce a quello di Margherita Napoletano, colpevole di non aver taciuto gli episodi di malsanità all'ospedale San Raffaele. Ci si trova in via Palestro. Ah, era stamattina, mannaggia, alle 10, quindi è ancora in corso sicuramente, raggiungeteli, scusate, ho sbagliato. E poi c'è anche la grande festa al Live Club di Trezzo sull'Adda, che celebra i suoi primi 30 anni con 3 giorni di festa, tante persone a suonare a Trezzo sull'Adda, al Live Club. Io torno sabato prossimo con una nuova puntata di Good Times. Ho fatto tardi, ciao da Elena Mordiglia, ciao.
2: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
3: Carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Okay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Okay, più vicino a te.
3: Brico Okay è sempre più conveniente, anche su bricookay.it.
6: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
7: Per la prima volta a Lecco.
6: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
7: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
6: Associazione e Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
7: assobdm.it.

0: Buongiorno, benvenuti alla Verzieri di Leonardo in diretta. Siamo a Como, siamo all'isola che c'è. Mi sono scritto nella scaletta l'isola che non c'è, che è uno dei giochi con cui è nato questo appuntamento, che è arrivato alla 22esima edizione. Siamo alla Fiera delle Economie Solidali, ci troviamo nel parco comunale di Villa Guardia per una 2 giorni organizzata dalla omonima associazione. Abbiamo qui con noi Nicola Dell'Oro, che è la coordinatrice, poi ci racconterà un sacco di cose. Vi dico che qui l'atmosfera è molto bella, il tempo è proprio piacevole, il parco è già pieno di persone, siamo su una piccola collinetta, quindi le isole dell'isola che c'è hanno incominciato a lavorare con una serie di iniziative, perché non ci sono solo oltre 115 stand, ma ci sono dibattiti, ci sono animazione. Non so se ho visto fare, Nicola, dello yoga o qualcosa di simile. La mia ignoranza potrebbe avermi fatto sbagliare, però appunto mentre montavamo c'era già un gruppo dove c'è l'anfiteatro che stava facendo qualcosa di fisico, su questo sono sicuro.
1: Sì, esatto, siamo partiti subito alle 10 con una classe di yoga e andremo avanti poi tutto il giorno con una serie di appuntamenti che, se mi metto a raccontare, mi perdo di sicuro tante cose. Però ci saranno laboratori per adulti, per bambini, ci saranno momenti di approfondimento, ci sarà un incontro oggi pomeriggio che è quello legato al tema principale di quest'anno, al filo conduttore della fiera, che è vivere in connessione, con Daniel Tarozzi, Spini, Nina Watch, due ecopsicologhe che vengono a raccontarci quanto è importante essere in connessione con noi stessi e con la natura.
0: Ci sarà... Ecco, scusa. Spieghiamo, perché connessione qui non ne possiamo di più di connessioni digitali, quindi non connessioni digitali.
1: Allora, in questa fiera vogliamo esplorare il doppio significato di questo termine. Che cosa vuol dire essere connessi? Che come lo intendiamo oggi, quindi sì, con la connessione digitale, diciamo così, ai nostri dispositivi che ci accompagnano o ci guidano, ci schiavizzano, non lo so, tutti i giorni, ma anche capire che forse quella connessione lì può essere in contrasto, ci può rubare altri tipi di connessione, che sono quelli con noi stessi, innanzitutto, con le altre persone che sono intorno a noi realmente e con l'ambiente che ci circonda. Quindi capire a che cosa vogliamo connetterci, in che cosa ci aiuta la connessione digitale, in che cosa ci sta togliendo.
0: Fiera delle Economie Solidali, cominciamo un po' a fare un racconto. Io ho detto che ci sono tante isole, sono tanti temi innanzitutto.
1: Sì, sono tanti temi, sono tutti quei temi che sono legati a come facciamo a mettere in pratica, a realizzare concretamente un mondo migliore. Se un mondo migliore sembra un po' una parola sognatrice, utopica, però ci stiamo credendo da 22 anni e tutte le realtà che sono qui, in un modo o nell'altro, o con la solidarietà e il volontariato, o producendo, coltivando, facendo con delle attenzioni diverse, con degli obiettivi diversi che non sono solo quelli del mero profitto, provano a realizzarlo già quel mondo migliore. È da lì il nome che si è scelto all'inizio dell'isola che c'è, per dire non è che ce lo dobbiamo immaginare che deve essere una cosa che arriverà. Questa cosa c'è già e va costruita anche ciascuno con quello che fa tutti i giorni, con come appunto coltiva. Una parte importante della fiera è senz'altro quella del cibo, perché è una cosa che interessa tutti, che riguarda tutti, che è tutti, perché siamo quello che mangiamo, e quindi siamo partiti anche dal cibo. E quindi come coltivo non è solo legato alla qualità finale del prodotto, è importante anche quello, ma è anche legato a una qualità complessiva. Io ho avuto la fortuna di sentire Carlin Petrini all'ultimo Slow Wine, che parlava proprio di questa cosa, di una qualità che non è la qualità organolettica, ma la qualità sociale di quello che i produttori fanno, e qui si lega non soltanto al tema del cibo, ma a tutto quello che i nostri espositori realizzano.
0: quindi buono, giusto e pulito, consumo
1: sì,
0: critico.
1: Sì, potremmo copiare lo slogan Zigo Food, che tra l'altro fanno anche un momento di degustazione qui, quindi glielo rubiamo, ma
0: loro sono per socializzarlo. Mi dai anche l'occasione per ricordare che settimana prossima andremo in onda da Torino, giusto da Terra Madre, e sarà la prima edizione senza il fondatore di Slow Food, Carlin Petrini. Voi siete nati non 22 anni fa, perché purtroppo, come sappiamo, tanti eventi che hanno tutti gli eventi sono dovuti sospendere per la pandemia Covid, quindi direi nel dopo Genova.
1: Sì, siamo nati nel 2004 e un
0: 2001.
1: Po' sì, Genova 2001, e noi siamo nati qualche anno dopo, nel 2004.
0: Da sì. Chi? Questa isola che c'è, perché è una rete.
1: È una rete che poi ha gemmato un mercato dei produttori che si realizza ogni settimana, ha gemmato una cooperativa che voleva mettere insieme gas ai produttori, ha gemmato un'altra cooperativa che è quella di cui sono presidente, dove lavoro, che è Ecofficine, per cui è una rete che cerca di dare occasioni. Ed è nata da un gruppo di realtà del Comasco. Io allora non c'ero, però conosco tante persone che sono qui ancora, che hanno firmato la carta dei valori iniziale, che è quella in cui ancora oggi ci riconosciamo, che parla appunto di non violenza, di attenzione ai diritti umani, di attenzione all'ambiente. E queste associazioni hanno creato proprio, sono partite dalla fiera, cioè è nata prima la fiera e poi è nata la rete. E in tutti questi anni questo momento è stato il momento in cui la rete si trova, ci si riconosce, ci si rincontra, si rimette un po', diciamo, si rifà il punto sugli obiettivi comuni, i valori comuni.
0: Dicevi che ci sono tanti produttori, avete fatto un mercato, articoliamo tutto questo, perché voi avete fatto tante cose.
1: Sì, se ci ripenso,
0: tuttora sì. Tante cose.
1: Ne abbiamo fatte forse fatto anche troppe, non lo so. Sì, una delle cose importanti che è rimasta sul territorio, che rimarrebbe anche se le realtà che portano avanti la fiera non esistessero più, è questo mercato dei produttori locali di Rebbio, che è un quartiere di Como, che ormai dal 2009, non so, non fatemi fare il conto degli anni, non sono brava in matematica, ma dal 2009 tutte le settimane c'è. Ed è proprio una cosa bella, perché è auto-organizzata dai produttori stessi, produttori che magari hanno avuto bisogno anche di quello spazio lì per rafforzarsi, per riuscire a creare il proprio mercato. Nel 2009 non era così scontato, cioè il mercato dei produttori oggi c'è un po' in tanti luoghi. Credo che sia stato uno dei primi della provincia.
0: Anche perché non siamo in una zona dove la vocazione agricola è particolarmente ormai, cioè è molto declinata, essendo una zona molto industriale.
1: Sì, non siamo come la zona sud di Milano.
0: Esatto,
1: sì.
0: La Lombardia, quindi credo che sia stato anche quello difficile, mettere insieme chi da queste parti ha continuato a coltivare. Non è vero che sono poi pochissimi.
1: No, infatti bisogna un po' andarli a scoprire. E hanno il valore anche di fare presidio di quel terreno, perché mi raccontava uno dei produttori proprio del mercato che alcuni dei terreni che lui coltiva, tanti terreni un po' sparsi, sono magari eredità che si sono tramandate, che adesso sono proprietà di 20 cugini che non si riescono a mettere d'accordo. E il fatto che ci sia comunque la possibilità di affittarlo a qualcuno che lo coltiva vuol dire che non verrà venduto, vuol dire che non verrà fatta pressione sul comune per farlo passare a edificabile, vuol dire che resterà un terreno produttivo e non altro cemento, che in questo territorio sta diventando, non dico importante, dico vitale, perché credo sia uno dei territori più cementificati d'Italia.
0: Beh, la fascia pedemontana lombarda sappiamo che effettivamente, senza volerci piangere addosso, ma è un dato oggettivo che l'occupazione di suolo da queste parti è davvero ingente. Senti, raccontaci qualcosa di oggi in particolare che ti piace del programma.
1: Allora, di oggi alle 5 abbiamo la presentazione di un libro, che è Il mondo senza inverno di Bruno Arpaia, che è il seguito di un altro libro, e il bello è che lui ha diciamo, ho cercato di mettere in forma di romanzo i contenuti che oggi sono, diciamo, sono quelli che ci spaventano di più. Il cambiamento climatico e il rapporto con tecnologia, intelligenza artificiale, questo tipo di cosa. E si immagina un futuro non lontano, che cosa può succedere se andiamo avanti in questa direzione, ecco. Per cui vi invito alla presentazione del libro, anche se c'è, come dicevo prima, anche un incontro prima molto interessante. Venite a mangiare, che si mangia nel ristorante della fiera, si mangia con i prodotti che arrivano dai nostri espositori, quindi prodotti locali il più possibile biologici o comunque coltivati con attenzione alla sostenibilità. Venite anche soltanto a farvi un giro, perché la fiera è con i prodotti che arrivano dai nostri espositori, quindi prodotti locali il più possibile biologici o comunque coltivati con attenzione alla sostenibilità. Venite anche soltanto a farvi un giro, perché la fiera è molto bella, anche il parco molto bello, ed è

0: 400 e 500 volontari. E poi ci sono tante realtà che in modo diverso mettono ciascuna il suo pezzettino. Chi gestisce la cucina, chi gestisce il bar, chi gestisce il servizio, chi gestisce le navette, ci sono delle scuole che vengono a darci una mano. C'è poi uno staff, che quello si può contare, che da un anno all'altro diciamo fa l'organizzazione, ma senza tutto questo mondo, sono oltre 50 realtà diverse, la fiera non esisterebbe, ma non avrebbe neanche senso che esistesse. È un evento che ha valore perché è partecipato e anche gli espositori sono qui e magari... non so come dire, sopportano qualche ritardo, qualche difficoltà perché fanno parte di una comunità.
1: Senti, non abbiamo detto esattamente quali sono i settori della fiera oltre al cibo, all'agricoltura.
0: Abbiamo cibo, artigianato, benessere, ambiente, cultura e solidarietà.
1: Domani finisce questa edizione, quando ricominciate poi a lavorare per quella successiva?
0: Mercoledì.
1: Cioè vi date così poco?
0: Iniziamo già subito diciamo a fare una valutazione di tutte le cose che hanno funzionato e che non hanno funzionato e la mettiamo poi a frutto. Di solito il primo incontro partecipato in cui invitiamo tutti a darci una mano a pensare è a gennaio, però tra settembre e gennaio non dormiamo, ecco, continuiamo a lavorare perché si impara, tutti gli anni impariamo qualcosa.
1: Grazie Michele Dall'Oro, questo ci ha dato credo una misura del tantissimo lavoro, perché se da gennaio per arrivare a settembre si lavora e da settembre a gennaio si incomincia a riflettere, mettere i primi semi, il lavoro è davvero ingente, è un lavoro agricolo sostanzialmente.
0: Eh sì, è un lavoro in cui si coltiviamo relazioni.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buona intanto. Isola che c'è, venite tutti al parco di comunale di Villa Guardia a Como, vicino Como, scusate, non proprio a Como città, ma appena fuori, perché siamo qua ed è appena iniziata la 22esima edizione dell'isola che c'è.

0: Rieccoci col Verzere di Leonardo all'isola che c'è e con il primo ospite di uno stand, uno di quelli della comunità dell'economia solidale del Comasco, probabilmente una di quelle opere molto, scusate, c'è una mosca che mi distrae, di quelle opere molto, molto sentite da tutti quelli che frequentano e lavorano a questa fiera. Mi sto riferendo ad Agrisenna, che fa parte di Rebbio Solidale. Stiamo parlando di una realtà agricola che dà lavoro a persone migranti, ma non solo. Adesso ce lo facciamo raccontare da Luciano Casati. Buongiorno.
1: Buongiorno Fabio.
0: Sono stato impreciso?
1: No, sei stato molto esaustivo e chiaro.
0: Raccontaci la vostra storia, che è una storia lunga, molto articolata.
1: È una storia che comincia...
0: Dove nasce, innanzitutto?
1: Teoricamente nasce nella parrocchia di Rebbio. E nel 2021 c'era questo terreno, questa collina proprio sopra Senna Comasco, di fianco alla canturina sulla strada che da Como porta...
0: Ecco, spieghiamola bene anche per
1: sulla,
0: chi non è...
1: Sì, infatti, sulla strada che da Como porta a Cantù e si vede appunto dalla strada. Questa collina, prima di noi c'era una cooperativa che poi per vari motivi ha chiuso, e il nostro parroco, giustamente, Don Giusto della Valle, della parrocchia di Rebbio, ha deciso di chiedere di avere la possibilità di subentrare. C'erano già delle serre, c'era già l'impianto di irrigazione, si trattava soltanto di ripristinare il terreno e di ricominciare a coltivare questo pezzo di terra. Sono 4 ettari, coltivati ce ne saranno 2,5. Attualmente abbiamo un campo di mais che quest'anno purtroppo con la siccità non è andato al massimo, anzi ha proprio
0: sofferto.
1: Ha sofferto molto. E adesso ci stiamo guadagnando terreno, perché dal caldone che c'è stato fino ad agosto si è abbassato sulle temperature, sono cresciuti un po' di ortaggi e infatti stamattina siamo qui a vendere le prime verdure autunnali.
0: Bene. Chi è che lavora?
1: Chi ci lavora? Ci lavora innanzitutto l'agronomo, un Guido, è il nostro praticamente boss, che praticamente sovrintende tutte le funzioni classiche di agricoltura, dall'ordinamento delle piantine da coltivare alla calendarizzazione delle colture. E i volontari attualmente ce ne saranno 3, ci sono io, c'è Lidia e altri sporadici. Quando abbiamo bisogno di una mano ci rivolgiamo proprio al nostro boss Don Giusto, il quale ci procura i ragazzi della parrocchia, che di solito sono neomaggiorenni, sono ragazzi che sono ospitati lì e che hanno bisogno di apprendere, oltre che la lingua, un mestiere, eccetera eccetera. L'agricoltura non è il massimo delle aspirazioni, però è sempre meglio che far niente. Li prendiamo, li portiamo su, li facciamo piantare, li facciamo lavorare, gli spieghiamo quali sono tutte le varie procedure tecniche di piantumazione degli ortaggi, e quando si tratta di raccogliere, che siamo a corto di braccia, ci rivolgiamo proprio a questi ragazzi qua. E poi siamo riusciti con gli introiti del lavoro dell'anno scorso a coprire un anno di messa in regola lavorativa di un ragazzo nigeriano che proviene dai corridoi umanitari, è arrivato un paio di anni fa, un bravo ragazzo di 34 anni ed è stato un ottimo affare, diciamo così, perché aveva già un minimo di esperienza ed è un trattore vivente, quindi ci dà una mano non indifferente. È lui che fa il grosso del lavoro. Io ho una certa età, dopo 10 minuti sclero.
0: Beh, quindi siamo un'attività di agricoltura sociale.
1: Agricoltura, sì, sociale non sono molto d'accordo, perché l'agricoltura è agricoltura. sociale è intesa come dare la possibilità agli altri di imparare cose nuove, di imparare il lavoro, di stare insieme. Ecco, la socializzazione più che altro non è un lavoro, è una forma di socializzazione. E poi abbiamo un notevole riscontro quando organizziamo magari degli incontri o delle feste, degli eventi.
0: Cioè, fate le feste?
1: Facciamo le feste in cima alla collina. Facciamo una festa in cima alla collina, di solito un paio di volte all'anno facciamo.
0: I vicini cosa dicono?
1: E dunque, i vicini dicono niente, perché a una certa ora si abbassa il volume dello stereo. Giusto stasera ci sarà una festa della società sportiva di Rebbio, che si chiama Ritmi Rurali. E nel pomeriggio ci saranno educatori e bambini piccoli delle famiglie della società sportiva, tutti i ragazzini che giocano a pallone, a volley, eccetera. E poi la sera si va via di carne, si va via di spritz, la fascia d'età aumenta dei frequentatori.
0: Quindi è più coesione sociale che agricoltura sociale.
1: Ma sì, perché l'agricoltura, tutto sommato, la terra è bassa, rende quel tanto che rende. Noi puntiamo a valorizzare questo terreno creando proprio un polo di attrazione per tutti quelli che abitano intorno, da Como a Cantù e via. E infatti quando organizziamo la polentata di dicembre, minimo sempre 100-200 persone, dipende dal tempo, eccetera.
0: Vengono anche le comunità migranti?
1: Comunità migranti, sì, affittiamo il posto a delle comunità, affittiamo relativamente, nel senso che diamo la possibilità a queste comunità di trovarsi, di fare la loro cucina etnica. E poi quando arrivano non in 4, ma arrivano in 400, quindi bene o male è sempre una cosa molto vissuta,
0: partecipata, certo.
1: Vissuta, e soprattutto la musica.
0: I vicini sono d'accordo sempre?
1: I vicini sono d'accordo, perché abbiamo degli orari, dobbiamo essere rigidi, perché vabbè, non è una discoteca all'aperto, però sì, un po' di musica ci deve essere, sennò lì si sentono solo le poiane che girano a un certo punto. Quindi funziona così, insomma.
0: Voi fate anche altre attività, non soltanto queste, anche date anche la possibilità di abitare.
1: Beh, se stai parlando di Rebbio Solidale,
0: esatto.
1: Stavo parlando di
0: Rebbio non solo di Agrisenna.
1: Sì,
0: perché
1: Agrisenna
0: è una parte
1: di Rebbio Solidale, che è un'organizzazione di volontariato, sempre fondata dal nostro beneamato Don Giusto della Valle, il quale ha deciso di implementare tutte quelle attività che negli anni precedenti, praticamente dal 2011, gravitano intorno alla parrocchia di Rebbio. Si tratta soltanto di accogliere migranti, accogliere persone in stato di disagio, non soltanto stranieri ma anche italiani. Vengono ospitati sia in parrocchia che in locali adiacenti nel quartiere di Rebbio. Siamo supportati come ODV da alcune fondazioni svizzere che ci danno una mano, senza le quali faremo molta fatica a portare avanti questo progetto. E contestualmente alla branca di accoglienza abbiamo anche altri settori che partono dalla scuola di italiano per stranieri, per chi è appena arrivato da fuori Italia. Praticamente c'è una persona che si occupa di trovare il lavoro, di contattare le aziende per fare dei contratti a tempo determinato, degli stage di prova, soprattutto nel campo o della falegnameria a Cantù o anche in metalmeccanica, e soprattutto nel Comasco adesso tira molto il turismo, quindi ristorazione, bar, eccetera.
0: Che siamo tornati al cibo alla fine.
1: Sì, si torna sempre al cibo. Che...
0: Senti, mi hai detto, torniamo al cibo, perché mi hai raccontato che fate il mais, mi hai raccontato che fate le verdure, ma ricordo che fate anche i mirtilli.
1: Mirtilli abbiamo, mi sembra, 1000 piante adesso, perché quest'inverno abbiamo ulteriormente ingrandito il mirtilleto, minimo un quintale 3, un quintale 4, quindi 140 kg di mirtilli raccolti a mano dall'ultima settimana di maggio fino alla fine di giugno. È stata un bel tour de force, perché vanno raccolti a mano quotidianamente. Siamo riusciti comunque a venderli, è una bella voce di introito questa, in collaborazione con la festa del bersagliere di Cantù, che tutte le sere per 20 giorni ha fatto delle serate a tema, e noi portavamo i nostri mirtilli, i famosi mirtilli di Don Giusto si chiamano.
0: Ma dai, i mirtilli di Don Giusto.
1: Sì, ormai
0: non ero preparato. Ero preparato fino al mirtillo, ma il mirtillo di Don Giusto.
1: Don Giusto è un marchio di fabbrica ormai. Praticamente si occupa di talmente tante cose che, bene o male, quando si deve specificare una cosa, la provenienza è sempre quella. Parrocchia di Rebio, Don Giusto della Valle, e tutti i volontari che strenuamente lavorano tutti i giorni.
0: Grazie.
1: Dai.
0: Grazie, perché siete una delle storie di questa grande rete che appunto si trova una volta l'anno per l'isola che c'è, ma in realtà c'è tutto l'anno in tante zone del Comasco, e quindi vale la pena raccontarlo. Grazie a Luciano Capone, grazie a Casati, chiedo scusa. Questo è un lapsus con un collega giornalista fantastico, a Grissenna e Rebbio Solidale.
1: Grazie a te, grazie a Radio Popolare. Ciao.

0: Rieccoci dal parco comunale di Villa Guardia con le api questa volta, con l'apicoltura bio e con Maurizio Gallo che da tanti anni adesso ci facciamo raccontare questo suo allevamento delle api, che non sono semplicemente gli insetti che ci danno il miele, ma sono fondamentali per tutte le attività agricole, perché impollinare è fondamentale per tutta l'agricoltura. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ricordiamo innanzitutto che la tua attività è proprio qui localissima, perché ti trovi a Tavernerio, quindi siamo assolutamente vicino qui e vicino a Como.
1: Sì, giochiamo in casa.
0: Siamo proprio in quell'agricoltura locale, ma in realtà non è localissima sempre l'apicoltura.
1: No, noi di base siamo qui a Como e abbiamo la maggior parte degli alveari qui in zona, però poi facciamo quello che si chiama nomadismo, che come tanti altri colleghi seguiamo le fioriture, portiamo le api dove ci sono delle fioriture che possono essere importanti. Questo sia magari per avere una produzione maggiore, ma soprattutto per avere una varietà più vasta di mieli da poter offrire. Noi siamo qui nella zona delle Prealpi, facciamo miele di acacia, di ciliegio e di castagno. Poi in estate le portiamo in montagna, possiamo fare rododendron, un altro millefiori e il tiglio. Poi ancora in estate le portiamo magari sulle valli del Po, dove a volte si fa della melata. Poi abbiamo una postazione fissa giù in Calabria, dove raccogliamo un po' di miele di eucalipto e di agrumi, quando va bene.
0: Fino in Calabria?
1: Sì, una volta facciamo avanti e indietro col camion. E avevamo contemporaneamente le api sia in Calabria che in Toscana che in Puglia.
0: Come si spostano le api?
1: Semplicemente si aspetta la sera, loro rientrano tutte appena sono rientrate nella loro casetta, chiudiamo la porticina e le carichiamo sul nostro camioncino e andiamo a destinazione. Ci possono essere dei percorsi brevi, come quello quando andiamo su qui in montagna nel nostro alto lago, e ci possono essere percorsi, c'erano percorsi lunghi di 20 ore di viaggio quando andavamo in Calabria, però ora abbiamo...
0: E come si fa un viaggio lungo? Immagino che le api abbiano bisogno di nutrimento, di acqua. Come avviene questo tipo di spostamento? Perché quello breve immagino che le metti nel furgone e sposti l'alveare, se dura un'ora e mezzo lo spostamento è più facile, ma 20 ore... È complicato.
1: Sì, dobbiamo prendere delle precauzioni. Innanzitutto evitare magari le giornate più calde. Ad esempio quando andavamo in Calabria le portavamo giù in autunno, ottobre, novembre, e allora non ci sono problemi perché la temperatura è adesso più fresca. Ma poi le riportavamo sulla primavera, aprile, marzo, aprile, dove potevano incappare anche in giornate particolarmente calde. Avevamo studiato tutto un sistema delle fermate, facciamo delle pause nel viaggio per poterle rinfrescare con magari l'auto qui con una canna d'acqua, proprio giusto per rinfrescarle e dargli un po' di acqua da bere. Ah, ecco perché mi hai chiesto del cibo non ne hanno bisogno perché ce l'hanno già dentro
0: loro.
1: L'acqua sì, potrebbe essere molto utile. Quindi i nostri itinerari erano tutti segnati in modo tale che le zone più calde le attraversavamo di notte.
0: Senti, da quanti anni è che fai l'apicoltore?
1: E purtroppo dal 1980 questi.
0: Ma perché purtroppo?
1: Perché sono 46 anni. Sarebbe stato meglio essere all'inizio adesso.
0: Com'è cambiato in questi anni la tua attività e la vita delle api?
1: Sì, è cambiata moltissimo. Fondamentalmente c'è stato un giro di boa intorno agli anni 90, quando è arrivato anche da noi un acaro che è un parassita delle api e dà proprio molto fastidio, diciamo. E da quel momento
0: come si chiama questo acaro, diciamolo?
1: e un bel impegno dirlo per me, che è la remoscia.
0: Vero, scusami.
1: Chiedo una traduzione, Varroa.
0: La Varroa. Sì.
1: Che è possibile, è impossibile eradicarla. Possiamo tenerla sotto controllo, è quello che facciamo noi apicoltori, e quindi però richiede un grosso impegno. E poi, siccome è un parassita, quindi succhia l'emolinfa, che sarebbe il sangue delle larvicine delle api, e le debilita, perché anche e soprattutto è un vettore di malattie virali, perché diciamo vagamente come fa la zanzara per la malaria, che punge un uomo poi il trasmette.
0: Quindi questo cosa ha provocato? Una riduzione della produzione?
1: Una riduzione a monte una riduzione della popolazione delle api. Un tempo le alveari erano molto molto più popolosi, adesso pare che ci sia una durata della vita delle api più breve, e quindi c'è questa minore presenza di api all'interno di un alveare, e solo le api belle popolate sono quelle che riescono a raccogliere tanto nettare, che trasformano poi in miele, in modo tale che noi possiamo andare a togliere una parte. Tante famiglie deboli non producono nulla, bastano poche famiglie forti e producono tanto.
0: Senti, con l'effetto serra, l'innalzamento delle temperature che stiamo vivendo, le fioriture stanno variando anche loro. Questo voi come lo affrontate?
1: Stanno cambiando anche per noi. Diciamo che l'effetto peggiore non è diretto però sulle api. Le api dal caldo riescono a difendersi. Il problema è che patiscono, che sono debilitate, sono le piante, le fioriture, perché la pianta produce un dispendio di energie per produrre il nettare, e il nettare la pianta lo produce. Alla pianta non serve nulla il nettare dei fiori, serve solo per attirare le api, per fare quel discorso che avevi accennato prima tu, che è quello dell'impollinazione. Quindi passando da un fiore a un altro, l'ape si sporca, diciamo, di polvere di polline del fiore, di quel fiore, e lo trasporta in un altro fiore, quindi fa da messaggero d'amore, come mi ha detto un bambino una volta.
0: Bellissimo. Senti, di tutti i mieli che ci hai raccontato all'inizio, c'è qualcuno che ti è più caro? Qualcuno a cui sei più affezionato?
1: Io consumo un po' tutto, mi piace cambiare, però quello che effettivamente è più affezionato è il tiglio, non so bene perché, il miele, il gusto.
0: Il miele è molto dolce.
1: Molto dolce, molto aromatico, poi noi facciamo un tiglio molto bello intendo dire che è all'interno, ha i parametri giusti di quello che deve essere il miele di tiglio. Non è merito nostro, abbiamo la fortuna di poter portare le api nei boschi proprio adatti per la raccolta del miele di tiglio.
0: Quali sono i mieli più tipici di un territorio prealpino come questo?
1: Sono l'acacia e il castagno, che sono due mieli che sono molto richiesti dal mercato perché restano liquidi più a lungo, perché tutti i mieli hanno la tendenza a cristallizzare. Poi alcuni hanno dei tempi molto rapidi e altri hanno dei tempi molto lunghi che generalmente si consuma prima di cristallizzare.
0: Due mieli anche, due mieli diversi decisamente di sapore.
1: Sì, sono uno opposto all'altro. Poi ho detto che sono mieli richiesti entrambi adesso, però anni fa, quando avevo cominciato io, il castagno, siccome è scuro, ha questo gusto amarognolo, spesso non era gradito, quindi gli apicoltori facevano così: se tu volevi comprare un secchio di miele di acacia, eri obbligato a comprare anche quello di castagno, sennò poi gli rimaneva sul gobbo.
0: Ma dai, adesso non è più così.
1: No, adesso
0: il castagno ha i suoi affezionati, sì. Io sono tra quelli.
1: Sì, anch'io.
0: Grazie Maurizio Gallo, la sua apicoltura bio di Tavernerio. Ci fermiamo.
1: Se posso dire solo una cosa?
0: Sì, certo.
1: Siccome domenica prossima ci sarà anche una festa delle api a Ponte Lambro, sempre in provincia di Como, niente, vi invitiamo a partecipare.
0: Prossimo appuntamento proprio dedicato alle api.
1: Sì.
0: Le api che spesso ricordiamo anche che soffrono un po' di agricoltura chimica, insomma, non c'è sempre una convivenza pacifica tra api e agricoltura chimica, spesso ci sono questi contrasti. Grazie.
1: Grazie a voi, a saluti.
0: Grazie Maurizio Gallo.

0: Rieccoci con un ospite per il Verziere di Leonardo, dal parco comunale di Villaguardia, per l'isola che c'è. L'isola che c'è, questa rete dell'economia solidale comasca. Usciamo lievemente dalla Lombardia, ci spostiamo a Verbania con Alice Brignone per la banda Biscotti, un nome bellissimo. Io sono innamorato da quando, non so quanto tempo fa l'ho sentito, anche perché mi raccontavi 20 anni.
1: Sì, sono 20 anni che il progetto è nato nella sua primordiale idea.
0: Faccio un passo indietro perché sono entrato brutale, perché appunto Banda Biscotti mi piace tantissimo. Stiamo parlando di un laboratorio nato all'interno del carcere di Verbania. Adesso poi ci spiegherà Alice, che è lievemente fuori, ed è una di quelle azioni che serve per chi sta scontando per una pena, per avere una professionalità e reinserirsi. Ma poi ci racconteranno che cosa hanno fatto in 20 anni, perché sono tante cose.
1: Allora, Banda Biscotti è un laboratorio di pasticceria carceraria che è nata appunto 20 anni fa a seguito di uno dei tanti corsi di formazione che si realizzano all'interno delle mura penitenziarie, che fanno parte delle attività cosiddette trattamentali, ovvero quelle attività che servono per fornire degli strumenti alle persone in detenzione per non tornare a delinquere. Questo corso, grazie a una serie di fortunati eventi, tra cui l'interesse delle persone che hanno organizzato e hanno preso parte al corso, di una direzione della Casa Circondariale di Verbania particolarmente attenta, di Marco Girardello, che è stato il fondatore delle attività di economia carceraria a Verbania, hanno portato a creare un primordiale laboratorio di pasticceria, riadibendo una cella in maniera quanto mai sportiva, direi, all'inizio, e poi a far crescere questo progetto fino a farlo uscire dal carcere, perché nel carcere non c'erano gli spazi adeguati per quella che era la produzione
0: perché le norme igieniche valgono per tutti, quindi immagino che non sia stato facilissimo approntare una struttura a norma.
1: Perché noi diciamo sempre che i nostri biscotti devono essere fatti nella maniera migliore possibile, ed è solo garantendo la professionalità del lavoro e esigendo professionalità, certo, che si può fare veramente economia, che poi è economia carceraria, ma la sostenibilità economica del nostro progetto è tale perché, non perché qualcuno per solidarietà ci dà dei fondi, ma perché i nostri prodotti sono validi da essere quindi appetibili al mercato.
0: Non fate solo biscotti ormai, perché avete incominciato con quelli, però
1: esatto,
0: la cosa si è estesa, la gamma, come si dice nel gergo, si è ampliata.
1: Sì, allora, la biscotteria è sicuramente la produzione principale, perché è anche un prodotto facile per iniziare, quindi tutti possono iniziare, anche chi non ha mai fatto pasticceria. Ed è per questo che ad esempio noi manteniamo l'artigianalità delle lavorazioni, perché è fondamentale che tutti abbiano un'opportunità per iniziare in qualche modo. Quindi sicuramente la biscotteria è la parte principale, lavoriamo in biologico, quindi nel 2017 abbiamo ottenuto la certificazione biologica, che quello sicuramente è un passo in avanti rispetto alla qualità del nostro lavoro. E poi abbiamo iniziato a fare le fette biscottate, e poi abbiamo iniziato a fare i panettoni, le colombe, i dolci freschi per il ristorante sociale Gattabuia, che è l'altro progetto di economia carceraria più locale, è un ristorante nel centro di Verbania.
0: Cioè, avete anche una terza attività?
1: Abbiamo anche una terza attività più giovane, è una caffetteria di quartiere che si chiama Casa Ceretti. Sempre per Casa Ceretti, Banda Biscotti realizza la parte di croissanterie e di dolci freschi.
0: Quindi avete creato un clima di accettazione, di coesione, perché ovviamente poi a questo punto non solo le persone acquistano, ma frequentano dei luoghi dove ci sono persone che hanno avuto delle condanne.
1: Abbiamo trovato, creato e rafforzato una comunità, è una comunità cittadina che sicuramente è attenta, perché la città già, in città sono già presenti ad esempio un'associazione di volontariato che opera in carcere. Il carcere ha la fortuna e la sfortuna in realtà insieme di essere in centro in città, quindi sicuramente è integrata col tessuto cittadino, ma proprio perché in centro è molto piccola e quindi sono poche le attività che si possono fare all'interno. Ma anche grazie al nostro lavoro, e siamo orgogliosi di quello che abbiamo costruito, siamo riusciti a eliminare uno stigma che invece in altre realtà esiste, soprattutto quando il carcere si trova alle periferie, ai margini delle città, magari vicino a un inceneritore, magari vicino a un cimitero, magari vicino a una discarica. Ecco, la metafora della discarica e del carcere vicino è veramente drammatica, perché il carcere non può essere inteso come la discarica della società, ma è parte integrante della società, perché le persone dal carcere escono ed è fondamentale per la sicurezza non di chi è in carcere, ma di chi non lo è, che escano delle persone che non hanno fatto i corsi di recupero in criminalità quando sono stati dentro, ma che abbiano imparato delle modalità diverse.
0: Senti, voi impiegate anche le persone dopo che hanno finito la pena.
1: Esatto. La fortuna di lavorare all'esterno del carcere ci permette di continuare i percorsi di supporto al reinserimento tramite il lavoro, ma dando supporto anche ad esempio a livello abitativo, a livello di gestione dei documenti, supporto per il diritto alla salute, soprattutto dopo la detenzione, perché quello è un momento più complesso, è quello il momento in cui le persone devono avviare un percorso nuovo, perché fino a che una persona è in detenzione interna, il set di regole che deve seguire è quello, lo conoscono ed è ben delimitato, non hanno margine di azione le persone. È quando sei fuori che ti devi mettere in gioco, avere continuità della tua quotidianità grazie al lavoro ti garantisce anche un po' di stabilità, perché altrimenti il passaggio da dentro a fuori è molto, molto impattante sulla quotidianità, quindi garantisce tenuta. E poi ci siamo noi, che siamo delle operatrici sociali, e mi preme sottolineare che siamo operatrici perché siamo tutte donne, che riesce a seguire i percorsi delle persone affinché loro possano essere supportati nel costruire un proprio percorso, che non vuol dire che tutti i percorsi funzionano. Noi lavoriamo con uomini adulti che poi sono liberi di fare le proprie scelte, ma dal 2019, che è quando abbiamo iniziato a seguire, a monitorare meglio i percorsi, di oltre 70 persone che abbiamo seguito, più del 60% sono persone che hanno avuto dei percorsi positivi, e non sono numeri di statistiche a caso, sono persone di cui io conosco i nomi e cognomi di tutte e i percorsi di tutti, quindi sono percorsi, è un sacco di lavoro, c'è tanto impegno sia da parte delle operatrici che da parte delle persone che devono fare questi percorsi.
0: Siete ancora in crescita? State pensando ad altro?
1: Allora, per fare le cose bene non si può crescere e basta.
0: Certo,
1: quindi siamo in questo momento, è un momento di grande cambiamento. Qui davanti c'è Anita, che ha iniziato poco fa e che è giovanissima e si è avvicinata al mondo dell'economia carceraria. È giusto che i percorsi delle persone che siano supportati, quindi altrimenti scadiamo nel turbocapitalismo. Però ecco, piano piano cerchiamo sempre, più che in crescita, in miglioramento.
0: Fate il panettone.
1: Facciamo il panettone.
0: Cioè, questa è ambizione, perché stiamo parlando di un lievitato tra i più difficili in assoluto.
1: Quindi in questo caso siamo in lievitazione, nel senso che dalla prima settimana di ottobre iniziamo con le produzioni dei panettoni.
0: Ci siamo.
1: Abbiamo già iniziato con le produzioni dei biscotti per il Natale. E quindi realizziamo dei panettoni artigianali di una qualità veramente eccellente, sia tradizionali e al cioccolato che anche vegani.
0: Chi è che ha insegnato a fare queste lievitazioni?
1: Sono venuti dei formatori esterni, sono venuti dei pasticceri che hanno supportato il team di lavoro nelle produzioni dei grandi lievitati.
0: Avete avuto difficoltà a trovarli?
1: No, devo dire che ormai la rete di conoscenze tra i fornitori, tra i colleghi, c'è questa, l'associazione dei pasticceri locale è stata sicuramente molto di supporto, è un'associazione che si occupa ormai, fa attività di formazione, fa attività benefiche e loro sono stati veramente di grande supporto.
0: Grazie Alice Brignone, Banda Biscotti, qui dalla Fiera dell'Economia Solidale, l'isola che c'è di Villa Guardia. Grazie di aver partecipato, vi salutiamo anche perché abbiamo il timer che ci dice 40 secondi alla pubblicità e al giornale radio, quindi un saluto dal Verzere di Leonardo, ci risentiamo ancora in diretta tra una settimana, saremo a Torino da Terra Madre. Grazie da Fabio Fimiani e Marco Sambinello che ci ha fatto la regia e ci ha supportato per questa trasmissione in esterna.

0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
3: Il programma su spaziocinema.info.
2: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema. Cinema.it.
0: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
1: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
4: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
5: Popolare Network.
6: Groenlandia, Trump e il governo danese celebrano l'accordo annunciato poche ore fa. Avremo il controllo permanente della sicurezza sull'isola, dice il presidente degli Stati Uniti. La prima ministra di Copenaghen parla di patto vantaggioso sia per la NATO sia per l'Europa, ma è da capire cosa preveda esattamente e come sarà applicato. A Gaza nelle ultime ore almeno 3 persone uccise in attacchi israeliani, secondo Al Jazeera. Nel giornale radio l'allarme dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica su migliaia di persone che aspettano di poter lasciare la striscia per essere curata. L'inchiesta medici nei CPR, la senatrice Ilaria Cucchi scrive alla magistrato che sta indagando. Ha acquisito le mie conversazioni telefoniche senza l'autorizzazione del Parlamento. È un'intimidazione. L'omaggio del mondo dello sport a Sandro Mazzola, morto a 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, ha segnato un'epoca e vinto tutto con i nerazzurri. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. Dopo le minacce degli scorsi mesi su una possibile annessione militare statunitense, Donald Trump e il governo di Copenaghen celebrano l'accordo sulla Groenlandia annunciato la scorsa notte. Avremo il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, mentre la prima ministra della Danimarca, di cui la Groenlandia fa parte, dice che il patto dà garanzie in tema di sovranità e di diritto all'autodeterminazione e che sarà vantaggioso sia per la NATO sia per l'Europa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: Bruxelles osserva e per il momento non si sbilancia sull'intesa annunciata da Trump e dal governo danese sulla presenza militare statunitense in Groenlandia e che dovrebbe essere firmata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Contattato da Radio Popolare, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, cioè il servizio diplomatico dell'Unione che fa capo all'alta rappresentante Callas, ha risposto con un no comment per ora su opportunità e rischi per l'Europa di un accordo ancora fumoso, ma che non può non suscitare perplessità, se non proprio preoccupazioni, quando Trump parla di controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità in Groenlandia. Perché sono passati solo 8 mesi da quando il presidente statunitense aveva minacciato di annettere il territorio semiautonomo del Regno di Danimarca, paese membro dell'UE, scatenando una durissima reazione in Europa rientrata solo con il successivo annuncio di un accordo negoziato. È vero che ora siamo in questa fase, ma solo una settimana fa Trump ha postato una mappa sul suo social Truth che mostrava la Groenlandia, ma anche Canada e Islanda, come parte degli Stati Uniti. La premier danese Frederiksen comunque sostiene che l'accordo rafforza la sicurezza della regione artica all'interno del quadro NATO, ma al momento si sa poco o nulla dei dettagli, se non che dovrebbe vietare ai paesi nemici degli Stati Uniti di costruire basi militari in Groenlandia e che Washington e gli alleati potranno effettuare investimenti sensibili. Una volta sottoscritto, l'accordo dovrà seguire le procedure parlamentari per entrare in vigore e continuerà ad applicarsi anche in caso di indipendenza della Groenlandia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
6: E nelle scorse ore Donald Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, compresa la CNN. Sentiamo il servizio da New York.
7: Donald Trump apre un nuovo fronte di attacco nei confronti della stampa americana e annuncia il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico. Il presidente li accusa di pubblicare fake news e di scrivere deliberatamente articoli negativi contro di lui. Il punto però è che per ora non è chiaro come questo divieto possa essere applicato. Venerdì pomeriggio i giornalisti delle 3 testate erano ancora regolarmente al lavoro alla Casa Bianca. Voci si inseguono che il ban potrebbe iniziare quest'oggi. La decisione ha immediatamente aperto un caso costituzionale. CNN e Politico hanno annunciato che difenderanno in tribunale i loro diritti garantiti dal primo emendamento degli Stati Uniti, mentre altre organizzazioni per la libertà di stampa e altre testate, incluso il New York Times e l'emittente di destra Fox News, hanno contestato che il governo possa escludere una testata in base ai contenuti che pubblica. Non è la prima volta che dinamiche simili accadono. Durante il primo mandato, Trump aveva cercato di revocare il pass alla Casa Bianca del reporter della CNN Jim Acosta, un tribunale lo aveva ripristinato. Nel secondo mandato, l'amministrazione ha già limitato l'accesso di Associated Press, un caso legale ancora in sospeso. Venerdì Trump ha avvertito che CNN, MS Now e Politico potrebbero non essere le ultime, altri media seguiranno, ha scritto sui social media, ma c'è già chi pensa che questa sia l'ennesima mossa per distrarre il pubblico dalla guerra in Iran, che ha portato il diesel a costare in queste ore a livelli record, e dall'inflazione che continua a tallonare gli americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
6: E la scorsa notte Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente, dopo che alcuni giorni fa il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington. In Ucraina questa mattina le autorità hanno denunciato che 11 persone sono state uccise negli attacchi russi dell'ultima giornata, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11% da quelle di Kiev. A Gaza, nelle ultime ore, almeno 3 persone sarebbero state uccise dall'esercito israeliano, lo dice Al Jazeera, parlando di attacchi nelle zone di Jabalia, Nusairat e Gaza City. In Italia, da un convegno dell'AIOM, l'Associazione di Oncologia Medica, è stato lanciato un allarme. Si stima che ci siano 5.000 persone malate di tumore che aspettano l'autorizzazione ad uscire dalla striscia per essere curate, dice l'organizzazione. Sulle conseguenze del genocidio di Gaza sul sistema sanitario, ascoltiamo Massimo Di Maio, che è il presidente dell'AIOM.
8: Le conseguenze sono drammatiche perché c'è stata una enorme compromissione di molte strutture sanitarie che sono diventate anche bersaglio e quindi molti pazienti oncologici non riescono neanche ad arrivare alla diagnosi e anche avendo la diagnosi non riescono ad avere cure, quindi stanno morendo tante persone per la impossibilità di curare adeguatamente il loro tumore. Molte persone sono in qualche modo bloccate nell'attesa di potersi spostare verso strutture che possano curarle meglio. In oncologia purtroppo il fattore tempo è decisivo, quindi giorni, settimane e mesi che il singolo paziente aspetta per ricevere delle cure purtroppo potrebbero essere decisamente negativi per la sua prognosi e per la chance di beneficio che può avere dalle cure. Abbiamo dedicato una parte dei lavori del convegno al tema delle conseguenze anche ambientali. Basti pensare anche all'amianto, per esempio, che molto banalmente viene rilasciato nell'aria dalla distruzione delle bombe, no? Sui palazzi. È stata un'esposizione enorme che può portare conseguenze anche a distanza dei prossimi decenni. Come sappiamo, le conseguenze negative dell'amianto sulla salute di chi lo respira non sono immediate, ma si manifestano con tumori anche molti decenni dopo.
9: Gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Secondo la CNN, l'esercito statunitense avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva che ci fosse materiale legato alle armi nucleari e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore legato all'uso dell'intelligenza artificiale da parte di un analista militare. Un'altra notizia di questa mattina è che lo scorso maggio Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha lanciato autonomamente degli attacchi informatici contro 3 aziende durante una esercitazione. Secondo una dichiarazione della stessa Google alla BBC, Gemini avrebbe usato informazioni trovate su internet e avrebbe scoperto le credenziali per aver accesso a dei siti che pensava fossero coinvolti nell'esercitazione. In Veneto un imprenditore vinicolo è morto dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando a Campiano in provincia di Verona. L'uomo si chiamava Gino Magnabosco e aveva 74 anni. Dalla regione nelle ultime ore è arrivata notizia anche di diversi altri infortuni sul lavoro, tra cui quello di un operaio di appena 19 anni che stava facendo manutenzione sul tetto di un capannone nel Trevigiano ed è caduto da circa 7 metri di altezza, venendo portato in ospedale in condizioni gravissime. La senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, ha scritto al pubblico ministero che sta indagando sui medici nella CPR. Ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione, ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco senza l'autorizzazione del Parlamento. La percepisco come un'intimidazione, ha scritto Cucchi, riferendosi al medico di Varese indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta della procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. Ascoltiamo l'avvocato Eugenio Losco, legale del dottor Nicola Cocco.
10: Le indagini hanno portato a ipotizzare che l'attività dei medici fosse in qualche modo coordinata dall'alto. È stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere in capo al dottor Nicola Cocco. Gli viene contestato di aver fatto delle attività di propaganda attraverso una campagna di sensibilizzazione al fine di non rilasciare i certificati di idoneità all'ingresso del centro. La campagna parte proprio da quello che alcuni medici, tra cui il dottor Cocco, aveva accertato durante le visite che aveva potuto effettuare all'interno di questi centri. Avevano visto che c'erano delle persone con problemi psichiatrici importanti. Questo quindi aveva determinato l'inizio di questa campagna per sollecitare in qualche modo i medici a non rilasciare in maniera un po' leggera questi certificati di idoneità, perché il problema non sta in quei pochi certificati di inidoneità. Vorrei un'indagine sulle persone che hanno certificato l'idoneità e poi lo straniero purtroppo, ad esempio, si è suicidato all'interno di questi centri.
9: Decine di poliziotti che gridano remigrazione, inneggiano alla remigrazione. Quanto successo ieri a Torino al convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP, in cui è intervenuto Roberto Vannacci, fuori la contestazione di centri sociali e collettivi studenteschi. Inizialmente doveva essere addirittura un corso di formazione per poliziotti alla presenza del questore della città, poi la denuncia del sindacato di polizia SILP-CGL lo ha fatto saltare e trasformare appunto in un convegno. Su quanto accaduto ieri a Torino ascoltiamo Nicola Rossiello, che fa parte del SILP-CGL.
11: Il pubblico di ieri che risponde con cori politici a un coordinatore che parla di remigrazione, di prendere le redini della città, insomma, evidentemente conferma la nostra idea secondo la quale una iniziativa di aggiornamento professionale per i poliziotti ha virato in una iniziativa politica. Cioè, di per sé, però, voglio dire, la remigrazione è un contenuto che è funzionale solo ed esclusivamente ad una campagna elettorale, non ha un fondamento dal punto di vista normativo, giuridico e neanche di corrispondenza con i principi costituzionali. Viviamo in un paese dove c'è permeabilità delle forze di polizia che non ha eguali, sopra ed esclusivamente ad una campagna elettorale, non ha un fondamento dal punto di vista normativo, giuridico e neanche di corrispondenza con i principi costituzionali. Viviamo in un paese dove c'è permeabilità delle forze di polizia che non ha eguali, soprattutto per un paese democratico, e questo

0: speculazioni immobiliari. Al corteo hanno aderito oltre 200 tra associazioni, collettivi, sindacati, ci sarà anche AVS e la PD di Roma. Il mondo dello sport sta rendendo omaggio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale di calcio italiana, morto all'età di 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter, elencando i suoi successi, tra questi 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga, Sandro vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni e con la squadra nerazzurra vinse tutto. Ascoltiamo Gianfelice Facchetti, attore, regista, teatrale, figlio di Giacinto Facchetti, storico capitano dell'Inter e compagno di squadra di Sandro Mazzola.
1: Una figura e un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone. Da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto, molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
0: Andrea Monti, io Marcaniello per questa edizione della Giornale Radio, il prossimo appuntamento alle 15:30.
2: Popolare Network.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

Quando la fotografia scuote le coscienze, al lavoro una mostra sui diritti e le lotte dei lavoratori. La visitiamo con Samuele Pellecchia, uno dei fotografi dell'agenzia Prospect che ha curato la mostra con Progetto Comunicazione. Magnolia, una collettiva di giovani artisti usciti dall'Accademia di Brera, in mostra l'ex chiesa di San Carpoforo e ancora il potere degli apparati statali, dei confini sociali e psicologici, la censura, questi temi che improntano tutto il lavoro dell'artista indiana Shilpa Gupta. Il verde irrompe come necessità impellente nella nostra vita e nei nuovi progetti urbani. Francesco Somaini lo aveva intuito con grande anticipo. Una mostra al Casva e un weekend a Orti.

0: aperti tra arte e giardini. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Negli ultimi 40 anni si è verificata una progressiva erosione delle regole, delle protezioni, delle garanzie e retribuzioni di lavoratrici e lavoratori, un sistematico attacco ai diritti che ha prodotto una vera e propria lotta di classe, al contrario, contro il lavoro a favore dello sfruttamento. E chi ne fa le spese sono i lavoratori e l'articolo 1 della Costituzione. Allora andiamo alla Fabbrica del Vapore di Milano, allo spazio Cisterne, perché c'è questa mostra voluta da Progetto Comunicazione in collaborazione con l'agenzia Prospect, che si interroga proprio su queste questioni. La mostra Al Lavoro è una collettiva di fotografi che nel corso degli anni hanno lavorato sui temi della sicurezza, della salute, delle trasformazioni che hanno attraversato il mondo del lavoro. Il progetto è nato a Genova nel 2008 e ha visto diversi riallestimenti ed è stato sempre riaggiornato fino a questa edizione ospitata allo spazio Cisterne, la Fabbrica del Vapore. In mostra c'è anche uno sguardo su Milano e i timori che l'intelligenza artificiale possa aumentare il dramma della disoccupazione. A questo proposito segnaliamo anche un contributo della redazione di Metro Regione di Radio Popolare. In mostra foto di Berengo Gardin, Giuliano Lucas, Francesco Cito, Lucio Cavicchioni, Dino Fracchia, Carlo Orsi, ma tanti altri. Al piano terra parecchie realtà dove diritti e sicurezza sono calpestati. Noi siamo in mostra con Samuele Pellecchia, uno dei fotografi. Entriamo e qui all'inizio siamo davanti...
1: Qui siamo di fronte a una parete delle foto storiche. Allora, la parte centrale d'ingresso riguarderà le foto storiche, che sono delle immagini del lavoro dai primi del Novecento fino ad oggi, e invece da questa parte abbiamo le fotografie dei grandi fotografi italiani. Quindi abbiamo Berengo, che è una foto al porto di Genova, abbiamo Cito, abbiamo le foto di...
0: Sono tutte fabbriche, no?
1: No, sono porto... tutte situazioni di lavoro.
0: Vabbè, questi sono edili.
1: Esatto, sì. Questo è il lavoro di Paola Agati, Giuliano Lucas. Questa è la parte del lavoro com'era, cioè il lavoro del Novecento. Quelle immagini che abbiamo visto prima della Fondazione Barberini vengono già da prima metà del Novecento, mentre questa parte qua stiamo parlando di immagini della seconda metà del Novecento fino agli anni 90. Questa è una situazione in fabbrica di Lucio Cavicchioni. Questa è una assemblea all'Alfa Romeo di Arese. Dopodiché entriamo nelle diverse sezioni, perché la mostra è divisa in diverse aree. La mostra è una mostra sul lavoro, quindi sui diritti dei lavoratori e sul
0: cambiamento che c'è stato.
1: E su come cambia il lavoro, esatto.
0: È peggiorato, mi sembra di capire.
1: Guarda, ti faccio vedere questa linea del tempo che noi abbiamo fatto. 40 anni contro i diritti dei lavoratori. In pratica questa linea fa vedere come dal 1990, legge dopo legge, i diritti dei lavoratori, quelli che erano descritti nello statuto dei lavoratori, siano stati legge dopo legge smantellati. Le abbiamo tutte, come vedi, il grafico indica tutte le singole leggi che sono state fatte.
0: Cioè, paradossalmente erano più protetti anni fa che non adesso.
1: Sì, era molto più sicuro il lavoro, meno precario, e purtroppo anche se sulla sicurezza ci sono state fatte delle norme importanti rispetto alla sicurezza negli ambiti di lavoro, ancora adesso, come sappiamo, la quantità di feriti e di morti che ci sono ogni anno è altissima.
0: Allora, sopra, Samuele, c'è un'installazione imponente. Sembra una cosa carina, ma in realtà ci dice una cosa tragica.
1: Abbiamo deciso di rappresentare la questione delle morti sul lavoro facendo un'installazione con i 1.400 morti che ci sono stati nel 2025. Quindi l'idea è che ognuna di queste strisce rappresenti uno dei morti che c'è stato l'anno scorso.
0: Sono strisce bianche appese con delle macchie rosse, no?
1: Sì.
0: Che rimandano...
2: pensavo.
1: Abbiamo voluto rappresentare così. È difficile riuscire a rappresentarsi la quantità di morti che ogni anno ci sono. Avere una rappresentazione visiva di questo tipo ci è sembrato la maniera migliore per far capire agli spettatori
0: la portata. Senti, la fotografia, che sì, è importantissima, riesce a mostrare questi cambiamenti?
1: Allora, la fotografia sta provando a continuare a raccontare questo processo di cambiamento, che non è per nulla facile, e noi continuiamo a farlo con le fotografie, perché questa è prettamente una mostra fotografica. Ci sono più di 120 fotografie in questa mostra, che vanno dai primi del Novecento e arrivano ad oggi. Tant'è che potremmo dire che adesso, prendendo i nomi dei singoli fotografi, io credo che qua ci siano sicuramente tre generazioni di fotografi, ma anche quattro, perché c'è una parte del lavoro della Fondazione Barberini che riguarda dei fotografi ancora più anziani. Poi c'è l'agenzia Prospect che collabora a questo progetto, ma i fotografi sono più di 50 fotografi dentro questa mostra. Alcuni hanno lavori più strutturati, alcuni hanno lavori.
0: Andiamo davanti a un lavoro.
1: Allora, qui ad esempio abbiamo il lavoro che è stato fatto da Alessandro Di Gaetano. Qui siamo nell'area del Piacentino e lui lavora sulla logistica, sulle grandi aziende di logistica. Lui ha fatto un lavoro molto bello, di cui noi mettiamo solo quattro fotografie, su tutti i luoghi, dentro anche alle fabbriche e ai luoghi che strutturano la logistica. Questo si chiama Invisibile, è un lavoro di Eros Mauroner su quelle persone che hanno un lavoro, il cui lavoro è spesso, non sono in nero, ma spesso sono precari, e quindi la loro presenza è una presenza labile.
0: Allora, infatti si vede un distributore di benzina, una situazione edile, un barbiere addirittura, poi un ragazzo nero, non so, anche lì un contratto precario.
1: Anche molti lavori d'ufficio sono molto precari. Ecco, questo lavoro è un lavoro che è stato fatto l'anno scorso da Federico Feliciotti, che è un giovanissimo fotografo, che ha lavorato solo, ha rappresentato i rider e il lavoro dei rider, la precarietà del loro lavoro, fotografandoli dal citofono interno alle case. Cioè, quando arrivava il rider, lui ha fotografato i citofoni, i loro volti attraverso i citofoni.
0: Allora, siamo abituati a pensare che siano giovani stranieri, invece vediamo anche italiani che fanno questo lavoro.
1: Tutto.
0: Documenta la situazione.
1: Sì, documentiamo le diverse situazioni.
0: Al lavoro, dunque, tutto cambia, cambia tutto. Una mostra sui diritti, le sicurezze e la lotta, fatta da bravissimi fotografi, come avete sentito, grandi nomi della fotografia, ma anche fotografi più giovani, meno conosciuti ma ugualmente bravi. Alla sala Cisterne della Fabbrica del Vapore, che è a Milano in via Procaccini al 4, fino all'11 di ottobre. Si entra dalle 11 alle 19.30, l'ingresso è gratuito e attenzione che il lunedì è chiuso.

0: all'ascolto dei girasoli e adesso c'è un ospite insolito, perché venerdì prossimo c'è una cosa importante, un'iniziativa. Non è proprio di Radio Popolare, ma è anche di Radio Popolare. Oh, siamo con Claudio Agostoni, ma che piacere averlo qui ai girasoli.
1: Prima volta, io ammiro e tutte le estati e vado a fare almeno una fotografia in mezzo a un campo di girasoli. Questa volta sono qua.
0: Ecco, sei emozionato?
1: Sì.
0: Allora, è qui perché c'è un appuntamento importante di cui vogliamo parlarvi, in programma venerdì prossimo, e tra l'altro si tratta di una cosa che ci sta molto a cuore, perché Radio Popolare è stata importante.
1: Sì, adesso Tiziana fa la modesta, ma insieme a
0: Piero
1: Scaramucci sei stata quella che più si è sbattuta all'interno di questa radio, con tutta la nostra solidarietà, per trovare un posto dove mettere un quadro.
0: Un'opera, i funerali dell'anarchico Pinelli di Enrico Bai.
1: Ecco, in questi giorni, la settimana prossima, ci sarà questo festival del podcasting. C'è un podcast curato da Daniele Vaschi che racconta un po' la storia, le vicissitudini che ha subito questo quadro prima di essere esposte. Gli ascoltatori di Radio Popolare, quelli storici, lo sanno, perché la radio l'ha seguito passo passo.
0: Cioè, era quello. Un'opera scomoda, non trovavano il posto, c'era l'artista che la voleva donare alla città, il gallerista Marconi che dice io sono d'accordo, però il posto non lo trovavano.
1: C'era di mezzo l'uccisione di Pinelli, tutto quello che è successo.
0: C'era un bel dito puntato sulla questura.
1: E allora c'è un podcast che racconta questa storia. Abbiamo pensato di ascoltarlo insieme a voi. Vi invitiamo.
0: Ah, tra l'altro, aspetta, ci sono anche dei frammenti
1: fatti
0: da Radio Popolare.
1: Perché c'è questo podcast, ma questo podcast abbiamo deciso primo di ascoltarlo insieme a voi, non nel Tinello Maron di casa nostra, ma lì partiamo davanti alla banca dove è successo quello che è successo,
0: Piazza Fontana,
1: la strage della banca commerciale, e poi insieme raggiungeremo il museo dove è esposto l'opera. Nel frattempo ascolteremo il podcast, ma il podcast sarà arricchito da alcuni contributi che arrivano da Radio Popolare. Ci sarà la voce di Piero Scaramucci, ci saranno alcune delle interviste che ha curato Tiziana, ci sarà probabilmente, possiamo dirlo?
0: Sì, Silvia Pinelli.
1: E quindi il podcast, d'accordo, ma anche molto molto di più arricchito. Vi chiediamo di essere con noi e venire a fare questo percorso.
0: Sì, ma ci devi dare un appuntamento però.
1: Sì, l'appuntamento è venerdì 25 settembre alle 16:30, Piazza Fontana, lì davanti alla banca. Non dovete portare niente, vi daremo noi delle cuffie per ascoltare il podcast e per ascoltare quello che diranno dal vivo i presenti.
0: Hai detto che tutto il gruppetto, poi gruppotto, va a vedere l'opera, ma possono entrare tutti, poi cosa succede lì?
1: Sì, entriamo dentro il museo, ci sarà da pagare un biglietto ridotto per entrare, c'è scritto tutto sul sito di Radio Popolare, bisogna iscriversi perché abbiamo concordato 60-70 persone massimo, e quindi più di 60-70.
0: Sì, poi magari si entreranno un po' per volta.
1: Sì, anche perché tu mi hai detto che
0: Non so se 60 persone ci stanno nella stanza.
1: No, abbiamo pensato di fare tre turni dentro la stanza.
0: Bene.
1: Però anche lì dentro il museo non è che possiamo andare in massa, per cui iscrivetevi velocemente, avete davanti una settimana circa, e poi l'appuntamento, ripeto, venerdì prossimo 16:30, Piazza Fontana.

0: E sapete che Radio Popolare vi propone sempre cose dense, belle. Oh, e adesso parliamo di Magnolia, una mostra di ex allievi, che in realtà sono giovani artisti, dell'Accademia di Brera. È una mostra collettiva, ospitata alla ex chiesa di San Carpoforo a Milano, nel cuore di Brera, in via Marco Formentini. Massimo Kaufmann, un artista e però anche un docente, e hai curato questa mostra di giovani artisti, no?
1: Sì, vorremmo farla diventare un appuntamento, se non annuale, almeno biennale. Cioè, quest'anno ci sono i 250 anni di Brera, quindi festeggiamo questa ricorrenza con una serie di eventi, mostre. Questa è la terza che facciamo dopo aver fatto Il sentimento delle cose, curata da Gianni Caravaggio, e Users Unfriendly, curata da Domenico 40 della Scuola di Nuove Tecnologie, mentre la prima era una mostra di scultura. Questa è più orientata sulla pittura. Allora, sono tutti ex studenti che sono diplomati nell'ultimo decennio, e abbiamo pensato fosse giusto, tra le ricognizioni che si intendono fare per questa ricorrenza, quello di indicare chi, tra tutti quelli che sono gli studenti, naturalmente è solo una parte di quelli che avremmo potuto scegliere e selezionare, potevano essere molti di più, e siccome potrebbero essere molti di più, pensiamo di rifarla questa mostra, cioè di farla diventare un appuntamento biennale.
0: Quali sono i criteri con cui li avete scelti? Per esempio, non so, i temi, quelli più scottanti?
1: No, non è una mostra tematica, non è una mostra improntata a qualcosa. Ci sono tanti pittori, perché in questo momento questa generazione sta dipingendo.
0: C'è un ritorno della pittura, periodicamente
1: ma
0: torna.
1: Ormai, sai, i ritorni durano sei mesi, per cui ormai siamo in un sistema di nostalgie brevi, sempre più brevi.
0: Però è possibile.
1: C'è un po' di tutto, in realtà non ci sono solo dei pittori, ci sono anche delle installazioni video, una installazione audio che adesso abbiamo dovuto abbassare per poter registrare, che è proprio questa qui accanto a noi. Ci sono delle sculture, ci sono delle fotografie, ci sono varie cose. Insomma, è una mostra
0: varia,
1: assolutamente interdisciplinare.
0: Non si possono individuare delle tendenze?
1: Io individuo una sorta di ripiegamento intimista, soprattutto tra coloro che si dedicano più alla pittura.
0: Che è una cosa che avviene da un po', questo.
1: È una cosa che avevamo notato in questa generazione, che diciamo sono intorno ai 30 anni, avevamo notato ad esempio nella grande mostra sulla pittura in Italia della Triennale di un anno e mezzo fa, no? Ci si era accorti che c'è questo tipo di, appunto, di nuovo intimismo che si rifà in parte in alcuni artisti al Novecento italiano, al realismo magico, insomma questo tipo di atmosfere. Una cosa vorrei dirti in questa piccola intervista che mi stai facendo, il titolo
0: Magnolia.
1: Magnolia si riferisce a un cortile interno del Palazzo di Brera.
0: Non all'Orto Botanico, a un cortile.
1: Non è all'Orto Botanico, è proprio un cortile di Brera che corrisponde al retro dell'antica chiesa di Santa Maria di Brera, che poi è il cuore originario di tutta la struttura, di tutto l'ateneo. E oggi quella chiesa è l'aula di scenografia, sono le aule varie di scenografia, ma dietro la chiesa, proprio si vede ancora un pezzo dell'abside, nasce questo cortile dove c'è dentro una magnolia che credo abbia almeno un secolo adesso.
0: Quindi avrà le sue dimensioni?
1: È altissima, perché siccome il cortile è abbastanza stretto e angusto, però è alto il palazzo, quindi ha cercato la luce andando su dritta, quindi è molto allungata.
0: Ed è diventata un po' la mascotte dell'Accademia.
1: È il cortile cosiddetto, ci vediamo in Magnolia, insomma, è proprio
0: punto di riferimento.
1: Quel cortile ha preso il nome di quest'albero, e quindi siccome è un po' il cuore della vita studentesca, il posto dove si va a fumare, a mangiare, a giocare a ping pong, a incontrarsi, a darsi un appuntamento, all'ora di pranzo c'è un sacco di gente, normalmente, quindi è un po' il cuore segreto dell'Accademia, perché è un posto dove per fortuna almeno lì i turisti non passano, quasi mai.
0: E questo è un omaggio allora.
1: Esatto, e quindi ci sembrava che intitolarla quell'albero, che peraltro forse verrà tolto, perché le sue radici ormai sono talmente profonde che stanno spaccando le cisterne che ci sono sotto il cortile, che sono cisterne medievali. C'è il rischio appunto che si rompano, e quindi i vertici del Palazzo di Brera stanno valutando la possibilità di eliminarla.
0: Ai ai ai, allora se potete andate a vederlo questo cortile con la Magnolia, perché come avete sentito forse non sarà per sempre. Allora, abbiamo sentito Massimo Kaufmann, artista e docente a Brera e presidente della Commissione Cultura dell'Accademia di Brera. E adesso sentiamo i giovani artisti. Come ti chiami?
2: Aronne Pleuteri.
0: In realtà è l'uomo rastrello.
2: L'uomo rastrello. In realtà l'uomo rastrello confuso sul suo statuto vegetale, perché essendo di cartapesta, avendo un ramo che appunto presumibilmente perde le foglie, e essendo anche appunto le gambe questo equilibrio di due rastrelli, è appunto una specie di macchinario, di ciclo vitale, insomma.
0: Senti, e in questa creatura naturale poi alla fine hai messo un capellino buffo azzurro, no?
2: Ah sì, certo, è un, perché appunto ricorda un po' un personaggio del folklore, una festa, un ognomo.
0: Quindi è una cosa leggera, seria sì, ma anche un po' leggera.
2: Caduca ma che va verso il cielo, insomma, questi cappelli alla Mago Merlino che vanno.
0: Quando ti sei diplomato all'Accademia?
2: Sono diplomato nel 2023 alla Triennale con una partita di basket tra cosiddetti giganti e nani, quindi con l'Associazione per l'Informazione e lo Studio della Condroplasia. E poi due anni dopo, quindi nel 2025, se non erro, con appunto sempre il biennio, con le mototrombe.
0: Mototrombe
2: sono questi strumenti, sculture, oggetti, insomma, hanno tanti statuti realizzati con materiali di scarto dell'industria dell'automobile, che però si suonano anche. Quindi queste...
0: Martina Franchini, siamo davanti alla tua opera, a una delle due perché ce n'è un'altra di là, e è un'installazione che a me ha ricordato un pochino le macerie del mondo, quello che sta un po' succedendo, no? Siccome il trend, dicevamo, degli ultimi tempi è un po' l'intimismo, qui c'è un'attenzione anche a quello che accade nel mondo.
3: Ma inconsciamente potrebbe essere quello, nel senso, io quando realizzo queste cose non penso alla guerra. Sono un po' di anni che appunto raccolgo materiale edilizio, quindi tutto ciò che viene espulso dalle architetture, dagli edifici, da tutto quello che...
0: Macerie.
3: Dalle macerie, e ricostruisco e rigenero queste, che possono sembrare architetture, ma in realtà per me architetture sarebbe un po' riduttivo. Le vedo come delle strutture aperte che si trasformano, un qualcosa che prima era o che sarà, un po' un gioco di...
0: È un po' una metafora.
3: Sì. Esatto.
0: Però sai che i visitatori ci possono leggere, ci possono mettere del loro, no?
3: Con queste macerie va un po' a ricordare quello che sta succedendo sicuramente.
0: Quando hai finito l'Accademia tu?
3: Nel 2022.
0: E poi sei riuscita a farti conoscere, ad esporre il tuo lavoro?
3: Lo studio dove lavoro, praticamente sommerso da tanti di questi micromondi che io chiamo appunto micromondi. Ho fatto qualche mostra, però... Ci sto ancora lavorando sul...
0: Sulla fatica?
3: Un po' sì.
0: Ma come donna oppure in generale
3: i giovani
0: fanno fatica?
3: In generale.
0: In Italia o all'estero?
3: Al momento ho lavorato solo in Italia. All'estero spero di poterci arrivare, sì.
0: Eh beh, noi te lo auguriamo. Allora, Magnolia, alla ex chiesa di San Carpoforo. Attenzione che ha chiuso poco fa perché era aperto sabato mattina. Domani, domenica, è chiuso. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30 e l'ingresso è libero. Chiesa di San Carpoforo in piazza Formentini a Brera, a Milano. Adesso andiamo veloci perché abbiamo tante cose, sì, perché tra le voci più autorevoli dell'arte contemporanea internazionale c'è l'artista indiana Shilpa Gupta, nata a Bombay nel 76. Lei Lavora su temi come il linguaggio, la censura, la mobilità, le strutture del potere che opprimono, che modellano l'identità e la libertà degli individui, e usa il disegno, la scultura, le installazioni luminose, ama anche il suono e le performance, insomma varie modalità espressive. Per darvi un'idea, non vi ho detto che la mostra è alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna in Via Palestro, quella che sta di fianco al PAC. E una delle sale, per esempio, presenta una parete, una grande parete bianca con dei piccoli disegni. Ci sono dei fogli, si può fare un frottage e ognuno di questi disegni ha per tema un'oppressione, un arresto di polizia, una persona che viene oppressa, che viene trattata male, eccetera. Ed è una cosa interattiva molto interessante. Poi c'è una stanza con delle installazioni, con dei suoni vari, e poi a un certo punto si sente cantare Bella Ciao. E allora interessante, da dove è partito questo lavoro di Shilpa Gupta? Adesso la sentiamo. Da che cosa le è nata questo interesse che poi ha improntato tutto il suo lavoro per le regole che opprimono l'individuo, per i confini, per tutto quello che limita? Da dove nasce? Dalla sua vicenda personale oppure sociale, insomma?
4: Of course, I think it is personal, and it's because, I mean, I've grown up in a very big family. If you're growing up as a woman in South Asia, it's impossible to not be aware about how always people are telling you what to do, what not to do, where to go, what not to go.
5: Qualche cosa che, essendo cresciuta in una famiglia del sud-est del mondo, ha sempre sentito, e poi viene anche, cioè la gente ti dice cosa devi fare, quindi nasce anche proprio da una sua esperienza personale di vita, quindi è una doppia realtà, perché devi sempre negoziare che cosa vuoi con le autorità, devi il tuo stato nel mondo, e quindi appunto è una cosa che ti porti con te nelle generazioni.
0: La sua arte coincide con la vita praticamente?
4: Yes. Of course, yeah. That was, in fact, in my art school, you have to write a dissertation in the end. And it was about the gap between art and life, and is art life, is life art? And it's about how these things blur.
5: Che durante gli studi per la sua tesi ha scritto proprio una tesi sul rapporto che c'è tra l'arte e la vita, e cosa collega le due realtà.
0: E quindi è per questo che è importante l'interazione con la gente. So che anche nei primi lavori, quelli che aveva fatto sulle religioni, un altro lavoro che aveva fatto col sangue, era molto coinvolta la gente.
4: Yes, I have done this project where I have taken first canvas and then objects and later on an internet cable to different places of worship to get it blessed. And each canvas, for example, went to a place of worship, and I ask the person to bless it, so it brings peace and happiness where it stands. So you have a canvas blessed from a temple, next to a canvas blessed from a mosque, next to a canvas, canvas blessed by a temple, next to a canvas blessed by a shrine.
5: Ha fatto questo lavoro, sì, dove c'era una candela per il monastero, una candela per diciamo, era tutto un
0: varie realtà,
5: esatto, sì, per sì. Celebrare.
4: You ask that the object has been blessed. So do you think it has been, because it, everywhere I went I asked, say the priest.
5: Chiedeva al prete di benedire l'oggetto, così portava pace, e sì, dove poi lo collocava.
4: So it's like, and there is a video of me going to these places and doing, entering in, but it's also the question that the artist went and the artist asked, but did the person bless it, and is it blessed, and after will it give you peace and happiness, so, and is one religion more better than the other religion?
5: Che il mondo decidiamo noi come costruirlo, come ricordarlo e come definirlo fondamentalmente, e che lei ha chiesto appunto se gli oggetti che c'erano, lei ha chiesto di benedirli, ma sono veramente stati benedetti.
4: So, many people said that is this art, which is also the question. Yeah.
5: Questa gente diceva questa è arte, che questa è la domanda.
0: Quindi è vita.
5: That's so is life.
4: Yeah, exactly. Yeah.
0: Già, esattamente. La vita nell'arte di Shilpa Gupta, portata alla Galleria d'Arte Moderna di Milano dalla Fondazione Furla. La mostra è curata da Bruna Rocca Salva e si potrà visitare fino al 6 gennaio, appunto alla GAM in via Palestro. Non è una grande mostra, ci sono, pare, 4-5 installazioni, però molto interessante. E adesso Verde Amore Mio, sì, perché allora c'è una mostra al CASVA, sapete che il CASVA è in via Isernia al 5 a Milano, a QT8, ed è il Francesco Somaini, è intitolata Giardini Inquieti ed è la filosofia del paesaggio, una mostra curata da Fulvio Irace.
6: Fulvio Irace per parlare del secondo appuntamento con l'opera di Francesco Somaini, Giardini Inquieti. Dico secondo appuntamento perché qualche mese fa c'è stata la mostra alla Biblioteca Braidense, Premonizioni, ed era un discorso appunto sulla città, no? E anche qui si parla di città con un'attenzione particolare al verde, Giardini Inquieti è intitolata, no?
7: Sì, la mostra focalizza un tema che è una sorta di filo rosso continuo che attraversa tutti i 50 anni e più di vita artistica di Francesco Somaini e che riguarda la domanda come noi dobbiamo regolare i nostri rapporti con la natura. Una domanda che l'affligge e che a cui lui dà una serie di risposte con un anticipo notevolissimo rispetto ai tempi. Mm-hmm. Pensate che nel 1972, quindi ormai 50 e più anni, lui aveva pensato a un progetto per le periferie milanesi, Sesto San Giovanni, Cologno, sì, eccetera, l'Interland diciamo di Milano, fatto da quartieri dormitorio, e pensava che avrebbe potuto aiutare il risveglio della città, delle coscienze dei cittadini, introdurre degli elementi che lui chiamava le spine verdi, che rassomigliano un po' ai raggi verdi di Kipar, di cui si parla molto a Milano, che erano come dei punti di una costellazione, dove si incontrano tre edifici alti, quindi quasi dei grattacieli, che hanno però una forma triangolare, in maniera che la parte diagonale era tutta rivestita di alberi, cioè immaginiamoci che sia un bosco che corre lungo questa linea paraboloica curva, costruendo diciamo una sorta di montagna a tre spicchi nella periferia. Lui li chiamava spine verdi e anche giardini verticali. Quindi se uno pensa
6: quindi
7: che
6: diciamo che ci è arrivato prima di altri,
7: esattamente. Quindi è un progetto diciamo straordinario che certamente per l'epoca poteva essere concepito come un'allucinazione di un artista, ma che oggi sembra proprio molto molto diciamo realistico, avvicinato.
6: Sì, è di grandissima attualità, mi viene da dire, perché io ho seguito proprio nei giorni scorsi il Landscape Festival a Bergamo Alta, dove si parlava appunto dell'importanza dei giardini, del verde, delle piante, che non devono più essere concepiti in un progetto urbanistico come un elemento ornamentale, ma come un elemento fondamentale.
7: Sì, guardi, sono esattamente le parole che dice Somaini. Lui dice no al giardino ornamentale che era chiuso da una cancellata, giardino borghese, giardino formale. Lui teorizza, anche qui 50 anni prima di Gilles Clément col manifesto del giardino del terzo paesaggio, teorizza diciamo il verde inquieto, cioè teorizza un verde che non sia domesticato dall'uomo ma che quasi diciamo sorge selvaggio. Quello che è interessante è che diciamo tutto ciò è stato classificato sempre nel mondo delle utopie, dei vaniloqui degli artisti. Ma oggi se pensiamo per esempio nelle città, a cominciare da Milano, i parchi per esempio non vengono più sfoltiti con regolarità, ma si lascia crescere l'erba per aumentare la biodiversità. Gilles Clément ha teorizzato che perfino quei fili d'erba che crescono lungo i marciapiedi eccetera sono una risorsa, cioè non vanno considerati come dei rifiuti, ma al contrario sono la vera la natura come si esplica essa veramente contro il cemento. Quindi lui ha previsto delle cose di cui oggi discutiamo, ma non riusciamo ancora a visualizzare. Faccio un ultimo esempio.
6: Sì.
7: Uno dei progetti più eclatanti che abbiamo messo anche nel manifesto della mostra si chiama Milano dall'Alto. È stato eseguito nel 1980 su questa idea. Somaini sale su terrazzi e balconi di Milano e fotografa dall'alto le grandi strade, le grandi arterie che segnano la nostra città. Poi torna in studio e comincia un lavoro di fotomontaggio, cioè ritaglia delle strisce di verde selvaggio, di alberi che sembrano delle giungle, le incolla sopra le strade, poi li rifotografa e vengono fuori queste immagini straordinarie dove Milano, immaginiamoci Viale Fulvio Testi, Viale Zara, Viale Lunigiano, questi grandi viali sono diventate delle corsie di verde. Ma non è un verde dei boulevard con un albero a destra e l'albero a sinistra, ma è proprio una giungla molto naturalizzata che esplode nella città e fa saltare le contraddizioni della edificazione incontrollata e porta un grande salto, una grande freschezza nell'abitato urbano.
6: Insomma, è un'utopia comunque. O no?
7: Allora era un'utopia, però era fondata, perché praticamente oggi noi parliamo di la parola che oggi si usa di più in urbanistica è riforestazione, la parola che si usa più è deasfaltizzazione, esattamente quello che diceva Somaini, lui lo diceva da artista, adesso lo si dice anche scientificamente, togliere l'asfalto da strade secondarie per far respirare la terra, quindi portare il suolo in primo piano, piantare alberi dappertutto.
6: No, infatti, ma io dicevo un'utopia pensando all'impegno, alla negligenza di tante amministrazioni, no?
7: Soprattutto alla mancanza di una prospettiva futura, che è quello che serve ancora oggi. Noi quello che abbiamo bisogno è una prospettiva di che cosa deve essere la città, come possa essere vivibile.
6: Senta, volevo chiederle una cosa. Allora, Somaini, Giardini inquieti, la filosofia del paesaggio, curata dal professor Fulvio Irace, che come sapete è un bravissimo storico dell'architettura, e quindi è un elemento, quello del verde, che deve diventare essenziale, non decorativo, non di contorno, ma nelle prossime progettazioni, sia individuali che collettive, bisogna tenerne conto. Allora, dicevo, collettive le città, però individuali anche le case e i giardini. E c'è un appuntamento importante a Pavia, Orti Aperti.
8: Quinta edizione di Orti Aperti, questo luogo bellissimo nel verde, con un palinsesto ricco. Siamo al telefono col direttore artistico Gaetano Zoccali. Buongiorno Gaetano.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, vedo che il tema di quest'anno è l'arte e la maniera, il giardino intelligente pensato con cura e coltivato con passione. Allora, noi ci occupiamo di arte, ma anche gestire il verde è un'arte, giusto?
9: Esattamente, noi vogliamo trasmettere proprio questo. Il giardinaggio è un'arte perché riunisce insieme tantissime competenze proprio attraverso il link della bellezza, quindi partiamo dalla bellezza, dalla curiosità, dall'empatia, ma attraverso proprio questi ganci poi ci sono tantissimi saperi dietro all'arte del giardinaggio e del giardino. E noi cerchiamo di riconciliarci con la vita quando entriamo in un parco così stupendo, pieno di piante.
8: Pieno di piante, ma anche pieno di opere d'arte, perché so che lì ci sono delle opere della Carlini, di Pomodoro, vero?
9: Esattamente, ci sono 8 opere d'arte contemporanea, queste già sono presenti nel parco di Orti, che è quello dell'Almo Collegio Borromeo, che è stato inaugurato e riaperto al pubblico proprio in occasione della prima edizione di Orti Aperti, quindi 5 anni fa, e quest'anno compie il 5° compleanno.
8: E, senti, vedo che il vostro palinsesto prevede conferenze, incontri, workshop, insomma una cosa molto frizzante.
9: Quest'anno abbiamo raddoppiato le conferenze, quindi abbiamo conferenze, workshop pratici, abbiamo una madrina d'eccezione che è Licia Colò, che l'abbiamo scelta proprio come testimonial del nostro modo di comunicare con empatia e con il sorriso. Avremo dei vivaisti straordinari con la dedica di una rosa speciale che si chiama proprio Licia Colò alla nostra madrina, una rosa bellissima, color burro, profumata, resistentissima, quindi un po' solare come Licia.
6: Senti, ma a chi è rivolto? A chi sono rivolte queste giornate?
9: È aperta al pubblico non solo di appassionati ma anche di curiosi. Il nostro pubblico è generalmente molto curioso. È vero che abbiamo come espositori i migliori vivaisti d'Italia, quindi sono anche dei collezionisti con piante rare, ma soprattutto sono dei grandi esperti che non vedono l'ora di raccontare tutte le curiosità del loro mondo. Sono un po' dei maghi, ciascuno per il suo mondo. Per esempio abbiamo un collezionista di gerani che ci porta una collezione di gerani bonsai che sono alti in tutto 12 centimetri e si tengono sul davanzale di casa, proprio dentro casa.
6: Allora, è un'occasione per immergervi nel verde e nella bellezza. Orti aperti a Pavia oggi e domani, tutto il weekend, avete sentito, con appuntamenti importanti, interessanti, che trovate nel sito di Orti Aperti. Chiudo segnalandovi il Festival Ubiqua al MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia, in Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo. Ne abbiamo già parlato ieri, si è aperto proprio ieri pomeriggio e prosegue fino a domani con incontri, mostre fotografiche, ma anche concerti nel bel parco di Villa Ghirlanda e workshop. Poi al Museo Bagatti Valsecchi vi segnalo la mostra di cui parleremo nei prossimi giorni, Bertozzi e Casoni, Eterne e Fragili Presenze. Se avete in mente, sono delle ceramiche incantevoli, realizzate con una minuzia che lascia veramente di stucco. Museo Bagatti Valsecchi in via Gesù al 5 a Milano. E poi, ultima segnalazione, aperta una mostra di Yannis Kounellis, Io sono un pittore, intitolata, presso la collezione Giancarlo ed Anna Olgiatti a Lugano, ma anche di questo parleremo nei prossimi giorni perché si è riaperta la stagione con tante tante tante cose, quindi noi siamo contenti, ma insomma dobbiamo fare un po' per volta. Il nostro tempo è terminato, un caro saluto da Tiziana Ricci, con i Girasoli ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.
10: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti BricoKey. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: BricoKey, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
13: BricoKey, più vicino a te.
11: BricoKey è sempre più conveniente, anche su BricoKey.it.
14: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
1: E alle 14 ritorna Chassis sulle frequenze di Radio Popolare, come ogni sabato dalle 14 alle 15 con voi Barbara Sorrentini. Parliamo di cinema, andiamo a vedere che cosa è uscito in queste settimane. Dopo Venezia, un po' di film che si sono visti al Festival, alla Mostra del Cinema, 83esima edizione, sono anche già usciti nelle sale, per cui faremo un po' un riassunto in questa puntata di quello che è già uscito e che abbiamo un po' trascurato perché mi trovavo da un'altra parte, e quello che invece è arrivato questa settimana. Come vi dicevo, molti di questi film arrivano, molti ma non tutti, parleremo anche di film che non sono passati dal Festival di Venezia, però cominciamo, riprendiamo un po' la versione quasi autunnale di questo palinsesto, di questo Chassis, con il montaggio delle clip, e questa volta l'ho suddiviso: i film che sono già usciti e i film, cioè tutti sono già usciti, diciamo tutti quelli che sono già usciti la settimana scorsa e quelli che sono usciti questa settimana.
2: La voce di Gerusalemme.
3: Questa è Gerusalemme che chiama.
4: Perché vai così spesso a Gerusalemme?
5: Perché ho un lavoro in città.
6: Ogni giorno perdiamo dei terreni, molti contadini sono stati sfrattati.
7: Perché vengono a vivere qui?
8: Perché i loro paesi non li vogliono.
9: Almost all the women in Iceland are on strike today. It's National Women's Day there, and the women are refusing to work in even their own homes.
10: If women don't work, everything collapses.
11: We are going to show them that we can stop this society.
12: The man thought it was ridiculous. Oh, you are so silly.
13: Ma io non so se stiamo insieme. Sarebbe confortante sapere che siamo noi a scegliere tutte le nostre sfortune.
14: E tu, quali sfortune ti sei scelta?
1: Ecco qua, allora non so se avete riconosciuto qualcosa. Abbiamo cominciato con Palestina 36 di Anne-Marie Jassir, un film che è arrivato nelle sale la scorsa settimana, distribuito da Wanted. So che in tante siete andate a vederlo, c'è stata una serata al Cinema Beltrade con una serie di anche di interventi. Questo film racconta la storia della Palestina a partire appunto dal 1936, quando c'è stata la rivolta palestinese contro il dominio coloniale inglese, britannico, e quando la Palestina ha ospitato gli ebrei erranti, se si può dire così, insomma, comunque che sfollati da altri luoghi. È un film molto intenso perché racconta questa storia ancora da prima della Nakba, ossia dal 48, e spiega e mostra quanto già allora le terre venivano defraudate, venivano incendiate le case, quindi segue un po' questo percorso. In sottofondo abbiamo un estratto della colonna sonora del film Palestina 36, che appunto è già nelle sale. Poi abbiamo ascoltato una clip in inglese, in lingua originale, e il film è Un giorno senza donne di Pamela Hogan. È una sorta di, cioè è un documentario, né più né meno, che racconta la storia vera del giorno che aveva cambiato il destino delle donne in Islanda e anche un po' nel mondo, perché racconta di uno sciopero e una sorta di blocco totale di tutto ciò che le donne fanno, per cui dai lavori in casa, dai lavori fuori, i negozi, le fabbriche, gli uffici. Quindi non a caso Una giornata senza donne, e mostra la paralisi di questo periodo, stiamo parlando del 75 come epoca storica, che poi è stata presa come esempio anche da altre zone del mondo. L'ultimo film è The Echo Chamber, di quelli già usciti la scorsa settimana, di Andrea Pallaoro. Questo sì, è stato presentato in concorso a Venezia, film che parte da un soggetto originale di Bernardo Bertolucci, poi ripreso in mano da Ilaria Bernardini e da Ludovica Rampoldi, la storia di una donna, Anna, interpretata da Alicia Vikander, una fisiatra che segue, o meglio si innamora di Leo, che invece è Luca Marinelli, un produttore discografico un po' tossico, un po' tanto tossico, dipendente da farmaci, e di di fa, e tutto questo accade con c'è Susan Sarandon in questo film, l'avete vista probabilmente anche nell'intervista a Venezia. Un film che non è completamente riuscito, anzi molti si sono chiesti perché fosse in concorso, però intanto è uscito nelle sale.

0: Potete scrivere naturalmente al 331-6214013 se avete visto qualcuno di questi film già usciti, soprattutto Palestina 36, se siete già andati a vederlo, perché come vi dicevo ha fatto abbastanza il tutto esaurito nelle prime giornate di uscita. E ora vediamo invece i film appena usciti questa settimana. אני אגיד לך שאני במשבר אישי ומנוצא מספר בגדל שלה או בעמוק של מכתש מקווה שאין אלוהים מה שלך?
1: E quello cos'è?
2: È un tappeto.
1: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
2: Oh mio Dio!
3: Joe, ti ricordi di Pineo?
4: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
5: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
6: Benvenuti a Normal, Minnesota. Una cittadina affascinante e modesta, dove il tempo scorre lento e c'è sempre un volto amico dietro l'angolo. Avrete sempre vicino il nostro sindaco, un vice sceriffo instancabile, un postino cordiale, negozianti sempre allegri, ristorantini accoglienti e la nostra Alce. La da da di da da da da.
0: La da da di da da da da. Se avete visto Yes, questa musica vi suggerirà delle immagini un po' da brivido. Yes è il film di Nadav Lapid, regista israeliano, film che era stato presentato al Festival di Cannes. Ed è una storia che parte da dopo il 7 ottobre, un pianista jazz di Tel Aviv che decide, o meglio accetta di comporre un inno patriottico, diventando così complice della propaganda e firmando anche un po' la sua fine da un punto di vista artistico. Lui e la compagna hanno fatto arte insieme, insomma sono sempre stati complici tra di loro, finché lui appunto decide di cedere a questa richiesta per soldi, naturalmente non certo per credo politico, ma di fatto rendendosi complice al genocidio in Palestina. Ovviamente Nadav Lapid, essendo israeliano, si è beccato anche lui una serie di critiche, di censure, di allontanamenti, insomma un po' come è successo ai registi di Nazza, perché dipinge la società israeliana con un film di finzione in maniera veramente agghiacciante. Sullo sfondo ci sono appunto la distruzione di Gaza e si vedono tutti questi personaggi che fanno feste continue. Questa è una delle musiche terribili in cui vediamo queste feste con la società ricca israeliana che non prende posizione, e il film invece è una vera presa di posizione. L'altro film di cui avete sentito è The Invite, Il piacere tutto nostro, di Olivia Wilde, tratto un po' un adattamento del film spagnolo Sentimental, e in Italia è uscito anche Vicini di casa, la storia di queste due coppie, una particolarmente audace che pratica le orge e l'altra invece un pochino più timorosa. C'è l'incontro, questa lunga cena in casa, praticamente un film molto teatrale, si svolge tutto in una stanza in cui si confrontano queste due coppie in modo differente, come tutti e tre i film, tutte e tre versioni sono molto divertenti, ironiche, dietro l'ironia raccontano anche un po', forse anche un po' una crisi di coppia. In questo caso nel cast ci sono Penelope Cruz, cioè Seth Rogen e Olivia Wilde, che sono una coppia. Olivia Wilde è la stessa regista, e poi l'altra sono Penelope Cruz e Edward Norton. Nella versione italiana c'erano Claudio Bisio, Valentina Lodovini, c'era Vinicio Marchioni, la Puccini, insomma il tema è quello. Il film fa molto ridere, molto divertente. Infine Normal, che però non ho visto, ma ho sentito la clip e devo dire che mi ha invogliato. È l'ultima che abbiamo ascoltato, non ho visto perché ho fatto l'anteprima mentre ero a Venezia, quindi purtroppo me lo sono persa, però mi intrigava il trailer e quindi ve l'ho fatto ascoltare. Se l'avete visto ditemelo voi, tanto è uscito giovedì. Questa è Chassis Radio Popolare. Se volete ascoltare il podcast della scorsa puntata tutta da Venezia, lo trovate sul sito di Radio Popolare, poi così troverete anche questo. Prima di ascoltare il primo film di cui parliamo, che è un film che è stato premiato a Venezia, volevo ricordarvi che c'è Visioni dal Mondo ancora oggi e domani. A partire già dalle 15:45 ci sarà il film al Teatro Lita sulle ali dell'amicizia, c'è tutta una giornata che poi finisce questa sera alle 21 con Freedom, e anche domani ci sono una serie di film e documentari già a partire dalle 11.30. L'estate dell'Orsa Maggiore è il primo film domani al Teatro Litta, si sta svolgendo lì. Quest'anno l'abbiamo seguito, Venezia è stata tardi, quindi è stato tutto un po' ritardato, però negli altri anni l'abbiamo, c'è stati anche media partner di questo festival un po' di anni fa. Comunque domani sera poi alle 20 c'è la cerimonia di premiazione al Teatro Litta, se volete andare a vederlo, insomma basta andare lì, ma sul sito Visioni dal Mondo c'è tutto il programma. Allora, dicevo, il primo film, avete sentito, non ci sono stati premi italiani nel palmarès, quello del leone, diciamo, di leoni d'oro, leoni, però nel concorso Orizzonti c'è un film che ha vinto sia come film, cioè per la sceneggiatura, che l'attore protagonista. Stiamo parlando dei Figli della Scimmia. Sono stati premiati Riccardo Scamarcio come protagonista e Tommaso Landucci e i due sceneggiatori, insomma, hanno vinto il premio per la sceneggiatura. Ascoltiamo prima una clip del film e poi cosa ci hanno raccontato a Venezia, anche un po' come è nato questo progetto. Ne abbiamo parlato con Tommaso Landucci e Riccardo Scamarcio.
2: Potrebbe peggiorare domani, potrebbe non essere permanente. Vediamo come si evolve.
7: Lui è mio zio, Dario.
8: Ciao, piacere.
9: È che Giacomo non sta andando tanto bene. Rischia di essere bocciato.
10: Hanno bocciato anche me le superiori. Non si muore.
11: Poi quando fai 18 anni, la birra.
12: Paf!
11: È la mia vecchia Sherco.
13: È una moto da trial. Vuoi provare?
14: Vai, bravo. Bravo, eh.
15: Il titolo I figli della scimmia è proprio il titolo di una fiaba di Esopo, che racconta di una scimmia che ha due figli, ama il primo ma odia il secondo. Nella favola finisce che il figlio amato viene soffocato dall'amore di questo genitore, mentre quello disprezzato cresce più forte e più sano. Ora, noi ci siamo discostati, non parla di questo il nostro film, però scimmia che ha due figli, ama il primo ma odia il secondo. Nella favola finisce che il figlio amato viene soffocato dall'amore di questo genitore, mentre quello disprezzato cresce più forte e più sano. Ora, noi ci siamo discostati, non parla di questo il nostro film, però avendo la radice comune di essere un film

0: tetraplegico con una grave disabilità, però appunto il fatto perché però il copione da qualche parte riusciva, è riuscito e anche il film a eludere completamente tutti i cliché e anche quelle dinamiche pericolose che magari avrebbero potuto da qualche parte utilizzare questo tema in un senso un po' ricattatorio, ecco. Per cui mi ha colpito tantissimo il fatto che ci fosse una sorta di grandissima precisione nel tono, e quindi il risultato è che già il copione suggeriva la creazione di un personaggio, ma di dei personaggi reali, autentici. Poi ho incontrato Tommaso dopo aver letto il copione e ci siamo parlati e ho capito subito che avevo trovato finalmente un regista con il quale condividere un'idea di cinema molto simile. Poi sai, lui è un regista, quindi è uno che si vede tutti i film, quindi ha un'idea, la mia idea di cinema è poi il melting pot di tutte le esperienze che ho fatto, sono uno che si dimentica le cose, quindi sono un po' confusionario, è molto istintivo, ecco, però non riesco, la nomenclatura non mi piace, però ecco, il mio istinto mi ha fatto capire che stavamo parlando proprio la stessa lingua. Quando poi mi ha detto giravamo in pellicola, che il formato sarebbe stato il 4/3, beh, dico, questa è musica per le mie orecchie, è proprio quello che voglio fare. Devo dire che il risultato è notevole per quanto mi riguarda, poi spero che anche per gli altri lo sia.
1: Riccardo, sui Chuck, che non abbiamo fatto tanti Chuck, spesso abbiamo montato il primo, anche perché girando in pellicola ovviamente sul metodo di lavoro abbiamo girato non tanti Chuck, perché anche per la questione della pellicola, spesso montando il primo, ma la cosa incredibile che ha portato Riccardo è che ogni Chuck faceva qualcosa in più, qualcosa in meno, cioè mi ha dato la possibilità in montaggio di calibrarlo, questa emozione, questa anche levità del film, che io spero si percepisca e che abbia, è data dal fatto che Riccardo mi ha permesso in montaggio di poter spingere su una scena piuttosto che un'altra avendo vari livelli, come se mi avesse dato una specie di... potevo regolare, avevo il volume, avevo... il Yung Chuck o toglievi o aggiungevi, però no, con dei piccoli step che poi in montaggio siamo riusciti a calibrare.
0: Mentre giravamo io dicevo, vabbè, questa com'era? Lui diceva, buonissima, era perfetta, sì, era molto buona questa. Dico, volevamo fare una in cui lui magari è un po' più in quella direzione? Sì, così poi tu al montaggio capisci esattamente se magari questo è un po' poco, puoi aumentarlo eventualmente. Quindi chiaramente c'è, al di là del gusto cinematografico, al di là della nostra conoscenza del cinema, la mia e quella di Tommaso e di Guido Michelotti, il direttore della fotografia, però poi c'è anche un'affinità di intenti umana rispetto alla storia che stavamo raccontando. Questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori. Questa è la cosa, capito? Che è una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no? Possano, secondo me, leggere e commuoversi forse probabilmente, avendo un po' di... un piccolo unguento questo film per i genitori, per le loro responsabilità, le loro difficoltà, il fatto di non sentirsi all'altezza, di non essere in grado di gestire veramente bene questa cosa, oppure di avere tutta la forza che però a volte non basta, perché i figli sono esseri altri da noi. La difficoltà di essere genitore, questo film lo fotografo.
2: No, una cosa che a me ha colpito molto, che in questa tenerezza, in questa delicatezza, però non c'è uno sguardo buonista, non retorico, appunto mette in scena la difficoltà di essere genitori in queste situazioni.
1: Io credo che questo nasca proprio dall'espediente, se vuoi drammaturgico, di avere un attore come Andrea Aggio, cioè avere nel film il confronto con la disabilità, che non è il tema principale del film, no? Il tema principale del film è la paternità, è essere genitori, però questo elemento fa sì che lo sguardo che hai sul protagonista, e tutto il film lo vediamo dal suo punto di vista, sia in una zona grigia in cui da una parte lo giudichi perché si sta allontanando da suo figlio per dei sentimenti egoistici, ma dall'altra lo capisci, stai con lui. Ed è in questo contrasto che secondo me Riccardo ha lavorato benissimo, e io trovo, diciamo, la parte più coraggiosa, più bella che mette in scena il film.
3: E questi erano Riccardo Scamarcio e Tommaso Landuccia a proposito del film I figli della scimmia. Il film è uscito nelle sale questo giovedì, quindi potete andare a vederlo. Ritorno un attimo sul tema dei film Palestina 36 e Yes, perché sono

Arrivati dei vostri messaggi, volevo leggervi questo, purtroppo non vedo la firma, però dice Palestina 36 è un film da vedere perché finalmente è una regista palestinese a raccontare la storia del proprio popolo e non solo israeliani, per quanto illuminati, che vanno a raccogliere premi raccontando i crimini commessi dal proprio esercito. Sì, io sinceramente però sono, trovo che sia invece importante che siano anche gli israeliani a dar voce non a se stessi, ma proprio ai palestinesi o alle storie legate alla Palestina. Poi lui continua, dice bisogna dar voce ai racconti dei palestinesi che invece spesso vengono ignorati o ridotti a propaganda. No, ma in realtà dal punto di vista cinematografico non sono d'accordo. Poi tra l'altro c'è un festival che gira per l'Italia, tra un po', di solito ottobre-novembre, che si chiama Nazara Film Festival, Palestine Film Festival, che porta in giro tantissimi film palestinesi. Tra l'altro noi li abbiamo anche ospitati nel nostro auditorium, anzi ben venga che gli israeliani parlino di tutto questo. E, poi leggevo invece Lola, che ricorda invece il film Tutto quello che resta di te, che invece anche questo è il film che di cui parlavo prima, legato alla Nakba, parte appunto dal 48, poi salta al 78 e torna indietro, parla di tre generazioni, o meglio due più il figlio più piccolo, nonno, padre, figlio, perché in realtà poi sono tre generazioni. C'è Saleh Bakri in questo film, lei è Sherenda B, anche questa è una regista palestinese, e il racconto appunto è a partire dalla Nakba. Poi sempre Lola parla di Ritorno a Buenos Aires, magnifico, l'ultimo della trilogia di Marco Bechis. Certo, ne abbiamo parlato tantissimo, vi invito ad andare ad ascoltare il podcast di settimana scorsa dove c'è un'intervista a Marco Bechis. Settimana prossima riparleremo di questo film ancora con Marco Bechis e Adriano Giannini, un'intervista molto lunga, intanto poi l'abbiamo parlato anche a Cult, sul sito e su Instagram trovate ancora il pezzo legato a Marco Bechis e al film, che ovviamente consiglio.

0: sì, starei a leggere tutta la trasmissione, ma prima o poi lo farò con i vostri messaggi. Claudio consiglia, beh, ha visto The Invite, grande prova degli attori, dice, diciamo che più che divertirmi sono rimasto toccato per esperienza personale dalla coppia meno estroversa. E poi consiglia Maldororo e Borgo, grazie anche per questi consigli, perché sono film che in effetti non so se ci sono ancora, perché sono rimasti pochissimi, però consiglio anch'io. E ora parliamo di Kai e Malaga, un film di cui abbiamo iniziato a parlare mesi fa e finalmente arriva al cinema con Carmen Maura protagonista. E ascoltiamo l'intervista a Mariam Touzani, regista marocchina. Il film è ambientato a Tangeri. Partiamo dalla clip.
1: Buongiorno Mohamed.
2: Ciao tesoro mio, che felicità averti qui. Un anno lontano da casa è davvero molto.
3: Voglio vendere la casa.
2: Stai parlando della mia casa?
3: Ho bisogno di soldi, mamma. Tu vieni a stare a Madrid e si risolve tutto.
2: Non lascerò mai Tangeri. Sono nata qui.
0: Leggevo che questa storia ha anche un'ispirazione autobiografica legata alle tue radici. Ci racconti da dove è partita, come è nato questo film?
4: Alors oui, c'est en effet une histoire très personnelle. Le besoin d'écrire ce film est né de...
0: Si parte da un elemento molto personale, in particolare un lutto che mi ha colpita con la perdita di mia madre 3 anni fa. Io e mia madre avevamo un rapporto forte, di fusione, e quello è stato il punto di partenza. Ho continuato a parlare con mia madre in spagnolo perché questa era la lingua che parlavamo a casa, sia con mia madre che con mia nonna, ed è il contesto in cui sono cresciuta. Ho continuato a dialogare con mia madre anche dopo la sua morte, perché avevo bisogno di sentire la sua presenza vicino a me, e questo mi ha portato a un desiderio di esplorare anche ricordi di una certa parte della mia vita, e a un desiderio di rimmergermi nelle esperienze di quel periodo, anche da un punto di vista sensoriale, con gli odori, con i gesti, con i luoghi. Avevo anche bisogno di riappropriarmi della città in cui sono cresciuta, Tangeri. Volevo riappropriarmi dei miei ricordi e di trasformarmi in altro.
4: Quelque part à revenir dans ma ville natale dans l'absence de ma mère, de me confronter à cette absence et d'essayer, je pense inconsciemment, de transformer cette douleur que je et ce vide que je ressentais en désir de vie.
0: Kaje Malaga, il titolo del film, è un quartiere di Tangeri, la zona dove abita la protagonista Carmen Maura. Com'è stato il lavoro con lei e se ci descrivi anche la zona che hai raccontato?
4: Sì, il lavoro con Carmen était très beau et très riche. Carmen est venue s'installer.
0: Il lavoro con Carmen Maura è stato molto intenso e molto ricco. Lei si è trasferita per alcune settimane a Tangeri per impregnarsi dell'atmosfera dei luoghi. Quello che io faccio nella realizzazione dei miei film è cercare quella verità.
4: Dans mes films de vérité de mes personnages, ce qui était beau c'est qu'avec
0: La verità è quello che ricerco nei miei personaggi, e con Carmen ci siamo trovate proprio all'interno di questa ricerca di verità. Durante le riprese Carmen vive in un appartamento che era letteralmente a 20 metri dall'appartamento in cui è stato girato il film e che si affaccia su Kai e Malaga, il che vuol dire che affacciandosi alla finestra percepiva le stesse atmosfere, gli stessi odori che il suo personaggio ama nel film. Penso che invecchiare sia un privilegio, penso che invecchiare sia bello e che i segni fisici dell'invecchiamento che lascia sul corpo, dalle rughe o ai fiori di cimitero.
5: Una donna anziana, da sola, che però ha ancora voglia di reinventarsi tutto. Come hai lavorato su questo aspetto?
4: C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé.
0: Sì, insomma, che ribadisce il concetto la regista, che dice: penso che la vita sia una costante rinascita, non sia un movimento che a un certo punto si arresta. Nel momento in cui abbiamo un corpo che funziona, un cuore che batte, in cui possiamo respirare, la vita può essere un continuo accumulo di esperienze nuove, in certi casi anche inattese. Tendiamo a considerare la vecchiaia come un percorso di declino e in generale io penso che possa essere qualcosa di diverso.
4: Sono qualcosa di bello perché è un témoignage della vita che abbiamo la chance di vivere e j'avais envie de les célébrer, de célébrer la beauté de la vieillesse aussi. Oui, et dans ce même sens, je pense que...
0: Nel caso di mia madre è stata una separazione fisica perché è venuta a mancare, e anche in questo caso a posteriori mi sono resa conto di quanto in realtà io avessi avuto fortuna per la qualità del rapporto con mia madre. Però non è sempre così. Lo svilupparsi di un rapporto non è una cosa semplice e può avvenire che gradualmente, a poco ci si arrivi a separare anche in presenza di un legame così forte come quello tra madre e figlia. Non perché non ci sia amore nel rapporto, ma perché la durezza della vita può arrivare a separare.
5: Avevo ancora una curiosità sulla relazione che si crea tra la madre e la figlia, no? Questa durezza e incapacità di capire della figlia. Come mai hai creato un conflitto così?
4: C'est étrange parce que je me suis demandé pourquoi après avoir écrit le film, j'avais une relation très belle avec ma mère.
0: Sì, insomma, anche qui ribadisce questo concetto qui del rapporto con la madre, che anche lei si stupisce perché di fatto il rapporto con la madre è sempre stato molto bello, quindi non capisce come mai nel film il rapporto è così conflittivo, ma probabilmente perché c'era bisogno di riconoscere anche la difficoltà che esiste in questi rapporti e non sempre viene considerata.
4: La vie est tellement difficile parfois qu'il s'éloigne petit à petit et que le fossé devient de plus en plus grand et que parfois on perd les êtres qu'on aime le plus alors qu'ils sont encore dans la vie. Et encore une fois, pas parce qu'il n'y a pas d'amour, il y a de l'amour, mais c'est juste que la dureté de la vie peut parfois nous séparer.
5: Sì, poi lei aggiunge che... cosa, avevo apprezzato molto anche il caftano blu. Tu racconti molto bene queste storie, mi chiedevo la prossima, se la racconterai ancora lì, che idee hai per i tuoi prossimi film?
4: Le prochain film, il est encore vraiment, c'est-à-dire il est...
0: Il prossimo film c'è, dice Marianne Tusani, esiste dentro di me, ha cominciato a svilupparsi, i personaggi hanno cominciato ad abitare dentro di me da un po' di tempo, sarà di nuovo un film sull'intimità e di nuovo sarà l'espressione di cose che nel corso del tempo si sono iscritte verso di me e che verranno alla luce.
5: Vivi in Marocco tu, vivi e lavori in Marocco?
4: Vivo in Casablanca.
5: Grazie.
4: Grazie.
0: Era Marianne Tusani, intervistata qualche mese fa su questo film. Il film è veramente, c'è Carmen Maura che è bravissima, appunto, nei panni della madre, questa signora che vuole restare a Tangeri nonostante la figlia abbia bisogno di soldi, voglia vendere la casa e cacciarla via di lì. E anche questo è un tema, quello delle donne anziane che in realtà hanno tutti i diritti di farsi una vita come vogliono, e in questo caso c'è una figlia che si lamenta del fatto che vorrebbe lei quella casa, vorrebbe venderla, vuole i soldi. Ve lo consiglio. Ora abbiamo un brevissimo stacco e torniamo subito dopo con Chassis.

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: E rientriamo con Sade alle 14:32 minuti. Questa è Chassis, il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure su Instagram, dove trovate anche tutti i pezzi montati in video da Ilaria Bartolozzi, da Daniele Particelli e da Vittoria Davalli, con i pezzi scritti da Venezia, sia su Radio Popolare che su Barb Sorrentini. E ora andiamo avanti per parlare di un altro film che è molto atteso, si chiama Serpenti. Questo film è scritto dai fratelli di Innocenzo, è un film abbastanza particolare, in effetti scritto molto bene. Ascoltiamo una clip e poi ne parliamo con il regista Roberto De Paulis, con gli attori Alessandro Borghi, Leonardo Lidi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Cominciamo con la clip. Lenta, eccola.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso un omicidio.
2: Documento d'identità e può aspettare lì.
3: Tranquillo, adesso arriva un collega e si occupa di lei.
0: Allora, sì, beh, questi sono i suoni, è il ritmo del film, questo che sentite nella clip è il ritmo del film. Una storia particolare, un uomo va in un, inizia proprio così, va in una caserma dei carabinieri per confessare un femminicidio. Parliamo per prima cosa di questo film con il regista Roberto De Paulis. Roberto, com'è nata questa storia scritta con i fratelli di Innocenzo? Qual è stato un po' il percorso anche di scrittura, la genesi di questo lavoro?
4: La genesi non la conosco bene, so che i fratelli hanno scritto questa storia in una prima versione, immagino conoscendoli un po', in preda ad uno dei loro raptus mentre giravano un altro film la notte per tipo scaricare l'adrenalina, hanno scritto questo film che, diciamo, mi sembra, quando la prima volta l'ho letto mi è sembrato evidente che fosse stato scritto di getto, come con una grandissima, non voglio usare questa parola che ora è abusata, però proprio di urgenza di tirare fuori una roba loro, che credo nascesse da una grande frustrazione di osservare la società, di finire in delle esperienze per loro frustranti, o guardare il mondo e non capirlo, e credo che da lì sia nata la voglia di fare questo film, di scriverlo in questo modo. E poi quando io l'ho letto mi ha colpito tantissimo, perché ragionare su una colpa così atroce, quest'uomo che ha commesso una cosa così insensata, così oscena, come aver ucciso la propria moglie, ed entrare in un percorso di analisi così, come si dice, goliardica ma anche profonda, no? Delle responsabilità di questo, no? Si ragiona molto sulla colpa di quest'uomo, poi però si passa a ragionare sulla colpa di questi suoi interlocutori, che dovrebbero accompagnarlo in un percorso, appunto, di pagare per quello che ha fatto, e invece sembrano quasi volerlo sollevare, no? Dalle sue colpe, dalle sue responsabilità. Quindi è anche un film che ragiona sulle responsabilità dello Stato, poi c'è un avvocato, quindi della legge, su il tema dell'omicidio, o se vuoi del femminicidio, insomma, di un uomo che ha ucciso la moglie, no? E quindi mi è sembrato un interessantissimo punto di vista, geniale come ragionamento, e quindi abbiamo deciso di farlo.
0: Questo è Roberto De Paulis, il regista di Serpenti. Ascoltiamo ora Leonardo Lidi, che è l'uomo che, appunto, questo Paolo Marra che va a confessarsi. Tra l'altro Leonardo Lidi ha anche una parte nel film Scherzetto di Mario Martone, che era stato presentato a Venezia.
5: Una sorta di processo di Kafka al contrario, perché appunto un uomo che confessa l'uxoricidio, un femminicidio, chiamiamolo col suo nome perché di fatto inizia così e non credo sia un caso, e però non riesce a trovare condanna a questa colpa. Come ha affrontato questo personaggio Leonardo Lidi?
6: La prima volta che l'ho letto ho pensato a Pinocchio, che arriva e dice io voglio diventare un bambino vero, e poi invece tutti gli incontri che fa vanno in un'altra direzione, quindi anche il mio personaggio da un punto di partenza tragico dice voglio costituirmi, cambiare il mio stato di questo momento, e invece tutti gli incontri che poi sono il film, è il film degli incontri, in questi tre macro incontri che Paolo Marra, il personaggio, fa, lo spostano in un'altra direzione. E quindi il lavoro è stato soprattutto di ascolto, soprattutto con il regista che mi ha accompagnato mano nella mano per tutto il percorso, e poi con questi tre grandi attori che ovviamente ascoltarli e stare sinceramente in sintonia con loro ha reso tutto più semplice.
0: Ed era Leonardo Lidi. Invece Alessandro Borghi è il poliziotto che riceve Leonardo Lidi e lo tira dentro una sorta di veramente di spirale assurda. Alessandro Borghi, invece, tu sei sì, forse dalla parte dell'autorità, che lo ascolta, ma totalmente folle. Poi ovviamente mi viene in mente che tu sei stato dall'altra parte facendo Stefano Cucchi e ti sei come sfogato forse di questa cosa, non lo so, la mia interpretazione così, volevo dirtelo.
7: Ma no, guarda, in realtà è una cosa alla quale abbiamo pensato spesso, che l'unico modo secondo noi per suscitare davvero dei pensieri e delle riflessioni che avessero un senso facendo il cinema e provocare comunque anche, cioè creare una, come posso dire, voglio trovare la parola giusta, cioè creare una risposta dal pubblico che fosse anche comica, ecco, l'unico modo per fare questa cosa fosse quello di radicarci profondamente alla verità e alla realtà. Quindi che cosa vuol dire? Questo non è un personaggio che noi abbiamo pensato e che loro hanno scritto dicendo ok, dobbiamo fare un poliziotto che fa ride. No, al contrario, dobbiamo fare uno che è assolutamente convinto di eseguire alla perfezione il suo lavoro e a volte, anzi molto spesso, ha anche ragione, no? Io dico, ci sono almeno 3-4 frasi iconiche, in particolare una è: se io dovessi dare retta a tutte le persone che passano qua dentro senza fare degli accertamenti, pensi che cosa sarebbe, no? E quindi noi ci siamo radicati a questa cosa qui. Abbiamo ovviamente alzato leggermente la posta cercando di raccontare un personaggio che poi si fa la sua indagine personale e che quindi sia anche provocatorio, no? È quasi allegorico il film sotto un certo punto di vista, cioè prende la realtà e la sposta leggermente il mirino, perché se avessimo fatto un film assolutamente realistico forse sarebbe stato anche molto meno interessante. Prendiamo dei personaggi che esistono, che ci sono, che si possono assolutamente incontrare, che però il nostro protagonista ha la sfortuna di incontrare tutti insieme, perché io vi garantisco che quel poliziotto, quell'avvocato e quella cartomante ci sono là fuori, sono certo di questo. È, diciamo, la, come dire, il confluire nello stesso momento di queste tre forze che mettono Paolo Marra nella situazione in cui si trova. Quindi è stato divertente proprio per questo, perché non eravamo liberi di andare nell'infinito, ma dovevamo radicarci a qualcosa che si potesse riconoscere nella normalità dell'uomo.
0: Alessandro Borghi, il film è Serpenti, tra l'altro Alessandro Borghi anche nel film Nessun dolore di Gianni Ameglio, il film è già al cinema, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, tra l'altro molti attori e attrici si rivedono in più film, anche Valeria Golino che è in Serpenti è anche in Nessun dolore di Ameglio. Ascoltiamo ora Pietro Castellitto, chiudiamo questa pagina con loro, Pietro Castellitto e Valeria Golino che sono l'avvocato e la cartomante che il personaggio di Leonardo Lidi, di Paolo Marra, incontra mentre è lì che aspetta giustizia, fondamentalmente giustizia e condanna. Valeria Golino e Pietro Castellitto, i vostri personaggi arrivano a un certo punto nel percorso di questa storia quasi surreale. L'avvocato, un avvocato un po' sui generis direi.
8: Sì, decisamente.
9: Sui generis.
8: No, un avvocato diciamo che vuole vincere a tutti i costi e quindi insomma anche per questo fa ridere, perché poi chi vuole vincere a tutti i costi è patetico e finisce col far ridere. Fondamentalmente sì, è uno che prova a convincere il dottor Marra, il suo assistito, che in realtà non ha ucciso sua moglie, ma al contrario ha confessato quel delitto che non ha mai commesso perché si vergognava di ammettere la verità, vale a dire di essere l'unico depresso con una moglie abbrutita che si è suicidata. Insomma, questa è la tesi dell'avvocato, folle. E lentamente, come posso dire, prova ad assolverlo. Per assolverlo dalla legge, prova ad assolverlo dalla sua coscienza, perché in realtà Paolo Marra sta lì per costituirsi.
0: Invece Valeria, una cartomante che anche lei dà dei consigli un po' bizzarri.
9: Sì, è una cartomante che noi pensiamo, lei lo dice a un certo punto, lo dice quando poi alla fine Paolo Marra le chiede ma tu che cosa stai facendo in un commissariato? Lei dice così en passant, per chi lo vuole sentire, ma sai quanti casi ho risolto con le mie carte? Quindi lei è una cartomante che viene usata come succede nella realtà, non è inventato questo, non in tutti i commissariati, ma ci sono dei commissariati veri che usano dei veggenti o degli cartomanti per farsi dare delle indicazioni, e qualche volta nella storia ha anche funzionato, nella storia dei paesi e anche nella nostra un po', perché questa cartomante non è solo uno che gli predice il futuro o gli parla del passato, è anche uno che in qualche modo lo guida, gli indica un possibile futuro, una possibile, chiamiamola così, redenzione per lui, anche se è molto bislacca.
0: Ed erano Valeria Golino, Pietro Castellitto, il film è Serpenti. Chiudiamo questa pagina dedicata a questo film veramente sorprendente. Questa è Chassis, ora parliamo di una rom-com italiana.

0: Vabbè, questa fa parte della colonna sonora. Dov'è la fiesta? È il titolo del film di Nicolò Gentili, attore e regista, suo esordio da regista. Nel cast Linda Caridi, Francesco Carril, che è spagnolo, in realtà poi parla benissimo l'italiano. Se avete visto 10 Capodanni di Sorogoyen, c'è ancora tutto su Replay. È una serie veramente molto, molto bella. E lui è l'attore che segue i 10 Capodanni. Poi c'è Giorgio Tirabassi, c'è Lorenzo Balducci, cioè Cristiano Caccamo. Il film è scritto anche da Lisa Nur Sultan, che tra l'altro aveva scritto la sceneggiatura di Sulla mia pelle, il film su Stefano Cucchi che abbiamo citato prima con Alessandro Borghi. E ascoltiamo però Nicolò Gentili su questo film.
1: Questa settimana parliamo di commedie romantiche.
2: Primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
3: Oddio, c'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
4: E com'è, com'è?
3: Oh!
1: Attento! Oddio!
0: Ah, c'è anche Paola Michelini, eh.
5: Sua! Guardi com'è bella!
6: Come t'è andata ieri, vecchio marpione?
4: Quando avete finito di accoppiarvi, mi fai sapere se state insieme oppure no?
0: Il film si intitola Dov'è la fiesta? Il regista è Nicolò Gentili, che fa anche parte del cast, tra l'altro. Buongiorno Nicolò.
7: Buongiorno, che bello essere qui.
0: La fiesta è inteso, vabbè, si può anche dire tanto all'inizio come un out, ma no, non lo diciamo, non lo so, me l'ho detto.
7: Allora, la fiesta è una fiesta che purtroppo c'era e poi non c'è,
0: ecco,
7: più
0: stata, esatto.
7: Ma che chissà, magari in futuro ci risarà. Però adesso devo dire che nel presente non c'è più, ma mi ha permesso di raccontare una storia, nel senso proprio che mi hanno rubato la macchina e senza questo furto io non sarei qui a parlare con voi di questo film meraviglioso, che per me è un film del mio cuore, ma adesso io lo posso dire ampiamente perché l'abbiamo portato a Roma, l'abbiamo portato a Firenze, l'abbiamo portato a Bologna e sta riscuotendo un successo meraviglioso. Io quando sento le persone ridere in sala, ridono dall'inizio alla fine, per me è una gioia veramente incommensurabile.
0: Quindi parte proprio da una storia tua vera, che hai vissuto,
7: esatto.
0: Tu, quindi tu hai deciso di metterti dietro la macchina presa e fare questo film. Tra l'altro, vabbè, diciamolo, nel cast i due protagonisti sono Linda Caridi e Francesco Carril, spagnolo tra l'altro. Che, ma di chi l'ha doppiato in toscano?
7: No, c'è una storia meravigliosa dietro questo fatto. Francesco è italiano, la mamma pisana e il babbo madrilegno, ma noi l'abbiamo scoperto solo dopo, grazie a una ricerca di Lisa, che vedendo che si chiamava Francesco, ha detto: ma non si chiama Francisco, si chiama Francesco. Allora lei ha guardato il curriculum, ha visto che nelle lingue parlate c'era l'italiano, abbiamo parlato con un ragazzo che lo conosceva e ci ha detto proprio che lui parlava italiano perfettamente. Quindi
0: tra l'altro italiano con un po' di toscano dentro, cioè c'è un pochino di tendenza,
7: sì,
0: al toscano. No, perché anch'io l'ho visto solo in film spagnoli, è la prima volta che lo vedo in un film italiano, poi magari ne ha fatti altri, però dalla serie bellissima di Sorogoyen, 10 Capodanni, infatti. Comunque abbiamo detto, questi due c'è una sorta di relazione che viene aiutata un po' da questo furto, si può dire.
7: Esatto. Perché che succede? Succede che loro si frequentano da 3 mesi, ma lui non è in una condizione economica molto stabile, che non lo fa sentire bene neanche nel suo presente, in tutte le altre sfere della sua vita, no? E quindi rallenta un po' questa loro relazione, perché lui non si sente bene di definirla, quando neanche lui stesso si sente definito. Però questo furto della macchina in qualche modo sblocca la cosa e fa fiorire questo amore. E io racconto anche, molto coerente a quello che è successo, anche i giorni seguenti al furto, perché io mi sono dovuto suddividere fra ASCI, concessionarie, questure, polizia, carabinieri, babbi invadenti, e racconto tutto quello che è successo veramente, ovviamente romanzato un po', che era veramente divertente. Allora per questo ci tenevamo a riportarlo su schermo.
0: Questa è la cosa, ma tu, allora, ci sei tu, oltre a loro due che ho appena detto, ci sei tu, c'è Paola Michelini, cioè c'è una sorta di collettivo comico.
7: Giorgio Tirabassi, Cristiano Caccamo, Lorenzo Balducci.
0: Anche un po' un collettivo comico, quello di Paola e Lorenzo, che loro fanno molte cose insieme, anche fanno una serie di reel, per cui molti li conoscono anche su Instagram.
7: Esatto.
0: Come mai hai scelto? Cioè, perché dà l'idea che siate una sorta di collettivo di amici, cioè è molto vero, è molto sentito, arriva questa cosa.
7: Ti dico la verità, io Paola l'ho conosciuta a provino, me l'aveva suggerita Lisa Nur, la sceneggiatrice del film. L'ho incontrata e sai quando ti innamori a prima vista di un provino? Cioè proprio a ottenuto il ruolo immediatamente al primo casting, perché era proprio tutto quello che avevo pensato del personaggio di Maura.
0: E poi ci sei tu, che invece sei, perché lei è l'amica del personaggio di Linda e tu sei l'amico del personaggio di Francesco.
7: Esatto. io che per cosa buffa interpreto quello che è stato il mio coinquilino storico di tutta la mia vita, perché si chiamava Pasquale, ha tenuto il nome del personaggio, e tra l'altro Pasquale, che era il mio coinquilino storico, fa pure un ruolo del film, l'agente Gabbiotto della polizia.
0: Ah,
7: che
0: sì, ecco, è vero, poi ci sono gli agenti, sì, infatti molto divertenti anche loro. Ma senti, ma scusa, il tuo primo film che fai come regista? Adesso faccio una gaffa, se invece ne
7: primo,
0: fai...
7: last, ok, speriamo not least.
0: Perché tu sei attore, nasci come attore.
7: Sì, sono nato come attore, poi ho cominciato a studiare regia e sceneggiatura. Ho cominciato a fare i miei primi cortometraggi, finalmente poi è arrivata la grande possibilità e l'ho colta.
0: Senti, ma oltre a questo, tu racconti anche una serie di, forse di difficoltà che ci sono nell'incontro tra un uomo e una donna oggi, cioè no? Per cui tutte le difficoltà relazionali, il non detto, l'incapacità di capirsi, quindi oltre a questo fatto del furto e alle risate c'è anche un fondo di, ma forse anche un po' di amarezza, perché non è più così facile.
7: No, soprattutto a Roma. Sì, si racconta anche un po' le difficoltà appunto di rincontrarsi, le difficoltà di assumersi delle responsabilità, la difficoltà di prendere le situazioni di petto e di fare una scelta che sia quella e mantenere la barra dritta, no? E lo facciamo ovviamente con leggerezza, con uno sguardo sempre ironico, ma per noi era importante, perché comunque ci tenevamo a raccontare l'attualità, ci tenevamo a raccontare l'oggi, che fosse una commedia appunto che le persone, no, potessero immedesimarsi al massimo con i due protagonisti.
0: Prossimo lavoro sarà da attore o da regista?
7: Beh, penso da regista.
0: Ah, beh, quindi è cambiato mestiere.
7: noi così seguiamo, ma sai, questo è un lavoro con tante incognite, le cose possono cambiare da un momento all'altro, però ci piacerebbe raccontare una storia, cambiare città, vediamo, e magari andare verso Firenze o verso Bologna o chissà.
0: Ma senti, la polizia ne esce malissimo qua.
7: No, non è vero. Ti dico una cosa, com'è difficile prendersi poco sul serio, che è una frase che è di una canzone di Zucchero, che però a me fa tanto ridere, che è la verità, cioè è il mio motto, nel senso, io sono il primo che si prende in giro su qualsiasi cosa, se no non potrei fare commedia, comico, eccetera, e di conseguenza poi applico questo a tutto il resto, cioè ci dobbiamo prendere un po' il lusso, no, di essere un po' sarcastici e di saperci un po' prendere in giro, quindi questo è stato ovviamente cosa dovrebbe dire mio padre, allora, perché mio padre, il personaggio del babbo, non lo prende in giro di più, eppure ne esce un personaggio molto dolce che poi il pubblico lo ama, quindi è bello anche ogni tanto lasciarsi prendere un po' in giro.
0: Grazie Nicolò Gentili, il film è Dov'è la fiesta? Punto di domanda, al cinema tra pochissimo.
7: Dal 17 settembre, andatelo a vedere tutti, prometto tante tante risate. E vi ricordo, 3,50 col cinema.
0: Ah, è vero,
7: quindi
0: bravo.
7: Per la prima settimana non fatevelo scappare.
0: Hai fatto bene a ricordarlo. Ciao.
7: Grazie, ciao.
8: Quand je te le dirai, tu enverras le playback, vous giclerez de la porte et vous viendrez vous mettre devant. Ok? Attention! Playback!
9: Quand tu grandis dans une cité, il faut beaucoup de capacité. Et ce qu'il faut, c'est se connaître, s'accrocher à qui on est pour rester qui on est.
0: E questo è un film preziosissimo, un documentario veramente prezioso, si chiama Aubert 89, il regista Giuseppe Schillaci, e parte dalla storia di Fazza Bouyamed, un attore che avete visto in molti film francesi, che dopo un incidente ha perso la memoria. Schillaci ha raccolto, che vive in Francia, ha raccolto una serie di immagini d'archivio della periferia francese di Aubervilliers, in cui ai tempi c'erano le rivolte dei Beurs, quelli che si chiamavano gli immigrati di allora, girate negli anni Ottanta, e Fazza Bouyamed, guardando questi video, ricorda quegli anni. E lascio la parola a Giuseppe Schillaci, il film è distribuito da Revolver e Valtellina, è al cinema, però io non so quanto tempo sarà, era il giornate degli autori, è stato molto applaudito, insomma, e questo è quello che ci ha raccontato il regista. Giuseppe Schillaci, parliamo di Aubert 89, un documentario fatto con filmati d'epoca, che tra poco uscirà anche nelle sale, siamo alle giornate degli autori, e ricostruisce la memoria di un personaggio, di una figura che tra l'altro è un attore anche che ha fatto molti film molto famoso in Francia, che ha perso la memoria. L'idea di questo film, e poi andiamo a vedere filmini.
10: Sì, sì, l'idea nasce da una residenza d'artista che ho fatto a Aubervilliers, che è questa balia parigina vicino dove abito io adesso a Parigi da una quindicina d'anni, in questo quartiere popolare, di residenza popolare, insomma di edilizia popolare, quindi le case popolari in poche parole, che stava per essere demolito per un fenomeno di gentrificazione che a Parigi ormai c'è da tanti anni, e quindi mi avevano chiamato lì perché per cercare di capire cosa succedesse a queste persone che abitano lì da anni e che dovevano cambiare, dovevano andare a vivere sempre più lontano da Parigi. Io per caso invece mi sono imbattuto su delle fotografie anni 80 e mi hanno detto che queste fotografie erano state fatte nell'ambito di una riqualificazione urbana di questo quartiere popolare, di quel quartiere popolare degli anni 80 appunto, e una riqualificazione partecipativa, quindi con le persone che abitavano, fatte appunto dal comune di Aubervilliers insieme alle persone. Mi sono interessato a questa cosa qui in particolare, e ho scoperto in realtà che ci sono tantissime immagini d'archivio video filmate dagli architetti, dagli urbanisti e dalle persone che lavoravano per il comune di Aubervilliers in quegli anni là, dall'83 all'89. Quindi comincio questa ricerca al comune, grazie a Patrice Luthier, l'architetto che riesco a incontrare, che mi dà anche le sue cassette, vedo che ci sono tantissimi altri materiali filmati, faccio breve, insomma sono arrivato a queste 120 ore di girato e di film fatti dal comune di Aubervilliers intorno a questa riqualificazione urbana, che parlava di quello. Quindi si tratta di persone che entrano con la camera nelle case delle persone, che fanno interviste alle persone, allora cose che non va in questo quartiere, come si trova qui, cosa cambierebbe, ma anche di riunioni in cui si vedono le dinamiche sociali tra i vari gruppi sociali, soprattutto tra i vecchi francesi della classe operaia e i nuovi figli di emigranti che arrivano, i figli diciamo dei magrebini e degli africani emigranti, insomma di seconda generazione. E quindi scoprendo questo materiale mi rendo conto che il film è quello, è quel periodo là, sono gli anni 80, questo periodo cerniera pieno di tensioni sociali ma anche della voglia di ricuscire, di stare insieme, che poi in qualche modo finisce con una grande disillusione, perché in realtà dagli anni 90 in poi le balie esplodono, questi quartieri popolari esplodono, e il film per esempio L'odio di Kassovitz, che è del 95, è una cristallizzazione perfetta di questa situazione, di questa ghettizzazione delle balie, mentre negli anni 80 si cercava di tenere tutti insieme. Quindi trovo questi archivi e poi grazie all'incontro, grazie al fatto che mi dico che Fazza Bouyamed, questo attore franco-algerino, era un ragazzino all'epoca, mi fanno vedere dove era nelle immagini, mi danno il loro numero, lo chiamo e da lì lui mi dice che ha perso la memoria, che non voleva più tornare a Aubervilliers, che c'è tutto un rapporto molto traumatico con il suo passato e che è legato anche a questa perdita di memoria, e in poche parole io dopo diversi mesi riesco a convincerlo a venire a Parigi, perché adesso sta nel sud della Francia, a venire a Parigi e a mostrargli questa sua memoria, perché io ce l'avevo di fatto, per caso sono finito per avere tutte queste cassette che erano di fatto la sua memoria, cioè tutti i suoi vicini, i suoi migliori amici, i suoi parenti, suo fratello, suo cugino. E quindi facciamo questa intervista a fiume di quasi 5 ore in cui io gli mostro queste immagini e lui comincia a piangere, a ridere, a raccontare aneddoti, insomma a livello emotivo è molto forte, e c'è questo piano intimo che si intreccia con quello sociale, perché lui mi aiuta anche a decriptare, a capire cosa era successo in quegli anni Ottanta. Ecco che finalmente il film nasce come un intreccio di memoria intima, di memoria collettiva, e mi ha permesso a me di capire quello che era successo negli anni Ottanta nelle balie francesi, visto che io non c'ero e stavo a Palermo in quegli anni, e a lui di ricuscire con una parte di sé, che appunto di ritrovare la sua memoria e anche di riallacciare con un'identità che forse lui avrebbe preferito dimenticare, ecco, in qualche modo.
0: Quindi lui è entrato in un secondo tempo dopo che ha scoperto questi filmati. Sì, infatti voi in qualche modo attraversate quell'epoca e quel luogo. E sì, è molto commovente il suo modo di approcciarsi, ovviamente ci sarà anche molto altro che non si vede, però quello che arriva è questo, con il ricordo anche della Enna che fai vedere dei momenti. Quali sono le cose di quel momento storico che ti sembrano più interessanti, anche cioè che ti hanno colpito di più e quindi poi hai portato avanti?
10: Direi questo doppio movimento: da un lato la voglia di stare ancora insieme, l'entusiasmo, il fatto che si giocava a palla per strada, che c'era facevano queste riunioni in cui erano tutti insieme, magrebini, francesi, diciamo di vecchie, diciamo, da più generazioni, italiani, perché c'erano molti italiani emigrati in quel tempo in queste case popolari francesi, poi c'erano sono portoghesi, spagnoli, insomma, e magrebini, figli della colonizzazione nelle Antiglie, nell'Africa, insomma, e c'era questo grande entusiasmo nello stare insieme, nel cercare di continuare a stare insieme, e dall'altro invece queste tensioni sociali che cominciavano a montare, a salire, prima tra tutte naturalmente il razzismo che era fomentato dal Front National, che comincia a portarsi alle elezioni, diciamo, a essere candidato con Le Pen nell'84, ma non è un caso, i miei archivi cominciano dall'83, e nell'84 arriva Le Pen e comincia a soffiare sul fuoco, e pian piano cominciano queste tensioni sociali a montare, queste divisioni, e fino ad arrivare a questa riunione che è stata filmata e che è un po' la scena madre del film, in cui si affrontano due Francie, la Francia bianca cosiddetta, anche se poi non vuol dire nulla, comunque la Francia operaia, dei vecchi operai francesi, e i figli degli emigrati. I figli emigrati, anche italiani, spagnoli, magrebini, tutti insieme, non c'era un discorso di razza o che so, di colore della pelle, ma c'era proprio una questione generazionale. Ecco, questo scontro, questo confronto che non, di queste due realtà che non si riescono a parlare, perché di fatto, appunto, nella scena madre, che non vorrei spoilerare, però c'è proprio questa afasia delle nuove generazioni, perché li invitano a parlare ma poi non danno la parola, capito? È proprio sintomatico di questa incomunicabilità, questa incapacità anche a ascoltare le altre generazioni, di ascoltare l'altro, di farlo veramente partecipare, ma dandogli la parola innanzitutto, no? E quindi permettendo anche che ci sia uno scambio e non soltanto il fatto di invitarli a vedere gli altri che decidono. La democrazia non è quello, non è cliccare, oggi sarebbe quello, no? È veramente avere delle istanze, avanzare delle istanze che siano prese in considerazione veramente. Ecco, questa indifferenza alla presenza dell'altro ha creato pian piano l'odio sociale che si sviluppa e che viene cristallizzato appunto nel film di cui parlavamo prima. Queste due tensioni, ecco, mi hanno molto colpito.
0: Grazie. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis con Giuseppe Schillaci. Il film è Auberville 89, un documentario. Vi ricordo il podcast, lo trovate sul sito di Radio Popolare nella pagina di Chassis, e noi ci ritroviamo sabato prossimo. Un saluto a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini. Ciao.

0: il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
1: Regia di Marta Marangoni.
0: Con le canzoni originali dei De Perdu.
1: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
2: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
0: E con Raja Bezzazzi.
1: Ginestra Paladino.
0: Elio De Capitani.
1: Cristina Crippa.
0: E Loris Fabiani.
3: Coro Ipazia.
0: Piccola Accademia.
4: Collettivo Clown.
1: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
0: Ore 19:30, ingresso libero.
5: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
6: Sabato 19 settembre, qualche istante dopo le 15, e anche questa settimana è ritornata Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri e con me in redazione Claudio Ricordi, Francesca Mulas e Carlo Lanfossi. Anche questa settimana parleremo di notizie dal mondo della musica classica, ma altrettanto vi parleremo di alcune riflessioni uscite recentemente e alcuni avvenimenti legati soprattutto al rapporto tra musica classica ed educazione, sul quale ci sono diverse discussioni e avvenimenti recenti che sono anche abbastanza preoccupanti o comunque di cui è necessario tenere conto.

Ma cominciamo la puntata di oggi con una straordinaria notizia dal mondo dei concorsi. Il concorso George Enescu 2026, una competizione internazionale per violinisti dalla straordinaria importanza, è stata vinta dal suo concorrente più giovane di sempre. Infatti il primo premio è stato aggiudicato al violinista Jaden King, che ha soli 11 anni. Dobbiamo dire che abbiamo anche la nostra parte di orgoglio in tutto questo, perché il secondo premio invece è stato vinto dal musicista italiano Francesco Papa, che ha anche vinto il premio speciale per la migliore interpretazione di una sonata di George Enescu. Terzo premio invece andato alla violinista sudcoreana Eun-Chik Kim. E tra l'altro, oltre ai premi in denaro, che sono piuttosto cospicui in questo concorso, i musicisti premiati avranno anche l'opportunità di accedere a delle sessioni di tutoraggio di carriera con Andreas Fierzinger e anche ad avere ingaggi per i futuri concerti. Quindi i nostri complimenti ai tre vincitori, giustamente soprattutto al giovanissimo undicenne Jaden King, ma speriamo anche chiaramente di vedere Francesco Papa presto su tanti palcoscenici importanti italiani.

0: Invece dal mondo delle orchestre ci arriva una notizia piuttosto sconvolgente dalla Bulgaria, dove la violinista Iva Giageva, che fa parte dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Bulgara, ha annunciato ieri che ha pianificato di cominciare uno sciopero della fame il prossimo 28 settembre come ulteriore passo delle proteste che stanno procedendo da un po' di tempo da parte dei musicisti che fanno parte dei complessi che fanno riferimento appunto alla Radio Bulgara. Compensi che sono legati soprattutto a una paga estremamente bassa, fissa da tempo e totalmente sproporzionata alla quantità di ore di lavoro. La musicista ha proprio dichiarato che dopo un anno e mezzo di agonia sto semplicemente prendendo il passo estremo di annunciare uno sciopero della fame perché la nostra orchestra sta cadendo a pezzi e non abbiamo altre possibilità. Siamo pieni di disperazione e stiamo semplicemente chiedendo attenzione. Queste ragioni sono state spiegate in una lettera che la Giageva ha invitato al presidente della Bulgaria Iliana Iotova, al primo ministro Rumen Radev e al ministro della cultura Evtim Misolegev, e inoltre questa lettera è stata inviata anche al presidente e ai membri del Comitato dell'Assemblea Nazionale dedicato alla cultura e ai media. Questa notizia è stata appunto comunicata rapidamente dai media bulgari solamente qualche giorno fa. Speriamo che chiaramente prima di cominciare questo passo estremo dello sciopero della fame ci possa essere anche un ritorno a più miti consigli da chi ha in carico la gestione di questa orchestra che non da tempi recenti ma già da molti decenni è una delle strutture più importanti per la produzione di musica e di cultura in Bulgaria. E anche dagli Stati Uniti d'America arrivano un po' di novità. La situazione, come ricorderete già da prima dell'estate, non è tranquilla su diversi fronti. Sono diverse le orchestre che hanno avuto stati di agitazione e che li portano ancora avanti. Altrettanto ci sono stati problemi organizzativi con diversi dei centri principali di produzione culturale americana. Ci fa un riassunto della situazione attuale il nostro Carlo Lanfossi.
1: Dagli Stati Uniti arrivano indicazioni di una stagione, di un'apertura di stagione molto in fermento per alcune delle istituzioni più importanti e di cui abbiamo seguito le vicende negli scorsi mesi. Partiamo dal Kennedy Center di Washington. Lo scorso martedì 15 settembre il CDA nominato da Donald Trump ha votato la chiusura immediata dell'edificio principale del centro, ufficialmente per una ristrutturazione, questa volta chiamata con ancora più urgenza a causa del cedimento di alcune tegole. Il presidente ha annunciato la decisione sui social, precisando però che la ricostruzione non potrà cominciare finché la Corte d'Appello del District of Columbia non si pronuncerà sul nome approvato dal Consiglio, nome ovviamente che dovrebbe essere il suo. Pochi giorni prima un giudice federale aveva stabilito che il Consiglio non può installare memoriali dedicati a Trump o a chiunque altro senza l'approvazione del Congresso. Mercoledì poi sono comparse recinzioni attorno all'edificio. Un cronista si è avvicinato all'ingresso principale e si è sentito dire da una guardia che era ufficialmente chiuso. La sera stessa il presidente è stato fotografato a bordo dell'Air Force One mentre studiava un tabellone gigantesco il cui titolo, solo parzialmente leggibile, però chiaramente diceva Kennedy Center Demolish e qualcos'altro. Poche ore prima, in North Carolina, Trump aveva dichiarato che senza un riconoscimento pubblico alla sua amministrazione il centro chiuderà e testualmente finirà per essere buttato giù. Giovedì il giudice Cooper ha ordinato al Consiglio di dare 30 giorni almeno di preavviso prima di qualsiasi modifica ai piani sull'edificio, demolizione inclusa. La direzione parla di una chiusura temporanea di 7 giorni per rischi strutturali, ma è chiaro che per molti questo sia un puro pretesto per arrivare alla chiusura definitiva. Tra le molte voci del mondo artistico americano si è aggiunta quella di Barbara Streisand, premiata al Kennedy Center Honors nel 2008 e che ha definito avvilente e doloroso assistere a ciò che sta accadendo all'istituzione, ricordando che JFK credeva che una società perda vitalità quando l'impulso creativo non può fiorire liberamente.

Ritorniamo invece a Boston, dove c'è tutt'altro clima, quantomeno sulla carta. A fine agosto la Boston Symphony Orchestra e i suoi musicisti hanno ratificato finalmente un contratto triennale, evitando quello che potenzialmente sarebbe stato il primo sciopero in 145 anni di storia dell'orchestra. Nella dichiarazione congiunta di sindacato e amministrazione si legge che l'accordo segna un passo importante verso un futuro più collaborativo. Il riferimento chiaramente è alla mala, se non malissima, gestione della fine del contratto del direttore stabile Andreas Nelson, amatissimo dalla sua orchestra. Il sovrintendente Chad Smith, in un intervento sul Boston Globe, ha scritto che il futuro direttore dovrà essere presente in tutta la città, non solo sul podio. Resta però aperta la ferita di marzo, quando il board dell'orchestra ha deciso di non proseguire il contratto con Andreas Nelson dopo 13 stagioni. Questa infatti che si è appena aperta è la sua ultima. Il primo flauto Lorna McGee ha scritto una lettera aperta ai sostenitori di Nelson, chiarendo che la votazione per il contratto non significa normalizzare quanto accaduto, ci sono semplicemente dei limiti, dice, a ciò che il diritto del lavoro può fare. Ma più in generale sulle due coste degli Stati Uniti è tempo di rinnovo dei contratti per le grandi istituzioni come San Francisco e Filadelfia. La San Francisco Opera è entrata in sciopero la sera dell'inaugurazione. L'annuncio del sindacato è arrivato 23 minuti prima che il sipario si alzasse davanti a un teatro da 3.000 posti. I musicisti hanno dichiarato che l'insistenza della direzione sui tagli non ci ha lasciato altra scelta. In ballo c'era una struttura contrattuale che è ferma dal 1980. Gli orchestrali contestavano il congelamento degli stipendi a fronte di ingenti aumenti per i dirigenti. Giovedì è comunque arrivata l'intesa preliminare su un contratto di 4 anni. La 104esima stagione si aprirà infatti il prossimo 22 settembre con un nuovo allestimento del Simon Boccanegra di Gradi Verdi. A Filadelfia invece la trattativa è stata rapida e silenziosa, un po' come la stessa città. Un contratto triennale che porta il minimo salariale d'ingresso a $200,000 all'anno contro i 175 più o meno precedenti, insieme a protezioni contro la perdita dell'udito, le prime del genere negli Stati Uniti, e all'apertura di più prove per gli studenti. Tre fronti e la constatazione che mentre a Washington si discute del nome da mettere su una facciata, a Filadelfia e San Francisco si discute di che cosa serva materialmente perché un'orchestra e i suoi lavoratori continuino a resistere. Per Roto Classica, Carlo Lanfossi.

0: La settimana scorsa vi avevamo anticipato la notizia delle dimissioni in uno stile molto polemico di Thomas Ames da parte della London Contemporary Orchestra, dimissioni che hanno a che fare molto anche con la poca inclusività di un certo mondo della musica in Inghilterra, ma non solo. L'avevamo anticipato come notizia, ma il contenuto meritava un approfondimento importante anche alla luce delle informazioni venute fuori nei giorni successivi e anche alla luce di un interessante paragone tra il mondo inglese e il mondo italiano. La nostra Francesca Mulas è andata ad analizzare questa situazione e ce la racconta in questo servizio.
1: 18 anni fa, Robert Haynes, 22 anni, dorme per strada a Londra quando mette in piedi un'orchestra insieme a pochi coetanei, con l'idea che la musica sinfonica potesse stare accanto all'elettronica e al pop senza gerarchie tra generi. Quell'orchestra, la London Contemporary Orchestra, è oggi una delle realtà più solide del panorama britannico, con collaborazioni importanti come quella con Johnny Greenwood. Ames, il fondatore, ha però appena annunciato che lascia la direzione artistica, proprio mentre la sua carriera di direttore e compositore si allarga a livello internazionale. Sarebbe una notizia di servizio se Ames non avesse scelto di accompagnare l'addio con un intervento su The Guardian che sposta il discorso altrove. Non parla della sua orchestra, parla del sistema che la circonda. Racconta che da ragazzo povero era arrivato alla musica grazie ai servizi comunali, strumenti in prestito, e sostiene che quell'approccio oggi sia stato sostituito da costi di lezioni esorbitanti, costi di strumenti, costi degli affitti, prove non retribuite. La frase che ha scelto, ripresa dai colleghi, è tra le più nette pronunciate quest'anno da una figura del suo peso. Il talento emerge ovunque, le opportunità no. E a pesare è la posizione di chi parla. Quel mondo lui l'ha costruito e lo lascia proprio nel momento di maggior successo, per dire che quella strada, per chi viene dopo, non esiste più. Non è un'impressione isolata. Il Sutton Trust ha calcolato che il 43% dei musicisti classici più affermati del Regno Unito ha frequentato una scuola privata, contro il 7% della popolazione generale. Tra i musicisti pop la percentuale scende all'8%. È una filiera che seleziona per censo prima ancora che per talento. Va detto però che la musica classica non è nata in Italia, lo è diventata. Nell'Italia ottocentesca l'opera era intrattenimento di massa, le arie di Verdi si fischiettavano nelle botteghe e la codificazione come marcatore di status è un'invenzione tardo-ottocentesca, legata alla borghesia mitteleuropea prima e alla scuola privata anglosassone poi. Un processo storico, non una carriera di Verdi si fischiettavano nelle botteghe e la codificazione come marcatore di status è un'invenzione tardo-ottocentesca, legata alla borghesia mitteleuropea prima e alla scuola privata anglosassone poi. Un processo storico, non una caratteristica del genere. È proprio per questo

0: stato un trust. Non esiste un equivalente italiano che misuri quanti musicisti affermati vengano da famiglie di un certo censo. L'indagine più citata sui conservatori, quella della sociologa Clementina Casula, si ferma al dato di genere. E l'assenza del dato è essa stessa un indizio. Quello che in Gran Bretagna è un caso pubblico, in Italia resta un sospetto mai misurato. Qualche indicatore però esiste, indicatore indiretto. Secondo l'Istat, nel 2017 solo l'8% della popolazione italiana, per esempio, ha assistito a un concerto classico o a un'opera. Il pubblico è concentrato fra i 55 e i 64 anni. E anche il costo dell'apprendistato ha una geografia precisa. Una lezione privata costa in media 20-25 euro all'ora, ma a Milano supera del 38% la media nazionale, mentre al sud scende intorno al 12%. Il modello pubblico italiano resta meno classista di quello inglese, ma smette di esserlo quando il pubblico si concentra su pochi teatri di prestigio e la geografia della formazione ricalca lo squilibrio nord e sud. La musica classica non è classista per natura, lo diventa ogni volta che una società smette di finanziarne l'accesso e lascia che il mercato o la geografia selezionino per censo. La domanda che Ames pone alla Gran Bretagna vale anche qui in Italia. Solo che in Italia nessuno l'ha mai formulata con altrettanta chiarezza. Francesca Muras per Roto Classica.
1: Un paio di segnalazioni di festival e appuntamenti che arriveranno tra breve. Sabato prossimo, 26 settembre, alle 20:45, sull'organo della Chiesa di Villa Santa, uno degli strumenti più grandi del Nord Italia e tra i più interessanti dal punto di vista costruttivo e coloristico che abbiamo in Italia, comincia la nuova edizione del Festival Organistico Internazionale Città di Villa Santa. Tre appuntamenti, il 26 settembre, il 3 ottobre e il 10 ottobre, quindi tre sabati, l'orario sono sempre le 20:45 e per raccontare il contenuto abbiamo sentito il direttore artistico Daniele Tobio.
2: Abbiamo tre concerti, il primo il 26 di settembre alle ore 20:45 sempre presso la chiesa di Santa Anastasia a Villa Santa appunto, e avremo ecco per la prima volta il piacere di invitare, di avere tra di noi Thibaut Fajol, che è stato nominato 2 anni fa, a soli 22 anni, organista titolare aggiunto del grand'organo della Cattedrale di Notre Dame a Parigi e anche dell'organo del coro, quindi è diciamo in qualche modo assistente sia dei tre organisti titolari ufficiali sia dell'organista titolare del coro, e ci presenterà un programma molto vario che va da Bach passando poi per Duruflé e fino a improvvisazione e anche un grande omaggio a Marcel Dupré. È la prima volta che viene in Italia e appunto lui mi diceva che per lui è veramente un grande piacere essere in questa nazione che ama molto. C'è stato per vacanze, per ferie, ma mai per un concerto d'organo, quindi motivo in più per lui di essere felice di tornare ecco qua in Italia, questa volta come concertista e anche con la nomina ad organista a Notre Dame a Parigi, ecco questa sede forse la più prestigiosa e la più conosciuta in Francia. Poi il secondo concerto, il 3 di ottobre, potremo ascoltare Kentange Ryo assieme a sua moglie, flautista, e che ci presenteranno un programma che spazia da Fauré, passando poi per Bach, Vidor, Guillou, Vierne, e Kentang è organista titolare del grande Cavalier Call Opus 1 di Saint-Denis, l'altra cattedrale di Parigi, ed è successore di Pierre Pensmile, questo celeberrimo organista francese che ha un po' seguito ecco la scuola dell'arte improvvisativa di Pierre Couchereau. Il terzo concerto, il concerto conclusivo di questo festival, il 10 di ottobre, sempre alle 20:45, sempre presso la chiesa di Santa Anastasia, avremo Riccardo Cossi e Michela Sabadini con un programma per organo a quattro mani con musiche di Grieg e la celebre favola Pierino il Lupo di Prokofiev, nella trascrizione per organo romani, e accompagnati chiaramente dalla voce recitante che ecco, ci presenteranno questa trascrizione di Roberto Antonello di questa celebre fiaba musicale ecco, di Prokofiev, che credo sia conosciuta un po' da tutti.

E sempre il prossimo weekend una proposta che potrebbe giustificare una visita in quella deliziosa cittadina che è Vicenza, oppure un appuntamento per chi già vive in questa città e ci sta ascoltando. Infatti domenica 27 settembre nel pomeriggio, a partire dalle 15, nel centro storico si esibiranno ben 16 cori in 6 tra palazzi e musei storici del comune di Vicenza. Dalle 15 alle 18, appunto, di domenica 27, i musei saranno inoltre a ingresso gratuito, i musei coinvolti. Parliamo del Museo di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, le Gallerie di Palazzo Thiene, la Chiesa di Santa Corona e il Museo del Risorgimento e della Resistenza. Inoltre, anche il meraviglioso Teatro Olimpico avrà accesso gratuito dalle 15 alle 17. Oltre appunto a questa apertura museale, come dicevamo poco fa, ci sarà un'esibizione di svariati cori, tra cui il coro Ars Amanda, il coro Berico Incanto, il coro Ciclamino, il coro Jazz di Schio, il coro San Daniele, il coro Vecchio Ponte e molti altri. Saranno concerti che si svolgeranno nello stesso pomeriggio, quindi tra le 15 e le 18, nei vari luoghi che abbiamo citato prima, quindi nei musei che sono anche a ingresso gratuito, quindi Palazzo Chiericati, Palazzo Trissino, Palazzo Thiene, il Museo archeologico, eccetera, eccetera, eccetera. Questa manifestazione ha avuto la sua prima edizione l'anno scorso e quest'anno vede un'evoluzione, perché l'anno scorso c'era sempre stata questa kermesse corale, ma coi cori sparsi nelle vie e nelle piazze, invece quest'anno c'è la possibilità di visitare anche le sedi museali dove si terranno appunto i concerti. Questa importante iniziativa viene poi promossa dalla ASOC, quindi l'Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali del Veneto, che tra l'altro è una struttura che esiste dal 1979 e vede la partecipazione di ben 300 cori per un totale di 10.800 cantori. Per usufruire dell'ingresso gratuito è necessario presentarsi direttamente nelle sedi che aderiscono. Potete poi trovare tutte le informazioni sul sito dell'ufficio IAT, Informazione Accoglienza Turistica di Vicenza. E come vi avevamo già anticipato la scorsa settimana, ieri sera si è tenuta la festa per svelare quali siano i candidati a essere il nuovo nome del Conservatorio di Como. Potete scoprire chi siano appunto i nomi candidati e votare quello che secondo voi è il nome più adatto a questa istituzione collegandovi al sito del Conservatorio di Como. Tutti possono votare e sarà interessante appunto sentire anche la vostra opinione. Chissà chi sarà il compositore che darà il nuovo nome a questa istituzione, lo scopriremo tra breve, appunto quando saranno terminate le votazioni. Per intanto, se vi collegate al sito del Conservatorio di Como, troverete già in home page un link dove si può direttamente votare. Ovviamente la votazione è aperta a tutti, quindi aspettiamo di vedere chi sarà il risultato finale dopo appunto le nomination che sono state svelate ieri sera.

0: E noi poi vi ricordiamo tutti gli appuntamenti col mondo della musica classica qui su Radio Popolare. Il giovedì sera alle 23 Labirinti Musicali, il sabato pomeriggio alle 15 Rotoclassica, la domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica e la domenica pomeriggio alle 15:35 Ricordi d'archivio, i consueti ritratti di personaggi particolarmente rilevanti del mondo della musica e della cultura, curati come sempre da Claudio Ricordi. Domani in particolare un interessante ritratto di una figura chiave della musica italiana, quale Franco Fabbri. Ascoltiamo un estratto dell'intervista che sarà trasmessa integralmente domani alle 15:35.
1: Possiamo una volta tanto presentare gli Stormy Six, perché se ne parla tantissimo, ma chi eravate come formazione iniziale, che poi è continuato fino all'83?
2: Beh sì, fino all'83, poi c'è stata questa ripresa nel 93 e poi varie altre occasioni in cui abbiamo suonato insieme fino a tempi abbastanza recenti. In realtà in questo periodo non si può dire che gli Stormy Six non esistano o si siano sciolti,
1: no.
2: Solo che praticamente è impossibile metterci insieme. Per cui credo che l'ultimo concerto che abbiamo fatto in un numero ragionevole di persone sia stato l'anno scorso, però abbiamo fatto 2 o 3 canzoni. E quindi capita a volte che qualcuno di noi si presenti a nome del gruppo in 2, 3, 4, così. Ma non c'è nessuna ragione speciale, se non proprio che ormai abitiamo in città diverse, facciamo lavori diversi, abbiamo orari diversi, quindi quando capita una richiesta è molto difficilmente.
1: Famiglie diverse.
2: Teniamo famiglia. Certo.
1: Senti, prima di parlare della tua vita musicale, dagli inizi sino anche ai nostri giorni, ci puoi fare un flash sull'inizio allora degli Stormy, visto che siamo sull'argomento?
2: Beh, l'inizio è un inizio lontanissimo nel tempo, perché gli Stormy Six sono nati nel 65 e fra l'altro credo di averlo raccontato a Radio Popolare moltissime volte,
1: ma
2: nessuno degli Stormy Six che qualche nostro ascoltatore di stasera o in generale gli ascoltatori di Radio Popolare ha visto in concerto negli ultimi 20 anni, nessuno di quelli era negli Stormy Six all'inizio.
1: E vedi?
2: Perché erano un gruppo di quelli del beat italiano della metà degli anni 60, con un repertorio rock blues, Animals, Them, Rolling Stones, eccetera, con spettacoli studenteschi, le cose che si usavano allora. E di tutti quelli che poi sono rimasti negli Stormy Six fino verso la fine, il primo a entrare sono stato io, ma già un anno dopo, quindi gli Stormy Six sono esistiti per un anno senza lasciare una traccia, diciamo, nel seguito. E poi però sono andati avanti con infinite cambi di formazione. È troppo lungo per raccontarlo adesso, però è stata anche un'esperienza bella dal punto di vista dell'incontro con le persone. Insomma, non ho mai fatto il conto, potrei farlo magari mentre ascoltiamo una cosa, di quanti sono stati gli Stormy Six. Ogni tanto fra l'altro ne salta fuori qualcuno,
1: io ero degli
2: un po'
1: Stormy
2: dubbio
1: Six,
2: che sostiene di essere stato degli Stormy Six. Su questo credo di essere un testimone valido, non tutti quelli che dicono di essere stati degli Stormy
1: Six diffidate
2: lo sono stati. Si potrebbe fare un bel film, uno di quelli.
1: Sì. Eravamo all'americana. Siamo gli Stormy Six.
0: E potrete ascoltare la versione integrale di questa intervista a Franco Fabbri durante la puntata di domani delle 15:35 di Ricordi d'archivio. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Rotoclassica, condotta da Carlo Centemeri in studio e in redazione Claudio Ricordi, Francesca Mulas e Carlo Lanfossi. Rotoclassica torna sabato prossimo alle ore 15. Se però vi siete persi questa puntata o qualcuna delle altre, sapete che potete recuperarla in podcast dal sito o dall'app di Radio Popolare. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.

0: carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su Decathlon.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.

0: 15.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: Ci sono già due morti sul lavoro, di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. Un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto dopo essersi rovesciato col trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Ribaltamento del mezzo agricolo, uno degli incidenti più frequenti in agricoltura.
0: Mentre il Ministero della Difesa afferma che si stanno studiando nuove misure per la sicurezza dei militari italiani in Arabia Saudita, gli Houthi lanciano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo ha dichiarato Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un aereo militare italiano. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli Houthi.
1: E fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo.
0: È arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sulle ronde a Rozzano, nell'Interland milanese, durante le quali è stato aggredito un cittadino marocchino di 40 anni e due. Le persone individuate come autori dell'aggressione, è ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: Dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis sembrerebbe essere arrivato un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto il commissario, rispondendo proprio a una domanda su questo tema.
0: Intanto, con i prezzi delle materie prime ai massimi, non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi al centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumo e più inflazione con gas e petrolio a questi livelli. Negativi anche gli impatti sulla crescita, che già ristagna. Confcommercio stima per il terzo trimestre un rallentamento del PIL a più 0,1% rispetto al più 0,2% del secondo trimestre e al più 0,3% dei primi tre mesi dell'anno. L'associazione calcola che per le imprese del commercio, del turismo e della ristorazione la bolletta elettrica nel secondo semestre 2026 potrà avere un aggravio superiore al miliardo.
1: A distanza di quasi due mesi dai sigilli allo Spin Time, una manifestazione in corso a Roma per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie per affermare un'idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri venga prima della rendita e della speculazione immobiliare. Al corteo hanno aderito oltre 200 tra associazioni, collettivi, sindacati, ci saranno anche AVS e il PD di Roma.
0: 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
7: Volume, volume, volume.

0: Ciao a tutti e buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 15.35 alle 16.30 va in onda il Best of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Prima di cominciare, vi ricordo che potete trovare ogni puntata di Volume e alcune clip estratte dalla trasmissione nella sezione podcast del sito di Radio Popolare. Lunedì a Volume è andata in onda l'intervista con Mini Live di Atarde, giovane cantautore marchigiano che durante l'estate è passato a trovarci per raccontarci il suo primo album Waterproof. Quindi con grande piacere introduco il nostro ospite, ovvero Leonardo in arte Atarde. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie Dario, grazie dell'invito.
0: Ciao, come va, come stai innanzitutto?
1: Sono emozionato, non so da quanto, forse è la prima volta che faccio un'intervista, un live in radio, sicuramente un live.
0: Un live radiofonico, la prima volta. Vabbè, insomma, del resto sei in giro a portare il tuo, a suonare, a portare, a promuovere il tuo primo album, quindi ci sta che sia anche la prima volta che fai questa cosa. Tra l'altro so che, allora, il tuo nuovo disco è Waterproof, iniziamo a dirlo, è uscito verso metà maggio, è un disco che ci è piaciuto molto, per quello ho pensato di provare così a invitarti e mi ha fatto piacere che sei stato subito disponibile. So che nel weekend, sabato sera, eri qui a Milano a suonare, avevi la tua data milanese pronta, programmata, e invece un po' come a Bad Bunny è successo, è saltato anche il tuo concerto.
1: Sì, sì, ci siamo anche confrontati io e Bad Bunny insomma a riguardo, perché comunque dispiace, entrambi aspettavamo questa data a Milano con grande emozione, purtroppo sì.
0: Chi di grandine grossi come palle da tennis,
1: no, è stato incredibile, perché poi abbiamo iniziato in realtà le prime due canzoni, dicevamo vabbè continuiamo, poi c'è una canzone del disco che dice c'è vento di tempesta e piano piano cominciano a vedersi questi fulmini, dicevamo mamma mia, cioè la musica in 4D finalmente è arrivata, però niente, è stato un po' troppo eccessivo, abbiamo dovuto smettere subito.
0: Sì, tutto divertente, anche perché poi il tuo album si intitola Waterproof, l'acqua è uno degli elementi diciamo centrali, ricorrenti, protagonisti, certo. A prova d'acqua, però comunque i concerti se piovono chicchi grossi, di grandine così grossi.
1: Assolutamente, ci siamo scoperti non waterproof durante questo concerto.
0: Alla fine sì. Senti, ma dov'è che era previsto? Dove è iniziato il concerto poi interrotto?
1: Esatto, è iniziato alla redazione, vicino alla Martorana.
0: Ok.
1: Uno spazio aperto di recente, molto, molto carino, mi sono trovato molto bene, sarà per un'altra volta però, a quanto pare, insomma.
0: Diciamo che l'inizio stava andando tutto bene, poi vabbè, sarà da riprogrammare questa cosa.
1: Esatto,
0: magari, vabbè, è solo il 20 luglio, magari entro la fine dell'estate si riesce.
1: Ne abbiamo parlato, adesso vedremo, proveremo a organizzare sicuramente.
0: Senti, ma tu invece arrivi dalla zona di Ancona, dico bene?
1: Ancona. Proprio.
0: Ah, proprio città.
1: Sì,
0: ok,
1: sì, esatto.
0: Ok. Raccontaci un po', prima di arrivare a questa pubblicazione, questo primo vero e proprio album, Waterproof, prima avevi pubblicato qualche singolo già, ma prima del progetto Atarde, invece musicalmente come eri attivo, come ti eri avvicinato alla musica?
1: Guarda, io grazie della domanda, arrivo, praticamente mi sono approcciato alla musica proprio grazie alla scrittura di canzoni, quindi in realtà prima di Atarde non c'era nessun Leonardo Celsi musicista, devo dire, diciamo.
0: Sì.
1: Ho già iniziato appunto con la scrittura e a 19 anni, appena finito il liceo, ho scelto di iniziare questo progetto, perché appunto mi producevo da solo le canzoni in cameretta, come facevano molte persone. Tra l'altro i miei 19 anni corrispondevano più o meno al periodo del Covid, quindi
0: sì,
1: come tanti ho iniziato in quel periodo lì. E niente, quindi fin da subito Atarde sono usciti diciamo due EP prima di questo disco, quindi un po' di musica da parte l'ho fatto, ho fatto dei live e niente, diciamo che la passione della musica è nata proprio a casa mia, perché avevo mio papà che suonava il violino in una band folk marchigiana e quindi l'approccio alla musica è stata quella cosa lì, quei saltarelli.
0: Ti ha influenzato un po' con il suo violino, quindi?
1: Guarda, mi piace pensare di sì, perché comunque dei rimandi a quel folk, cioè, penso di averceli, per quanto poi con i miei ascolti molto influenzati da anche cose non italiane, fra tutte in adolescenza ascoltavo molto i Lumineers, per dire, ho preso, diciamo, ho mescolato un po' quelle due, è un po' una bestemmia questa per i musicologi, però ho mischiato un po' quelle due, il folk diciamo un po' più locale marchigiano con quel pop che richiama vagamente il folk di Lumineers, di
0: quel
1: altri
0: sound, sì, esatto, sì, un po' anni 2010,
1: esatto, quella cosa molto hipster,
0: però ha definito molto quegli anni, vero?
1: Esatto,
0: sì, sì,
1: esatto. E diciamo mi sto riavvicinando a quella corrente lì, per quanto in realtà a tarde, prima di questo disco qua, era molto più sull'indie pop un po' generico, non saprei inquadrarlo bene, mentre invece questo disco, secondo me, va un po' più verso una direzione che è un po' più pop folk, appunto.
0: Sì, sì, infatti si sente qua e là dei richiami a queste cose anche che citavi, Lumineers ed altro di quel periodo storico. Riguardo all'aver pubblicato adesso finalmente un vero e proprio album, come ti senti? L'hai vissuta in maniera un po' emozionale? È stata una sfida diversa rispetto a EP di qualche brano?
1: Guarda, in realtà c'è voluto veramente tanto a scrivere questo disco, perché il precedente EP, che si chiamava Muschio, in realtà doveva essere una sorta di appoggio, cioè ero fermo dei mesi, diciamo, ho questi brani da parte, pubblichiamoli. Poi in realtà dall'uscita di Muschio al disco sono passati 2 anni, quindi in totale sono 3 anni che ragioniamo su questo, ragiono su questo disco, e non avevo trovato un qualcosa che unisse i brani, un concept che fosse forte abbastanza, e poi mi è venuta in mente l'idea di Waterproof, e ho costruito tutto un po' attorno a questo immaginario legato all'acqua. Io purtroppo, sì, come diciamo buon ascoltatore di musica della generazione Z, non è molto legato all'idea di album, diciamo l'ascoltatore medio secondo me, e quindi ero molto più su canzoni un po' sparse qua e là, quindi ho avuto anche difficoltà di trovarmi su quello che fosse un sound unico. Ci sono riuscito abbastanza, secondo me, nel senso che non è molto uniforme rispetto ad altri dischi validi, insomma, però stiamo imparando,
0: esatto,
1: è un grande percorso.
0: Ti sei voluto comunque cimentare nella sfida, insomma, del primo album, direi assolutamente giusto. E abbiamo già citato alcune cose, si è capito un po' quello che è il mood anche acquatico del disco dalle parole che abbiamo detto. Direi che siamo pronti ad ascoltare un primo brano che ci suoni qui dal vivo con un bellissimo ukulele,
1: proprio lui.
0: Come si intitola il primo brano?
1: Tra l'altro, un fun fact: questo ukulele ha la firma del cantante di Lumineers.
0: No, te l'ha autografato.
1: Questo LM che vedi qua è proprio il cantante dei Lumineers.
0: Vabbè, quindi è un pezzo, è unico.
1: Sì,
0: è
1: un sì, diciamo, è un ukulele che diciamo è un po' economico, ma che diventa di incredibile valore dopo questa.
0: Beh, questo autografo, ma quando risale?
1: Sarà 2018.
0: Pazzesco, sì, e sì. Da quando te l'ha firmato hai iniziato a sentirti più talentuoso musicalmente? È successo
1: quello? Quelle suona incredibilmente meglio.
0: È
1: dopo quella
0: lì. È diventato male. Fantastico, bellissima storia anche quella dell'ukulele che stai per suonarci. E invece il primo brano che ci suoni si intitola?
1: Si chiama Ipoteca, tra parentesi, storia di una casa al mare.
0: E allora ti ascoltiamo a tarde dal vivo a Radio Popolare.

0: Ipoteca, storia di una casa al mare, il titolo di questo brano, di questa canzone che oggi ci ha suonato dal vivo qui a Radio Popolare a tarde oggi nostro ospite, ospite del nostro mini live. Raccontaci un po' brevemente la storia di questo pezzo e anche di questa casa.
1: Assolutamente. Infatti, appunto, l'ho cantato perché è ovviamente un brano rappresentativo di questo disco. Diciamo, il disco si è fondato su alcuni brani che avevano questo filo fil rouge in comune, che era appunto il mare. Questo brano qua nasce in compagnia di due miei amici molto cari musicisti.
0: Sì.
1: Uno si chiama, un produttore che si chiama Kasha, e un
0: Ah, sì, lo
1: altro,
0: conosciamo, è anche
1: so che è
0: stato qui.
1: passato qua,
0: Sì.
1: assolutamente, sì, infatti conoscevo
0: Grande.
1: Radio Popolare appunto per Casta, questo è il nome, soprannome che gli diamo,
0: Sì.
1: e Caotico Buono, che è questo artista che un tempo si chiamava Yuzu, e niente, è partita da questa frase, questa piccola poesia che aveva scritto questo mio secondo amico Caotico Buono, che si chiama Riccardo, che parlava di un bambino essenzialmente che si nascondeva fra i rovi, e a me è venuta in mente questa storia, questa immagine di questo bambino che si vergogna, diciamo, magari di presentarsi a un'altra bambina.
0: Un po'
1: È la
0: timidezza.
1: timidezza, esatto, è ambientata questa storia appunto in una casa al mare, perché ad Ancona molte persone, magari turisti, si comprano o affittano l'estate la casa al mare, quindi capita questa cosa che
0: Sì.
1: magari ti vedi estate per estate con gli
0: Esatto.
1: amici, magari si cresce, però appunto è questo buco di 9 mesi e ti vedi solo per i mesi estivi. E quindi passano gli anni, magari quella cotta continua, e la storia appunto si chiama Ipoteca, questa canzone, perché questo bambino si nascondeva fuori dalla casa al mare di questa bambina, e dopo 10 anni, passano 10 estati, questo bambino è diventato grande, aspetta là fuori, ma questa casa al mare non è più abitata, è diventata addirittura un rudere, e probabilmente
0: Certo.
1: la batteranno e ci faranno un parcheggio ed un motel. E quindi, insomma, è un po' triste questa cosa, perché lui rimane quell'idea di quell'amore infantile,
0: Certo.
1: adolescenziale, che però non si è più sviluppato.
0: Sì, no, è una, diciamo, malinconia che così si ritrova all'interno di queste tracce, di questo nuovo album Waterproof che hai da poco pubblicato. Con il nome di Atarde, esatto, volevo chiederti, mi è venuta curiosità anche di questo, il nome Atarde e poi anche Waterproof, entrambi. Da dove arriva l'idea?
1: Allora, Atarde è un nome che appunto mi porta presso ormai da parecchi anni, e ha radici molto, anche molto più indietro rispetto a quando è nato effettivamente il progetto, perché appunto a un certo punto mi sono trovato a dover scegliere un nome d'arte, e la mia memoria è risalita a questa cosa specifica qua. Alle medie studiavo spagnolo come lingua, e avevo un'insegnante bravissima, tra l'altro l'insegnante più brava penso che ho avuto, e fra le cose che apprezzavo della materia c'era il suono della lingua. Lo spagnolo è una lingua estremamente musicale. C'era una parola che era atardecer, che significa tipo tramonto, imbrunire, e io l'avevo fatta mia quella parola, nel senso che suonava particolarmente bene. Già all'epoca scrivevo delle piccole poesie, delle cose, e mi affascinava ovviamente, da bravo romanticone quale ero, l'idea dell'imbrunire, del tramonto. In particolare apprezzavo tantissimo, apprezzo tuttora una luce, un colore particolare che ha il cielo nelle serate d'inverno, poco prima che tramonti effettivamente il sole, quando il cielo è blu elettrico. E io, da bravo romanticone qual ero, avevo detto: quello è il colore atarde, non atarde sera, atarde proprio, ovvero un colore specifico del cielo. E questa informazione io l'ho dimenticata poi. E a 19 anni, quando appunto dovevo scegliere il mio nome d'arte, mi sono ricordato di questa cosa, che ho trovato anche molto simpatica e carina. E diciamo che quell'atmosfera che avevo in mente, quella tarde, quel colore del cielo, quel momento della giornata, quando
0: Certo.
1: io magari andavo in giro con le cuffiette, guardavo questo tramonto invernale così cupo, è sempre una cosa che mi ha ispirato in me molta, boh, qualcosa di molto
0: Non
1: intenso.
0: so,
1: E quindi ho
0: suggestivo, sì.
1: detto, diciamo, il nome Atarde è un auspicio, nel senso che io spero di fare musica che mi richiami a quell'atmosfera lì. Ci sono riuscito
0: Certo.
1: per ora? Ancora no, ma ci stavo
0: Ci si sta
1: lavorando.
0: avvicinando.
1: Esatto, sempre di più, sempre di più.
0: Perfetto. Invece Waterproof dà il titolo al disco, appunto, scherzavamo prima, prova d'acqua riguarda questo,
1: Esatto.
0: ma immagino ci sia sia nato da un pensiero diverso.
1: Guarda, nasce in particolare da una canzone che sta nel disco, che si chiama Bonaccia, che ho scritto con un mio carissimo amico che si chiama, sempre di zona Ancona e di Camerano, che è una città in provincia d'Ancona, si chiama Francesco Pesaresi, questo in arte Pex, questo cantautore, questo autore. E scriviamo questa canzone, e il testo in particolare, e a un certo punto, diciamo, alla frase iniziale avevamo "e mi tuffo tutto blu", e lui dice "mi rendo conto che l'umore non è waterproof", e ho pensato, cazzo, waterproof è una parola incredibile messa in quel punto, e ho pensato, sembra un titolo, perché io appunto da bravo figlio degli anni 20, ovviamente ero un grande ascoltatore di Calcutta,
0: sì,
1: che tra i dischi, diciamo, Mainstream, Evergreen, Relax, quindi questa waterproof mi sembrava proprio un titolo, cioè evidentemente simile a...
0: Sì, sì, un po', esatto, un po' scuola calcuttiana.
1: E quindi ho perseguito l'idea, sono partito proprio dal titolo per fare il disco, cioè waterproof, ok, acqua, però si deve chiamare waterproof.
0: Waterproof, sì, sì, sì, era lui. L'hai capito immediatamente.
1: Sì, no, è troppo, troppo impattante.
0: Bella storia. Allora, so, tra l'altro, perché me l'hai già detto prima fuori onda, anticipandomelo, che hai in mente oggi di suonarci anche un brano che invece non è contenuto in questo nuovo album.
1: Certo, è un brano che è tra i vari scartati per il momento, non perché sia, lo qualifichi come peggiore, ma perché ci abbiamo messo, abbiamo provato tante vie di produzione diverse e non siamo ancora giunti a una quadra, però era un brano che volevo inserire, sicuramente uscirà, insomma, prima o poi, quindi si chiama Vivai.
0: E che stai già inserendo nella scaletta dei tuoi concerti.
1: Sì, sì, sì, perché ci piace tantissimo, piace molto ai miei amici di Ancona, che saluto. Certo. Uh-huh. E quindi abbiamo detto, dai, oggi lo faccio perché mi piace. Poi, essendo da solo, questo brano, tempo fa per un concerto l'avevo un po' arrangiato con delle sequenze, quindi ho detto, può essere una cosa simpatica per variare un po' rispetto all'ukulele solo, insomma.
0: Certamente. E beh, poi è anche bello dal vivo dire, adesso è il momento di un inedito.
1: Esatto, fa effetto.
0: Fa assolutamente effetto. L'ha fatto anche su di me prima quando me l'hai detto, quindi molto volentieri lo ascoltiamo. Come si intitola?
1: Si chiama Vivai, mi prendo un secondo per accordare l'ukulele, giusto?
0: Ah, ecco, esatto. Accordatura ukulele, ma è in un accordatore, in una chiave diversa?
1: No, semplicemente...
0: Ah, è l'ukulele che...
1: È l'ukulele che non può fare certe tonalità in modo molto comodo, e quindi devo mettere il barré, e dato che è un ukulele, come accennavo, non particolarmente...
0: Lo vedo.
1: Di alta qualità, se metto il barré si scorda. Perfetto, ci siamo.
0: Perfetto, siamo in tono e siamo pronti ad ascoltarvi. Vivai a tarde dal vivo a Radio Popolare.

0: A tarde dal vivo a Radio Popolare con un brano inedito che si intitola Vivai, ci è piaciuto un sacco, anche questo insomma molto malinconico, molto estivo, l'immaginario insomma marino che contraddistingue il disco poi che sei qui oggi a raccontarci c'è, è presente, si sente che fa parte diciamo di questo periodo di scrittura di brani. L'hai suonato tra l'altro insomma con l'ukulele e poi chiaramente con delle basi di accompagnamento che non so se esatto utilizzi anche dal vivo. Come porti, ecco, volevo chiederti questi brani, come stai portando questi brani in concerto durante quest'estate?
1: Allora, in realtà il tour è stato costruito praticamente ho iniziato a cercare le date verso giugno, mi sono messo e ho scelto di iniziare a cercarle, e questo ha portato il fatto che dovessi un po' arrangiarmi, nel senso che spesso suono con dei musicisti che però a volte erano occupati, quindi spesso in ogni live porto una formazione diversa. Diciamo che la mia standard sarebbe quest'anno pianoforte, chitarra, ukulele, voce e percussioni, una cosa molto acustica, molto particolare. Però capita che a volte magari manca uno, manca l'altro, mi capita addirittura di essere magari per risorse del posto o per magari quanto è lontano il posto, insomma capita di dover essere da solo, e quindi a volte mi sostengo con delle basi per alcuni brani, però ecco, tendenzialmente mi accompagno con i fedelissimi di sempre.
0: Ok, super efficaci anche con esatto, con queste basi di accompagnamento che abbiamo sentito, ma però è interessante anche la cosa della formazione così modulabile e variabile.
1: Sì, esatto, siamo proprio totalmente elastici.
0: Difficile magari a livello logistico da organizzare data per data in questo modo.
1: Hai capito.
0: Però molto curioso di vederti dal vivo. Allora, andate a vedere tutte le date su chiaramente i social, su Instagram di A Tarde, perché il calendario è fitto. Ci salutiamo con un brano che tra l'altro ascoltiamo da disco, e lo hai scritto, registrato insieme a un altro musicista diciamo di questa nuova generazione indie un po' elettronico, lui Faccianuvola. Due parole per presentarlo al volissimo.
1: Il miglior artista italiano che c'è al momento, penso. Cioè, insomma, no, vabbè, è una persona assurda, un musicista incredibile, una persona davvero poco reperibile.
0: È concentrato sulla musica.
1: Però, insomma, per chi non lo conoscesse, insomma, è un cantautore che si approccia, diciamo, al songwriting in modo parecchio, utilizzando molto suoni elettronici per il momento, perché secondo me cambierà direzione anche lui. Ed è ha una penna raffinatissima, mette molta allegria e pace. Il suo disco è penso quello che ho ascoltato di più tutto l'anno scorso, e quindi consiglio a tutti.
0: E allora lo ascoltiamo ovviamente però insieme a te in questo brano che è presente nel disco Waterproof che oggi ci hai presentato, si intitola Oblò, e quindi grazie ancora Tarde per essere passato a Radio Popolare.
1: Grazie Dario, grazie Radio Popolare.
0: Ci vediamo presto qui a Milano quando recupererai la tua data.
1: Assolutamente, speriamo. Ciao. Non con la pioggia.
0: Esatto, magari meglio questa volta. Grazie, alla prossima.

Martedì a Volume, Elisa Gracia ha intervistato il giornalista Eugenio Signoroni su Tony, Diario di un giovane cuoco, il nuovo film dedicato al famoso chef Anthony Bourdain.

0: Un po' la biografia di Anthony Bourdain, mi sono imbattuta in questa lista delle sue canzoni preferite, una di quelle, le abbiamo ascoltate adesso, The Brian Johnstone Massacre, e un'altra la ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata per parlare di questo film biografico uscito nelle sale italiane da poco. Stiamo parlando di Tony, diario di un giovane cuoco, e a parlarne con noi abbiamo un brevissimo critico gastronomico che ringrazio tantissimo di essere con noi a Volume Radio Popolare, Eugenio Signoroni. Buongiorno Eugenio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto Eugenio, grazie mille di essere con noi questo pomeriggio per parlare, insomma, di un personaggio famosissimo che purtroppo ci ha lasciato, è scomparso ormai alcuni anni fa, nel 2018, a soli 61 anni, ma che ha lasciato un'impronta assolutamente fondamentale nella storia anche della divulgazione, no? Della cucina e delle trasmissioni televisive, documentari, ovviamente dedicati al cibo, Anthony Bourdain. È uscito da poco Tony, diario di un giovane cuoco. Tu lo hai visto, vero Eugenio?
1: Sì, io l'ho visto poco prima che uscisse, per curiosità, perché ho la fortuna di lavorare con una società americana in cui Bourdain era uno dei soci, e quindi mi incuriosiva vedere anche come veniva raccontato questo personaggio che gli americani definirebbero bigger than life, no? In cui sembra veramente che abbia fatto qualsiasi cosa. Ed è interessante perché il film racconta una porzione piccola e meno nota, diciamo, di Bourdain, che è Bourdain prima di essere Bourdain, mi verrebbe quasi da dire, no? Cioè, quando lui è un ragazzo ancora al college che pensa di fare lo scrittore, e c'è questo, per tutto il film si attraversa questo doppio registro, no? In cui non si capisce qual è il vero destino di questo ragazzo. Ed è quasi un film di formazione, no? Mi viene da dire, in cui lo vediamo crescere, vediamo iniziare la sua passione per la cucina, vediamo anche iniziare quella sua capacità unica di leggere i dettagli e raccontarli anche di quella che è la vita della cucina, perché tante delle cose che noi oggi commentiamo, conosciamo, sappiamo rispetto a quanto, e combattiamo anche, mi viene da dire, rispetto a quanto il lavoro in cucina sia duro, sia usurante, sia ingiusto molte volte, lo dobbiamo a Bourdain e al suo straordinario libro Kitchen Confidential, che è stato il primo testo ad accendere un riflettore sul dietro le quinte delle cucine di tutto il mondo. Lui parlava della sua vicenda personale, ma poi abbiamo scoperto che quella situazione era un po' ovunque.
0: Era condivisa. Prima di parlare proprio di Anthony Bourdain, che è davvero un personaggio che anch'io personalmente ho seguito in tutti questi anni, in tutti i miei anche esperienze di vita all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, prima di parlare di lui proprio, come viene dipinto l'Anthony Bourdain giovane? Che tipo era, almeno nel film, probabilmente, insomma, avrà a che fare anche con la realtà, probabilmente un po' più romanzato, ma insomma, come è dipinto nel documentario? Quali sono le caratteristiche che ti hanno colpito di più?
1: Ma allora, mi ha colpito due cose: che ci sia questo aspetto di questo ragazzo, molto, come dire, un po' imbranato, anche, no? Cosa che a Bourdain non ci si aspetterebbe. C'è questa scena molto divertente in cui lui prova a aprire un'ostrica e non ce la fa, perché che sono un po'
0: Eugenio, non ti sento più, ti ho perso.
1: Tu mi senti?
0: Adesso
1: mi
0: sì, senti? Adesso sì, ti avevo perso per un attimo all'apertura dell'ostrica.
1: Eccomi, scusami.
0: No, figurati. Eccolo, ecco.
1: No, ti dicevo, le ostriche sono un po' il simbolo di questo personaggio, e lì non riesce a fare anche questo gesto molto semplice. E poi c'è quest'altro aspetto, che è il fatto che lui si trovi spesso a mentire, no? E io ho letto in questo suo mentire continuo il fatto di lavorare allo stesso tempo con la fantasia e di dire delle bugie a di bene. Però ti direi un imbranato e una via di mezzo tra un sognatore e un mentitore. Io non ho capito se questo suo mentire sia un modo di crearsi dei mondi che lui vorrebbe, nei quali lui vorrebbe stare, ma nei quali non riesce, come dire, fino in fondo a esserci, e quindi lo fanno essere più un sognatore rispetto al fatto di essere, come dire, un mentitore
0: Un
1: seriale,
0: bugiardo.
1: perché c'è un bugiardo, perché c'è tutta una parte in cui non dice mezza verità a nessuno, no? E l'altro elemento è quello che si coglie da subito: essere una persona di straordinaria determinazione e di incontenibile passione che porta anche a, come dire, ha delle
0: Ha
1: debolezze,
0: degli
1: no?
0: eccessi.
1: Perché ha degli eccessi e delle debolezze, a lasciarsi, come dire, trasportare completamente dalla vita seguendo le sue passioni, no? Quindi profonda sensibilità, grande passione, stare dentro la vita il più possibile e fare delle cose folli, pure di portare, come dire, a compimento quello che lui vuole. L'altra figura, come dire, se vuoi, molto bella è quella interpretata da Antonio Banderas, che è il cuoco che ospita Bourdain, che invece, come dire, sembra il suo contraltare, no? Perché invece è un cuoco pienamente realizzato, completamente, come dire, molto rigido anche nella routine giornaliera, intransigente sul lavoro, ma intransigente nella vita, e che forse ha smesso invece di sognare, no? E quindi, come dire, eppure, come dire, non solo non riesce a uccidere i sogni del giovane Tony, ma anzi, gli spiega come perseguirli.
0: Beh, che bello quasi, insomma, un mentore in questo caso, forse non.
1: Sì, potentissimo.
0: Mi fa pensare questo comunque che tutti noi, almeno chi lo ha visto nei vari documentari, negli show di successo, da Anthony Bourdain Parts Unknown, vabbè, oppure chi lo conosce con Kitchen Confidential, ha sempre forse sentito questo mondo interiore molto tormentato, no? Di Anthony Bourdain, grande talento, ma anche grandi tormenti, che poi purtroppo si sono concretizzati con la sua prematura scomparsa. Questo suo aspetto si intravede anche nel giovane Bourdain, in questo film, anche questo personaggio così, così tormentato, anche un po'
1: Guarda,
0: difficile.
1: si coglie il tormento più nel fatto di capire, secondo me, che ci troviamo di fronte a qualcuno che non è completamente in quella fase risolto, qualcuno che si fa straordinariamente coinvolgere, come ti dicevo prima, e che sta cercando con ostinazione, ma anche con sofferenza la sua strada. E l'altro elemento che si coglie è questa grande sensibilità, no? Questo sentire addosso la vita degli altri. C'è questo personaggio che è la persona con cui lui lavora in cucina, con cui lui entra in un rapporto strettissimo e fatica, no? Come dire, a non farsi trasportare da lui. Si affaccia tutto il tema delle droghe, si affaccia il tema dell'alcol all'interno del film, che per chi poi ha conosciuto, come dire, la biografia di Bourdain sa che hanno avuto un loro ruolo. Però restano soltanto tratteggiati, ecco, ti direi, nel film.
0: Ok, ma Eugenio, parlando, visto che anche sei un critico gastronomico, parlando proprio invece dell'amore per il cibo, della cucina, questo era qualcosa che traspariva tantissimo, no? In tutti i suoi documentari, in tutti i suoi show televisivi, questo proprio amore anche per le materie prime, il toccarle, l'assaggiarle. Ecco, parlaci del Bourdain, invece proprio innamorato del cibo.
1: Ma sai, Bourdain secondo me ha due elementi che sono centrali dei quali non possiamo più fare a meno. Uno è quello che dicevo prima, cioè Bourdain per primo ci ha aperto la porta delle cucine e ci ha fatto conoscere che cosa succedeva dall'altra parte, togliendo un po' di quella patina di meraviglia che eravamo abituati a pensare rispetto alla ristorazione o che semplicemente non vedevamo e non volevamo vedere. No, perché questo è l'altro tema. Lui ci ha portato dentro un mondo che non vedevamo. Forse più ancora che Kitchen Confidential è l'articolo che lui scrive per il New Yorker prima del libro, nel quale dice non andate al ristorante prima di aver letto questo articolo e racconta tutto un mondo che sembra a quel tempo frutto della sua fantasia, che invece non lo era.
0: I segreti dei
1: Oltretutto,
0: ristoranti, in questo
1: i
0: caso,
1: segreti dei
0: svelava i segreti
1: ristoranti.
0: sporchi dei ristoranti.
1: Esattamente, esattamente. L'altro elemento del quale non possiamo più fare a meno è il fatto di non poter staccare il cibo dai luoghi in cui lo si produce e lo si consuma. Cioè, Bourdain aveva la forza di leggere il cibo come un tratto della cultura dei luoghi. Per lui il cibo era la lente attraverso il quale osservare dei territori, attraverso il quale raccontare delle storie. Non c'era nessuna differenza nel racconto di Bourdain tra l'alto e il basso. Tutti e due avevano lo stesso valore, tanto è famosissima, no? La fotografia di Bourdain che in un locale molto semplice, molto popolare in Vietnam, beve una birra con Obama.
0: Sì.
1: No? E credo che racchiuda molto bene il senso di raccontare i luoghi, di raccontare il cibo per lui, perché non c'era un luogo che era più importante di un altro, tutti i luoghi erano importanti allo stesso modo e raccontarli con profondità, luoghi di raccontare il cibo per lui, perché non c'era un luogo che era più importante di un altro, tutti i luoghi erano importanti allo stesso modo e raccontarli con profondità, con verità, riusciva a restituire che cosa quel luogo

0: molta retorica, è diventato molto storytelling, è diventato molto, molto marketing. Ecco, tutto questo nell'approccio di Bourdain non c'era. Tanto quando andava in posti famosi, famosissimi, pernoti, tanto quanto scopriva luoghi che erano sconosciuti ai più, spesso magari anche alle stesse persone che come dire, in quel luogo pensavano di conoscere molto bene la realtà.
1: Eh sì, come dicevi appunto dalla sua morte nel 2018, chiaramente tutto ciò che riguarda la divulgazione appunto del mondo della cucina, della ristorazione è ancora più evoluto e sicuramente cambiato. Già con Anthony Bourdain stava acquistando una certa importanza, ma insomma poi è diventato ancora tutto molto, molto più presente in tutti i media. E in questo mi chiedo, come secondo te, come si collocherebbe Bourdain adesso? Continuerebbe a essere se stesso a prescindere da tutto quello appunto che circonda adesso il mondo della ristorazione?
0: È difficile sempre dire cosa sarebbe,
1: Beh,
0: come
1: certo.
0: dire, qualcun altro, però penso che ci aiuterebbe a leggere. Beh, sai, dopo
1: Sì, magari
0: il
1: ecco, la domanda più
0: post-COVID,
1: esatta è che cosa manca nel mondo di oggi di Anthony Bourdain?
0: il post-COVID è un momento interessantissimo per la ristorazione, per la produzione alimentare. Credo che lui continuerebbe in qualche modo, o come dire, quello che forse bisogna fare tesoro, no? Del suo modo è questo cercare di andare in profondità alle cose con leggerezza. Cercare di raccontare in modo reale per quello che sono le realtà, senza nascondere ad esempio gli elementi negativi, senza nascondere le parti che sono scomode, senza mentire a chi c'è dall'altra parte, no? E invece qualcosa che secondo me nel racconto del cibo un po' abbiamo peccato, dico abbiamo perché insomma in qualche modo mi ci metto dentro, no? È il fatto di aver taciuto su una serie di situazioni scomode, negative, che è meglio non sapere, no? Perché in fondo il cibo è un piacere, quindi cerchiamo di allontanare la parte, che ne so, del fatto che i pomodori qualcuno li raccoglie spesso, sono persone trattate in una condizione di semischiavitù, o la nostra produzione alimentare ha un impatto enorme rispetto al riscaldamento globale, o storie molto piccole, ma che sono sempre molto significative, no? Abbiamo continuamente nelle nostre cronache storie che riguardano il cibo che tutti i giorni consumiamo e che sono di nuovo sfruttamento del terreno, sfruttamento dell'ambiente, sfruttamento delle persone. Ecco. Quello che secondo me oggi manca è il fatto di raccontare tutto questo, di avere la capacità che lui aveva unica di tenere insieme le contraddizioni di questo mondo straordinario che è il mondo della produzione alimentare, no?
1: Sì.
0: E non perdere nulla perché solo cogliendo tutto riusciamo a capirlo fino in fondo.
1: Eugenio, grazie mille davvero del tuo intervento oggi. Ci hai fatto, insomma, riflettere anche su tanti altri aspetti, non solo sulla figura di Anthony Bourdain. Per salutarti ti chiedo così un fotogramma del film Tony, Diario di un giovane cuoco, che ti ha colpito particolarmente proprio in quanto spettatore, oltre che critico gastronomico. Ecco, una scena, un fotogramma in particolare.
0: Ma allora, intanto, no, grazie a voi per l'invito. Beh, c'è un momento in cui lui crea questo piatto a base di aragosta per questa ragazza, e lì si coglie, secondo me, in modo molto forte quanto il cibo possa essere una fonte infinita di felicità, di passione e generatrice di emozioni.

0: me tutto quel blocco che dura qualche minuto è veramente stupendo.
1: Beh, emozionante solo sentirtelo raccontare. Eugenio Signoroni, grazie davvero di averci portato nel mondo sia biografico, film biografico che reale di Anthony Bourdain, e ci salutiamo con uno dei suoi artisti preferiti, un altro uomo molto tormentato, Mark Lanegan. E grazie ancora davvero a Eugenio Signoroni. Alla prossima.
0: Grazie a voi, alla
1: Ciao.
0: prossima. Ciao.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
8: Benvenuti e benvenute alla seconda puntata di Ma che storia è questa, la trasmissione curata dai professori Barbara Bracco, Jacopo Perazzoli, Giovanni Scirocco, trasmissione che si occupa dell'uso ma anche dell'abuso pubblico della storia. Oggi puntata bella tosta, vero Barbara?
9: Assolutamente sì, buongiorno a tutti.
8: Già. Perché? Allora, partiamo magari per esempio con una canzone per cominciare questa discussione, vediamo, e poi dopo diamo subito la parola ai nostri ospiti. Non so se la ricordate, questa è una versione un po' diversa.

0: Perché tra Dio, patria e famiglia o patria e muerte, beh, c'è una bella differenza, no? Immagino. Così come tra Patria Indipendente, che è ancora il giornale, per esempio, ufficiale dell'ANPI, e la Patriot Platform, che sono quella gruppo inglese che ha appena rivendicato le azioni contro gli immigrati a Dover. In ogni paese, non lo devo dire a Barbara Bracco, c'è una via Cesare Battisti, che è ovviamente un eroe per gli italiani, un traditore per gli austriaci, incompreso anche nel Partito Socialista in cui militava sostanzialmente. Potremmo continuare a lungo fino appunto ad Up Patriots to Arm. Questa è la versione con i Subsonica, dove appunto Battiato ironizzava un po' sull'impegno interessato degli artisti, e poi dopo ovviamente c'è anche Povera Patria, una descrizione tragica della Prima Repubblica. Insomma, oggi parliamo di patria, su come questa parola possa essere stiracchiata proprio uso e consumo, ma prima di passare il microfono a Barbara Bracco ringraziamo i nostri ospiti, li mettiamo subito in linea. Sono Maurizio Ridolfi, che insegna all'Università della Tuscia. Buongiorno professore.
1: Ci sono, grazie a voi.
0: E Marco De Nicolò, che è il presidente della SISCO, l'Associazione degli Storici Contemporaneisti, che ha tenuto proprio recentemente un convegno, anzi il suo convegno annuale su questo tema. Barbara, a te la parola.
2: Sì, inizierò proprio da Marco De Nicolò, perché delle cose gli è venuto in mente a lui e alla società per lo studio della storia contemporanea di dedicare il suo convegno annuale appunto al tema, cito per esteso il titolo del convegno, Patria, patrie, storia, immaginari, appartenenze, secolo XVIII, secolo XXI. Perché fare questo sforzo su un tema così complesso e direi a questo punto anche molto ingombrante, Marco?
3: Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito. Il tema è uscito in modo assembleare dalla riunione precedente, dall'assemblea precedente dello scorso anno, e credo che sia stata una scelta felice, perché appunto le declinazioni sono così varie e l'uso che se ne fa del termine patria, anche la stretta connessione, se non l'equivalenza, con la parola nazione, secondo noi, certo, non solo secondo me, necessitava di un approfondimento storico, nel senso che appunto patria ha significato ha avuto un termine ottocentesco, per esempio, per la liberazione dal dominio straniero, non solo in Italia ma anche altrove, e si è connesso poi con la parola patria, con la parola nazione. E questa, il termine nazione ha avuto poi una sua superfetazione, diciamo, nel nazionalismo, che non necessariamente corrispondeva agli ideali che erano propri di quel gruppo risorgimentale repubblicano, e anzi, diciamo, di fatto auspicava il principio dell'autodeterminazione dei popoli, mentre l'alterazione dalla nazione al nazionalismo implica il fatto di una presenza forte, di una grandezza, di una forza, di una prepotenza e poi di una potenza, che addirittura arrivi ad annullare l'autodeterminazione di un altro popolo, tanto per dire. Quindi bisogna fare chiarezza su questi termini, perché oggi hanno nel dibattito pubblico un'equivalenza eccessiva.
2: Certo,
3: e il termine patria molto spesso viene sovrapposto a nazione. Credo che fosse il caso di approfondire storicamente come sono germinate e mutate nel corso dei secoli.
2: Sì, restituire un po' la complessità di un termine che si è evoluto nel tempo e anche nello spazio, che oggi rischia, come dicevi tu, di sovrapporsi, non di rado anche sinistramente, con il termine nazione o addirittura Stato. Chiedo a Maurizio Ridolfi, che è stato il coordinatore del comitato scientifico del convegno che, voglio ricordarlo, si è tenuto dal 10 al 12 settembre a Bari, quali sono state le coordinate spazio-temporale, diciamo così, con cui avete selezionato i nodi, i temi, le relazioni e anche ovviamente, ma su questo non ci attarderemo più di tanto, sugli autori delle relazioni. L'importante, vista anche la premessa fatta giustamente da Marco Di Nicolò sulla complessità di un termine di questo genere che è stato declinato nel tempo e nello spazio in modo diverso, con quali criteri avete immaginato il programma, Maurizio?
1: Sì, ma insomma lo spirito era quello di far sì che gli storici contribuiscano per quel che è possibile a fare chiarezza sull'uso di questi concetti, di questi lemmi, di questi termini, anche nel discorso pubblico, nel discorso politico addirittura, perché tutti noi, insomma, credo, osserviamo l'abuso che se ne fa da parte di molti esponenti della vita pubblica. E allora gli storici invece partono un pochino da lontano e vedono di attualizzare concetti, rappresentazioni e usi che hanno, dal nostro punto di vista, una storia di almeno un paio di secoli. E quindi siamo partiti dalla fine del Settecento, dall'impatto delle due grandi rivoluzioni, statunitense e francese, ci siamo chiesti come emergesse allora l'idea, il concetto di patria e poi come questo abbia influenzato la costruzione di stati nazionali, laddove il sentimento patriottico interveniva e come, lo ricordava prima Marco De Nicolò. Poi abbiamo attraversato il Novecento, il primo Novecento, gli anni delle due guerre, con impatti enormi, la trasformazione dei patriottismi, dell'idea di nazioni in nazionalismi aggressivi, imperialistici, di conquista, e siamo arrivati agli ultimi decenni, direi alla fine della guerra fredda, insomma al passaggio degli anni 80-90, per vedere come appunto patrie intervengono nel condizionare, influenzare i linguaggi diversi del nostro modo di essere, il cinema, la letteratura, l'arte, il disegno, tutto ciò che interviene incrociando la storia con la sociologia, col diritto, con la giurisprudenza. Insomma, un tentativo di chiarificare in prima istanza appunto il concetto. Se posso dire, anche per orientare un po' la nostra discussione, il concetto di patria lo capisci e lo qualifichi necessariamente se ci metti vicino un aggettivo. Noi abbiamo ragionato molto alla fine del nostro convegno sul patriottismo repubblicano o il patriottismo costituzionale, che sono un po' i due concetti, la sfida che tra la Francia, la Germania, l'Italia, insomma nell'Occidente e in Europa, noi troviamo nella vita di tutti i giorni.
0: C'è il patriottismo buono, voleva dire il professor Ridolfi, e subito mi bacchetta.
2: Questa è una traduzione molto, però è interessante, Maurizio, dalle tue parole come appunto un gruppo di storici abbia cercato, a beneficio non solo della comunità degli addetti ai lavori, cioè noi, ma anche di una comunità più estesa, di chi si informa, di chi è appassionato di storia, di restituire la complessità appunto di questo tema. Io stessa ero presente a Bari e posso solo aggiungere alle parole di Maurizio che in effetti si è cercato di tenere insieme un vasto arco temporale e anche, seppur per saggi qua e là, anche di esperienze particolari, dal Sud America appunto a vicende europee di periodo più recente e ovviamente anche l'Italia. Fino adesso sono stata molto brava, prudente, molto professionale, ma adesso affondo un po' più i colpi, perché Maurizio, questo lo sa bene, è un mio cruccio da tanto tempo, la questione di patria, ma entrambi lo avete già sottolineato, come del resto ha fatto anche Danilo, il termine patria è ormai ormai saldamente in mano, o sembra essere saldamente in mano, a una certa parte politica, peraltro al suo interno molto articolata. Allora la domanda per entrambi è questa, però è una domanda provocatoria, ma fino a un certo punto. Il termine patria però ha abitato anche il mondo delle sinistre. Quello che adesso Maurizio diceva a proposito della patria costituzionale, è quella che nella traduzione di Danilo è la patria buona, ha dei trascorsi importanti, pesanti, e anche non sempre all'insegna, diciamo, degli abbracci e dei sorrisi, ma è stato anche un patriottismo di ben alta tempra. Ecco, vi chiedo se non sia il caso di approfondire questo tema della presenza della patria nella sinistra, e in particolare nella sinistra italiana.
0: Partiamo con De Nicolò, direi.
2: Sì, certo.
3: Va bene. Allora, intanto questo è verissimo nella, diciamo, nella stretta attualità di questo periodo storico piuttosto lungo, cioè la parola patria, appannaggio sicuramente della destra politica, molto meno che della sinistra, però io non sottovaluterei, per esempio, il termine che usavano anche i partigiani, i GAP erano gruppi di azione patriottica. Togliatti rimproverava i falsi patrioti di vestirsi facilmente di un mantello che poi era, diciamo, quello vecchio del fascismo. I partiti democratici hanno avuto, in una fase del dopoguerra, molto pudore a parlare della patria, perché la patria era uno dei termini più ricorrenti usati dal fascismo, certo, che naturalmente dava per scontato il fatto che la patria coincidesse col regime, e quindi naturalmente doveva rieducare ad un altro lessico i cittadini italiani. Però non ha rinunciato del tutto a questo. Io voglio ricordare che il PC aveva la propria bandiera e sotto si intravedeva il tricolore, certo, insomma. Certo. Quindi, diciamo, è stata un'attenuazione senza che ci fosse una negazione. Ora, quando parliamo della destra e della patria, però vorrei ricordare che c'è stato un partito antipatria, la Lega di Bossi, cioè, era fortemente antipatriottica. Poi lì, diciamo, la capacità e la convenienza che hanno avuto nel 94 il Movimento Sociale e la Lega di Bossi a unirsi, anche se per una manciata di mesi in quel caso, in un progetto che veramente strideva, gli uni reclamanti il desiderio di di avere una più forte aderenza al termine nazionale, e gli altri invece che minacciavano la secessione. Quindi adesso siamo in un punto in cui anche la destra dovrà far di conto, perché adesso stanno chiedendo conto i leghisti a Salvini di un eccesso di politica nazionale, no? Ma tutto questo devo dire deve essere legato anche appunto a quell'idea che la destra pretende che la patria sia un sentimento scontato. Si vede nelle indicazioni nazionali elaborate da Della Loggia, in cui si richiama al cuore di Pinocchio, ma solo per gli elementi, diciamo, che inducano un sentimento patrio. Cioè è quasi un dovere sentimentale, e questo, i sentimenti ovviamente non nascono per dovere. Il sentimento che può legare un cittadino alla propria patria è il fatto che un cittadino maturo si lega alla propria patria quando questa garantisce dei diritti e pretende anche a quel punto, no? Quindi il sentimento di fedeltà alla patria, addirittura morire per la patria, sì, però se la patria ha un senso per i cittadini che ne dovrebbero sentire il legame. E da questo punto di vista anche il termine nazione viene dato un po' troppo per scontato, perché le nazioni ovviamente non hanno una loro identità perenne. Il concetto di nazionalità poi, diciamo, da non solo dai tempi della globalizzazione, ma da grandi flussi migratori che sono sempre esistiti, ma prendiamo allora semplicemente il periodo dal secondo dopoguerra in poi, no? Beh, le nazioni cambiano anche a seconda dei grandi movimenti che si generano all'interno di interi continenti. Quindi, francamente, questa enfasi e questa retorica su un senso della nazione e della patria coincidenti e molto antichi nella loro, antichi nel senso sempre nella contemporaneità, ma molto antichi perché richiamano veramente elementi del nazionalismo d'antica data, quest'idea di una rifondazione dell'identità nazionale per paura che ci sia una sorta di eccessiva mescolanza con altre lingue, altri generi, altri carattere, altre culture, ecco, questa mi sembra l'idea da combattere, un nuovo concetto di patria deve fondarsi sulla forza della Costituzione, della prima parte della Costituzione che è rimasta sostanzialmente intatta, e su un senso di appartenenza repubblicana, ma anche qui non si può chiedere che si ami il proprio paese a prescindere. Il proprio paese si ama se nel proprio paese uno si riconosce.
2: Sì, ci sono tu dicevi, Marco, giustamente, c'è nel rapporto tra patria-nazione e cittadini una sorta di continua negoziazione, no? Per cui i cittadini si riconoscono laddove vengono garantite delle cose, però sono anche termini che richiamano la questione delle appartenenze, delle memorie condivise, di una sedimentazione appunto di storia che sta alle spalle e che sperabilmente ha lasciato un segno o dovrebbe aver lasciato un segno nei cittadini. Questo processo si è interrotto, secondo me, tu giustamente richiamavi alla nostra memoria quelli che sono stati i trascorsi dei grandi partiti del secondo dopoguerra, che paradossalmente, pur essendo portatori di messaggi universalistici o addirittura internazionalisti, non hanno potuto rinunciare del tutto al patrimonio patriottico, anche perché, dato gli atti anenni, De Gasperi è già un caso, diciamo, personale un po' diverso, ma la classe dirigente repubblicana si era formata su certi libri da cuore, appunto, come si diceva prima, all'insegna appunto della patria ancora ottocentesca, e questo si è visto ancora per buona parte degli anni 50, forse il punto di svolta è la fine degli anni 60 e degli anni 70, benché non si sia spento del tutto. Io ero una ragazzina, ma ricordo molto bene la continua sfida tra Spadolini e Craxi sulle reliquie di Garibaldi nell'82, il centenario della morte, per cui insomma quello è un patrimonio che rimane lì e che la classe dirigente repubblicana ha coltivato, come dicevi tu, anche con molta attenzione, evitare di richiamare i fantasmi, gli spettri del ventennio fascista. Tu, Maurizio, cosa ne pensi?
1: Dunque, io intanto non ho mai avuto molti problemi con l'idea e il concetto di patria. Forse perché la mia è una formazione culturale, prima che politica e poi anche politica, che ha coniugato il massimianesimo, il repubblicanesimo con le istanze poi del socialismo, del comunismo italiano, e quindi già come mia indola personale non mi ha mai creato problemi parlare di patriottismo o dirmi o sentirmi un patriota, però ci metto subito vicino il repubblicano e poi ci torno, perché secondo me, no, il passaggio è questo. Certo. La differenza tra un modo di guardare all'idea di patria che hanno amici studiosi, intellettuali della destra e quello che possiamo avere noi, diciamo, non di destra, è quello che noi tendiamo a mettere vicino all'idea di patria o di patriottismo un aggettivo che ne qualifichi il modo di essere, il modo di rappresentare questo concetto. E grazie a cui coinvolgere i cittadini in un'azione attiva di partecipazione, di protagonismo. Ecco, muovendo dagli studi, come avete fatto voi, nella storia dell'internazionalismo socialista, pensate ad Andrea Costa che ha
2: Certo.
1: fondato il movimento socialista in Italia e le reti europee, diciamo, di quel primo socialismo, Costa non aveva nessun problema a dirsi patriota, a parlare di patria, che voleva dire un rapporto con la propria terra, con le proprie tradizioni civiche, di protagonismo, di presenza del municipio e quindi di tutte le forme di solidarismo sociale, culturale che i primi municipi repubblicani e socialisti alla fine dell'Ottocento promossero. E poi però questi valori sono rimasti nella formazione dei leader politici che voi dicevate, gli azionisti, i repubblicani, i socialisti, i comunisti. Il problema è stato l'impatto dell'eredità fascista che ha bloccato, ha in qualche modo congelato questo sentimento e questa disponibilità che era presente e aveva una lunga storia dal secondo 800. E dicevate bene ancora quando avete ricordato, diciamo, Spadolini e Craxi, ma io lì ci metterei soprattutto il settennato
2: Di
1: di
2: Pertini,
1: Pertini.
2: certo.
1: Pertini, che era stato volontario durante la prima guerra mondiale, figuriamoci, più patriota di lui, e che poi però fu antifascista, fu rinchiuso in galera, fu partigiano e poi fu politico eminente fino a diventare presidente della Repubblica. Vi ricordate? Lui fu quello che dopo tanti anni nei quali la sinistra aveva avuto enormi problemi a confrontarsi con la destra sui temi della patria e del patriottismo, in un momento celebrativo protocollare si fermò al Quirinale, uscì dalla passeggiata tradizionale, andò verso la bandiera tricolore e la baciò. Come a dire, io che sono figlio di questa storia del socialismo, che ho fatto la prima guerra mondiale, che poi sono stato resistente, partigiano, sono qui a ricordare che noi non abbiamo problemi a confrontarci
2: Certo,
1: col tricolore, col sentimento
2: siamo
1: patriottico.
2: un altro patriottismo, incarniamo
1: Un
2: un altro
1: altro patriottismo.
2: patriottismo. Certo. E
1: Cioè,
2: tra l'altro
1: non
2: non è solo lui,
1: crediamo.
2: Maurizio, perché se poi penso al settennato successivo di Ciampi, lì c'è tutta la cultura
1: Ah,
2: azionista,
1: certo.
2: no? Che appunto è stato uno dei presidenti che più ha valorizzato, tu lo sai bene, il tema del patriottismo e della storia della Repubblica. Scusa.
1: Volevo chiudere Barba proprio con Carlo Deglio Ciampi, perché quando lui ha reintrodotto nel 2000-2001 la festa della Repubblica,
2: Certo.
1: lo ha fatto muovendo da una riflessione che un gruppo di consulenti fece su questi quattro concetti: Stato, nazione, patria e repubblica. Insomma, venne fuori da questo focus group che era intorno all'idea di patria, di patriottismo, ma anche di repubblica, che si poteva e si doveva rilanciare l'identità dell'Italia e degli italiani. E per quello che vi dico, io mi sento patriota, ma patriota repubblicano, cioè dentro i valori, la storia della nostra Repubblica, a cui vorrei richiamare anche la destra di oggi. Saremmo tutti contenti se la destra italiana fosse una destra repubblicana che accetta di vivere dentro la nostra Repubblica e i suoi valori. E questo però ancora è un problema, è
2: Sì,
1: un
2: anche
1: punto
2: se
1: interrogativo.
2: certamente sono totalmente d'accordo con te, io continuo a pensare che quella tradizione di sinistra, appunto in tema di patriottismo, debba ancora moltissimo a quella cultura politica a cui tu ti richiamavi prima, prettamente ottocentesca, che da Mazzini e Garibaldi in poi ha coniugato il termine di patria con libertà e democrazia,
1: Certo, certo,
2: che è
1: certo.
2: fondamentale. Voglio chiudere soltanto facendo una annotazione. Tempo fa diedi una tesi a un mio studente sui componenti dell'Assemblea Costituente e venne fuori, ovviamente non è una verifica statisticamente rilevante, adesso capirete perché, quanti di loro avessero fatto la Prima Guerra Mondiale, ed erano ovviamente moltissimi i costituenti che avevano, a parte la minoranza ovviamente femminile, ma avevano partecipato o da volontari o da coscritti alla Prima Guerra Mondiale. E il gruppo dell'assemblea più numeroso che aveva frequentato le trincee era quello dei vari socialisti, ed era impressionante. Probabilmente c'era anche una stratificazione generazionale di un certo tipo, ma questo dà l'idea del perché, lo ripeto, i grandi partiti, anche i grandi partiti di sinistra nel dopoguerra, abbiano cercato di recuperare l'idea di patria, di sottrarla all'esperienza fascista, e in qualche modo io e Maurizio siamo degli appassionati di odonomastica e sappiamo bene come certe titolazioni siano rimaste anche dopo il 45 in omaggio appunto al concetto di patria. Prego, Danilo.
0: E a me rimane solo il tempo di fare, come si chiama, pane e salame, no? Andare alle conclusioni sostanzialmente, perché abbiamo un minuto a nostra disposizione. Magari però un telegramma riusciamo a farlo per entrambi. Forse una domanda più per politologi che per storici, ma insomma, più ci allontaniamo dal concetto di patria legato all'identità nazionale e più c'è il rischio che sorgano gli estremismi nazionalisti, professor De Nicolò?
3: Beh, certamente è un pericolo reale, nel senso che siamo di fronte alla crescita di estremismi nazionalistici. Esatto. Per questo io aggiungerei alle cose che ha detto Maurizio e che condivido, il patriottismo repubblicano costituzionale, perché la Costituzione è un elemento, è un anticorpo che noi dobbiamo continuamente rivendicare, ed è l'unica arma che può trattenerci dalla deriva, insomma, che si sta svolgendo in tutta Europa.
0: Ridolfi, sì. A lei proprio gli ultimi 20 secondi.
1: No, guardi, chiudo come ho aperto. Nessun problema a confrontarci con i concetti, i temi di patria, di patriottismo, ma coniughiamoli sempre con i valori della Repubblica e i valori della Costituzione, cioè diamo un senso al concetto di patria, così come a quello di nazione, perché altrimenti è tutto evanescente, illusorio, è una costruzione immaginifica che può attrarre e alimentare sentimenti di appartenenza, ma che poi non incide sulla vita pubblica, perché non induce tutti noi a essere protagonisti di questa vita pubblica.
0: Vi devo fermare qui.
1: Ecco, sì, questo era.
0: Purtroppo, perché no, semplicemente grazie, che c'è la tagliola della pubblicità. Grazie Barbara Bracco naturalmente, ma soprattutto grazie ai nostri ospiti Maurizio Ridolfi e Marco De Nicolò. Vi invitiamo un'altra volta, perché qui mi sa che abbiamo appena cominciato.
2: È l'inizio di una serie. Grazie a entrambi.
0: Grazie a entrambi.
2: Grazie.
3: Grazie mille, veramente.
0: E invece di chiudere con la sigla, ricordiamo che noi abbiamo una mail. Ciao Barbara.
4: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013.
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
6: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Psicoradio, la radio della mente.

Che cosa vuol dire? Venire ricoverati in SPDC, che è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, e starci per settimane, per mesi, insieme a persone che non si conoscono. Lo abbiamo chiesto a Jenny, che anche lei è stata ricoverata in SPDC. La voce di Jenny sembra quella di una ragazzina. Le sue parole invece sono parole profonde, parole pensate. Jenny qualche tempo fa ha scritto una poesia, la sua prima poesia. L'ha mandata a Psicoradio, noi non conoscevamo Jenny, lei ci ascoltava su Psicoradio. L'abbiamo intervistata e Jenny ci ha raccontato le persone con cui lei stava vivendo, ce le ha elencate solo con le iniziali, BC, BB. Ci ha raccontato il suo ultimo ricovero, oltre 3 mesi e mezzo, la paura di una ricaduta, il suo farsi del male, però anche le tante persone che ha conosciuto e che, ricoverate come lei, sono diventate le protagoniste della sua poesia. Però vorrei che voi che adesso l'ascolterete non pensiate solo alla tristezza, perché Jenny è una ragazza combattiva e vuole riuscire a stare bene, e ce la farà.

0: Bene, adesso ascoltiamo Jenny. Tu hai già scritto altre poesie?
1: No, in realtà è la prima.
0: Quando vuoi.
1: "270 passi. Il macchinista dal nome vicino. Odore di ciambelle. Passato di verdura e spinaci. Biscotti e tè senza zucchero e limone. Storie, storie, storie. R che dimentica. Chiede che le figlie vengano aiutate a raccogliere le prugne. Un'altra R che domanda conferma della sua innocenza, della sua purezza. Senza pudore alcuno,

0: M che sta male mentre tu stai meglio. Candele e preghiere ad un Dio che perdona, perdono e punizione.
1: Devi dirti che ti vuoi bene, anche quando non ci credi. Ripeti, ripeti, ripeti che il tuo corpo è sacro, che è l'unico mezzo, come quella canzone. Ripeti che sei luce, ma non puoi fare nulla per F, che urla legato al letto. Per la giovane G, non puoi fare nulla per C. Per la rabbia di D, non puoi fare nulla per R e per B, instancabili camminatori. B, B, B, ritorna. Hai detto che saresti rimasto. E I, troverà mai pace? E J,

0: Andrà bene anche il 44? 270 passi o pazzi?
1: Stanze, letti, mazzi di chiavi, un armadietto e un cortile, entrate e uscite, nuove entrate, vecchie uscite. Tutti a letto presto, tranne R, per giorni. E quella risata, così irrispettosa. E L che in una matita ha trovato il modo di star bene. V e A che non mangiano. D che si appende alla doccia. I che non smette di farsi del male. E poi crolla a terra. Ma accade prima, mesi prima, chili prima, farmaci prima. E piango per lei, per D che se ne va. Ma G l'ha disegnato, non se ne andrà mai, nemmeno S, nemmeno B, torna. Come J in pronto soccorso, la conoscono, è sempre quel colore, quello che piace ad A, o l'altro che sa di cielo, là dove il cielo non c'è.
0: Non avrebbe dovuto finire schiacciata da F? Vive e parla con T, che mangia e non mangia, che vede in lei ciò che non c'è. Come S, che sente il diavolo, e M che la prende in giro. Anche essa è scomparsa,

0: Tu mi hai detto che questa poesia è stata la prima che hai scritto. E come mai ti è venuta proprio questa poesia dopo tanti anni, anche perché non sei giovanissima, anche se hai una voce da bimba?
1: Allora, vabbè, io ho fatto un ricovero in SPDC piuttosto lungo, di 3 mesi e mezzo, e tornata a casa, dopo essermi un pochino ripresa, riambientata e tutto quanto, ho sentito il bisogno di lasciare andare quell'esperienza, di uscire davvero da quelle quattro mura. 270 passi, tra l'altro, è il titolo, ma è il perimetro del reparto. Avevo bisogno di uscire da questo spazio, però allo stesso tempo avevo anche tantissimo bisogno di tenermi vicine le persone che avevo incontrato, di ricordarle, di portarle fuori con me in qualche modo. E quindi una sera mi sono messa lì e ho provato a scrivere qualcosa in prosa, ma non mi convinceva e non mi toccava il cuore quello che stavo scrivendo, quindi ho detto vabbè, provo con la poesia anche se non l'ho mai fatto. Poi alla fine, una volta che ho messo il punto, mi sono detta ok, questo è un pezzo di carta che puoi tenere lontano nel momento in cui vuoi allontanarti da quell'esperienza, però tenerti vicino nel momento in cui vuoi ricordare queste persone e riviverle, risentire la sintonia anche che si era venuta a creare.

0: Questa poesia parla di tante persone che tu hai incontrato nella casa di cura in cui sei stata.
1: Sì, era un reparto psichiatrico, sì. Proprio in ospedale.
0: Quante persone erano queste che tu hai incontrato e conosciuto?
1: Nell'arco dei 3 mesi e mezzo ne sono arrivate, ne sono andate via parecchie, proprio perché di solito le degenze sono molto più brevi, cioè durano 1 settimana, 10 giorni.
0: C'è qualcuno con cui ti sei sentita più vicina, in qualche modo da poter condividere qualcosa?
1: Sì, sicuramente quando scrivo nella poesia Non puoi nulla per R e per B, instaccabili camminatori. R e B sono stati per me molto, molto importanti. Poi anche D e G sono diventati proprio miei amici, ma si riferiscono a un ricovero precedente. Mi è rimasta nel cuore tantissimo I, che non smette di farsi del male, di lei che crolla a terra. Poi la giovane G, perché vabbè, questa ragazza molto molto giovane, la mia sorellina in qualche modo, però tutti mi hanno lasciato qualcosa. Dopo le prime 3-4 settimane in cui stavo veramente abbastanza male, ho iniziato a sentire quel luogo proprio come la mia casa. Ho avuto anche le energie per accogliere gli altri in questa casa, cioè sono diventata un po' la veterana del luogo, è un po' brutto da dire. Non lo so, quando arrivava qualcuno di nuovo cercavo sempre, per quanto potevo, di aprire uno spiraglio in quel dolore enorme che c'è quando arrivi in un reparto del genere, perché arrivi e l'unica cosa che vuoi fare è stare a letto, l'unica cosa che riesci

0: Come sono state con te le persone che ti sono state vicino, che ti avrebbero curato? C'è qualcuna di loro che in qualche modo ti ha fatto capire di esserti vicina, di non fare soltanto il proprio lavoro?
1: In realtà sì, ma direi quasi tutti, nel senso che nella poesia dico conta la non maschera di esse e degli altri. Esse è un'infermiera e degli altri intendo appunto che comunque tutti quanti mi sono sembrati molto presenti senza maschera e erano genuinamente gentili. Quasi tutti, in un modo o nell'altro, mi hanno fatto sentire di esserci come confidenti. Cioè, io ho chiesto loro aiuto. Nella poesia dico non sono empatica perché era una cosa che mi faceva soffrire molto e tipo una settimana ho chiesto a diversi di loro, ma secondo te sono empatica, non sono empatica? Così e loro si sono mostrati disponibili.
0: Tu stai dando una visione di un centro di salute mentale in cui tu sei stata in qualche modo anche, come posso dire, obbligata a stare per un certo periodo, se capisco bene.
1: Sì, perché la mia famiglia non voleva che io tornassi a casa.
0: Questa cosa però la racconti senza nessuna rabbia, come se fosse qualcosa di ineluttabile. Io ho visto in altre situazioni persone che si ribellano, che vogliono andarsene.
1: Allora, cioè, in realtà c'è anche una grossa quota di sofferenza, nel senso che io sono stata molto male per il fatto che i miei genitori e la mia compagna, io vivo con la mia compagna da qualche anno, però né lei né i miei genitori mi rivolevano a casa proprio perché il motivo per cui sono stata ricoverata è stato un gesto anticonservativo abbastanza forte e loro avevano paura che io potessi rifarlo tornando a casa. Io ero molto arrabbiata e disperata per questo, perché dicevo caspita, fidatevi di me, non lo rifaccio, e loro non si fidavano e questo mi ha fatto soffrire molto.
0: Anche la tua compagna però, non si fidava?
1: Soprattutto la mia compagna non si fidava. Sì.
0: Beh, delle volte questo è segno di grandissima paura che qualcosa possa succedere.
1: Sì, infatti io ho compreso che il loro non rivolermi a casa fosse dettato dal terrore che io potessi rifare quel gesto o qualcosa di simile, però comunque desideravo tantissimo che loro mi dessero una seconda possibilità, perché dopo 3 mesi mi sentivo cambiata. Forse adesso ne parlo senza rancore perché cerco di vedere più quello che mi è stato dato che quello che mi è stato tolto, nel senso che mi sono stati tolti 3 mesi di libertà, però mi è stata data anche appunto tantissima gentilezza, dove dico la gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le colazioni servite, le medicate ferite, sono tutti atti che mi sono stati dati gratuitamente, però mi è stata data anche appunto tantissima gentilezza, dove dico la gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le colazioni servite, le medicate ferite, sono tutti atti che mi sono stati dati gratuitamente e non posso non riconoscerlo.

0: fatto.
1: Tu dai veramente una descrizione di questo luogo che non ho mai sentito in tante puntate che abbiamo fatto. È difficilissimo sentire una persona che con tanta riconoscenza tratta il luogo dove è stato costretto a stare come un luogo che l'ha accolto, che l'ha aiutato, perché spesso prevale il ricordo di situazioni brutte, difficili, eccetera. Questo luogo dove tu eri era un luogo pubblico o privato?
2: Pubblico.
1: Beh, ancora meglio.
2: Sì, però non lo so, è arrivato un certo punto in cui sentivo talmente tanto il bisogno di ricambiare quello che mi stavano dando, che tutte le mattine mi alzavo presto e rifacevo il letto, vabbè, alla perfezione perché sono una perfezionista, però rifacevo il letto proprio perché così non dovevano rifarlo gli OSS e gli infermieri per me. Sicuramente alcune cose che mi sono state dette dai medici sono state pesanti, perché lì tutte le mattine c'era il giro medici, quindi parlavi sì. con gli psichiatri di riferimento e mi dicevano anche verità molto molto scomode, poi io dovevo farci i conti con quelle verità. Comunque i medici si sono impegnati tantissimo nel cercarmi una clinica dove andare, che poi vabbè è stato un fallimento perché dalla clinica hanno risposto di no. Anche nel medico che più mi ha ferita certe volte, ho visto comunque il desiderio di, appunto come ha detto lei, non cronicizzare la situazione di una ragazza di 26 anni. La responsabilità dei gesti che fa Jenny è di Jenny. Voi potete proteggerla nel migliore dei modi e tenerla chiusa in una stanza senza niente con cui farsi del male, ma lei se vuole lo troverà comunque qualcosa con cui farsi del male. Hanno insistito molto affinché io tornassi a casa e di questo gliene sono grata, proprio perché significava che non volevano ospedalizzarmi, cioè non volevano farmi diventare appunto la matta del manicomio.
1: Non volevano cronicizzarti.
2: Esatto, cioè di questo gliene sono tantissimo grata.

0: Jenny, tu quando è che hai cominciato a stare male?
1: Cioè, male male circa 2 annetti fa, poi se devo pensare a quando effettivamente può essere nato anche questo disagio, penso di dover tornare indietro a quando avevo 10-11 anni, però ci sono stata ancora peggio proprio perché ci ho lavorato solo, sì, recentemente.
0: Come vedi il tuo futuro prossimo? Come qualcosa sempre da tenere, allerta per paura che possa succederti di nuovo, di farti del male, oppure invece come un momento che hai superato?
1: No, come qualcosa da tenere allerta, molto allerta, perché oddio, questo non so se lo voglio dire.
0: No, no, non dirlo pure.
1: Sì, semplicemente come qualcosa da tenere allerta, proprio perché in questi 3 mesi io non ho fatto un percorso di psicoterapia, quindi non sono andata avanti con il lavoro su me stessa. Adesso l'ho ricominciato, però sicuramente ci devo lavorare molto, soprattutto sull'aspetto del farsi del male. Cioè, un po' mi demoralizza questa cosa perché mi fa pensare ogni momento che potrò cadere di nuovo, però allo stesso tempo sono eternamente grata e fiduciosa perché ho un'equipe di psichiatra, psicologa, infermiera, assistente sociale che ce la stanno mettendo tutta per aiutarmi. Mi sento enormemente fortunata perché anche tutto questo servizio è nel pubblico.
0: Dopo queste cose che tu scrivi, avremo decine di lettere che diranno: ma qual è un servizio così meraviglioso?
1: Secondo me a volte dobbiamo un po' vederla noi la meraviglia nelle cose.

0: La tua famiglia adesso è più tranquilla rispetto al fatto che tu sia a casa?
1: Sì, poi vabbè, sono seguitissima anche dalla mia famiglia. I miei genitori sono separati, però mia mamma vive nella porta accanto, quella dove viviamo io e la mia compagna. E in questo periodo i miei genitori si stanno alternando in modo tale che ci sia sempre qualcuno a casa se io dovessi aver bisogno.

0: Chi non scompare ritorna, come R, come I, come C, come D e di nuovo D, come J. Non importa il mese, le medicine, contano le domande innocenti. Possiamo mangiare insieme? Chiede una. Perché non possiamo mangiare insieme? Domanda l'altra. Contano i fiori, quelli gialli tagliati, quelli apposta piantati. Contano R e la sua resistenza. Conta la non maschera di esse e degli altri.
1: La gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le docce allagate, le colazioni servite, le medicate ferite. La timidezza, che non è di L. Conta il pianto di V, quello di S e di N. Conta la ripresa di D. Accanto a graffi, memorie che se ne vanno, polsi e caviglie legati. Pensieri orrendi. Devo essere tagliato tutto a pezzettini. Non sono empatica. Andrò all'inferno.
0: Non accadrà, se lo dice R. Non mente. E pensa il marcio sia fuori. Oltre quella doppia porta, quel campanello, il buio è dove la luce non può liberamente danzare. La luce che profuma il vaso. Tu hai capito che cosa ti dà il fare del male?
1: Cioè io lo faccio fondamentalmente come autopunizione, perché sento che non c'è nessuno che può perdonare i miei errori, sento che non c'è nessuno di così grande da poter perdonare i miei errori. Io credo in qualcosa, in un'essenza, però non credo in Dio, quindi alle volte vorrei invece semplicemente poter dire quattro Padre Nostro e sentirmi in pace, e invece non ce la faccio. E quindi se non c'è il perdono ci deve essere la punizione, quindi per me è un modo sia per punirmi per gli errori che faccio, per gli errori che ho fatto, per gli errori che farò, perché mi sento un elefante in una cristalleria che appena si muove sbaglia qualcosa, e poi è anche un modo per pagare tutti questi servizi che mi stanno dando così tanto, che mi hanno dato così tanto, sono pubblici, io non ci ho messo una lira e sento di doverli pagare.

0: però sono vegana, so che non è abbastanza, per forza faccio del male per il semplice fatto che vivo.
1: No, Jenny, no, no, no,
0: no.
1: No. Non è vero, non è vero, non è vero. Per esempio, oggi, leggendo questa poesia, hai fatto del bene perché hai fatto sentire qualcosa che delle altre persone che vivono dei dolori più piccoli, più grandi, non importa, vedono che, per esempio, che dal dolore può nascere una cosa così bella come una poesia.
0: Grazie, davvero di cuore.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.com.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Popolare Network.
11: Sette e trenta, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis sembrerebbe essere arrivato un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto il commissario, rispondendo proprio a una domanda su questo tema.
12: Intanto, con i prezzi delle materie prime massimi non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi, più inflazione con gas e petrolio a questi livelli, negativi anche gli impatti sulla crescita che già ristagna. Confcommercio stima nel terzo trimestre un rallentamento del PIL a più 0,1% rispetto al più 0,2% del secondo e al più 0,3% dei primi tre mesi dell'anno. L'associazione calcola che per le imprese di commercio, turismo e ristorazione, la bolletta elettrica nel secondo semestre 2026 potrà avere un aggravio superiore al miliardo.
11: È in corso a Roma la manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello Spin Time, lo spazio sociale che ospitava decine di famiglie, e per riaffermare un'idea diversa di città con il diritto alla casa al centro. Al corteo aderiscono oltre 200 tra associazioni, collettivi e sindacati. Ci sono anche il PD di Roma e AVS.
12: Gli UTI lanciano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi, ha detto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo UTI a Sanaa, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un aereo militare italiano. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli UTI.
11: Si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare di un processo per la morte di due operai egiziani di 26 anni, morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca vicino a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como, di proprietà di una SRL che faceva capo a un cittadino russo. I due operai morirono per una intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere col quale avrebbero voluto scaldarsi. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. A giudizio andranno in tutto 6 imputati, accusati di omicidio colposo e tra di loro anche di caporalato.
12: A Milano, giornata di cortei e manifestazioni. Stamattina hanno sfilato in migliaia al corteo organizzato dai sindacati di base contro i licenziamenti e provvedimenti disciplinari nei confronti di delegati e lavoratori. Lo slogan scelto dagli organizzatori è: la voce dei lavoratori non si licenzia. Al centro dell'iniziativa due casi in particolare, quello di Margherita Napoletano, delegata sindacale CUB del San Raffaele, e di Simone Vivoli, ex dipendente team e segretario nazionale dell'FLM Uniti CUB. Il sindacato chiede il reintegro dei lavoratori coinvolti e rivendica il diritto all'attività sindacale e alla denuncia delle irregolarità nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio, in occasione del centenario dello Stadio Meazza, I comitati hanno manifestato nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, che dovrebbe essere costruito proprio dopo l'abbattimento dello storico impianto.
11: Saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Nel mondo del calcio e di tutto lo sport oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano della Grande Torino, morto nella tragedia di Superga. Alle 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
10: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
13: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
13: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
13: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
15: Brico Gay, più vicino a te.
13: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Stay Human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Un'occhiata al sommario della puntata odierna, dove parleremo di un lavoro di Caniolo Guercio dedicato alla Palestina. Conosceremo poi un bluesman londinese, uno dei massimi esperti di quello che viene considerato il cosiddetto Brixton Blues. Lui si chiama Errol Linton. E poi, a proposito di blues, un made in Italy, a dispetto del nome. Lui si chiama Spooky Man. Ma partiamo.
1: Ti porterò al mare,

dune del Negev si alzano voci lontane, cori di donne che impastano pane in memoria della sabbia bollente.

0: brano che abbiamo appena ascoltato si chiama Canto e canterò ancora, è stato composto da Cagnolo Guercio, che è collegato con noi telefonicamente. Bentornato sulle nostre frequenze.
1: Eccomi qua, grazie.
0: Allora, prima di tutto ti chiedo di raccontarci la genesi di questo brano.
1: Ma sai, io mi occupo, diciamo così, di seguire la vicenda palestinese da tantissimi anni. Ho cominciato già nell'89 a uscire una mia canzone pubblicata dal Manifesto, cioè era un 45 giri, credo, il primo disco pubblicato, diffuso nelle edicole in Italia, cantata da bambini palestinesi appunto, e consegnai la prima copia ad Arafat, ricordo, insomma. E eravamo un gruppo di persone che poi non abbiamo mai abbandonato la vicenda del popolo palestinese, soprattutto ci siamo sempre dedicati a capire quelle che fosse la storia del popolo palestinese, quelle che sono le tradizioni, la sua cultura, perché non stiamo parlando di gruppo di terroristi, stiamo parlando di un popolo. La mia canzone, questa qui, nasce quindi alla fine del lungo percorso, l'ho scritta quasi di getto, pensando appunto alla loro terra, al loro mare, ai loro fiumi.
0: Infatti il testo attraversa i luoghi simbolo della Palestina, il mare, esatto. Hebron, il Negev.
1: Esatto, alla memoria, alla loro memoria e anche e alle donne, ai loro pianti, alle loro storie. Ma però è una canzone, come dire, non è una canzone triste, è una canzone che guarda al futuro. Infatti Canto e canterò ancora è un messaggio, diciamo, che guarda al futuro. Ho pensato di affidarla a due persone che molto sensibili sul tema, due amici che sono stati davvero bravissimi. Uno è Monio Vadia, che conosciamo tutti anche per il suo impegno, e l'altro è Luigi Locascio, che credo che sia la prima volta che abbia cantato e canta benissimo, tra l'altro. E poi con me c'è stata Giovanna Famulari al violoncello e anche alla voce. Insomma, è stata una grande partecipazione di amici a questa canzone che tutti hanno sentito profondamente.
0: Certo, guarda, noi tra l'altro giovedì scorso, nella prima puntata di Live Pop, c'erano un centinaio di persone in sala, abbiamo proposto il video che è stato realizzato insieme a questo brano, perché, beh, a parte che è molto bello, è altrettanto importante, no, il lavoro che avete fatto con,
1: sì,
0: le immagini.
1: Perché il lavoro diciamo, di gruppo non è finito lì con la canzone, è continuato e anzi, come dire, si è ampliato con la realizzazione del video, perché il video è stato realizzato dalla piccola scuola di cinema di Tor Pignattara. È una scuola che da un paio d'anni il regista Alessandro Scippa tiene su con dei ragazzi appunto in questa zona di periferia di Roma. Per loro è stata una grande esercitazione questo video, quindi come una grande lezione collettiva. Si sono molto impegnati, tra l'altro, come dire, è stato anche complicato recuperare i materiali dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che gentilmente ce l'ha messo a disposizione. E poi abbiamo messo su una scena di una manifestazione, abbiamo chiamato tanta gente a raccolta tramite i social, insomma, quindi è stato, come dire, un movimento per collettivo, una partecipazione ampia e molto sentita intorno a questa canzone che poi appunto si è sviluppata in questo video.
0: Grazie per questo lavoro e grazie per questo regalo che hai fatto a tutti noi, perché non bisogna mai dimenticare quello che sta succedendo da quelle parti.
1: Non lo dimenticheremo mai. Canto e canteremo sempre ancora, ovviamente.
0: In uno degli scorsi giovedì a Live Pop, la trasmissione dal vivo qua nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, abbiamo presentato il video di questa canzone. Io ricordo che quest'anno la Hip Hop partirà alle 21 e nella prima mezz'oretta, che non andrà in onda, manderemo spesso dei video o qualche documentario, per cui è un invito a partecipare a queste serate. Tutti i giovedì sera alle 21, si può venire anche un'oretta prima, c'è la musica diffusa dai nostri DJ, la possibilità di farsi un aperitivo, sgranocchiare qualcosa, bersi un bicchiere di bianco, una birretta. Chi si fosse perso quella serata sulla Palestina trova il podcast nel sito di Radio Popolare. Quella serata aveva come titolo From Gaza with Love, esattamente come questa canzone di Saint Levant.

Brano che abbiamo appena ascoltato si chiama Howling for My Darling. Errol Linton è un musicista e armonicista inglese, io l'ho conosciuto poco tempo fa, ma lui è attivo sulle scene da un bel po'. È considerato uno dei migliori armonicisti dell'effervescente scena britannica dedicata ai suoni del diavolo. Lui appartiene a quello che viene definito il Brixton Blues, che non è soltanto una calzante definizione giornalistica, dato che il nostro mescola con sagacia e maestria reggae e blues. È molto altro. È una collocazione geografica, certo, ma ancor più è un senso di consapevole appartenenza sociale e culturale, come ben si ravvisa dalle sue parole. Le sue canzoni, infatti, raccontano la Brexit, raccontano lo scandalo Windrush, che ricordiamo riporta a una storia di molti giamaicani che vivono a Brixton. Il nome di questo scandalo deriva dalla nave Empire Windrush, che nel 1948 portò in Inghilterra centinaia di immigrati dai Caraibi per contribuire alla ricostruzione del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Queste persone erano a tutti gli effetti sudditi britannici e avevano il pieno diritto legale di vivere e lavorare nel Regno Unito. Molti erano arrivati da bambini o giovani adulti tra gli anni 50 e 70, senza la necessità di passaporti aggiornati o documenti formali di naturalizzazione. Lo scandalo scoppiò con una crisi politica nel 2018, in cui centinaia di cittadini britannici di origine caraibica, questi di cui vi abbiamo appena parlato, vennero ingiustamente minacciati di espulsione, detenuti o privati dei propri diritti fondamentali dal Ministero dell'Interno, dall'Home Office della Regina. Ecco, Errol Linton parla della loro storia e poi ha parlato della Brexit, argomenti cari a chi, come lui e come i ragazzi della sua band, arriva da famiglie di immigrati. Merita di essere conosciuto, noi ci ascoltiamo ancora un brano, No Entry Blues, uno slow blues con un'atmosfera molto lunatica che parole dello stesso Errol Linton è la reazione allo scandalo Windrush e alla Brexit, situazioni che, come dicevamo, lui e la sua band sentono molto perché la maggior parte di loro provengono da famiglie di immigrati. Errol Linton.

0: Volevamo parlarvi di un blues made in Italy, quello di Spookman, ma di Spookman parleremo sabato prossimo perché ora non abbiamo tempo. Solo qualche nota, una sorta di prologo a Spookman, di cui parleremo la settimana prossima, e noi ci sentiamo subito dopo la pubblicità. I don't believe a dad say why. I don't
1: believe a dad say why. Who's watching me? Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4. Dal 23 al 27 settembre.
2: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
1: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
2: ma imparano a sopravvivere insieme.
1: Informazioni su www.oies.it.
3: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
4: Per la prima volta a Lecco.
3: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
4: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
3: Associazione e Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
4: assobdm.it.
0: Radio Popolare, Stay Human, seconda parte, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni.

0: In studio con noi è Nicola Gaeta, autore di Black Beauty, storie di musica nera, un volume edito per i tipi della Lo Edizioni.
1: Ciao Claudio, grazie per avermi invitato.

0: Nicola, ti ho introdotto con uno scampolo di una cover di A Love Supreme, quella eseguita da Carlos Santana e John McLaughlin. Ci può stare o è una provocazione? Ci può stare?
1: Assolutamente sì, perché come c'è scritto da qualche parte sul mio libro, io mi sono avvicinato al jazz proprio attraverso questo pezzo che insomma all'inizio, quando ero un pischello, insomma, pensavo fosse di Carlos Santana, invece poi i miei amici più grandi mi dissero che era di un sassofonista di colore che io allora non conoscevo, che è John Coltrane, e che quando ho sentito per la prima volta è partita da quella volta lì la mia affascinazione per il jazz.
0: Allora, diciamo, un volume che è un viaggio che parte ovviamente dalle piantagioni del Mississippi, il blues del Delta, ma non solo, il fango del sud, con le rotte migratorie interne, i neri si spostarono verso il nord industriale, poi la chitarra acustica è diventata elettrica, il gospel ha incontrato la sensualità profana nei club di Chicago e di Detroit, arrivano il rhythm and blues, il soul, il funk, e poi c'è la New York della fine del Novecento, dove l'asfalto del Bronx e le drum machine danno vita al rap, e le cantine di Chicago e Detroit conoscono l'elettronica che si trasforma nella house music. C'è tutto nel tuo libro.
1: Sì, beh, io ho cercato di metterci tutto, poi tutto, non so se ce l'ho fatta a metterla, però in realtà io ho cercato di delineare proprio una traiettoria, la storia della musica nera nel Novecento e anche nei primi 25 anni di questo secolo, attraverso le storie di alcuni dei protagonisti. Non ho fatto, voglio chiarire, l'enciclopedia della black music, perché non potevo farla, non so neanche se sarei stato in grado di farla, perché altrimenti, ammettiamo che fossi stato in grado di farla, comunque ci volevano 10.000 pagine e non 800, insomma, per farla.
0: Senti, la musica afroamericana non è mai stata solo una questione di note, spartiti o canzoni da ballare, è qualcosa di più complesso, no?
1: Assolutamente sì, la musica afroamericana è una musica di dolore, di sofferenza, in cui c'è il senso della spiritualità, il senso della comunità e ovviamente c'è anche l'intrattenimento. Ma tutto questo filtra attraverso, diciamo, una serie di connessioni che io ho cercato di creare in quella narrazione, che appunto mettono insieme il blues rurale, insomma, degli inizi del secolo, per dirti, alle costruzioni sonore di Flying Lotus. Non c'è in realtà una differenza, se non in termini proprio di sonorità, ma la storia di dolore e di sofferenza accomuna questi due estremi, secondo me, ed è questo il concetto che io ho cercato di, come dire, mettere in risalto, e spero di esserci riuscito in quel libro là.
0: Senti, tu sei un medico. Sì. La musica black è terapeutica?
1: Assolutamente sì, tutta la musica è terapeutica, per la verità. Nel mio caso la musica black è assolutamente terapeutica. Io ho una storia personale che non mi va di raccontare in questo momento, ma che comunque testimonia questa cosa che tu stai dicendo. Cioè, è assolutamente terapeutica, lo confermo.
0: Però facciamo un esempio concreto. C'è una storia collettiva che riguarda tutti noi. Stiamo vivendo in un periodo di merda, per sì, usare un francesismo, con problemi che ci angosciano, che vanno dalle guerre all'intelligenza artificiale, che domani mattina quando esco per strada incontro un robot che...
1: alla variazione climatica.
0: Tiriamo il fiato con un brano che ci aiuta sotto questo punto di vista. Scegli il brano che ce l'ascoltiamo.
1: Ah, allora, bella questa cosa. Allora, c'è un brano che mi piace molto, che è Se Ora, di Lee Morgan, tratto da un album che mi pare si chiami Cornbread. Mettiamo quello.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: Nicola, scusami se vado sopra il brano che ci hai suggerito. Io ricordo chi ci sta ascoltando, che in studio con noi c'è Nicola Gaeta, autore di Black Beauty, storie di musica nera, un volume edito per i tipi di Lo. Nicola, volevo chiederti, quando ti sei accorto che sei, come dicevamo prima, bianco fuori ma nero dentro?
1: Mi sono accorto da... Io ho iniziato ad ascoltare musica, come molti della nostra generazione, con il rock. I primi dischi che ho comprato, che comunque giravano a casa mia, erano i dischi dei Beatles, Wall of Love delle Zeppelin, eccetera. Poi a un certo punto ho sentito quella cosa che ti ho detto, non so, Carlos Santana che mi ha portato a Coltrane, ma nello stesso tempo mi piaceva James Brown, mi piaceva Otis Redding, Wilson Pickett. Quindi in quel momento lì credo di aver avuto, insomma, i miei 15 anni, ecco, e quindi è una storia che data parecchio, ecco, sono 15, 70, meno 15, sono 55 anni.
0: È vero che Miles Davis, Duke Ellington, Max Roach, Charlie Mingus, quindi non proprio gli ultimi che passano per strada, hanno sempre provato un'istintiva avversione per la parola jazz,
1: sì,
0: insomma un'etichetta che loro la consideravano un po' riduttiva.
1: Sì, è vera questa cosa, è vera.
0: E tu sei d'accordo con loro?
1: Ne parliamo. Allora, è vera questa cosa che molti di loro, molti dei grandi giganti del jazz afroamericani, non volevano chiamare jazz la loro musica perché ritenevano che il termine jazz fosse un termine offensivo, un termine legato ai postriboli di New Orleans, quindi qualcosa che offendeva in qualche modo la loro dignità sociale e razziale. E quindi questa è una storia antica, quella che vuole che i musicisti, alcuni dei musicisti afroamericani, volessero prendere le distanze Da questa parola. Questa cosa è culminata nei nostri giorni con Nicholas Payton, come c'è scritto nel mio libro, ma come molti sanno, che propone di chiamare tutta la musica afroamericana con un acronimo che è BAM, Black American Music. Io sono d'accordo, mi fai una bella domanda. Io non sono d'accordo. Non è proprio il termine esatto. Io sono un bianco del sud Italia, quindi come faccio io a capire quali sono le istanze di un afroamericano di New Orleans?
0: Se poi mettersi contro quei quattro lì che ho detto prima.
1: Appunto, allora, io, la mia è una posizione equidistante, perché io, siccome mi occupo di musica da tanti anni e in particolare mi occupo di jazz, diciamo, di quella che ancora oggi tutti, me compreso, continuiamo a chiamare jazz, non posso negare che c'è stato un contributo notevole da parte di molti bianchi all'evoluzione di questo linguaggio. Ne possiamo fare tantissimi di nomi, è inutile farli adesso: Bill Evans, Chet Baker, eccetera, eccetera. La mia è una posizione che io, nello scrivere questo libro, mi sono messo dalla parte degli afroamericani. Ho cercato di raccontare quali sono, dal punto di vista storiografico, le loro istanze. Cioè, da dove parte l'esigenza di non chiamare jazz la loro musica. Se io mi soffermo a pensare quali sono queste istanze, probabilmente, se io fossi nero, sarei d'accordo con loro.
0: Ascolta, tu sei pugliese.
1: Sì.
0: Al netto della tua carta d'identità che segna dove sei nato, Bari è la capitale del jazz made in Italy?
1: No, assolutamente no, è una stupidaggine assoluta. A Bari c'è una scena musicale e jazzistica molto vivace, ma non direi...
0: C'era o c'è ancora?
1: Non come prima, perché molti dei fuoriclasse che sono venuti fuori dalla scena barese sono andati via da Bari, perché Bari è una città che, ripeto, molto vivace, ma che non offre molte opportunità lavorative. Quindi, però sta venendo fuori una scena di ragazzi molto in gamba, di cui secondo me sentiremo parlare.
0: Esiste un fil rouge che lega Congo Square, che è, diciamo, un po' il fonte battesimale della musica nera, alla black music di oggi?
1: Esiste un film, questa è un'altra bellissima domanda che mi fai. Congo Square è scritto su tutti i libri della storia del jazz, che è stata la piazza, no? Dove questi neri cantavano dopo che finivano di lavorare durante il giorno. E quindi possiamo dire che Congo Square è stata una piazza importante per la nascita di questa musica. Però ci sono delle, e io me ne sto occupando proprio in quest'ultimo periodo, sulla rivista su cui scrivo, Musica Jazz, proprio sul numero di settembre verrà fuori un articolo su questa cosa qua, mi sto occupando proprio in questo periodo del fatto che di una sorta di revisione, no? Delle origini della storia del jazz, per cui non è proprio che il jazz sia nato a New Orleans, come c'è scritto dappertutto, ma il jazz è nato sulle rotte dell'Atlantico che portavano i musicisti dei Caraibi a New Orleans con tutto il loro crogiolo di linguaggi, di modi di vivere, eccetera, eccetera. Per cui, secondo questa teoria, che è musicologi molto più accreditati e autorevoli di me, io non sono musicologo, stanno tirando fuori, il jazz non sarebbe nato a Congo Square, a New Orleans, ma sulle rotte dell'Atlantico. Su quelle rotte che portavano i musicisti caraibici al sud degli Stati Uniti. Quindi non so proprio se sarei d'accordo in questo momento di dire, come molti dei nostri, diciamo, chiamiamoli colleghi, hanno detto finora, che il jazz sia nato a New Orleans e quindi a Congo Square.
0: Abbiamo prima parlato del jazz in Puglia, tu prima hai citato degli altri musicisti bianchi. Cosa distingue l'approccio al jazz di americani e afroamericani da quello di noi europei?
1: A me il jazz europeo non piace, no?
0: Punto uno.
1: Prima cosa. Mi piace quello che per tanti anni è stato definito jazz italiano, termine che, come dire, trovo totalmente fuorviante, perché il jazz è uno solo, non esiste il jazz italiano, il jazz serbo, il jazz scandinavo. Il jazz è un linguaggio che viene declinato, per fortuna, in tutte le parti del mondo e che si mischia per osmosi su quello che gli accade attorno. Quindi, per esempio, nel nostro caso, in Italia, c'è un forte approccio melodico a questo tipo di narrazione musicale, per cui si parla di cosiddetto jazz italiano, che molti dei nostri musicisti hanno cavalcato e cavalcano ancora. A me queste definizioni non piacciono, il jazz è solo uno. Il jazz italiano, quello che viene definito impropriamente, a mio avviso, jazz italiano, mi piace, perché c'è questa componente melodica molto forte che a me piace. Non mi piace però tutta la parte sperimentale del jazz, e vada bene, non il free. Il free jazz, io sono un fan del free jazz, sono un fan di Ornette Coleman, di Albert Einstein. Il jazz italiano mi piace, perché c'è questa componente melodica molto forte che a me piace. Non mi piace però tutta la parte sperimentale del jazz, e vada bene, non il free. Il free jazz, io sono un fan del free jazz, sono un fan di Ornette Coleman, di Albert Tyler, di tutti questi qua che noi tutti conosciamo. Ma quella era un'altra cosa.

0: un virgolettato di Nina Simone e dice: il dovere di un artista è riflettere i tempi in cui vive. Ne deduco che Nina Simone non sarebbe stata d'accordo con De Gregori?
1: Credo di sì.
0: Perché
1: non sarebbe stata d'accordo.
0: Secondo te la black music è anche una musica politica?
1: Assolutamente sì. Lo è stata, lo è ancora. Cioè, voglio dire, oggi si parla tanto di questa deriva gangsteristica e becera dal punto di vista dello show business, che si è appropriato di questo linguaggio dell'hip hop, no? Cioè l'hip hop è diventata una musica estremamente mercificata, che ci sono testi che parlano, che inneggiano, che ne so, alle puttane, ai soldi, alle macchine grosse, eccetera, eccetera, no? Però c'è tutta una parte del rap, quello che oggi viene definito conscious rap, che prende le distanze da questa cosa qua. Pensiamo a Kendrick Lamar, no? Che ha vinto con i suoi testi il premio Pulitzer, quindi una roba che si discosta agli antipodi, no? Dal messaggio di Tupac o di 50 Cent o di questi qua, che sono, come dire, al limite con i narcotrafficanti, voglio dire, no? Quindi trovo che la musica nera abbia una forte componente politica, lo ha ancora oggi, ed è la colonna sonora di movimenti che negli anni 60 si chiamava Movimento per i Diritti Civili, che oggi si chiama Black Lives Matter, che coinvolge anche un sacco di bianchi.
0: Siamo quasi al termine della nostra chiacchierata, ma ci sta un brano e te lo chiedo di suggerircene uno legato a quest'ultima riflessione che hai fatto, ovvero black music e politica.
1: Qui io metterei un brano di Kendrick Lamar, ed è quel brano tratto dall'album che mi pare si chiami GNX, si chiama Luther, quello lì.

0: che i rapporti con la musica che tratti nel tuo libro con la musica latina. Mi è venuto in mente perché oltre che etichette black come la Motown e la Stax, c'è anche qualche pagina che dedichi alla Fania Records. E allora mi sembrava cosa buona e giusta, come diceva qualcuno, chiederti i rapporti tra la musica black e l'universo latino.
1: Ce ne sono moltissimi. Secondo i musicisti, io li ho messi apposta perché, perdonami la presunzione, perché io insomma non voglio autocitarmi, però un lavoro di questo genere io credo e sono quasi certo che finora non l'abbia fatto nessuno, almeno in Italia. Cioè, l'idea di mettere insieme Coltrane da un lato e Larry Levan dall'altra non sia molto consueta, anzi, credo che non sia stata fatta da nessuno. I tipi di BAM parlano di una origine allargata di questo concetto, e in questo tutti i suoni che vengono fuori dai Caraibi e appunto dall'universo latinoamericano hanno avuto un ruolo. No? Per cui ho pensato, e arriva sino ai nostri giorni con il Latin Jazz, che ha una fortissima componente ritmica, come tu sai e mi insegni. E quindi ho voluto, diciamo, allargare un po' il mio orizzonte e parlare di quelli che sono, diciamo, alcuni elementi, ecco, per carità, perché anche lì altrimenti ci voleva un altro libro di 1000 pagine, di quelli che sono appunto i primi vagiti, ecco, mettiamola così, del suono latinoamericano che ha portato fino ad oggi al Latin Jazz, che è una musica estremamente frequentata, voglio dire.
0: Hai sentito il nuovo disco di Erykah Badu?
1: No, ancora no, però mi prometto di ascoltare. Ho sentito alcuni brani, ma non mi sento di poter dire di averlo ascoltato.
0: Allora, guarda, come regalo per il fatto di esserci venuto a trovare, ne ascoltiamo uno insieme.
1: Perfetto.
0: Io ti ringrazio, Nicola Gaeta, Black Beauty, Storie di musica nera, edito per i tipi di Low. Grazie ancora.
1: Grazie Claudio e grazie a voi.
0: Con Erykah Badu si chiude anche questa puntata di Stay Human. Claudio Agostoni vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon fine settimana, buona domenica. Ci risentiamo.

0: world were mine.
1: Siamo sempre in compagnia di Nicola Gaeta, Black Beauty, storie di musica nera, edito per i tipi di Lo. Volevo chiederti anche

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Buon sabato ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia, ben ritrovati con Senti un po', una nuova stagione iniziata sabato scorso, la decima stagione di Senti un po', che anche per quest'anno, da qui fino a fine giugno, vi accompagnerà ogni settimana per raccontarvi almeno alcune delle uscite discografiche più interessanti degli ultimi giorni, una specie di vetrina, una collezione di brani, di canzoni, si spera tutte piacevoli in un modo o nell'altro, cercando di spaziare da un genere all'altro e cercando soprattutto di raccontarvi un po' di cose su questi dischi che stanno uscendo, su chi li ha prodotti e sulle cose che costoro hanno voluto mettere nei loro dischi, nelle loro canzoni, quelle che ascoltiamo, quelle che potete ascoltare voi poi nelle vostre personali esplorazioni. Per ritrovare quello che vi faccio ascoltare, se vi perdete qualche pezzo, potete riascoltare il programma in podcast. C'è l'app di Radio Popolare, c'è il sito radiopopolare.it, dove trovate tutti i podcast che vi possono servire, non soltanto quelli di Senti un po'. E vi ricordo anche che se invece volete magari più velocemente ritrovare soltanto il titolo di una canzone, riascoltare qualche brano, c'è anche una playlist che io settimanalmente pubblico sulla mia pagina di Spotify, il mio profilo di Spotify. Cercate su quella piattaforma se vi interessa il mio nome e cognome. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. La puntata di oggi si apre con un doppio ascolto. Non l'avevamo fatto sabato scorso perché mi ero dedicato più che altro ad una puntata un po' compilativa di ricordi e racconti di cose uscite nel corso dei due mesi estivi in cui Senti un po' non è andato in onda in questa fascia. Oggi la attualità, la cronaca pressa, e quindi c'è sicuramente la necessità di dare a un cantautore, un musicista, un signore dal grande talento, dalla grande classe come Beck, la possibilità di farci sentire almeno due canzoni dal suo nuovo album Ride Lonesome. È il 15° album per il cantautore statunitense. Beck ritorna con un disco che a qualcuno ricorderà album come Sea Change, come Morning Phase, un disco in cui in effetti sono stati chiamati proprio quei musicisti che avevano collaborato agli album che vi ho citato. Nel corso della sua carriera Beck ha certamente dimostrato, è una delle sue caratteristiche più spiccate, una grande ecletticità, una capacità di passare da un genere all'altro, da un modo di scrivere, registrare, arrangiare ad un altro senza soluzione di continuità, con grande fluidità. Ecco, probabilmente alcuni dei suoi dischi più intensi, ma certamente più romantici e più intimisti, sono dischi pubblicati in periodi, magari dopo periodi non particolarmente felici, ed è un po' quello che Beck racconta nel presentare questo Ride Lonesome, un album introspettivo, un album che parla di fragilità, di vulnerabilità, in cui effettivamente anche l'idea del Ride Lonesome, del cavalcare o del guidare, nell'andare in solitudine, ha a che fare con una sensazione che lo stesso Beck ha provato in qualche momento della sua recente vita. E da questo, da questa introspezione è nato un album effettivamente molto bello. Leggevo prima un titolo di qualche magazine italiano, non ricordo quale, chiedo perdono, in cui si diceva Beck fa dei dischi meravigliosi quando è triste. Adesso non volevo metterla giù proprio così dritta, però il concetto potrebbe essere un po' quello. Non godendo assolutamente in alcun modo del fatto che Beck abbia passato magari qualche momento un po' più difficile, ci ascoltiamo una delle canzoni da questo bellissimo, mi sbilancio, Ride Lonesome. Il pezzo è Run Away.

Siamo partiti da qui per ascoltare Ride Lonesome, il nuovo album di Beck, uscito proprio ieri, il suo 15° album, un disco che, come vi dicevo, ha richiesto un momento di introspezione. Lui stesso dice alla New York Times: ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio di essere così diretto ed emotivo. Sicuramente ha contato un desiderio di fare un bilancio, appunto, di introspezione, ma anche il fatto di avere il cuore spezzato. Heartbreak è qualcosa che ha influito probabilmente su queste canzoni, lo dice lo stesso autore, e insomma non è la prima volta che da un cuore spezzato nascono delle belle canzoni. Stavo navigando in acque agitate, un periodo piuttosto solitario, una di quelle fasi della vita in cui assimili le cose, guardi dove sei stato, dove stai andando. Un album che parla di momenti in cui tutto viene messo a nudo. Questo è, diciamo, il filo conduttore che accompagna queste canzoni, e credo che già questo primo brano che abbiamo assaggiato, Runaway, che ci parla di una fuga con questo coro etereo che accompagna la voce invece calda e scura di Beck, è decisamente ben riuscito. Insomma, la prossima canzone parla di amore e dice: beh, se non sai che cos'è l'amore, If You Don't Know What Love Is. Ricordiamoci che è un disco nato da un heartbreak.

Un altro brano bellissimo dal nuovo album di Beck, in cui tra le altre cose, tra gli altri musicisti, c'è anche Nigel Godrick tra gli altri a produrre, tra i musicisti che hanno suonato per questo album, in questo brano con una pedal steel chitarra c'è Greg Liszt, che è un musicista che nel corso della sua carriera ha suonato davvero con tantissimi altri grandi e porta la sua classe nell'arrangiamento di questo brano, con cui chiudiamo il doppio ascolto dedicato a Ride Lonesome, 15° nuovissimo album di Beck. In questa settimana a volume, il nostro magazine musicale che vi ricordo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con Elisa Graci e Dario Grande, vi consiglio di ascoltarlo tutti i giorni. Abbiamo avuto un album della settimana che invece arriva da un musicista che si chiama Nate Amos. Il suo nome quando incide da solo è This Is Lorelei. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato in un duo, Water From Your Eyes. Il nuovo album è il terzo di This Is Lorelei, è un altro disco in cui si parla di evoluzione personale, di introspezione, di vulnerabilità, e il brano che vi faccio ascoltare direi che è abbastanza in linea con questa atmosfera, con questo mood, e ci si rivolge ad una interlocutrice che si chiama Sarah, e a Sarah viene chiesto se pioverà per sempre, e credo appunto che il senso della domanda sia abbastanza chiaro. Hey Sarah, is it gonna rain forever? This is Lorelei.

Non sappiamo se sia rabbia la risposta. Is It Gonna Rain Forever, il titolo di questo brano, The Singer in My Band, il titolo dell'album, mentre This Is Lorelai è il nome di questo progetto musicale solista di Nate Amos, che è stato album della settimana di Volume, e così noi lo salutiamo, mentre invece abbiamo sicuramente il tempo di ascoltare un'altra canzone che arriva da una band con ormai una dozzina d'anni di attività. Loro sono di Boston, si chiamano Lake Street Dive, sono stati anche nominati per un Grammy. Dalle nostre parti non credo siano particolarmente conosciuti, si sono fatti conoscere grazie, come succede sempre più spesso, ai social, a YouTube in particolare nel 2012 con un brano che è diventato virale, e nel 2026 hanno pubblicato per ora solo due nuove canzoni che seguono un album invece uscito nel 2024. Questi due singoli ci possono interessare anche perché i Lake Street Dive saranno presto a suonare a Milano il 12 di ottobre, faranno parte del programma di Jazz Me, che come succede spesso, insomma, va anche oltre i confini più propri di quella cosa che possiamo chiamare jazz. Infatti credo che in questo caso si debba parlare di pop folk americana, un po' lo stile dei Lake Street Dive, che ascoltiamo immediatamente con questa canzone che è Laundry Day Overalls.

Il 12 di ottobre arrivano a Milano i Lake Street Dive, suoneranno all'Alcatraz. In particolare questo brano appunto si chiama Laundry Day Overalls, ne hanno pubblicati due a fine agosto, e l'altro è un pezzo un po' più tirato, un po' più rock, diciamo, si chiama You're Never Around. Mentre invece, se volete approfondire un po' la conoscenza di questa band, che appunto non credo dalle nostre parti sia così famosa, insomma, potete magari partire da Good Together del 2024, che è anche l'album che ha permesso loro di ottenere una nomination ai Grammy Award. Noi invece ci fermiamo per qualche secondo, per un intervallo pubblicitario, e torniamo tra poco con la seconda parte di Senti un po'.

0: Puoi iscrivere per il teatro. Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
1: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
2: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex regioni. iteatri.re.it.
3: Eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Senti un po' e riprendiamo il filo del discorso, delle ultime uscite. Parliamo di un album che è stato pubblicato qualche giorno fa, lo scorso 11 di settembre, ma in realtà è stato pubblicato il 10 di aprile ed è un disco d'esordio. Diciamo che è particolare il fatto che una artista britannica che si chiama Gretel abbia pubblicato il 10 di aprile il proprio atteso debutto in studio, per poi vedere qualche mese dopo la necessità di pubblicarne una versione deluxe. Io devo confessarlo, succede perché esce davvero troppa musica ogni settimana, mi ero perso Gretel con il suo album d'esordio, che è un bel disco, e l'ho ascoltato nella versione deluxe, che poi sostanzialmente cambia poco perché effettivamente ci sono dei brani aggiunti, ci sono dei brani dal vivo. Però ecco, il singolo che mi ha fatto arrivare a scoprire Gretel, il suo album e questa versione deluxe è una canzone nuova, si chiama Another Thing That I'm Supposed To Do And I Don't Want To, brano completamente nuovo che non era stato inserito nella prima tracklist perché è stato composto, completato dopo, e che secondo questa giovane musicista che si fa chiamare Gretel segna quello che vorrà fare con il suo prossimo album. Poi ci sono appunto delle versioni un po' più scarne fatte in studio, però sostanzialmente si tratta di un'artista nuova che molti di noi, credo anche di voi, non hanno mai ascoltato, e quindi in ogni caso è un po' come una prima scoperta. Partiamo proprio da questa canzone nuova, veramente nuova, completamente inedita, che si trova dentro questa edizione deluxe di Squish, il disco d'esordio di Gretel, Another Thing That I'm Supposed To Do.

0: Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare, Gretel, il suo disco si chiama Squish, potete trovarlo nella versione normale, regular, quella uscita ad aprile, o nella versione deluxe, che invece è uscita 8 giorni fa, l'11 settembre. Mentre invece deve ancora uscire, e succederà il prossimo 2 ottobre, l'album Synonym di Michel Andejocello per l'etichetta Blue Note, una delle più storiche label per il jazz e dintorni negli Stati Uniti. Synonym, il nuovo album della bassista, polistrumentista, autrice, meravigliosa interprete Michel Andejocello, è un disco di cover ed è un disco di duetti, quindi per ciascuna traccia da lei scelta non c'è soltanto l'idea di reinterpretare, ma c'è l'idea di reinterpretare con, e credo che le scelte siano molto interessanti per come anche i brani vengono poi completamente reimmaginati. Stanno svelando una canzone dietro l'altra, facendo venire molta voglia poi di sentirle tutte in fila, le tracce che si troveranno su questo disco Synonym, e quella che è stata appena svelata è una versione di With God on Our Side, brano che purtroppo, nonostante sia stato scritto tra 1963 e 64, è drammaticamente attuale, è una delle più grandi canzoni di protesta scritte da Bob Dylan, e ci ricorda come coloro che portano avanti guerre per i propri interessi in realtà si difendono dicendo di avere Dio dalla propria parte, with God on our side. Per interpretare questo classico di Bob Dylan, Michel Andejocello ha scelto di avere di fianco a sé Bill Callahan, cantautore dalla voce baritonale profonda, e un'altra voce sicuramente che buca, non lo schermo in questo caso, ma può essere il diffusore radiofonico o le vostre cuffie, è quella di Chris Tile dei Punch Brothers e dei Nickel Creek. È una versione molto interessante di un brano meraviglioso di Bob Dylan, che se volete ascoltarlo nella versione originale è contenuta nel disco The Times They Are A-Changin'. Intanto ci ascoltiamo Michel Andejocello, Bill Callahan e Chris Tile in questa With God on Our Side.
1: Oh, my name it is nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest.

With God on Our Side, Michelle De Giosello, che in questo caso ha affidato a Bill Callahan e al suo timbro, di cui vi dicevo prima, questo baritono meraviglioso, il compito di guidare quella che è sostanzialmente una canzone folk di protesta, quindi una canzone che deve incitare a cantare tutti insieme. E così fa Bill Callahan, e gradualmente si aggiungono le voci di Chris Tile e poi di Michelle De Giosello, che poi è la padrona di casa per questo disco che uscirà il 2 di ottobre per Blue Note. Synonym è un disco di cover, di duetti, che davvero sta tenendo insieme mondi anche molto diversi tra loro, sia per quanto riguarda la scelta delle canzoni da interpretare, sia per la selezione degli artisti con cui accompagnarsi in questi duetti, in queste collaborazioni. In questo caso è evidentemente un terzetto, non un duetto, però insomma noi proseguiamo con un altro brano che viene interpretato da qualcuno che non l'ha scritto, una cover, un tributo, che in questo caso farà parte di un disco, anche questo che tuttora deve uscire, un album che uscirà a novembre, che si chiamerà Heart of Gold, The Songs of Neil Young, volume 2, perché ne è già stato pubblicato uno qualche tempo fa. Il 6 di novembre uscirà questo volume 2, che avrà come titolo anche Out of the Blue. È un lavoro che ha anche uno scopo di beneficenza, perché tutti i proventi di questa compilation verranno donati alla Bridge School, che è un'organizzazione no profit che si trova in California, una scuola che aiuta bambini che hanno diverse forme di disabilità, sia fisiche che riguardanti il linguaggio. E molti di voi probabilmente sapranno, ricorderanno i Bridge School Benefit Concerts, i concerti che Neil Young appunto ha organizzato annualmente per sostenere questo progetto, che ora viene sostenuto anche da questa compilation, disco di tributo alle canzoni di Neil Young. E c'è un repertorio sconfinato tra cui scegliere. In questo caso troviamo una versione di un brano davvero splendido come Like a Hurricane, uno di quei brani che possono raccontare in pochi minuti di ascolto il rock di Neil Young e della band con cui ha impresso il segno della sua musica elettrica, e quindi insomma i Crazy Horse. In questa versione di Like a Hurricane ci sono i My Morning Jacket, che hanno, come dire, la capacità di essere anche muscolari, elettrici e distorti. Ma è interessante il fatto che di fianco a loro, con loro, ci sia la Preservation Hall Jazz Band, che qualcuno insomma saprà essere una formazione leggendaria che nel corso degli anni ovviamente ha cambiato formazione, perché è legata a uno dei luoghi più importanti di New Orleans Hall Jazz Band, che qualcuno insomma saprà essere una formazione leggendaria che nel corso degli anni ovviamente ha cambiato formazione, perché è legata a uno dei luoghi più importanti di New Orleans, del jazz di New Orleans, del French Quarter.

I fiati della Preservation Hall Jazz Band che si accostano alle chitarre elettriche dei My Morning Jacket, una splendida versione di Like a Hurricane in cui anche la voce di Jim James dei My Morning Jacket è molto adatta a interpretare un brano di Neil Young dei Crazy Horse, però credo proprio che questo intreccio tra i fiati e le chitarre elettriche a ricordare gli assoli di chitarra della mitica Old Black e dei Crazy Horse, insomma, sia forse il pezzo, l'elemento più curioso, interessante e affascinante di questa cover di Like a Hurricane, che si trova nel disco del 1977 di Neil Young e i Crazy Horse, American Stars and Bars, mentre invece questo brano, questa versione di Like a Hurricane, si troverà sul disco in uscita il prossimo 6 di novembre, Heart of Gold, The Songs of Neil Young, volume 2, Out of the Blue, vi ricordo, disco che esce in beneficenza e gli proventi andranno alla Bridge School. Ma non può sfuggire il fatto che ieri, che insomma è il venerdì quando escono le novità discografiche, è uscito un nuovo album di Neil Young che si chiama Second Song, un album registrato a Malibu abbastanza velocemente con la sua nuova band, quella con cui si accompagna da qualche anno a questa parte, i Chrome Hearts, un disco che vi vorrei far ascoltare, ma il tempo a nostra disposizione per oggi è davvero terminato, anche perché i brani sono piuttosto lunghi e quello che volevo farvi ascoltare dura 7 minuti e si chiama, se volete andare a cercare voi, Day After Day. Invece la tengo in scaletta per la settimana prossima. Sono contento di avervi fatto ascoltare almeno questa Like a Hurricane e utilizzo una canzone dal nuovo disco dei Kasabian, Act 3, per così sigla di chiusura. Vediamo quanto riusciamo ad ascoltarla. Si chiama Say You Closer, è un brano acustico molto bello che chiude appunto il disco dei Kasabian e quindi può chiudere anche questa puntata di Senti un po'. Grazie per l'ascolto, io vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18.30 alle 19.30, tra poco le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Messaggio minaccioso degli Houthi all'Italia: non siamo in guerra con voi, non vogliamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita. Il Ministero della Difesa studia come rinforzare la sicurezza dei militari, mentre il governo continua a non coinvolgere il Parlamento. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo. Dalla due giorni di 5 Stelle sul programma, Conte ribadisce la linea sull'Ucraina e prova con la politica estera a prendere l'egemonia del campo largo. Spin time in migliaia in corteo a Roma per chiedere la riapertura dello spazio sociale. Decine le associazioni e i gruppi in piazza, anche PD Romano e AVS. A Gaza oggi è iniziata la scuola, ancora tra tende e strutture di fortuna. Israele ha distrutto la quasi totalità degli edifici scolastici e ucciso più di 500 insegnanti, stima l'UNICEF. Lunedì a Milano i funerali di Sandro Mazzola, sarà lutto cittadino. La leggenda dell'Inter e del calcio è morta a 83 anni dopo una lunga malattia, all'omaggio di tutto il mondo dello sport. 19:31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. Il Ministero della Difesa oggi ha emesso un comunicato per dire che si sta studiando il modo di rendere più sicura la presenza dei soldati italiani in Arabia Saudita e nella regione del Golfo, dopo l'attacco Houthi alla base di Taif, dove sono presenti soldati italiani e in cui è stato colpito un caccia italiano. E gli Houthi hanno lanciato un messaggio all'Italia che sa di minaccia: non siamo in guerra con voi, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così Mohammad Mansour, che è un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi di Sana'a: la nostra, continuate, una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita. Nonostante questo, il governo continua a tacere e il Parlamento non viene coinvolto nella discussione su una missione militare che potrebbe assumere contorni ben diversi da quelli iniziali. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
3: Sono quelle situazioni un po' ibride o informali in cui molto spesso si naviga quando non si vuole chiamare le cose con il loro nome. Al momento nessuno vuole parlare di guerra, probabilmente non lo ha ancora, ma è quella che è degli Houthi. Nonostante le parole di quasi conforto del tipo noi non vogliamo farvi nulla, ma andatevene, perché questo di fatto era la dichiarazione degli Houthi, ecco, poco distante diciamo da un'affermazione quasi di guerra nei confronti dell'Italia e di tutti i contingenti presenti in Arabia Saudita o lungo il Mar Rosso, perché allargherei un po' più lo spettro al di là dell'Italia. Poco meno che una dichiarazione di guerra, ancora al momento nessuno vuole parlare di questo, ma sicuramente non sono affermazioni, dichiarazioni incoraggianti.
2: Guerra a nostra insaputa, varrebbe da dire, visto che non ne viene informato il Parlamento.
3: Al momento c'è solamente una missione, quella appunto italiana, a supporto dei paesi del Golfo e strategica anche per i transiti nello stretto di Bab el Mandeb, quindi nel Mar Rosso, quindi una missione puramente difensiva e di monitoraggio che si riallaccia e si riaggancia alle missioni quelli antipirateria del passato in favore del controllo degli stretti, ma che sicuramente è messa sotto attacco, è minacciata, e di questo sicuramente bisognerebbe discuterne anche a livello più ampio in Parlamento.
2: È un fine settimana politico importante in Italia per la destra ed il cosiddetto campo largo. Domani a Pontida il raduno della Lega, in crisi e fagocitata da Vannacci, che prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del nord contro il segretario Salvini. A Milano invece Nova, la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, 20 i punti al voto. Quello più discusso e di possibile attrito è lo stop alle armi in Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che prova così a prendere l'egemonia sul campo largo. L'inviato Michele Migone.
1: Nova, la Legione 5 Stelle a Milano, una sorta di OPA, offerta pubblica di acquisto, sulle primarie, sul programma elettorale del campo largo e su di una parte dell'elettorato di sinistra indeciso su quali leader puntare e che il partito Giuseppe Conte cerca di attrarre con un programma presentato come progressista ad hoc. E in attesa di conoscerlo nei particolari questo programma, si chiudono domani le votazioni e l'esito verrà annunciato lo stesso Conte al termine della manifestazione, sono gli interventi dei dirigenti del partito e degli ospiti sul palco a delimitare i contorni della proposta dei 5 Stelle, che focalizzandosi soprattutto sulla politica estera cerca da una parte di differenziarsi dal PD e dall'altra di fatto di mettere in difficoltà la sua leader Elie Schlein, impegnata a governare un partito che dimostra di avere in alcuni settori sensibilità ben diverse da quelle che emergono dalla kermesse milanese 5 Stelle. Gli applausi dell'economista americano Galbraith per i suoi attacchi alla politica delle sanzioni contro la Russia, le continue critiche all'Unione Europea per la politica adottata in Ucraina e l'invito di Francesco Albanese a allontanare dal Partito Democratico chi guarda Israele sono forse gli esempi più eclatanti per quanto riguarda gli ospiti. Alla fine della prima giornata è Giuseppe Conte a tirare le file, a anticipare uno dei punti più delicati del programma, dicendo che da Nova arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Forte dei sondaggi secondo cui gli italiani vogliono smettere con gli aiuti a Kiev, rinfrancato dalle rilevazioni secondo cui Conte sarebbe in vantaggio su Schlein per le primarie, il Movimento 5 Stelle con Nova mette le basi per avere una posizione politica di forza, se non addirittura egemone, nel campo largo.
2: Oggi sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. Un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto invece dopo essersi rovesciato con il trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Il ribaltamento del mezzo agricolo è uno degli incidenti più frequenti in agricoltura. E si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di due operai egiziani, 26enni, che sono morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca vicino a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como. I due operai morirono per intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere col quale volevano scaldarsi. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. Andranno in tutto 6 imputati accusati di omicidio colposo e per 3 di loro anche di caporalato. Dal commissario europeo all'economia Dombrovskis sembrerebbe arrivare un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto Dombrovskis ai giornalisti rispondendo su questo tema. Intanto, con i prezzi delle materie prime ai massimi, non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi e inflazione con gas e petrolio a questi livelli. Negativi anche gli impatti sulla crescita destinati a ridursi ulteriormente negli ultimi mesi dell'anno. Alcune migliaia di persone hanno manifestato oggi a Roma per lo Spin Time, chiedevano la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie e per affermare una idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Al corteo c'era la nostra Maria D'Amico che è in collegamento. Buonasera Maria.
4: Eccomi qua, buonasera Luigi, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Lo sentite in sottofondo, questa è la musica, il corteo di Spin Time partito alle 14 da Piazza della Repubblica è arrivato dopo 5 ore in Piazza Vittorio. Questa è la musica del camion che lo apriva, che ha trasformato tutta l'area in un'area dove tutti ballano. Gli slogan, il nostro tempo e adesso per Spin Time faremo tutti. Erano queste le magliette, gli adesivi e poi due grandissimi strisci che sono stati srotolati all'ingresso dell'Università La Sapienza. Questi gli slogan del corteo, il nostro tempo è adesso. Sono stati tantissimi ragazzi e le ragazze che hanno camminato per 5 ore, hanno attraversato l'Esquilino, lo stesso quadrante di città dove c'è lo Spin Time, il palazzo occupato che in alcuni anni ha saputo dare vita a un'esperienza unica di risposta abitativa, coabitazione multiculturale, rigenerazione urbana aperta alla città. Da circa 2 mesi chi ha occupato lo Spin Time, chi ci ha vissuto, è alloggiato grazie al Comune di Roma in altri luoghi molto distanti da questa, aspettando una soluzione. La richiesta di chi oggi ha manifestato è quella che lo Spin Time sia restituito a chi lo ha abitato e reso tale. Ti restituisco la linea.
2: Grazie Maria. Gaza, oggi è il giorno in cui ricomincia la scuola per il quarto anno consecutivo. Centinaia di migliaia di bambini tornano non nelle aule scolastiche ma in rifugi di tela e strutture di legno di fortuna. Il sistema scolastico di Gaza è considerato uno dei più sviluppati del mondo arabo, con un tasso di alfabetizzazione superiore al 97%, è stato sistematicamente smantellato dalla guerra di Israele. Secondo l'UNICEF, dall'ottobre 2023 la quasi totalità delle scuole di Gaza è stato danneggiato o distrutto, lasciando circa 658.000 bambini in età scolare senza accesso all'istruzione formale. 777 operatori scolastici, tra cui 532 insegnanti, sono stati uccisi insieme a più di 22.000 studenti. Andrea Iacomini di UNICEF Italia.
5: Si va a scuola sempre con la gioia di ritornare sui banchi, ma in una condizione comunque psicologica per i bambini e per le loro famiglie difficile. Ripristinare l'istruzione in maniera generale è complicato e vuol dire comunque dare la possibilità a tutti i bambini di accedere, e questo diciamo in realtà è già iniziato a gennaio, quando con una grande iniziativa Back to Learning come UNICEF abbiamo esteso addirittura a 300.000 bambini la possibilità appunto di tornare a studiare in naturalmente spazi dedicati. È chiaro che ci sono migliaia di bambini fuori dal sistema scolastico, però diciamo quello che stiamo cercando di fare è creare proprio delle strutture, degli spazi che consentano veramente al numero più ampio di bambini di tornare perlomeno diciamo a leggere, a scrivere, ad acquisire competenze, ma anche a giocare, anche a respirare. Diverso discorso della Cisgiordania, dove proprio questa settimana 800.000 bambini tornano a scuola, compreso Gerusalemme Est. Inizia questo anno scolastico anche lì in una situazione però di crescenti minacce, perché come sappiamo ci sono problemi enormi legati alla sicurezza e all'accesso all'istruzione.
2: Un nuovo allarme attorno all'intelligenza artificiale, stavolta in campo militare, dove ha lanciato la CNN, secondo cui l'esercito degli Stati Uniti avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva che ci fosse materiale legato alle armi nucleari e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
6: Quando il ricercatore Jacob Coxon lo scorso 9 settembre ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni da Anthropic, dichiarando che l'intelligenza artificiale rischia di cancellare l'intero genere umano nel giro di un decennio, forse non aveva in mente esattamente lo scenario che si è verificato negli scorsi giorni. A svelare i contorni della vicenda è la CNN, che cita fonti informate dei fatti, riportando una vicenda che avrebbe potuto scatenare niente meno che la Terza Guerra Mondiale. Stando a quanto riportato dalla testata statunitense, l'esercito USA sarebbe stato sul punto di portare un attacco a una nave cinese in Medio Oriente, dando potenzialmente il via a una escalation tra le due superpotenze. A segnare il battello come un obiettivo primario è stato un report del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti nel Pacifico, con sede alle Hawaii, secondo il quale la nave avrebbe avuto a bordo componenti per la costruzione di ordigni nucleari. Peccato che il report fosse completamente falso. A crearlo un chatbot basato su intelligenza artificiale che ha interpretato incorrettamente le informazioni di intelligence. Fortunatamente un'ulteriore verifica delle informazioni ha portato all'annullamento della missione di abbordaggio, ma la vicenda apre l'ennesimo fronte sul tema dei rischi legati a un uso intensivo e poco regolamentato degli strumenti di AI. Nel settore militare in particolare, gli Stati Uniti stanno premendo il piede sull'acceleratore per quanto riguarda il suo utilizzo, senza troppe restrizioni. Una delle fonti citate da CNN ha spiegato che l'uso dell'AI per l'acquisizione degli obiettivi sta aumentando e non esistono vere e proprie linee guida su come la presenza di un essere umano nel processo decisionale possa prevenire vittime civili o il fuoco amico. Questa volta però la leggerezza avrebbe potuto costare davvero molto cara.
2: La Procura di Milano dovrebbe aprire a breve una inchiesta sulle ronde a Rozzano, nell'hinterland della città, finite mercoledì col pestaggio di due cittadini stranieri. Oggi è arrivata in procura la notazione dei carabinieri, in cui si rileva la presenza delle ronde anche con persone con precedenti penali. Due le persone individuate come autori dell'aggressione, ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Nel mondo del calcio e di tutto lo sport, oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano del Torino, morto nella tragedia di Superga. Gianfelice Facchetti, attore e regista teatrale, figlio dello storico capitano e compagno di Mazzola nell'Inter, Giacinto Facchetti.
7: Una figura e un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così, e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
2: 9:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Luigi Ambrosio, in redazione Massimo Alberti. Le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
10: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
11: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
10: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
12: Anteo porta il cinema nei municipi.
13: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
12: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
13: Il programma su spaziocinema.info.
10: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita. Con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
11: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
14: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
15: Regia di Marta Marangoni.
14: Con le canzoni originali dei Duperdu.
15: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
16: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
14: E con Raja Bezzazzi.
15: Ginestra Paladino.
14: Elio De Capitani.
15: Cristina Crippa.
14: E Loris Fabiani.
17: Coro Ipazia.
14: Piccola Accademia.
15: Collettivo Clown. Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
14: Ore 19:30, ingresso libero.
18: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
19: It began in Africa.

Ascoltatori e ascoltatrici, ma ci credete o no ai miracoli? E comunque, che ci crediate o no, benvenuti a tutti al Sabato del Villaggio, che oggi è in edizione registrata. Oggi sabato, fammi fare i conti, 19 del 2026, edizione registrata perché sì, e che abbiamo aperto con I Believe in Miracles, Don't You? E proseguiamo con i fratelli La Bionda e un loro pezzo dannata che si chiama Voglio essere il tuo amante, no il tuo amico.

0: l'Art Ensemble of Chicago con il tema di Yo-Yo al Sabato del Villaggio, oggi in edizione registrata, ascoltatori e ascoltatrici. Trasmissione che prosegue con una versione stratosferica di un pezzo di The Bates International su un giro di basso famosissimo, fatta da Comics.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam Hot.

0: If you read your chapter.
1: Qualche decennio fa, Papa Livi. Figlio di signore e signori arrivati con la Windrush in Inghilterra negli anni 50 per ricostruire la nazione, l'impero. Un po' più in qua, questo remix fatto da Con di Hook on You, altro stra favorito al sabato del villaggio. Con la sua sezione fiati.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi, questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. Artedelnarrare.com 349 3206 832.

era il dottor Shigeto che ci ha allietato negli ultimi minuti con Detroit Part 2. Vi ricordo che è una puntata questa di oggi sabato 19 settembre che essere registrata, quindi no email, non so che ora sia. Se più o meno è passata un'oretta ridendo e scherzando.

il remix bellissimo fatto da Ray Mighty da Bristol, quello che con Rob Smith ed altri ha ispirato tutto il Bristol Sound. Del pezzo di Elton.

serate afose. Mi è capitato da qualche parte sullo schermo, tra una pubblicità e l'altra hanno fatto la morriconada, forse al sabato facevano i film di Sergio Leone con la morriconada. Cocco Digel, che stile!

Potrebbero essere le 9, perché come vi dicevo è un'edizione registrata del Sabato del Villaggio, quella di oggi, che è sabato 19. E che continua con le storie d'amore, insomma, dal letto troppo grande a trovarsi single.

Cari spettatori, amici del Varieté, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto. Nella prima parte del programma

voce del vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego, maestro, a lei.

0: amici miei, per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. È il mio nome Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa.
1: Stra favoriti al sabato nel villaggio da sempre dei Yellow con 8 from Catania.

avrete riconosciuto, ascoltatori e ascoltatrici, la voce di Tom in Not The News, l'Extendo Mix.

e via che si veleggia. Dopo Tom, la versione di Walter Vanderlyn di Creek Sing for Anna Maria.

E beh, io approfitto di Walter e dell'incedere del suo fantastico Wurlitzer. Non so, cos'è? Nammon. Organetto. Per salutarvi, ascoltatori e ascoltatrici, visto che dovremmo decina di minuti più, decina di minuti meno, regnerà la musica. Quindi grazie per l'ascolto. Vi ricordo che c'è sempre il podcast se volete riascoltare la trasmissione o se preferite sentirvelo quando volete. Nella tecnologia. E quindi ciao a tutti e a sabato prossimo.

Sono le 21:30 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Nuova puntata di Blue Lines. Sabato 19 settembre 2026.

Un'ora due volte Ennio Morricone da Paolino. Ho sentito prima la straordinaria Giù la testa. E qui siamo ancora in sigla Ennio Morricone.

traduzione Paura in città, un film francese con Jean-Paul Belmondo, ci accompagna da circa

21 e 40 minuti, questa è Blue Lines, la musica di Radio Popolare del sabato sera fino alle 22.30.

Questa settimana sono usciti un paio di album notevoli. Anzi, da un po' di... dall'inizio di settembre che sono queste piacevoli sorprese. A cominciare dall'album uscito proprio ieri di Beck, Ride Lonesome, e noi ascoltiamo In the Night.

fateci sapere se vi piace, perché potrebbe essere candidato all'album, uno degli album del 2026, Ride Lonesome Back in the Night.

uscito anche l'album di Agnes Obel, The Meaning of Flowers.

Questo è un bellissimo incontro tra l'artista pakistana Aroj Aftab. E Bonobo.

Cambiamo decisamente ritmo, ma sempre cercando di regalarvi della buona, bella musica.

da quel tocco speciale sia a Sister Sledge sia a Chic, che tutti e due fanno riferimento a Nell Roger. Qui siamo da Tron con i Daft Punk.

cella a terra nel Sahara per farci ascoltare i Tammy Crest con Indy Zara.

Oksana Linde ha passato la sua vita adesso a circa 78 anni, lei di Caracas, Venezuela. È stata una delle pioniere della musica elettronica, a fare ricerca, a sperimentare e a regalarci della musica sublime.

Il nuovo album di Israel Collective è notevole, quasi tutto strumentale, c'è molto dub, afrobeat e 3-4 brani cantati tra All Need con Leona Lewis.

Pietro, questo brano che ha miliardi di ascolti di Billie Eilish, c'è la mano di Finneas, che è il fratello, e che era uno degli artisti che erano programmati per aprire i concerti di Sheeran. E dopo quello che è successo a Macklemore, è stato il primo a scrivere su Instagram dicendo: non ci sto. E quindi anche lui ha annunciato che non farà il tour con i Sheeran, perché i bambini palestinesi li stanno a cuore.

Potete recuperare il podcast subito dopo i saluti di questa puntata di Blue Lines del 19 settembre 2026. Abbiamo sentito come sempre la sigla di Ennio Morricone, poi Nora Jones, François Hardy, Alice, XX, Beck, Agnes Sobel, Daft Punk e tanti altri, fino a Oclu, che abbiamo sentito qualche secondo fa. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata, buonanotte, buona domenica e alla prossima settimana.

0: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fareci cinema.it.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Gli Houthi dello Yemen mandano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con voi e non vogliamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita. Un'affermazione poco distante da una minaccia di guerra, ma il governo continua a non coinvolgere il Parlamento. Intanto gli Houthi rivendicano gli attacchi contro obiettivi sensibili a Riyadh e infrastrutture petrolifere saudite. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo. Dalla due giorni del Movimento 5 Stelle sul programma, Conte mette le basi per una posizione di forza nel campo largo, ribadendo la linea sull'Ucraina. Mentre migliaia di persone sono scese in piazza a Roma per chiedere la riapertura di Spin Time e denunciare politiche abitative focalizzate sul profitto. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il Ministero della Difesa oggi ha emesso un comunicato per dire che si sta studiando il modo di rendere più sicura la presenza dei soldati italiani in Arabia Saudita e nella regione del Golfo, dopo l'attacco Houthi alla base di Taif, dove sono presenti soldati italiani e in cui è stato colpito un caccia italiano. Gli Houthi hanno lanciato un messaggio all'Italia che sa di minaccia. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo ha dichiarato Muhammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a. La nostra guerra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli Houthi. Nonostante questo, il governo continua a tacere e il Parlamento non viene coinvolto nella discussione su una missione militare che potrebbe assumere contorni ben diversi da quelli iniziali. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
1: Sono quelle situazioni un po' ibride o informali in cui molto spesso si naviga quando non si vuole chiamare le cose con il loro nome. Al momento nessuno vuole parlare di guerra, probabilmente non lo ancora, ma è quella che è degli Houthi, nonostante le parole di quasi conforto, del tipo noi non vogliamo farvi nulla, ma andatevene, perché questo di fatto era la dichiarazione degli Houthi. Ecco, poco distante diciamo da un'affermazione quasi di guerra nei confronti dell'Italia e di tutti i contingenti presenti in Arabia Saudita o lungo il Mar Rosso, perché allargherei un po' più lo spettro al di là dell'Italia, poco meno che una dichiarazione di guerra. Ancora al momento nessuno vuole parlare di questo, ma sicuramente non sono affermazioni e dichiarazioni incoraggianti.
2: Guerra a nostra insaputa, varrebbe da dire, visto che non ne viene informato il Parlamento.
1: Al momento c'è solamente una missione, quella appunto italiana, a supporto dei paesi del Golfo e strategica anche per i transiti nello stretto di Bab el Mandeb, quindi nel Mar Rosso, quindi una missione puramente difensiva e di monitoraggio che si riallaccia e si riaggancia alle missioni quelli antipirateria del passato in favore del controllo degli stretti, ma che sicuramente è messa sotto attacco, è minacciata, e di questo sicuramente bisognerebbe discuterne anche a livello più ampio in Parlamento.
0: E proprio ora esce la notizia secondo cui l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, avrebbe risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Guido Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, e Kallas invierà quindi ora una lettera agli stati membri per coinvolgerli sulla questione. Colpiti siti sensibili nella capitale saudita Riyadh e impianti petroliferi della Aramco a Yanbu, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato gli attacchi contro le città dell'Arabia Saudita dopo le esplosioni sentite nella notte. In risposta ai tentativi criminali del nemico saudita di colpire la capitale Sana'a, le forze armate yemenite hanno condotto due operazioni militari riuscite, impiegando un gran numero di missili balistici, missili da crociera e droni, ha scritto su Telegram il portavoce militare degli Houthi. E passiamo alla politica italiana. È stato un fine settimana importante per la destra e per il cosiddetto campo largo. Domani a Pontida il raduno della Lega, in crisi e fagocitata da Vannacci, che prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del Nord contro il segretario Salvini. A Milano Nova alla due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, 20 punti al voto, quello più discusso e di possibile attrito è lo stop delle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che prova così a prendere l'egemonia sul campo largo. L'inviato a Nova, Michele Migone.
3: Nova, la Legione 5 Stelle a Milano, una sorta di OPA, offerta pubblica di acquisto, sulle primarie, sul programma elettorale del campo largo e su di una parte dell'elettorato di sinistra indeciso su quali leader puntare e che il partito Giuseppe Conte cerca di attrarre con un programma presentato come progressista ad hoc. In attesa di conoscerlo nei particolari questo programma, si chiudono domani le votazioni e l'esito verrà annunciato lo stesso Conte al termine della manifestazione, sono interventi dei dirigenti del partito e degli ospiti sul palco a delimitare i contorni della proposta dei 5 Stelle, che focalizzandosi soprattutto sulla politica estera cerca da una parte di differenziarsi dal PD e dall'altra di fatto di mettere in difficoltà la sua leader Elly Schlein, impegnata a governare un partito che dimostra avere in alcuni settori sensibilità ben diverse da quelle che emergono dalla kermesse milanese 5 Stelle. Gli applausi dell'economista americano Galbraith per i suoi attacchi alla politica delle sanzioni contro la Russia, le continue critiche all'Unione Europea per la politica adottata in Ucraina e l'invito di Francesco Albanese a allontanare dal Partito Democratico chi guarda Israele sono forse gli esempi più eclatanti per quanto riguarda gli ospiti. Alla fine della prima giornata è Giuseppe Conte a tirare le file e anticipare uno dei punti più delicati del programma, dicendo che da Nova arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Forte dei sondaggi secondo cui gli italiani vogliono smettere con gli aiuti a Kiev, rinfrancato dalle rilevazioni secondo cui Conte sarebbe in vantaggio su Schlein per le primarie, il Movimento 5 Stelle con Nova mette le basi per avere una posizione politica di forza, se non addirittura egemone, nel campo largo.
0: Oggi sono due i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. E un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto dopo essersi rovesciato con il trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Il ribaltamento del mezzo agricolo è uno degli incidenti più frequenti in agricoltura. Si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di due operai egiziani di 26 anni, morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca annessa a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como, di proprietà di una SRL che faceva capo a un cittadino russo. I due operai morirono per un'intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere con il quale si sarebbero voluti scaldare. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. A giudizio andranno in tutto 6 imputati, accusati di omicidio colposo e 3 di loro anche di caporalato. Dal commissario europeo all'economia Dombrovskis sembrerebbe arrivare via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto Dombrovskis ai giornalisti rispondendo su questo tema. Intanto con i prezzi delle materie prime ai massimi non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi e più inflazione con gas e petrolio a questi livelli, negativi anche gli impatti sulla crescita destinata a ridursi ulteriormente negli ultimi mesi dell'anno. 50.000 persone sono scese in corteo per Spin Time, hanno fatto sapere gli organizzatori della manifestazione nazionale di oggi a Roma. La richiesta era la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie, ma l'obiettivo più ampio era quello di denunciare una gestione delle politiche abitative incentrate su profitto e guadagno. ha seguito la manifestazione a Roma Maria D'Amico.
4: Il corteo di Spin Time, partito alle 14 da Piazza della Repubblica, è arrivato dopo 5 ore in Piazza Vittorio. Gli slogan: il nostro tempo è adesso, per Spin Time faremo tutti. Erano queste le magliette, gli adesivi e poi due grandissimi striscioni che sono stati srotolati all'ingresso dell'Università La Sapienza. Questi gli slogan del corteo: il nostro tempo è adesso. Sono stati tantissimi i ragazzi e le ragazze che hanno camminato per 5 ore, hanno attraversato l'Esquilino, lo stesso quadrante di città dove c'è lo Spin Time, il palazzo occupato che in alcuni anni ha saputo dare vita a un'esperienza unica di risposta abitativa, coabitazione multiculturale e rigenerazione urbana aperta alla città. Da circa 2 mesi chi ha occupato lo Spin Time e chi ci ha vissuto è alloggiato, grazie al Comune di Roma, in altri luoghi molto distanti da questo, aspettando una soluzione. La richiesta di chi oggi ha manifestato è quella che lo Spin Time sia restituito a chi lo ha abitato e reso tale.
0: E a Gaza oggi è il giorno in cui ricomincia la scuola. Per il quarto anno consecutivo centinaia di migliaia di bambini tornano non nelle aule scolastiche ma in rifugi di tela e strutture di legno di fortuna. Il sistema scolastico di Gaza, considerato uno dei più sviluppati del mondo arabo, con un tasso di alfabetizzazione superiore al 97%, è stato sistematicamente smantellato dalla guerra di Israele. Secondo UNICEF, dall'ottobre 2023, la quasi totalità delle scuole di Gaza è stato danneggiato o distrutto, lasciando circa 658.000 bambini in età scolare senza accesso all'istruzione formale, 777 operatori scolastici, tra cui 532 insegnanti, sono stati uccisi, insieme a più di 22.000 studenti. Sentiamo Andrea Iacomini di UNICEF Italia.
5: Si va a scuola sempre con la gioia di ritornare sui banchi, ma in una condizione comunque psicologica per i bambini e per le loro famiglie difficile. Ripristinare l'istruzione in maniera generale è complicato e vuol dire comunque dare la possibilità a tutti i bambini di accedere, e questo, diciamo, in realtà è già iniziato a gennaio, quando con una grande iniziativa Back to Learning come UNICEF abbiamo esteso addirittura a 300.000 bambini la possibilità appunto di tornare a studiare in naturalmente spazi dedicati. È chiaro che ci sono migliaia di bambini fuori dal sistema scolastico, però diciamo quello che stiamo cercando di fare è creare proprio delle strutture, degli spazi che consentano veramente al numero più ampio di bambini di tornare perlomeno, diciamo, a leggere, a scrivere, ad acquisire competenze, ma anche a giocare, anche a respirare. Diverso il discorso della Cisgiordania, dove proprio questa settimana 800.000 bambini tornano a scuola, compreso Gerusalemme Est. Inizia questo anno scolastico anche lì in una situazione però di crescenti minacce, perché come sappiamo ci sono problemi enormi legati alla sicurezza e all'accesso all'istruzione.
0: Gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Secondo la CNN, l'esercito statunitense avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva ci fosse materiale legato alle armi nucleari e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore legato all'uso dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
6: Quando il ricercatore Jacob Coxon lo scorso 9 settembre ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni da Anthropic, dichiarando che l'intelligenza artificiale rischia di cancellare l'intero genere umano nel giro di un decennio, forse non aveva in mente esattamente lo scenario che si è verificato negli scorsi giorni. A svelare i contorni della vicenda è la CNN, che cita fonti informate dei fatti, riportando una vicenda che avrebbe potuto scatenare niente meno che la Terza Guerra Mondiale. Stando a quanto riportato dalla testata statunitense, l'esercito USA sarebbe stato sul punto di portare un attacco a una nave cinese in Medio Oriente, dando potenzialmente il via a una escalation tra le due superpotenze. A segnalare il battello come un obiettivo primario è stato un report del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti nel Pacifico, con sede alle Hawaii, secondo il quale la nave avrebbe avuto a bordo componenti per la costruzione di ordigni nucleari. Peccato che il report fosse completamente falso. A crearlo un chatbot basato su intelligenza artificiale che ha interpretato incorrettamente le informazioni di intelligence. Fortunatamente un'ulteriore verifica delle informazioni ha portato all'annullamento della missione di abbordaggio, ma la vicenda apre l'ennesimo fronte sul tema dei rischi legati a un uso intensivo e poco regolamentato degli strumenti di AI. Nel settore militare in particolare, gli Stati Uniti stanno premendo il piede sull'acceleratore per quanto riguarda il suo utilizzo, senza troppe restrizioni. Una delle fonti citate da CNN ha spiegato che l'uso dell'AI per l'acquisizione degli obiettivi sta aumentando e non esistono vere e proprie linee guida su come la presenza di un essere umano nel processo decisionale possa prevenire vittime civili o il fuoco amico. Questa volta però la leggerezza avrebbe potuto costare davvero molto cara.
0: Siamo in chiusura, saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Dal mondo del calcio e di tutto lo sport, oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano del grande Torino, morto nella tragedia di Superga. Sentiamo il ricordo di Gianfelice Facchetti, attore e regista teatrale, figlio dello storico capitano e compagno di Mazzola nell'Inter, Giacinto Facchetti.
7: Una figura e un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone. Da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto, molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.
9: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
10: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet.

Che pezzone. Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni. Quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red. Abbiamo iniziato proprio col piede giusto, direi. La versione di Otis Redding di A Change Is Gonna Come del 1965, cover del masterpiece di Sam Cooke. La puntata di questa sera è dedicata al nostro nuovo artista guida, che è Macklemore. Ci ascoltiamo Love Song del 2005, che campiona Otis.

ho deciso di proporvi una selezione cronologica della produzione di Macklemore. Questa sarà la parte 1, arriverà fra qualche settimana anche la parte 2, perché noi ce la prendiamo comoda a parlare di Macklemore, che al secolo si chiama Benjamin Hammond Haggerty. Non è mai stato silente sulle questioni, in particolare ultimamente la questione palestinese, motivo per quale è stato rimosso come opening act del tour di Ed Sheeran. Ci ascoltiamo adesso la sua Stay at Home Dad, sempre del 2006.

In questa produzione, già in collaborazione con Ryan Lewis, col quale nel 2012 sfornano un album fortunatissimo che poi ci andremo a sentire, campionano il brano delle Coco Rosi, By Your Side, del 2004.

Io le Coco Rossi le ho ascoltate molto. Continuiamo con Gamba Tesa, Other Side, The Red Hot Chili Peppers del 1999, campionata da Macklemore e Ryan Lewis nella loro Other Side del 2009.

Ci siamo appena ascoltati qui a Snippet Beats and Peace dei Dave Clark 5 del 1964, al quale si ispirano le batterie di Can't Hold Us.

0: Adesso ci ascoltiamo Buckshot del 2016, che vede la collaborazione di Macklemore, Ryan Lewis, Chris One e DJ Premier.
1: I used to work at Subway. $7 an hour wasn't much money, but

io inizio a salutarvi. Vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. In questa produzione è stato campionato We the Cats Shall Happy di Joe Jackson, la versione del 1981. Ciao a tutti, buona serata da me, Federica, a.k.a. Mr. Reddy.

0: Era stato un pomeriggio dorato e ricordo d'aver provato di nuovo la sensazione che con l'estate la vita stesse per ricominciare. In autunno il mio umore sarebbe stato molto diverso.
1: Buonanotte!
2: Buonanotte!
3: Vieni a trovarci presto!
0: Avevo deciso di non rivolgere più occhiate curiose all'interno del cuore umano e di rifiutare il privilegio delle confidenze altrui. Ma non potevo prevedere che Gatsby, il mio vicino Gatsby, avrebbe costituito un'eccezione. Proprio Gatsby, che a prima vista rappresentava tutto ciò che più mi ispirava diffidenza, per quell'atmosfera torbida e misteriosa che lo circondava, ma che alla fine si dimostrò il migliore di tutti.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Gli Houthi dello Yemen mandano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con voi e non vogliamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita. Un'affermazione poco distante da una minaccia di guerra, ma il governo continua a non coinvolgere il Parlamento. Intanto gli Houthi rivendicano gli attacchi contro obiettivi sensibili a Riyadh e infrastrutture petrolifere saudite. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo. Dalla due giorni del Movimento 5 Stelle sul programma, Conte mette le basi per una posizione di forza nel campo largo, ribadendo la linea sull'Ucraina. Mentre migliaia di persone sono scese in piazza a Roma per chiedere la riapertura di Spin Time e denunciare politiche abitative focalizzate sul profitto. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il Ministero della Difesa oggi ha emesso un comunicato per dire che si sta studiando il modo di rendere più sicura la presenza dei soldati italiani in Arabia Saudita e nella regione del Golfo, dopo l'attacco Houthi alla base di Taif, dove sono presenti soldati italiani e in cui è stato colpito un caccia italiano. Gli Houthi hanno lanciato un messaggio all'Italia che sa di minaccia. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo ha dichiarato Muhammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a. La nostra guerra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli Houthi. Nonostante questo, il governo continua a tacere e il Parlamento non viene coinvolto nella discussione su una missione militare che potrebbe assumere contorni ben diversi da quelli iniziali. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
1: Sono quelle situazioni un po' ibride o informali in cui molto spesso si naviga quando non si vuole chiamare le cose con il loro nome. Al momento nessuno vuole parlare di guerra, probabilmente non lo ha ancora, ma è quella che è degli Houthi, nonostante le parole di quasi conforto, del tipo noi non vogliamo farvi nulla, ma andatevene, perché questo di fatto era la dichiarazione degli Houthi. Ecco, poco distante diciamo da un'affermazione quasi di guerra nei confronti dell'Italia e di tutti i contingenti presenti in Arabia Saudita o lungo il Mar Rosso, perché allargherei un po' più lo spettro al di là dell'Italia, poco meno che una dichiarazione di guerra. Ancora al momento nessuno vuole parlare di questo, ma sicuramente non sono affermazioni e dichiarazioni incoraggianti.
2: Guerra a nostra insaputa, varrebbe da dire, visto che non ne viene informato il Parlamento.
1: Al momento c'è solamente una missione, quella appunto italiana, a supporto dei paesi del Golfo e strategica anche per i transiti nello stretto di Bab el Mandeb, quindi nel Mar Rosso, quindi una missione puramente difensiva e di monitoraggio che si riallaccia e si riaggancia alle missioni quelli antipirateria del passato in favore del controllo degli stretti, ma che sicuramente è messa sotto attacco, è minacciata, e di questo sicuramente bisognerebbe discuterne anche a livello più ampio in Parlamento.
0: E proprio ora esce la notizia secondo cui l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, avrebbe risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Guido Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, e Kallas invierà quindi ora una lettera agli stati membri per coinvolgerli sulla questione. Colpiti siti sensibili nella capitale saudita Riyadh e impianti petroliferi della Aramco a Yanbu, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato gli attacchi contro le città dell'Arabia Saudita dopo le esplosioni sentite nella notte. In risposta ai tentativi criminali del nemico saudita di colpire la capitale Sana'a, le forze armate yemenite hanno condotto due operazioni militari riuscite, impiegando un gran numero di missili balistici, missili da crociera e droni, ha scritto su Telegram il portavoce militare degli Houthi. E passiamo alla politica italiana. È stato un fine settimana importante per la destra e per il cosiddetto campo largo. Domani a Pontida il raduno della Lega, in crisi e fagocitata da Vannacci, che prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del Nord contro il segretario Salvini. A Milano, Nova, la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, 20 punti al voto. Quello più discusso e di possibile attrito è lo stop delle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che prova così a prendere l'egemonia sul campo largo. L'inviato a Nova, Michele Migone.
3: Nova, la 5 Stelle a Milano, una sorta di OPA, offerta pubblica di acquisto, sulle primarie, sul programma elettorale del campo largo e su una parte dell'elettorato di sinistra indeciso su quali leader puntare e che il partito Giuseppe Conte cerca di attrarre con un programma presentato come progressista ad hoc. In attesa di conoscerlo, nei particolari questo programma, si chiudono domani le votazioni e l'esito verrà annunciato lo stesso Conte al termine della manifestazione, sono gli interventi dei dirigenti del partito e degli ospiti sul palco a delimitare i contorni della proposta dei 5 Stelle, che focalizzandosi soprattutto sulla politica estera cerca da una parte di differenziarsi dal PD e dall'altra di fatto di mettere in difficoltà la sua leader Elie Schlein, impegnata a governare un partito che dimostra di avere in alcuni settori sensibilità ben diverse da quelle che emergono dal kermesse milanese dei 5 Stelle. Gli applausi dell'economista americano Galbraith per i suoi attacchi alla politica delle sanzioni contro la Russia, le continue critiche all'Unione Europea per la politica adottata in Ucraina e l'invito di Francesco Albanese a allontanare dal Partito Democratico chi guarda Israele sono forse gli esempi più eclatanti per quanto riguarda gli ospiti. Alla fine della prima giornata è Giuseppe Conte a tirare le file e anticipare uno dei punti più delicati del programma, dicendo che da Nova arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Forte dei sondaggi secondo cui gli italiani vogliono smettere con gli aiuti a Kiev, rinfrancato dalle rilevazioni secondo cui Conte sarebbe in vantaggio su Schlein per le primarie, il Movimento 5 Stelle con Nova mette le basi per avere una posizione politica di forza, se non addirittura egemone, nel campo largo.
0: Oggi sono due i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. E un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto dopo essersi rovesciato con il trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Il ribaltamento del mezzo agricolo è uno degli incidenti più frequenti in agricoltura. Si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di due operai egiziani di 26 anni, morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca annessa a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como, di proprietà di una SRL che faceva capo a un cittadino russo. I due operai morirono per un'intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere con il quale si sarebbero voluti scaldare. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. A giudizio andranno in tutto 6 imputati, accusati di omicidio colposo e 3 di loro anche di caporalato. Dal commissario europeo all'economia Dombrovskis sembrerebbe arrivare via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto Dombrovskis ai giornalisti rispondendo su questo tema. Intanto con i prezzi delle materie prime ai massimi non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi e più inflazione con gas e petrolio a questi livelli. Negativi anche gli impatti sulla crescita, destinata a ridursi ulteriormente negli ultimi mesi dell'anno. 50.000 persone sono scese in corteo per Spin Time, hanno fatto sapere gli organizzatori della manifestazione nazionale di oggi a Roma. La richiesta era la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie, ma l'obiettivo più ampio era quello di denunciare una gestione delle politiche abitative incentrate su profitto e guadagno. Ha seguito la manifestazione a Roma Maria D'Amico.
4: Il corteo di Spin Time, partito alle 14 da Piazza della Repubblica, è arrivato dopo 5 ore in Piazza Vittorio. Gli slogan: il nostro tempo è adesso, per Spin Time faremo tutti. Erano queste le magliette, gli adesivi e poi due grandissimi striscioni che sono stati srotolati all'ingresso dell'Università La Sapienza. Questi gli slogan del corteo: il nostro tempo è adesso. Sono stati tantissimi i ragazzi e le ragazze che hanno camminato per 5 ore, hanno attraversato l'Esquilino, lo stesso quadrante di città dove c'è lo Spin Time, il palazzo occupato che in alcuni anni ha saputo dare vita a un'esperienza unica di risposta abitativa, coabitazione multiculturale e rigenerazione urbana aperta alla città. Da circa 2 mesi chi ha occupato lo Spin Time e chi ci ha vissuto è alloggiato grazie al Comune di Roma in altri luoghi molto distanti da questa, aspettando una soluzione. La richiesta di chi oggi ha manifestato è quella che lo Spin Time sia restituito a chi lo ha abitato e reso tale.
0: E a Gaza oggi è il giorno in cui ricomincia la scuola. Per il quarto anno consecutivo centinaia di migliaia di bambini tornano non nelle aule scolastiche ma in rifugi di tela e strutture di legno di fortuna. Il sistema scolastico di Gaza, considerato uno dei più sviluppati del mondo arabo, con un tasso di alfabetizzazione superiore al 97%, è stato sistematicamente smantellato dalla guerra di Israele. Secondo UNICEF, dall'ottobre 2023, la quasi totalità delle scuole di Gaza è stato danneggiato o distrutto, lasciando circa 658.000 bambini in età scolare senza accesso all'istruzione formale, 777 operatori scolastici, tra cui 532 insegnanti, sono stati uccisi, insieme a più di 22.000 studenti. Sentiamo Andrea Iacomini di UNICEF Italia.
5: Si va a scuola sempre con la gioia di ritornare sui banchi, ma in una condizione comunque psicologica per i bambini e per le loro famiglie difficile. Ripristinare l'istruzione in maniera generale è complicato e vuol dire comunque dare la possibilità a tutti i bambini di accedere, e questo diciamo in realtà è già iniziato a gennaio, quando con una grande iniziativa Back to Learning come UNICEF abbiamo esteso addirittura a 300.000 bambini la possibilità appunto di tornare a studiare in naturalmente spazi dedicati. È chiaro che ci sono migliaia di bambini fuori dal sistema scolastico, però diciamo quello che stiamo cercando di fare è creare proprio delle strutture, degli spazi che consentano veramente al numero più ampio di bambini di tornare perlomeno diciamo a leggere, a scrivere, ad acquisire competenze, ma anche a giocare, anche a respirare. Diverso discorso della Cisgiordania, dove proprio questa settimana 800.000 bambini tornano a scuola, compreso Gerusalemme Est. Inizia questo anno scolastico anche lì in una situazione però di crescenti minacce, perché come sappiamo ci sono problemi enormi legati alla sicurezza e all'accesso all'istruzione.
0: Gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Secondo la CNN, l'esercito statunitense avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva ci fosse materiale legato alle armi nucleari e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore legato all'uso dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
6: Quando il ricercatore Jacob Coxon lo scorso 9 settembre ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni da Anthropic, dichiarando che l'intelligenza artificiale rischia di cancellare l'intero genere umano nel giro di un decennio, forse non aveva in mente esattamente lo scenario che si è verificato negli scorsi giorni. A svelare i contorni della vicenda è la CNN, che cita fonti informate dei fatti, riportando una vicenda che avrebbe potuto scatenare niente meno che la Terza Guerra Mondiale. Stando a quanto riportato dalla testata statunitense, l'esercito USA sarebbe stato sul punto di portare un attacco a una nave cinese in Medio Oriente, dando potenzialmente il via a una escalation tra le due superpotenze. A segnare il battello come un obiettivo primario è stato un report del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti nel Pacifico, con sede alle Hawaii, secondo il quale la nave avrebbe avuto a bordo componenti per la costruzione di ordigni nucleari. Peccato che il report fosse completamente falso. A crearlo un chatbot basato su intelligenza artificiale che ha interpretato incorrettamente le informazioni di intelligence. Fortunatamente un'ulteriore verifica delle informazioni ha portato all'annullamento della missione di abbordaggio, ma la vicenda apre l'ennesimo fronte sul tema dei rischi legati a un uso intensivo e poco regolamentato degli strumenti di AI. Nel settore militare in particolare, gli Stati Uniti stanno premendo il piede sull'acceleratore per quanto riguarda il suo utilizzo, senza troppe restrizioni. Una delle fonti citate da CNN ha spiegato che l'uso dell'AI per l'acquisizione degli obiettivi sta aumentando e non esistono vere e proprie linee guida su come la presenza di un essere umano nel processo decisionale possa prevenire vittime civili o il fuoco amico. Questa volta però la leggerezza avrebbe potuto costare davvero molto cara.
0: Siamo in chiusura, saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Dal mondo del calcio e di tutto lo sport, oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano del grande Torino, morto nella tragedia di Superga. Sentiamo il ricordo di Gianfelice Facchetti, attore e regista teatrale, figlio dello storico capitano e compagno di Mazzola nell'Inter, Giacinto Facchetti.
7: Una figura e un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone. Da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.
9: State ascoltando Radio Popolare.

Buon sabato ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po', una nuova stagione iniziata sabato scorso, la decima stagione di Senti un po', che anche per quest'anno, da qui fino a fine giugno, vi accompagnerà ogni settimana per raccontarvi almeno alcune delle uscite discografiche più interessanti degli ultimi giorni, una specie di vetrina, una collezione di brani, di canzoni, si spera tutte piacevoli in un modo o nell'altro, cercando di spaziare da un genere all'altro e cercando soprattutto di raccontarvi un po' di cose su questi dischi che stanno uscendo, su chi li ha prodotti e sulle cose che costoro hanno voluto mettere nei loro dischi, nelle loro canzoni. Quelle che ascoltiamo, quelle che potete ascoltare voi poi nelle vostre personali esplorazioni. Per ritrovare quello che vi faccio ascoltare, se vi perdete qualche pezzo, potete riascoltare il programma in podcast. C'è l'app di Radio Popolare, c'è il sito radiopopolare.it, dove trovate tutti i podcast che vi possono servire, non soltanto quelli di Senti un po'. E vi ricordo anche che se invece volete magari più velocemente ritrovare soltanto il titolo di una canzone, riascoltare qualche brano, c'è anche una playlist che io settimanalmente pubblico sulla mia pagina di Spotify, il mio profilo di Spotify. Cercate su quella piattaforma se vi interessa il mio nome e cognome. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. La puntata di oggi si apre con un doppio ascolto. Non l'avevamo fatto sabato scorso perché mi ero dedicato più che altro ad una puntata un po' compilativa di ricordi e racconti di cose uscite nel corso dei due mesi estivi in cui Senti un po' non è andato in onda in questa fascia. Oggi la attualità, la cronaca pressa, e quindi c'è sicuramente la necessità di dare a un cantautore, un musicista, un signore dal grande talento, dalla grande classe come Beck, la possibilità di farci sentire almeno due canzoni dal suo nuovo album Ride Lonesome. È il 15° album per il cantautore statunitense. Beck ritorna con un disco che a qualcuno ricorderà album come Sea Change, come Morning Phase, un disco in cui in effetti sono stati chiamati proprio quei musicisti che avevano collaborato agli album che vi ho citato. Nel corso della sua carriera Beck ha certamente dimostrato, è una delle sue caratteristiche più spiccate, una grande ecletticità, una capacità di passare da un genere all'altro, da un modo di scrivere, registrare, arrangiare ad un altro senza soluzione di continuità, con grande fluidità. Ecco, probabilmente alcuni dei suoi dischi più intensi, ma certamente più romantici e più intimisti, sono dischi pubblicati in periodi, magari dopo periodi non particolarmente felici, ed è un po' quello che Beck racconta nel presentare questo Ride Lonesome, un album introspettivo, un album che parla di fragilità, di vulnerabilità, in cui effettivamente anche l'idea del Ride Lonesome, del cavalcare o del guidare questo Ride Lonesome, un album introspettivo, un album che parla di fragilità, di vulnerabilità, in cui effettivamente anche l'idea del Ride Lonesome, del cavalcare o del guidare, nell'andare in solitudine, ha a che fare

il concetto potrebbe essere un po' quello, non godendo assolutamente in alcun modo del fatto che Beck abbia passato magari qualche momento un po' più difficile, ci ascoltiamo una delle canzoni da questo bellissimo, mi sbilancio, Ride Lonesome. Il pezzo è Run Away.

Siamo partiti da qui per ascoltare Ride Lonesome, il nuovo album di Beck, uscito proprio ieri, il suo 15° album, un disco che, come vi dicevo, ha richiesto un momento di introspezione. Lui stesso dice alla New York Times: ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio di essere così diretto ed emotivo. Sicuramente ha contato un desiderio di fare un bilancio, appunto, di introspezione, ma anche il fatto di avere il cuore spezzato. Heartbreak è qualcosa che ha influito probabilmente su queste canzoni, lo dice lo stesso autore, e insomma non è la prima volta che da un cuore spezzato nascono delle belle canzoni. Stavo navigando in acque agitate, un periodo piuttosto solitario, una di quelle fasi della vita in cui assimili le cose, guardi dove sei stato, dove stai andando. Un album che parla di momenti in cui tutto viene messo a nudo. Questo è

diciamo, il filo conduttore che accompagna queste canzoni, e credo che già questo primo brano che abbiamo assaggiato, Runaway, che ci parla di una fuga, con questo coro etereo che accompagna la voce invece calda e scura di Ebeck, è decisamente ben riuscito, insomma. La prossima canzone parla di amore e dice, beh, se non sai che cos'è l'amore, If You Don't Know What Love Is. Ricordiamoci che è un disco nato da un heartbreak.

Un altro brano bellissimo dal nuovo album di Beck, in cui tra le altre cose, tra gli altri musicisti, c'è anche Nigel Godrich tra gli altri a produrre, tra i musicisti che hanno suonato per questo album, in questo brano con una pedal steel chitarra c'è Greg Liszt, che è un musicista che nel corso della sua carriera ha suonato davvero con tantissimi altri grandi e porta la sua classe nell'arrangiamento di questo brano, con cui chiudiamo il doppio ascolto dedicato a Ride Lonesome, quindicesimo nuovissimo album di Beck. In questa settimana a volume, il nostro magazine musicale, che vi ricordo, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con Elisa Graci e Dario Grande, vi consiglio di ascoltarlo tutti i giorni. Abbiamo avuto un album della settimana che invece arriva da un musicista che si chiama Nate Amos. Il suo nome quando incide da solo è This Is Lorelei. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato in un duo, Water From Your Eyes. Il nuovo album è il terzo di This Is Lorelei, è un altro disco in cui si parla di evoluzione personale, di introspezione, di vulnerabilità, e il brano che vi faccio ascoltare direi che è abbastanza in linea con questa atmosfera, con questo mood, e ci si rivolge ad una interlocutrice che si chiama Sarah, e a Sarah viene chiesto se pioverà per sempre, e credo appunto che il senso della domanda sia abbastanza chiaro. Hey Sarah, is it gonna rain forever? This is Lorelei.

Non sappiamo se sia rabbia la risposta. Is It Gonna Rain Forever, il titolo di questo brano, The Singer in My Band, il titolo dell'album, mentre This Is Lorelai è il nome di questo progetto musicale solista di Nate Amos, che è stato album della settimana di Volume, e così noi lo salutiamo, mentre invece abbiamo sicuramente il tempo di ascoltare un'altra canzone che arriva da una band con ormai una dozzina d'anni di attività. Loro sono di Boston, si chiamano Lake Street Dive, sono stati anche nominati per un Grammy. Dalle nostre parti non credo siano particolarmente conosciuti, si sono fatti conoscere grazie, come succede sempre più spesso, ai social, a YouTube in particolare nel 2012 con un brano che è diventato virale, e nel 2026 hanno pubblicato per ora solo due nuove canzoni che seguono un album invece uscito nel 2024. Questi due singoli ci possono interessare anche perché i Lake Street Dive saranno presto a suonare a Milano il 12 di ottobre, faranno parte del programma di Jazz Me, che come succede spesso, insomma, va anche oltre i confini più propri di quella cosa che possiamo chiamare jazz. Infatti credo che in questo caso si debba parlare di pop folk americana, un po' lo stile dei Lake Street Dive, che ascoltiamo immediatamente con questa canzone che è Laundry Day Overalls.

Il 12 di ottobre arrivano a Milano i Lake Street Dive, suoneranno all'Alcatraz. In particolare questo brano appunto si chiama Laundry Day Overalls, ne hanno pubblicati due a fine agosto. E l'altro è un pezzo un po' più tirato, un po' più rock, diciamo, si chiama You're Never Around. Mentre invece, se volete approfondire un po' la conoscenza di questa band, che appunto non credo dalle nostre parti sia così famosa, insomma, potete magari partire da Good Together del 2024, che è anche l'album che ha permesso loro di ottenere una nomination ai Grammy Award. Noi invece ci fermiamo per qualche secondo per un intervallo pubblicitario e torniamo tra poco con la seconda parte di Senti un po'.

Eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Senti un po' e riprendiamo il filo del discorso, delle ultime uscite. Parliamo di un album che è stato pubblicato qualche giorno fa, lo scorso 11 di settembre, ma in realtà è stato pubblicato il 10 di aprile ed è un disco d'esordio. Diciamo che è particolare il fatto che una artista britannica che si chiama Gretel abbia pubblicato il 10 di aprile il proprio atteso debutto in studio, per poi vedere qualche mese dopo la necessità di pubblicarne una versione deluxe. Io devo confessarlo, succede perché esce davvero troppa musica ogni settimana, mi ero perso Gretel con il suo album d'esordio, che è un bel disco, e l'ho ascoltato nella versione deluxe, che poi sostanzialmente cambia poco perché effettivamente ci sono dei brani aggiunti, ci sono dei brani dal vivo. Però ecco, il singolo che mi ha fatto arrivare a scoprire Gretel, il suo album e questa versione deluxe è una canzone nuova, si chiama Another Thing That I'm Supposed To Do And I Don't Want To, brano completamente nuovo che non era stato inserito nella prima tracklist perché è stato composto, completato dopo, e che secondo questa giovane musicista che si fa chiamare Gretel segna quello che vorrà fare con il suo prossimo album. Poi ci sono appunto delle versioni un po' più scarne fatte in studio, però sostanzialmente si tratta di un'artista nuova che molti di noi, credo anche di voi, non hanno mai ascoltato, e quindi in ogni caso è un po' come una prima scoperta. Partiamo proprio da questa canzone nuova, veramente nuova, completamente inedita, che si trova dentro questa edizione deluxe di Squish, il disco d'esordio di Gretel, Another Thing That I'm Supposed To Do

0: Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare, Gretel, il suo disco si chiama Squish, potete trovarlo nella versione normale, regular, quella uscita ad aprile, o nella versione deluxe, che invece è uscita 8 giorni fa, l'11 settembre. Mentre invece deve ancora uscire, e succederà il prossimo 2 ottobre, l'album Synonym di Michelle and the Giosello per l'etichetta Blue Note, una delle più storiche label per il jazz e dintorni negli Stati Uniti. Synonym, il nuovo album della bassista, polistrumentista, autrice, meravigliosa interprete Michelle and the Giosello, è un disco di cover ed è un disco di duetti, quindi per ciascuna traccia da lei scelta non c'è soltanto l'idea di reinterpretare, ma c'è l'idea di reinterpretare con, e credo che le scelte siano molto interessanti per come anche i brani vengono poi completamente reimmaginati. Stanno svelando una canzone dietro l'altra, facendo venire molta voglia poi di sentirle tutte in fila, le tracce che si troveranno su questo disco Synonym, e quella che è stata appena svelata è una versione di With God on Our Side, brano che purtroppo, nonostante sia stato scritto tra 1963 e 64, è drammaticamente attuale, è una delle più grandi canzoni di protesta scritte da Bob Dylan, e ci ricorda come coloro che portano avanti guerre per i propri interessi in realtà si difendono dicendo di avere Dio dalla propria parte, with God on our side. E per interpretare questo classico di Bob Dylan, Michelle and the Giosello ha scelto di avere di fianco a sé Bill Callahan, cantautore dalla voce baritonale profonda, e un'altra voce sicuramente che buca, non lo schermo in questo caso, ma può essere il diffusore radiofonico o le vostre cuffie, è quella di Chris Tile dei Punch Brothers e dei Nickel Creek. È una versione molto interessante di un brano meraviglioso di Bob Dylan, che se volete ascoltarlo nella versione originale è contenuta nel disco The Times They Are A-Changin'. Intanto ci ascoltiamo Michelle and the Giosello, Bill Callahan e Chris Tile in questa With God on Our Side.
1: Oh, my name it is nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest.

confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell.

With God on Our Side, Michelle De Giosello, che in questo caso ha affidato a Bill Callahan e al suo timbro, di cui vi dicevo prima, questo baritono meraviglioso, il compito di guidare quella che è sostanzialmente una canzone folk di protesta, quindi una canzone che deve incitare a cantare tutti insieme. E così fa Bill Callahan, e gradualmente si aggiungono le voci di Chris Tile, poi di Michelle De Giosello, che poi è la padrona di casa per questo disco che uscirà il 2 di ottobre per Blue Note Synonym, un disco di cover, di duetti, che davvero sta tenendo insieme mondi anche molto diversi tra loro, sia per quanto riguarda la scelta delle canzoni da interpretare, sia per la selezione degli artisti con cui accompagnarsi in questi duetti, in queste collaborazioni. In questo caso è evidentemente un terzetto, non un duetto, però insomma noi proseguiamo con un altro brano che viene interpretato da qualcuno che non l'ha scritto, una cover, un tributo, che in questo caso farà parte di un disco, anche questo che tuttora deve uscire, un album che uscirà a novembre, che si chiamerà Heart of Gold, The Songs of Neil Young, volume 2, perché ne è già stato pubblicato uno qualche tempo fa. Il 6 di novembre uscirà questo volume 2, che avrà come titolo anche Out of the Blue. È un lavoro che ha anche uno scopo di beneficenza, perché tutti i proventi di questa compilation verranno donati alla Bridge School, che è un'organizzazione no profit che si trova in California, una scuola che aiuta bambini che hanno diverse forme di disabilità, sia fisiche che riguardanti il linguaggio. E molti di voi probabilmente sapranno, ricorderanno i Bridge School Benefit Concerts, i concerti che Neil Young appunto ha organizzato annualmente per sostenere questo progetto, che ora viene sostenuto anche da questa compilation, disco di tributo alle canzoni di Neil Young. E c'è un repertorio